Per la rubrica dal pop al rock avete ascoltato Paul McCartney e una selezione da Flaming Pie. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Nikolaj Miaskovsky, Sinfonia numero 5 in Re maggiore, opera 18. BBC Philharmonic Orchestra dirige Edward Downes.

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Nikolaj Miaskovsky, Sinfonia numero 5 in Re maggiore, opera 18. BBC Philharmonic Orchestra ha diretto Edward Downes. E per concludere Richard Clayderman al pianoforte.

Con la musica di Richard Clayderman al pianoforte si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti da Luigi Scioffi, che vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo la trasmissione odierna con un brano di musica corale di Anton Bruckner, Locus Iste, mottetto sacro per coro a cappella, composto nel 1869. Un autore come Bruckner, così profondamente legato alla fede cattolica, non poteva esimersi dall'affrontare il genere sacro. Il risultato fu la composizione di una serie di lavori corali di grande spessore architettonico. Il testo di Locus Iste, in latino, tratto dal graduale della messa per la dedicazione di una chiesa, recita: «Questo luogo è stato fatto da Dio, un mistero inestimabile senza macchia». Il mottetto è costruito nella luminosa tonalità di Do maggiore. Si tratta di una pagina corale brevissima, appena 3 minuti di musica, che per la sua purezza e profondità spirituale però risuona in tutta la sua calma così compiutamente perfetta da ricordare la fede nitida e incrollabile del suo stesso autore. Ascoltiamo allora nell'esecuzione di Anton Bruckner Locus Iste, mottetto per coro a cappella, nella esecuzione del coro de Sixtine diretto da Harry Christopher.

Nella esecuzione del coro The Sixteen, diretto da Harry Christopher, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner il mottetto per coro a cappella Locus Iste. E compiamo ora un balzo avanti nel tempo al 1934, quando il compositore Goffredo Petrassi iniziò a lavorare ad una delle sue partiture sinfonico-corali più significative. Si tratta del Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti, salmo che terminerà di comporre 2 anni dopo, nel 1936. Fin da giovanissimo Petrassi era entrato in contatto con gli ambienti religiosi, era nato nel 1904 e a soli 7 anni si era trasferito a Roma. Nel 1911 i genitori lo avevano iscritto all'istituto elementare dei Fratelli delle Scuole Cristiane in piazza San Salvatore il Lauro, dove si teneva anche un coro per pueri cantores. Fornito di una bella voce, il giovanissimo Petrassi cominciò così a cantare nelle basiliche romane, accompagnando funzioni religiose. Come membro del coro cantò negli ospedali militari del Celio e della Dolorata, ai concerti dell'Augusteo e in varie accademie. Queste attività corali, che prevedevano un'alfabetizzazione musicale dei fanciulli, rappresentarono per la formazione della sensibilità umana ed estetica del compositore una tappa veramente importante, che riemergerà nell'età adulta dando importanti frutti nella sua produzione sinfonico-corale, tra questi appunto il Salmo IX, eseguito per la prima volta al Teatro della Radio di Torino il 18 dicembre 1936 sotto la direzione di Vittorio Gui. Si tratta di un vasto affresco sinfonico-corale caratterizzato da accenti aggressivi e violenti. Evidenti appaiono anche le matrici stravischiane del lavoro, rintracciabili soprattutto nell'Oedipus Rex e nella Sinfonia dei Salmi. Per quanto riguarda poi la scelta del testo, è sempre Petrassi a ricordarci che esso è un'invocazione a Dio, perché mandi un legislatore del quale gli uomini hanno bisogno per capire che sono uomini, accrescendo quindi il loro senso di responsabilità. Questo dell'uomo che è responsabile di se stesso anche di fronte a Dio è un tema che anche in seguito mi è sempre stato molto caro. Ebbene, in quest'opera di ispirazione religiosa si verifica, possiamo dire, quello straordinario incontro tra arcaico e modernità. Il risultato è appunto una partitura in cui fanfare sontuose si alternano ad echi oscuri e apparenti momenti di quiete a ritmi incalzanti. Ascoltiamo allora di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. Il coro e l'orchestra del Teatro Reggio di Torino sono diretti da Gianandrea Noseda, maestro del coro Claudio Fenoglio.

nell'esecuzione del coro e dell'orchestra del Teatro Reggio di Torino, con Gianandrea Noseda alla direzione e Claudio Fenoglio, maestro del coro, abbiamo ascoltato di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. E concludiamo la nostra odierna trasmissione con un altro meraviglioso affresco sonoro. Si tratta del Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra ed organo, opera 48 di Gabriel Fauré. L'opera di Fauré più eseguita e registrata, probabilmente, per quei caratteri di tenero lirismo, di espressività sobria e voluttuosa, che rifiuta qualsiasi atteggiamento enfatico, ma anche partitura caratterizzata da un'elegante economia dei mezzi. Sono forse questi i caratteri principali di questo Requiem. Fauré conservò per un'intera esistenza quel tratto di pudica delicatezza di una scrittura che rifugge da ogni ostentazione per consegnare al pentagramma modelli squisiti di disarmante semplicità e nitore. Così scriveva qualche anno fa il musicologo Raffaele Mellace. E questa è appunto la cifra stilistica del Requiem Opera 48, partitura nata in anni di dolorosi lutti per il compositore. Ricordo che Fauré aveva infatti perso entrambi i genitori. La partitura era stata terminata nel 1888, si trattava tuttavia di una prima versione ridotta a solo 5 sezioni e destinata poi a subire successivi rimaneggiamenti sino alla stesura definitiva in 7 sezioni nell'edizione del 1900. Si tratta di un'opera distante dal concetto drammatico delle composizioni funebri coeve, è infatti ricca di una pace interiore. Ogni riferimento alla violenza concettuale della transitorietà in un certo senso è rifiutato, al punto di elidere dalla liturgia il dies irae. Qualcuno ha chiamato questo Requiem una berceuse della morte, ma è così che sento la morte, scrisse Fauré, come una lieta liberazione, un'aspirazione alla felicità dell'aldilà piuttosto che un trapasso doloroso. Non si deve forse accettare la natura dell'artista? Accompagno da una vita le esequie all'organo, ne ho fin sopra i capelli, ho voluto fare qualcosa di diverso. Ciò che più cattura dall'ascolto di questa partitura è la tenerezza dell'espressione che si mescola alle sfumature arcaicizzanti derivate dalla riscoperta del canto gregoriano. Tutti questi elementi conferiscono al progetto musicale di Fauré una dolcezza talvolta malinconica, talvolta estatica. Si pensi ad esempio a quel piccolo gioiello di grazia che è il Sanctus, oppure al tono di meditazione privata nel toccante Pie Iesu. Quasi una dolce ninna nanna di grande semplicità, dolcezza e candore che viene intonata dal soprano e che invoca per i defunti un riposo senza fine. Curioso che Fauré aggiunga la parola requiem, l'aggettivo consolatorio, sempiternam. Per amare e comprendere Fauré, scrisse un giorno Emi Viemor, bisogna ad ogni costo avere una natura musicale. Fauré è la musica pura, nel senso acustico più stretto della parola. Si può non essere musicista e adorare Beethoven e Berlioz. Non è lo stesso per Fauré. Se non siete

sensibili alla voluttà fisica di certe modulazioni, se non gustate il sapore perturbante di certi accordi, se non vi interessate alle leggi sottili della gravitazione delle note intorno ad una tonica, una dominante o una sensibile, non capirete niente di questo stile che sconcerta con la sua apparente semplicità. E lasciamoci allora trasportare dalle note di questo splendido Requiem, opera 48 di Gabriel Fauré, che ascolteremo ora nella esecuzione di Carlo Maria Giulini alla guida della Filarmonia Chorus e Orchestra, con Catherine Bethel soprano e Andras Schmidt baritono.

0: nella esecuzione della Filarmonia Chorus e Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini, con Kathleen Battle in veste di soprano e Andreas Schmidt baritono, abbiamo ascoltato di Gabriel Fauré il Requiem, opera 48, e con questo ascolto si chiude Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Radioascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati alla nostra trasmissione dedicata alla musica antica. Inizieremo quest'oggi ascoltando Ultimi miei sospiri di Alfonso Ferrabosco, compositore liutista nato nel 1543 e morto nel 1588. Questo brano è la testimonianza di una prassi abbastanza in uso, in voga all'epoca, cioè quella di ridurre per liuto in particolar modo, ma anche per strumenti a tastiera, brani vocali, originariamente scritti quindi per complesso vocale. In questo caso la matrice del brano è un madrigale dallo stesso titolo scritto da Philippe Verdelot. Ascoltiamo quindi il brano di Alfonso Ferrabosco nella esecuzione al liuto di Joachim Held.

Di Alfonso Ferrabosco avete ascoltato l'intavolatura per liuto del madrigale Ultimi miei sospiri di Philippe Verdelot, nell'esecuzione a liuto rinascimentale di Joachim Held. Ed ora proseguiamo ascoltando una suite per arpa di Georg Friedrich Händel. La suite è in re minore, un'opera che non fa parte delle grandi suite per cembalo. Ma probabilmente venne scritta proprio originariamente per questo strumento, o probabilmente anche per clavicordo, da Handel. Ricordiamo che l'arpa era uno strumento molto alla moda nell'Inghilterra del Settecento. E i movimenti che compongono la suite sono Ouverture, Allemande, Courante, Sarabande prima e Sarabande seconda e Chaconne. Mara Galassi, arpa barocca.

0: Avete ascoltato di Georg Friedrich Händel la suite in re minore per arpa nell'esecuzione di Mara Galassi all'arpa barocca, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi, appuntamento a domani alla stessa ora sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua.
3: Il Signore stesso sa che ci occorrono rifugio e protezione in mezzo a tanti pericoli. Per questo nel momento più alto, sulla croce, ha detto al discepolo: «Amato a ogni discepolo, ecco tua madre». La madre non è una cosa opzionale, è il testamento di Cristo e noi abbiamo bisogno di lei come un viandante del ristoro, come un bimbo di essere portato in braccio. È un grande pericolo per la fede vivere senza madre. Il Signore lo sa e ci raccomanda di accogliere la madre, perché senza madre non possiamo essere figli. E noi prima di tutto siamo figli, figli amati che hanno Dio per padre e la Madonna per madre. Madre che è già giunta alla meta, chi meglio di lei può accompagnarci nel cammino? Che cosa aspettiamo? Come il discepolo che sotto la croce accolse madre con sé, anche noi invitiamo Maria a casa nostra, al cuore nostro, alla vita nostra.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore, nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e dissecca.
1: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
0: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo.
0: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
1: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
0: Da ogni terra lode al Signore.

0: Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
2: I discepoli erano perseveranti e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù.

0: La Madre di Gesù.
1: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
0: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
2: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della Redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
0: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
2: Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
0: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
2: Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
0: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
2: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni, la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
0: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla croce, ha dato a noi come Madre nostra la sua stessa Madre, la Beata Vergine Maria. Fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
4: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Sono nato in provincia di Milano. Abitavo al sesto piano d'un alto palazzo che sorgeva tra due enormi sottopassaggi. Quando ero piccolo, una delle raccomandazioni più frequenti di mia mamma era di non attraversare per nessuna ragione l'enorme incrocio che ci trovavamo davanti appena usciti dal portone d'alluminio di casa. Potevamo attraversare solo accompagnati da qualcuno più grande. Un lato del crocevia era costituito dal piazzale della chiesa, un'enorme tenda di cemento armato grigio che il parroco aveva fatto costruire negli anni 70. Nel mese di maggio, dopo cena, recitavamo il rosario in chiesa. Lo presiedeva Suora Adelaide, un'anziana salesiana, almeno così appariva a me, dodicenne. Concludevamo sempre con un canto dedicato a Maria. Dopo il rosario giocavamo a nascondino sul piazzale della chiesa. Da allora il rosario mi ha sempre accompagnato, soprattutto da quando, alla fine del liceo, percepii la chiamata al sacerdozio. Fu un momento di beatitudine assoluta, durante il quale sperimentai la presenza di Gesù nella mia vita. Sentivo che mi chiamava a seguirlo con tutto me stesso e ciò mi riempiva di gioia. Cominciai ad affidare la mia vocazione, molto più intensamente di prima, alla materna protezione di Maria. Per consolidare la mia intuizione, decisi di iscrivermi alla Facoltà di Storia e Filosofia presso l'Università Cattolica di Milano. Gli anni dell'università confermarono in me la certezza che solo diventando sacerdote sarei stato veramente felice. Entrai in seminario dopo la laurea. Mi ricordo ancora, come se fosse adesso, la certezza con cui andai a chiedere al fondatore della Fraternità dei Missionari di San Carlo, Don Massimo Camisasca, di poter essere accolto a Roma nel seminario da lui guidato. Lui fu felice di accettarmi. Ma di colpo fui assalito da una profonda inquietudine. Ciò che fino ad allora mi era sembrato certo e indubitabile si offuscò. Iniziai a dormire molto male. Terribili prove che avrei dovuto attraversare come prete missionario iniziarono ad assalire la mia immaginazione. La paura di non farcela si impadronì della mia anima. Avrei dovuto lasciare chi amavo, mia madre, mio padre, i miei fratelli, gli amici dell'università con cui avevo condiviso tutto, gli amici della parrocchia. Fu proprio durante quella tempesta che iniziai a scoprire la vicinanza di Maria in maniera del tutto nuova. La preghiera s'era trasformata in una vera e propria battaglia contro la tentazione d'abbandonare i propositi di diventare sacerdote che mi avevano animato durante i 4 anni di università. Domandavo a Dio la forza di aderire a ciò che da sempre avevo intuito essere la mia vocazione, ma che ora mi atterriva. La recita del rosario era una luce nel buio della notte. Maria non mi fece mancare il suo sostegno. Mi diede la forza di lasciare tutto e di partire per Roma. I primi di ottobre giunsi nella capitale. Fui presto invaso da una grande gioia. Non ci volle molto perché mi sentissi a casa. L'accoglienza di Don Massimo e degli altri seminaristi fu molto calorosa. Dopo mesi di prova potevo finalmente cominciare la vita che avevo desiderato da quando avevo 18 anni. I momenti di particolare oscurità sono stati quelli in cui la recita del rosario si è fatta più frequente e intensa. Sono state proprio le difficoltà ad approfondire il mio rapporto con Maria. Anche quando mi è capitato di essere nel buio più minaccioso, non mi è mai mancata la sua luce, come una stella che annuncia l'alba. Forse perché quando stiamo naufragando, pregare perché i flutti tacciano diventa questione di vita o di morte. Tuttavia darei un'immagine distorta se dicessi che il rosario mi ha accompagnato solo nelle prove. La preghiera mariana ha sostenuto e riempito di letizia gli anni felici del mio sacerdozio. Mi ha illuminato nelle tante decisioni che ho dovuto prendere. Poter affidare a Maria i miei familiari, gli amici e tutte le persone che incontravo mi ha fatto sempre percepire l'utilità del sacerdote che presenta a Dio le preghiere di tutto il mondo. Esiste un legame profondo tra Maria e il sacerdote. La Vergine è colei che porta a suo figlio tutte le nostre preghiere. E chi è il prete, se non chi intercede davanti a Dio per tutta l'umanità? Quasi sempre inizio la mia giornata recitando il rosario in ginocchio. Col procedere delle decine il cuore si fa più leggero. Offro a Maria tutte le incombenze della giornata, tutte le persone che dovrò incontrare, di cui magari non conosco ancora il volto. Chiedo a Maria che il fuoco del suo amore dilati il mio cuore, perché in esso ci sia spazio per tutti coloro che mi sarà dato conoscere. Il rosario è una grande compagnia, anche perché lo possiamo recitare in macchina, in treno, in aereo, in ginocchio, in poltrona, camminando per strada, di giorno, di notte. Durante la preghiera nascono in noi i pensieri più diversi. Tutti sono occasione di rapporto col Signore. Se sono pensieri buoni, perché il Signore li porti a compimento. Se sono pensieri cattivi, perché il Signore li scacci. Se è il ricordo di persone che amiamo, perché il Signore le custodisca e le protegga. Se è il ricordo di persone che ci hanno fatto del male, perché il Signore estirpi dal nostro cuore il risentimento e ci dia la forza di perdonare. Se è la preoccupazione per cose che dobbiamo fare, perché il Signore ci doni la forza di compiere ciò che ci comanda. Se sono consolazioni spirituali, ringraziamo di poter cominciare a gustare Dio già su questa terra. Il rosario è una preghiera potente. Maria prende sempre in considerazione le nostre richieste. Non bada allo stato d'animo o alla concentrazione con cui ci rivolgiamo a lei. Sa che il corpo corruttibile grava l'anima e la fatica con molti pensieri. Ogni volta che ci sorprendiamo distratti, non scandalizziamoci e riprendiamo l'attenzione. Il rosario, oltre ad essere una preghiera di domanda, è una preghiera contemplativa. Che cosa significa? Iniziamo ogni mistero del rosario ricordando l'episodio della vita di Gesù o di Maria che mediteremo. Attraverso il susseguirsi delle Ave Maria entriamo sempre più in profondità nel mistero che contempliamo. Il ritmo ripetuto delle parole ispirate ci dona lo Spirito Santo che illumina il mistero che stiamo meditando. Il mistero, infatti, non è l'inconoscibile, ma l'infinitamente conoscibile. Vorrei concludere dicendo una parola sull'aspetto comunitario della recita del rosario. Nulla unisce di più i fratelli che pregare con loro. Il rosario ha sostenuto per secoli il nostro popolo e può farlo anche oggi. Riscopriamo la preghiera mariana nelle nostre comunità, con i nostri figli, con nostra moglie e nostro marito. Quante distanze sarebbero vinte in breve tempo? Come diventerebbe facile perdonarsi a vicenda dopo aver pregato per chi ci ha ferito? Mi auguro che queste riflessioni possano contribuire a riaccendere nei nostri cuori la speranza della vita magnifica che il Signore desidera donarci e a farci scoprire quante tracce di eternità sono racchiuse in ciò che ci è dato da vivere ogni giorno.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve. E i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua.
2: Il Signore stesso sa che ci occorrono rifugio e protezione in mezzo a tanti pericoli. Per questo nel momento più alto, sulla croce, ha detto al discepolo: «Amato, a ogni discepolo, ecco tua madre». La madre non è una cosa opzionale, è il testamento di Cristo e noi abbiamo bisogno di lei come un viandante del ristoro, come un bimbo di essere portato in braccio. È un grande pericolo per la fede vivere senza madre. Il Signore lo sa e ci raccomanda di accogliere la madre, perché senza madre non possiamo essere figli. E noi prima di tutto siamo figli, figli amati che hanno Dio per padre e la Madonna per madre. Madre che è già giunta alla meta, chi meglio di lei può accompagnarci nel cammino? Che cosa aspettiamo? Come il discepolo che sotto la croce accolse madre con sé, anche noi invitiamo Maria a casa nostra, al cuore nostro, alla vita nostra.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno.
3: a cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna, il giudizio. Ne parleremo con Don Pasquale Brizzi.

0: Quante volte, cari amici, abbiamo giudicato un fratello e spesso lo abbiamo fatto anche a sproposito. Io aggiungerei il giudizio e mancanza di amore. Ma sentiamo cosa dirà a riguardo il nostro Don Pasquale. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Don Pasquale, non giudicate per non essere giudicati, in che senso?
1: Guarda, ogni volta che ascolto o leggo questo brano del Vangelo di Matteo mi viene in mente un antico detto orientale che dice così, pressappoco: quando punti l'indice contro una persona, ricordati che nella tua mano altre 3 dita sono rivolte contro di te. Basta fare l'esperimento concreto e ce ne accorgiamo. E in questo versetto del Vangelo è come se Gesù volesse aiutarci, anzi vuole aiutarci a prendere coscienza che c'è questo terribile morbo del giudizio. Gesù cercava all'epoca, come cerca oggi attraverso la Chiesa, il Vangelo, il Magistero, eccetera, Gesù cerca di aiutarci, di aiutare noi a lavorare sul nostro mondo interiore, a guardarci dentro, a riconoscere prima di tutto il nostro peccato. Questo è il senso del non guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro e invece notare la trave che è nel nostro. Ecco perché dice non giudicare. In altre parole, se la mia misura, la mia tolleranza verso gli altri, la mia pazienza, il mio amore per loro è molto ristretta, anche io riceverò meno in termini di comprensione, rispetto e affetto. In poche parole, quello che diamo riceviamo. Invece quando non giudico, ma piuttosto benedico e sono interessata ad aiutare le persone a migliorare, allora riceverò una grande grazia. Del resto, se ci fermiamo un attimo a ragionare, che cosa ci si guadagna a giudicare gli altri? Cosa c'è di buono nell'imporre la propria visione della vita e delle nostre idee sugli altri in modo acido, spietato? La risposta è niente, non ci ricaviamo niente. C'è solo da perdere. C'è spreco di energie e di tempo per costruire magari situazioni tossiche che contribuiscono poi a farci stare male e alimentano stati d'animo di rabbia e di rancore. Giudicare non serve a niente e a nessuno, ci si perde sempre.
0: Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno, e non fatelo mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. E possiamo affermare che il giudizio, come dicevo poco fa, è mancanza di amore. E perché, Don Pasquale, bisogna astenersi dal giudicare?
1: Ecco, anzitutto non giudicare significa comprendere. E la comprensione è la chiave del perdono, quindi già questo è il motivo principale. Ecco, bisogna astenersi dal giudicare, perché nel momento in cui io giudico non conosco più il perdono, non sono comprensivo. Comprendere, prendere insieme, questo è il senso del... Chi giudica non considera l'altro, non lo prende con sé. Non è il buon samaritano, non ha giudicato nessuno, ha visto quel poveraccio per terra e lo ha aiutato indipendentemente da quello che dice, che fa, indipendentemente da quello in cui crede. E questa è la logica del perdono e dell'amore. Il giudizio no, il giudizio pesa sulla bilancia. Il giudizio è sempre sinonimo di guadagno, di interesse personale, quindi di egoismo. Gesù parla a tal proposito dell'occhio malato o dell'occhio cattivo, che bisogna cavarlo se ci scandalizza. Che cosa vuole dire in pratica Gesù, anche dal punto di vista morale, etico? Gesù evidenzia che lo sguardo torbido è causato dalla gelosia. L'occhio malato guarda in modo malevolo, giudica in modo spietato. Quando ammiro il mio prossimo, la persona che mi avvicina per le sue qualità, ma allo stesso tempo mi rendo geloso, il mio occhio diventa cattivo, malevolo appunto. Non vedo più la realtà così com'è. E può succedere di giudicare spesso, quasi sempre, un altro per un male immaginario che non ha mai fatto. Ma questo perché? Perché io proietto sugli altri quello che sono. Infatti Gesù dice: perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave nel tuo occhio? Cioè, solo chi è consapevole del proprio valore e dei propri limiti è umile e non giudica gli altri con il proprio metro di misura. Purtroppo, è brutto dirlo, ma è sempre la persona più sporca a far notare le piccole macchie degli altri, e così purtroppo. Cioè, non potrò mai cambiare ciò di cui non sono consapevole. È qui che risiede la maturità. Se io sono consapevole di me stesso e dei miei limiti, difficilmente mi perderò il mio tempo a giudicare. Aggiungo infine che se dobbiamo scegliere tra avere ragione o essere gentili, è preferibile essere gentile. Solo le persone gentili sono veramente forti e cambiano il mondo, perché non giudicano.

0: padre che ci ama con cuore di madre. Questo lo diceva Giovanni Paolo I. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa bontà, misericordia, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Allora, Don Pasquale, perché dovremmo essere più precipitosi noi?
1: Infatti, questa è la domanda principale. E ci potrebbe rispondere, se ricordo bene, sì, nella lettera di Giacomo, nella sua lettera, quando dice: ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Giudicare senza conoscere è sempre sinonimo di debolezza e di malanimo, di disagio interiore. Lo so che non è facile, ma dovremmo rallegrarci quando qualcuno emette una critica nei nostri confronti. Questo quando subiamo il giudizio degli altri, perché di solito quando lo subiamo abbiamo la tentazione di reagire, anzi peggio di chi ci fa del male, con un male maggiore. Invece no, dobbiamo rallegrarci. Perché? Perché queste critiche nei nostri confronti ci aiutano a crescere, soprattutto quelle che fanno male, e in realtà ci aiutano proprio a migliorare, a fare discernimento. Se mi fa male una critica, se mi fa reagire, significa che anch'io giudico come l'altra persona che mi ha giudicato, per lo stesso motivo, solo che non ne sono consapevole. Invece, al posto di reagire, dovremmo ringraziare chi ci ha giudicato perché ha contribuito a renderci più consapevoli. Credo che questa sia la maturità umana e cristiana. E Gesù addirittura va oltre, dicendo di amare i propri nemici, di fare del bene a chi ci fa del male. Il grande Marco Aurelio diceva: quanto tempo si risparmia chi non sta a guardare quello che dice o fa o pensa il suo vicino. Personalmente ritengo che ci sia un giudice chiamato tempo, che alla fine metterà ognuno al proprio posto. Quindi a che serve giudicare? A che serve alterarsi? Non serve a nulla.
0: Ecco, tutti pensano di cambiare gli altri, ma nessuno, Don Pasquale, pensa di cambiare se stesso seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù, ma anche da tutti i saggi della storia. Don Pasquale, fare silenzio sulla vita degli altri è il primo atto di carità.
1: E come, certo, non solo è carità, ma è segno di grande sapienza. E poi una regola fondamentale: giudicare gli altri sulla base delle loro azioni non ha senso, perché io, tu, noi non siamo le nostre azioni. Le nostre azioni possono esprimere qualcosa di noi stessi, ma non tutto all'integralità di quello che siamo. Tutt'al più possiamo giudicare un'azione rispetto a una precisa circostanza, situazione, ma non la persona che la compie. Se una persona compie un atto, che ne so, negativo, non vuol dire che tutta la persona è negativa. Magari in quel momento si è trovato in quella condizione. Quindi per giudicare una persona bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, del suo cuore, delle sue sventure, delle sue emozioni. Spesso le persone si comportano male perché hanno dei problemi seri, dei disagi, quindi c'è bisogno di tanta comprensione. Noi non siamo soltanto le nostre azioni. Un esempio banale: se su una scatola c'è scritto giocattoli e poi la apro e ci trovo delle matite, e l'etichetta comunque sia, non trasforma le matite in giocattoli. Quindi giudicare equivale a etichettare in modo non veritiero. Eliminare il giudizio significa capire e guardare dentro le cose per quelle che sono, non secondo le etichette che noi appieppiamo, insomma, mettiamo alle persone. Dobbiamo togliere le etichette del pregiudizio dal contenitore per vedere cosa contiene davvero. Imparare a non giudicare è anche la chiave per conoscere se stessi. Tant'è vero che Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati.

0: pieno di parole e di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi, a volte facciamo tanta fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi.
1: Guarda, Orazio, io a volte faccio questa riflessione, no? Gesù ha predicato 3 anni nella sua vita pubblica, dai 30 ai 33 anni, insomma, su Tokyo. Facciamo la proporzione, c'è cioè una proporzione di 1 a 10. Per ogni anno di predicazione Gesù ha impiegato 10 anni di silenzio, perché se ha iniziato a 30 anni a predicare vuol dire che i primi 30 anni li ha passati nel totale silenzio, almeno così risulta dai Vangeli. Pensaci anche noi, no? Prima di parlare impiegassimo almeno, aspettassimo 1 minuto, non dico 10 anni, ma 1 minuto. Quante sciocchezze meno diremmo, quanti meno litigi. Vedi, purtroppo la mancanza di silenzio, Pascal diceva che l'uomo di oggi, del suo tempo, era nervoso e non sapeva stare tranquillo. Perché? Perché non era capace di stare in silenzio nella propria stanza, no? Diceva Pascal, siamo nel 600, figuriamoci oggi cosa direte. Io dico che la mancanza di silenzio significa mancanza di riflessione, e quando uno non riflette allora giudica secondo le apparenze. Invece la Bibbia ci insegna, sia l'Antico che il Nuovo Testamento, che Dio guarda il cuore. E noi sappiamo benissimo che si vede soltanto con il cuore. Una risata spumeggiante sulle labbra spesso nasconde le profondità della tristezza. Al contrario, lo sguardo serio di una persona può essere anche un velo sottile che copre una pace divina, una certa gioia, come dire, sottile. Quindi, vedi, dobbiamo pensare 10 volte... prima di formulare pensieri o giudizi. Quasi sempre ognuno vede nel mondo ciò che porta nel cuore, ma se il cuore è torbido, la visione della realtà sarà di conseguenza distorta. Per questo Gesù ritiene beati i puri di cuore. Perché? Perché vedono Dio. Chi spreca il suo tempo a giudicare gli altri perde una buona occasione per migliorare se stesso. Chi vive in pace con se stesso non avverte alcuna necessità di fare polemiche, giudizi, di confliggere con gli altri, anzi piuttosto avverte il bisogno di vicinanza, di comunanza con le persone, e questo equivale ad essere operatori di pace, che è un'altra beatitudine in più.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale. Per lei il prossimo brano. Buona giornata.
1: Grazie,
0: Don Pasquale.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Don Pasquale.

processor, deve ser um cara assim.

0: sia un corpo e di sangue di stoi l'uomo in Gesù Cristo, e non mi proviene a te, noi diciamo di condannazione. Sei pronto a pietà, prositimi, all'etudamento, menti, sei di corpo, e tra di me è l'uomo recipiente.
1: Ecce Agnus Dei, ecce

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 25 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone XIV alla Regina Celi invita a pregare per i cristiani in Cina e per le vittime delle guerre in Medio Oriente. E poi per la solennità di Pentecoste, lo Spirito faccia crescere un mondo fraterno in cui regni la pace. Oggi alle ore 11.30 presso l'aula del Sinodo in Vaticano sarà presentata la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas, che verte sul tema dell'intelligenza artificiale. Medio Oriente, attesa per l'accordo Stati Uniti-Iran, Rubio ottimista, possibile firma già oggi, cruciali il programma nucleare, lo stretto di Hormuz. Bentrovati da Marco Guerra. Preghiamo per i cristiani cinesi e per le vittime delle guerre in Medio Oriente, l'invocazione rivolta dal Papa subito dopo il Regina Celi di ieri, quando, nel ricordare la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, ha affidato i fedeli di quel paese all'intercessione di Maria. Il pensiero poi è andato a coloro che in Terra Santa soffrono le conseguenze dei conflitti. Francesca Sabatinelli.
2: Il pensiero ai fedeli cinesi e a chi soffre per le guerre in Medio Oriente è quello che il Papa ha rivolto nei saluti che hanno seguito la recita del Regina Celi. Leone XIV, nel ricordare la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, in occasione della memoria liturgica della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, fortemente venerata nel santuario di Sheshan a Shanghai, a lei ha affidato la comunità cristiana cinese affinché possa continuare con vigore a testimoniare il Vangelo.
3: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane, per essere seme di speranza e di pace.
2: Leone XIV, quindi, rivolgendosi ancora a Maria Santissima, aiuto dei cristiani, a lei ha affidato anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente, che soffrono a causa della guerra.
1: E oggi alle ore 11.30 presso l'aula del Sinodo in Vaticano sarà presentata la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas, che verte sul tema dell'intelligenza artificiale. All'evento sarà presente lo stesso pontefice e potrete seguire la presentazione del testo in diretta sulle nostre frequenze sul portale Vatican News. Passiamo alla pagina internazionale. Slittato ancora l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, che pareva ormai imminente, ma riaccendere la speranza nelle prime ore di lunedì è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha dichiarato l'intesa è possibile già nella giornata di oggi e il prezzo del petrolio è calato del 5%. Il servizio di Roberta Barbi.
4: L'accordo tra Stati Uniti e Iran, annunciato e poi rimandato, potrebbe concretizzarsi già oggi. Queste le ultime parole del segretario di Stato americano Marco Rubio prima di lasciare l'India, dove si trovava in visita ufficiale. Rubio ha anche ricordato come, indipendentemente da qualsiasi intesa tra Teheran e Washington, Israele mantenga il suo diritto di difendersi, come peraltro qualsiasi paese al mondo si è attaccato. Nodi cruciali da sciogliere resterebbero la riapertura dello stretto di Hormuz e il programma nucleare iraniano, sul quale il premier israeliano Netanyahu aveva chiarito la sua posizione in una telefonata con il presidente Trump sabato scorso. Abbiamo concordato che qualsiasi accordo debba eliminare il pericolo nucleare e comprendere l'eliminazione dell'uranio arricchito dal territorio, aveva detto. Lo sblocco dei beni congelati, inoltre, è una questione che sta molto a cuore a Teheran, che aveva minacciato di far saltare tutto se fosse continuato quello che ha definito l'ostruzionismo degli USA, a rallentare il tutto, anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto in un luogo sicuro. Se l'accordo si farà, ci sarà una tregua di 60 giorni e un nuovo round di colloqui mediati dal Pakistan il 5 giugno. Intanto in Libano Israele continua a colpire, almeno due persone sono rimaste uccise e una ferita nei raid su Arab Salim nel sud. In merito alla prosecuzione di questo conflitto, il segretario USA Rubio ha accusato Hezbollah di voler far precipitare nuovamente il paese nel caos per mantenersi al potere.
1: E come abbiamo sentito, la tensione resta altissima in Libano, da dove si alza anche l'allarme della chiesa locale, raccolto d'aiuto alla chiesa che soffre, riguardo al fatto che la crisi economica e la guerra stanno spingendo molti giovani verso la droga. Per questo ACS sta aiutando la chiesa libanese a mettere in campo diverse iniziative per i ragazzi e le ragazze del paese dei cedri. Sentiamo il direttore di ACS Italia, Massimiliano Tubani.
5: Le conseguenze, diciamo, nascoste di questo conflitto particolare la diffusione della disperazione fra i giovani e quindi l'incremento dell'utilizzo di droghe è un aspetto che non viene considerato. Per questo motivo la Chiesa locale sta prendendo in considerazione l'utilizzo dello strumento dei campi estivi per sostenere questi giovani, per inserirli in una comunità sana nella quale si possa dare spazio alla speranza di un futuro che concretamente possa essere realizzato anche in un contesto di conflitto.
1: L'obiettivo anche della Chiesa libanese è quella di fermare l'esodo di giovani verso altri paesi, verso l'Occidente soprattutto.
5: Realisticamente noi non ci attendiamo un'inversione di tendenza a breve. Tra l'altro c'è anche il problema degli sfollati, dei rifugiati siriani in Libano. Si era pensato che una parte, almeno una parte di essi, potesse rientrare in Siria, che prevalentemente i sunniti prendono in considerazione questa ipotesi, ma i cristiani, gli sciiti invece sono comprensibilmente restii.
1: Kiev chiede la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo l'ennesima ondata di raid russi. Putin sta cercando di intimidire l'Ucraina attaccando civili e distruggendo edifici residenziali, si legge in un post su X del ministro degli esteri ucraino. Durante i massicci bombardamenti notturni tra domenica e lunedì, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reznik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti e il direttore generale del l'OMS ha confermato che sono stati colpiti uffici dell'Agenzia Sanitaria dell'ONU a Kiev. Torniamo all'attività del Papa. Nella solennità di Pentecoste, compimento del tempo pasquale, Leone XIV ha celebrato in Basilica Vaticana la Messa. Nell'omelia indica 3 aspetti della forza dello Spirito Santo che invita a pregare per salvare da conflitti, per guarire dalla piaga del peccato e perché liberi l'umanità dalla miseria che viene riscattata non dalla ricchezza incalcolabile, ma un dono inesauribile. Benedetta Capelli.
6: Spirito della pace, della missione e della verità. Sono le 3 sfaccettature che Papa Leone offre nell'omelia della messa di Pentecoste, celebrata 50 giorni dopo la Pasqua, per fare memoria dell'effusione dello Spirito da parte di Gesù nel Cenacolo sugli Apostoli riuniti e nascosti. Un vento che porta gioia, pace, perché è perdono ricevuto ed offrire a tutti. Lo Spirito, afferma il Pontefice, è un ospite dolce dell'anima. Tutti, prosegue, siamo partecipi del Vangelo. La Chiesa ne è protagonista e custode. Dio le chiede unità nella verità.
7: La verità che Dio ci dona resta così parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura.
6: Grazie allo Spirito, evidenzia il Papa, possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore.
7: Preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Si dichiara debitore di Freud, Sandro Veronesi, nel volume, ora nelle librerie, che raccoglie tutti i suoi racconti e che si intitola Caducità. Gabriele Nicolò ci spiega perché.
8: L'uomo dei piattini, il riccio, elemosina per me stesso, sono alcuni dei racconti dello scrittore fiorentino accomunati dal senso della caducità delle cose. Tale senso si fa poi maturo riconoscimento di eventuali scelte errate compiute nel nobile tentativo di far durare il più possibile l'effimero. In questo scenario Veronesi ripropone il saggio di Freud dedicato alla caducità, nel quale esorta a sottrarsi dal vortice del transeunte per vivere in pienezza i frammenti della vita, poiché, sottolinea il padre della psicanalisi, è impossibile che tutte le meraviglie della natura e dell'arte debbano finire nel nulla. Tesaurizzando questo invito, Veronesi, nei suoi racconti, rispecchia l'aspirazione dell'uomo che agogna, anche solo per un attimo e pur nella consapevolezza dei propri limiti, a ghermire la dimensione dell'eternità.
1: Tutto per questa edizione da Bruno Orti in regia e Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.

0: gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB.
1: Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali.
0: Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Le 8, 11 minuti, 42 secondi in questo momento. Buon lunedì 25 maggio e buongiorno da Francesco De Remigis.
2: E da Stefania Ferretti, buongiorno. Buongiorno anche ad Alberto Giovannetti in regia. E allora, bentornato Francesco. Ti abbiamo ascoltato, ti abbiamo seguito in quel di Acerra. Beh, insomma, torneremo naturalmente su questo argomento. Un appuntamento che ha molto colpito un po' tutti, a me in modo particolare. Ho seguito con molta attenzione la radiocronaca.
1: Grazie Stefania, una visita pastorale che riprenderemo in questa puntata di Radio Vaticana con voi nella terza parte dopo le 10.30. Ma anche oggi il programma vede protagonisti gli ascoltatori, come sempre, e invitiamo a scriverci, carissimi ascoltatori, al 335 1243722. Come sempre saremo insieme fino alle 11 con tanti argomenti.
2: E allora intanto ci arriva il buongiorno della nostra amica Filomena, che dice: il mio buongiorno con voi si chiama Mattino ma si scrive Dono e si pronuncia Speranza.
1: Beh, mentre arrivano già diversi messaggi da Marsala Gioacchino, un saluto anche a te, ma anche ci scrive un saluto ai tecnici Filomena, Francesca, Annalisa ed anche Giacomo. Salutano anche i tecnici dall'altra parte del vetro, dove c'è anche Bruno Orti di passaggio, e di passaggio si fa per dire, perché anche lui ha vissuto le due giornate che abbiamo trascorso assieme ad Acerra. Grazie a lui siamo riusciti,
2: sì,
1: anche
2: un complimento,
1: a collegarci.
2: Complimenti proprio in diretta. E ci arriva anche un messaggio, ma ancora non leggiamo il testo, dall'Afghanistan addirittura, pensa. Beh, un saluto naturalmente a colui che ci scrive, tra poco magari capiremo anche come si chiama. Intanto ricordiamo che la puntata di oggi ci porterà tra poco, come sempre, a sfogliare le pagine dei quotidiani italiani e poi a dare uno sguardo ai principali siti di informazione internazionale. Poi, come ogni lunedì, inizieremo a parlare dell'attività di Papa Leone. Tra poco dovrebbe essere qui con noi il responsabile di Radio Vaticana, Vatican News, vice direttore dei media vaticani, Massimiliano Menichetti.
1: Eh sì, perché se nel Regina Coeli il Papa ha esortato a invocare lo Spirito Santo, che apre le porte alla fede, che spinge la Chiesa ad essere accogliente ed ospitale verso tutti, queste le parole di Papa Leone, ricordando che lo stesso Spirito Santo apre il cuore di ogni uomo perché sia capace di vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze ed i pregiudizi. Nei saluti dopo il Regina Coeli, Papa Leone ha rivolto anche una invocazione alla Vergine Maria, affidandole la comunità dei fedeli cinesi affinché possano essere testimoni di speranza e pace. E naturalmente Stefania ha espresso anche un pensiero verso il Medio Oriente, allargando lo sguardo e invitando ognuno di noi a farlo.
2: Parole come sempre quelle di Papa Leone, che hanno toccato anche gli eventi internazionali ma anche le cronache. Oggi andremo invece noi anche in Ucraina con uno dei nostri ospiti.
1: Eh sì, un pensiero naturalmente da Papa Leone rivolto anche a coloro che in Terra Santa soffrono le conseguenze dei conflitti, e anche oggi attraverso le nostre breaking news riusciremo a darvi in tempo reale gli aggiornamenti su cosa sta accadendo soprattutto nel sud del Libano e da Gaza. Ma alle 8.15 e 20 secondi, puntualissimi oggi, ci prendiamo subito un momento per sorseggiare un caffè, bere un bicchiere d'acqua, e lo facciamo con un respiro musicale che più che un respiro diventa quasi una danza, uno shaker, sì. Perché Stefania Ferretti ha scelto per voi, cari ascoltatori, un brano dei Rolling Stones.
2: In the Stars.

0: alle 8:19 abbiamo appena terminato di ascoltare ancora in sottofondo il primo singolo, l'ultimo dall'ultimo album dei Rolling Stones, 14 brani che segnano il loro ritorno e 14 brani che intrecciano tutte le lingue del mondo, e anche questo è il titolo dell'album, un album dove è presente anche una cover di Amy Winehouse e magari nei prossimi giorni vi faremo ascoltare anche quella. Le sonorità sono ancora con un richiamo agli anni 80, ma con la contemporaneità e la vivacità di un gruppo che continua a compiere gli anni, a spegnere candelini e a regalarci perle come quest'ultimo disco e il brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Continuiamo a salutare i nostri ascoltatori che ci mandano i loro messaggi. L'abbraccio questa mattina anche di Gioacchino che ci scrive da Marsala. Posso dire Marsala è una città bellissima? Mi è capitato di visitarla, insomma un bellissimo posto, mare meraviglioso, si mangia benissimo, vabbè, come del resto in tutta la Sicilia, ma come del resto in tutta Italia, vabbè. Salutiamo anche Mario e salutiamo Vittorio Luciano, grazie, continuate a scriverci, continuate a farvi sentire. Intanto però, come sempre, a quest'ora andiamo a scoprire chi è il santo del giorno.
0: I santi oggi.
1: Anzi, oggi sono due.
0: Tre
1: santi.
2: Oggi, 25 maggio, la Chiesa ricorda San Gregorio VII, Papa. Ildebrando di Saona, eletto Papa nel 1073 col nome di Gregorio VII, vive un'epoca dura per la Chiesa. Le tensioni con l'imperatore Enrico IV per le nomine episcopali sfociano nella scomunica del monarca, che si reca a Canossa per chiedere perdono. Paolo V lo proclama santo nel 1606.
0: E allora i tre santi del giorno: San Gregorio VII, San Beda Venerabile e Santa Maria Maddalena de Pazzi. Tre santi e auguri allora alle Maddalena e agli altri che ricorrono, di cui l'anniversario ricorre oggi.
1: E allora ricordiamo anche quali sono gli avvenimenti del giorno. Oggi c'è la memoria della Beata Vergine Madre della Chiesa. In Papa, per quanto riguarda invece le attività del Papa in Vaticano, alle 9:15 ci sarà il Presidente della Repubblica di Albania, il signor Bajiram Begai.
0: E poi alle 11:30, forse possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, l'appuntamento più atteso della giornata, perché alle 11:30 nell'aula del Sinodo si terrà la presentazione con promulgazione della lettera enciclica Magnifica Humanitas, l'apertura dei lavori alla presenza di Papa Leone, che siede al tavolo di presidenza assieme ai relatori. Inizierà appunto con un primo momento, con un saluto del cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, la proiezione di un video. Lo stesso segretario di Stato Parolin presenterà i lavori e modererà gli eventi, diversi i relatori, tra cui il cardinal Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, ma ce ne sono anche altri, Stefania, ricordiamo.
1: Sì, ci sarà la professoressa Anna Rowlands, teologia della politica, inclusa la dottrina sociale della Chiesa ed etica e teologica delle migrazioni umane, Dipartimento di Teologia e Religione della Durham University del Regno Unito.
0: E poi anche Christopher Ola, un nome che ha già avuto una risonanza ed è stato notato dalle testate internazionali, perché si tratta del cofondatore di Anthropic, l'azienda statunitense, ed è anche il responsabile della ricerca sull'interpretabilità dell'intelligenza artificiale.
1: La professoressa Leocadie Lachambeau, della Teologia Politica e Pensiero Sociale Cattolico, Jesuit School of Theology, Santa Clara University, California.
0: E poi il cardinal Michael Cerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Dopo questa tavola rotonda con i relatori che vi abbiamo appena elencato, è previsto anche l'intervento del pontefice e sarà in inglese con benedizione. Tutto questo dalle ore 11:15 fino alle 13 circa sarà trasmesso in diretta dai media vaticani, diretta audio sul canale radio da cui vi stiamo parlando e trasmettendo in questo momento, ma anche in live streaming sul nostro portale Vatican News, sul canale YouTube e su Facebook.
1: Poi ricordiamo che oggi alle 16 nell'aula nuova del Sinodo si apre la 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana con l'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi da oggi sino al 28 maggio.
0: Ricordiamo anche il 30esimo anniversario dell'enciclica di Giovanni Paolo II Ut Unum Sint, il 25 maggio 1996 era la data in cui è stata pubblicata. Naturalmente abbiamo il tempo ancora di ricordare le due, i due appuntamenti religiosi: la messa delle 19 celebrata oggi dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, sempre in diretta sui media vaticani dalle 19 circa in collegamento con TV 2000, e poi a Loreto alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Come di consueto anche questo appuntamento in diretta. Prima di andare agli appuntamenti internazionali, che oggi sono diversi, sì, e ce li riserviamo tra pochissimo, diamo già il benvenuto a Marco Guerra, collega che ha condotto il radiogiornale delle 8. Ben trovato Marco.
3: Buongiorno Francesco, buongiorno Stefania, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Allora, con cosa abbiamo aperto questa mattina, Marco?
3: Abbiamo aperto con il post Regina Coeli di Papa Leone, che ha chiesto di pregare per i cristiani cinesi e per le vittime della guerra in Medio Oriente. Ricordiamo che ieri appunto era la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, una Chiesa che testimonia una fede, una Chiesa martire che è stata perseguitata, che adesso sta tornando a fiorire. Ricordiamo anche gli accordi tra Vaticano e Pechino che hanno permesso, diciamo, una normalizzazione nei rapporti, però questa giornata è volta proprio a sostenere questa chiesa e i milioni di fedeli che sono in Cina. E il pensiero poi è andato appunto alle vittime per le guerre in Medio Oriente e in Terra Santa, e i cristiani insomma anche lì stanno soffrendo a causa dei conflitti, soffrendo una persecuzione che arriva da più fronti.
0: Marco, questo è il post Regina Coeli, quello a cui tu fai riferimento. Sì. Allora ascoltiamone un breve estratto, grazie ad Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro.
4: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane per essere seme di speranza e di pace.
0: Marco, seme di speranza e di pace, così Papa Leone nei saluti dopo il Regina Coeli ha rivolto una invocazione alla Vergine Maria affidandole la comunità dei fedeli cinesi affinché possano essere testimoni di speranza e di pace, e poi anche un pensiero a coloro che in Terra Santa soffrono le conseguenze dei conflitti. Anche nel radiogiornale naturalmente l'attenzione resta alta sia in quello delle 8 che delle 14 sul Medio Oriente, Libano e Gaza.
3: Sì, siamo tornati sul fronte internazionale sui due principali attori del conflitto, ovvero Teheran e Stati Uniti. Già ieri era stata annunciata l'imminenza di un accordo che poi è saltato, e nelle prime ore di oggi, di lunedì, Rubio dall'India, dove ha finito una missione diplomatica, ha detto che l'accordo potrebbe arrivare in giornata. È un accordo che riguarderebbe ovviamente anche il fronte israeliano e libanese, anche perché Rubio ha messo in evidenza il fatto che nell'accordo ci sarebbe il diritto di Israele a difendersi da attacchi esterni, così come per qualsiasi altro paese del mondo, d'altra parte ha sottolineato Rubio. Cruciale resta il programma nucleare iraniano, che vuole essere scongiurato in tutti i modi da Israele, che lo vede come un punto di vera e propria sopravvivenza esistenziale, quello di un evitare che l'Iran si doti di una bomba atomica. E c'è appunto la possibilità di arrivare a questo accordo, mentre l'Iran preme affinché ci sia lo sblocco dei beni congelati, che sta colpendo duramente l'economia iraniana. Altro punto cruciale, come sappiamo tutti dalle conseguenze che vediamo sull'economia mondiale, è lo stretto di Hormuz. Quindi speriamo veramente che siano ore cruciali per arrivare a questo accordo tramite la mediazione del Pakistan. L'accordo infatti prevede chiede una tregua di 60 giorni e un nuovo round di colloqui mediati dal Pakistan che inizierebbe il 5 giugno.
0: Vedremo se sarà rispettato, ma dobbiamo dar conto di un tema della guerra che è stato pienamente inserito anche nella solennità di Pentecoste, compimento del tempo pasquale, in cui Leone XIV, durante la celebrazione in Basilica Vaticana per la messa, alla presenza peraltro di 5.000 persone, nell'omelia ha indicato tre aspetti della forza dello spirito, invitando a pregare per salvare dai conflitti e guarire dalla piaga del peccato. Il Papa ha detto: il male della guerra è vinto non da una superpotenza, ma dall'amore. In questo caso forse anche la superpotenza d'oltreoceano sembra voler arrivare a più miti consigli, e noi saremo qui pronti a darvene conto. Ci sono altri argomenti e vedo che Stefania sfogliava la scaletta di questo GR, allora proseguiamo.
1: No, volevo sapere appunto a proposito dell'Ucraina, tra l'altro approfondiremo questo tema più tardi.
3: Sì, l'Ucraina, continuano i bombardamenti incrociati, perché anche Kiev nei giorni scorsi ha colpito duramente il territorio russo, ma Mosca sta martellando nelle ultime ore anche la capitale Kiev, che il governo ucraino è tornato a chiedere la convocazione di un consiglio di sicurezza dell'ONU dopo quest'ondata di raid russi anche nella notte appena passata, che ha visto anche l'utilizzo di missili ipersonici in grado di trasportare testate nucleari. Quindi c'è un'ulteriore escalation dal punto di vista degli armamenti utilizzati in questo conflitto, e sono stati colpiti diversi uffici di agenzie ONU a Kiev, tra cui quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi assistiamo a un continuo escalation degli obiettivi e delle modalità di bombardamento in questo conflitto, nonostante anche qui la diplomazia continui a tentare la strada di una soluzione diplomatica, che però tarda ad arrivare.
0: E anche quella europea. Marco, resta con noi perché abbiamo sotto mano altri appuntamenti internazionali che vogliamo condividere con te e con i nostri ascoltatori, a partire proprio da uno che ci porta in Russia, a Mosca.
1: Eh sì, il ministro degli esteri Lavrov partecipa infatti al ricevimento in onore dei diplomatici africani in occasione, oggi lo ricordiamo, della giornata dell'Africa, e anche in preparazione del terzo summit Russia-Africa che è previsto per l'autunno di quest'anno a Mosca, e questo per il rafforzamento della cooperazione economica, militare e politica tra Russia e paesi africani.
0: E a proposito di superpotenze, medie potenze, più in generale potenze regionali, una di queste sicuramente è l'India, con un appuntamento che ci porta a Nuova Delhi. Il primo ministro indiano Narendra Modi, che peraltro è stato in visita a Roma la scorsa settimana, oggi riceve il segretario di Stato americano Marco Rubio, anche lui attivissimo sul fronte diplomatico. Vedremo un attimo se e cosa emergerà da questo incontro, e naturalmente ve ne daremo conto. C'è un altro appuntamento che si apre oggi in Lussemburgo fino al 28 di maggio, che è quello della delegazione di vescovi del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa e una del Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar, che si riuniscono per l'appunto in Lussemburgo fino al 28 maggio per un seminario sul tema evangelizzazione e sinodalità, cammini continentali.
1: Abbiamo ricordato, oggi è la giornata mondiale dell'Africa, e anche da oggi fino al 1 giugno, settimana di solidarietà con le persone dei territori non governati autonomamente, è una data fissa dell'ONU.
0: Concludiamo con una segnalazione: in Giordania si celebra la festa dell'indipendenza, e poi a Minneapolis negli Stati Uniti non possiamo dimenticare che il 25 maggio del 2020 George Floyd, un afroamericano di 46 anni, veniva ucciso da un poliziotto durante un fermo stradale, ed ebbe questo episodio naturalmente anche delle conseguenze sul piano del tessuto sociale ed anche di alcune tensioni che si generarono e poi in realtà dobbiamo dire sopite soltanto in parte. Ancora negli scorsi giorni abbiamo visto come negli Stati Uniti questo tema degli interventi non solo della polizia ma da anche degli agenti dell'ICE, la cosiddetta ICE per leggerla in acronimo italiano, continua ad essere un tema altamente attenzionato dalle organizzazioni umanitarie e per il rispetto dei diritti umani.
1: Marco, allora a questo punto ti lasciamo al tuo lavoro, prossimo appuntamento alle 9. Grazie, buon lavoro.
0: Diciamo che ritroveremo Marco anche per l'appuntamento con Fare Luce, oggi in versione leggermente ridotta, non sarà in radiovisione ma in collegamento telefonico. Marco Guerra, Fare Luce, attorno alle 9.50, tornerà qui in studio a Radio Vaticana con voi. Noi facciamo un passaggio musicale, Stefania, prima di andare in rassegna
1: stampa. Sì, perché abbiamo ricordato che oggi è la giornata dell'Africa, mettiamo un brano intitolato Scirocco d'Africa, Pino Daniele e Giorgia.

0: 8:38 minuti e 40 secondi in questo istante, pronti per leggere i principali quotidiani italiani. Iniziamo oggi dalla Repubblica, che in apertura tiene l'accordo, così lo definisce, anche se forse non siamo ancora a quel punto, tra Stati Uniti e Iran, gli ultimi ostacoli, difatti, aggiunge nel titolo la Repubblica. Ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi sullo stretto di Hormuz ed il nucleare e poi la flottiglia. Il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale israeliano. L'esercito del paese, da noi niente abusi. Questo è il titolo principale di apertura della Repubblica, che poi a centro pagina tiene in abbondante evidenza anche l'Ucraina, parlando della vendetta di Putin su Kiev, anche un supermissile. E poi inevitabile la pagina sportiva, calcistica in particolare, che però è stata segnata in modo davvero negativo dalla cronaca degli spalti. Torino, scontri e caos al derby Juve-Toro, grave un tifoso ferito alla testa. Pagina anche della politica italiana, con il voto alle comunali, le amministrative, comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia e le città del sud.
1: La situazione in Iran, dedicata anche all'apertura del Corriere della Sera, con Trump congela l'intesa, il presidente non ho fretta, e l'Iran dice ostruzionismo degli USA sulle clausole. E poi pioggia di fuoco su Kiev, usato il supermissile, l'attacco di Mosca, morti e feriti. Ancora in prima pagina una questione tutta italiana, si vota fino alle 15 in molti comuni italiani, sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo. E poi naturalmente la fotonotizia dedicata al calcio, a quello che hai ricordato tu, purtroppo questo tifoso ferito gravemente a Torino, gli scontri di Torino, mentre le foto riguardano la festa dei giocatori, di coloro che sono entrati in Champions, ovvero i giocatori del Como e della Roma, delusione per Milan e Juve.
0: Il Messaggero, il quotidiano romano, Stati Uniti-Iran, la firma slitta, e vediamo già come cambia il tono e l'interpretazione della giornata di ieri sul fronte diplomatico. La Repubblica parlava di accordo Stati Uniti-Iran e di ultimi ostacoli, il Messaggero ci dà conto di una firma che è slitta. Trump però si dice ottimista, anche qui non c'è fretta, muro Israele sul nucleare a Teheran e poi sullo stretto di Hormuz, 2000 navi ancora bloccate. E c'è un'intervista di approfondimento da parte di chi con le navi lavora, stufi degli annunci, servono certezze. Naturalmente il quotidiano romano tiene alta in apertura di prima pagina un'ampia fotonotizia sul ritorno della Roma, la squadra di calcio della Roma in Champions League, Malen El Shaarawy e 2-0 a Verona, giallorossi terzi, Como quarto, Milan e Juve fuori dalla Champions League. Questi sono i principali argomenti evidenziati dal Messaggero, che tiene anche conto di quella che viene definita anche qui la vendetta di Putin, pioggia di missili sulle case di Kiev, e c'è in evidenza anche la solidarietà immediata registrata dal governo italiano e dalla premier Meloni con il presidente ucraino Zelensky, che ringrazia nell'inquilina di Palazzo Chigi. Così la prima pagina del Messaggero, se avremo tempo leggeremo anche un paio di commenti che sono davvero interessanti.
1: Come dicevi tu, non c'è fretta, slitta la firma sull'intesa tra Trump e Teheran. Trump lima l'accordo, questo è il titolo del giornale. Pazienza e linea dura per piegare l'Iran. Verso 60 giorni di cessate il fuoco, Hormuz aperto, incontro il 5 di giugno. E poi sempre in prima, naturalmente c'è la notizia che riguarda l'Italia, la partita delle amministrative ad Arezzo a Reggio Calabria, le sfide chiave delle città. Per quanto riguarda invece la guerra USA Teheran, l'analisi uranio estretto, i dubbi sulla pace, in retroscena invece di fiamma nera stagna i timori di Netanyahu su tregua e Libano.
0: Il Foglio, nella sua edizione più fredda del lunedì come di consueto, tiene comunque alto il tema Medio Oriente e l'aspetto diplomatico. Per Trump c'è solo una via d'uscita, scrive il Foglio, l'uranio. Si prepara l'intesa per poter poi negoziare un accordo con l'Iran, ed è questo il vero punto dietro gli annunci della giornata di ieri, cioè si chiude un primo capitolo, almeno si punta a farlo, per poi negoziare, come ricordava anche Marco Guerra qui in studio, a partire dal 5 giugno. La soglia dell'accettabilità, un approfondimento sul Foglio su questa trattativa diplomatica. In taglio basso, Kiev cerca i suoi morti fra le macerie delle bombe di Putin, non è una rappresaglia, secondo il Foglio, è il metodo russo, che però in centro pagina, il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, fa una scelta completamente diversa dagli altri quotidiani.

0: dal taglio non solo giornalistico ma anche letterario di Edoardo Camurri sulla prima pagina del Foglio, che tiene anche il tema Netanyahu di fronte a quello che definisce Giuliano Ferrara il nuovo bestiario della crudeltà.
1: Il Fatto Quotidiano su USA e Iran dice: intesa vicina ma rinviata, i nodi sono Hormuz, uranio e asset. E poi, per quanto riguarda la flottiglia, abbordaggi e catture, in cabina di regia pure Netanyahu con Katz, il 29 aprile e il 18 maggio nel bunker delle IDF. E ancora altra apertura per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, il Fatto Economico: quanto ci costerà Trump con la sua guerra all'Iran.
0: Il Tempo, quotidiano di Roma, diretto da Daniele Capezzone, che scrive un editoriale ampio: tregua ma non è andata bene. Se in questo cupo finale di primavera cerchiamo una buona notizia, allora accontentiamoci della speranza di tregua tra Stati Uniti e Iran. Comincia così l'editoriale di Capezzone, che poi sceglie di tenere alta ancora l'attenzione su quello che il Tempo definisce il manifesto islamico italiano in nome della resistenza. Hamza Piccardo mescola nel suo ragionamento lotta politica e violenza, guerre e attentati contro i civili, conflitti e giustificazioni religiose. Il suo intervento del 9 maggio scorso al convegno Capire l'Iran è un documento pericoloso e da conoscere. Ovviamente, se queste cose le avesse dette un estremista di destra, sarebbe già stato inquisito in base alla legge Mancino. E c'è un commento di Alessandro Bertoldi sul silenzio colpevole nella battaglia contro il male. Naturalmente stiamo parlando delle organizzazioni musulmane in Italia, ma anche del link, del collegamento che alcune di esse stanno facendo sempre più stretto con alcune organizzazioni politiche. Alle 8.46 inizia il momento di andare a leggere qualche passaggio in più all'interno delle pagine, ma sul Foglio possiamo fermarci benissimo sulla prima, perché abbiamo volutamente tenuto fuori l'articolo di apertura del direttore Claudio Cerasa dedicato all'intelligenza artificiale. La AI può fare paura, scrive Cerasa, ma non va fermata, ha solo bisogno di noi. Più l'intelligenza artificiale andrà avanti e più sarà importante coltivare talenti, perché l'artificial intelligence non sostituirà la politica, la cultura, l'etica, ma le costringerà a diventare più forti. E poi anche Cerasa ricorda: l'attesa parola del Papa è una lezione dell'ex CEO di Google, Eric Schmidt. Leggiamo davvero un paio di righe almeno dell'attacco del pezzo. Nella nuova e spaventosa agenda del catastrofismo universale, un'agenda all'interno della quale ogni rischio diventa un pericolo, ogni novità diventa una minaccia, ogni problema diventa un allarme, ogni innovazione diventa uno spauracchio, c'è un tema che di giorno in giorno conquista sempre più posizioni all'interno della scala dell'indignazione permanente. E quel tema, lo avrete capito, tende sempre di più a coincidere con due parole divenute sempre più minacciose: intelligenza artificiale. Oggi, lo sapete, è un giorno speciale per parlare di intelligenza artificiale, perché è il giorno in cui Papa Leone XIV svelerà i contenuti della sua prima enciclica, al centro della quale vi sarà, a quanto pare, scrive Cerasa, anche il tema del rapporto con l'AI, ovvero l'artificial intelligence. La presenza al soglio pontificio di un papa non antioccidentale americano, che ha sempre criticato il capitalismo senza mai demonizzarlo, suggerisce la possibilità di un testo all'interno del quale la tecnologia non verrà demonizzata. Semmai a essere demonizzata potrebbe essere l'idea di fare di quella tecnologia una nuova religione, non al servizio dell'essere umano, ma con l'essere umano al servizio della tecnologia. Un lungo articolo che prosegue a pagina 4 del Foglio, che nota l'importanza di questa giornata. Nel frattempo, Stefania, andiamo anche sul Corriere della Sera, ma c'è un messaggio, scusate la domanda, sì. Ci scrive un'ascoltatrice, Paola, se non vado errato, sì. Non so nemmeno quanto attualmente il mondo sia informato sul reale possesso di armi nucleari delle varie potenze e come, per la pace e non tregue continue con folle ingiustizie in tanti luoghi, come quindi arrivare ad un disarmo da parte di tutti. Cara Paola, sicuramente di questo tema ne parleremo, come abbiamo già fatto d'altronde in altre puntate, lo appuntiamo e cercheremo di darti risposte più puntuali.

0: possibili, se non in questa puntata di Radio Vaticana con voi, sicuramente nelle prossime che andranno avanti fino a fine stagione, a inizio luglio.
1: Mentre andiamo a sfogliare la pagina 8 del Corriere della Sera, che dedica un primo piano al Medio Oriente in fiamme, in particolare si fa una domanda: cosa succede se riapre Hormuz? Il traffico mercantile non tornerà alla normalità e il prezzo del petrolio calerà, ma non crollerà. Ecco tutte le incertezze che comunque restano, un articolo di Federico Fubini. Che la ripresa, leggiamo, non sia semplice si capisce già dalle incertezze sulle mine che l'Iran ha distribuito sui fondali. Alcune di esse sono costruite per esplodere non appena i loro sensori avvertono la presenza di corpi in acciaio sulla superficie. Le navi sminatrici italiane saranno importanti proprio perché sono in resina, ma non sarà un'operazione rapida. Sicuramente le compagnie di navigazione commerciale e gli assicuratori non avranno fretta di tornare ad assumersi rischi non strettamente necessari. E poi ancora leggiamo, a proposito sempre di quello che potrebbe accadere, anche cosa che ci auguriamo verrà riaperto Hormuz, resta comunque estremamente probabile che il prezzo del petrolio scenda prima, non prima di 10 e poi circa 20 dollari al barile, ma qualunque tregua per ora resta provvisoria sullo sfondo di un quadro instabile. Il superamento completo di questa crisi dell'energia potrebbe non essere dietro la angolo, questo che riguarda un po' tutti noi, no? La crisi energetica è quel che ne conviene.
0: In attesa di capire le nuove mosse del governo, non solo quelle italiane, andiamo ad un episodio di cronaca, grazie alle pagine 12 e 13 del Messaggero, che proprio all'interno delle cronache, seppur in taglio basso, dà conto di una notizia che almeno a primo sguardo mi sembra di aver intravisto soltanto sul Messaggero così esposta. Si dà fuoco davanti al centro Amazon, virgolettato, soffriva per una delusione d'amore. Leggiamo, perché si parla di un dramma e anche di questi dobbiamo dar conto. Torino ha tentato di uccidersi dandosi fuoco, sembrerebbe a causa di una delusione sentimentale. È successo nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di fronte allo stabilimento Amazon nel Canavese a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. L'uomo, un 36enne di Chivasso, si è procurato ustioni di terzo grado sul 65% del corpo ed ora è ricoverato nel centro grandi ustionati del CTO di Torino. Era circa mezzanotte quando il 36enne è arrivato nel parcheggio dello stabilimento, si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco. Il terribile gesto ha allarmato chi si trovava nei dintorni, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118, che hanno poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso a causa delle gravissime condizioni del 36enne. Le ustioni erano tanto estese da richiedere il ricovero in un centro specializzato e così è stato. L'uomo è tuttora in prognosi riservata. Il Messaggero nota poi che l'azienda è estranea. Il 36enne si era introdotto sabato nel parcheggio dello stabilimento Amazon in provincia di Torino. È il tentato suicidio, si prosegue poi nel resto dell'articolo, è avvenuto dopo che l'uomo era stato respinto da una donna. L'uomo ha ustioni sul corpo, ripetiamo, 65% del corpo, un gesto terribile che naturalmente ha sconvolto la comunità nel Canavese, dove c'è lo stabilimento Amazon e rappresenta anche uno dei più grandi centri logistici e occupazionali della zona. Le indagini sono in corso, però perché vi abbiamo letto questo articolo? Perché non di rado nelle giornate e settimane scorse avevamo invece dovuto purtroppo dar conto di delusioni amorose che finivano in una diversa maniera, ovvero con uomini delusi che poi se la prendevano con le donne. In questo caso, pur nel dramma, l'uomo, l'innamorato deluso, se l'è presa con se stesso.
1: Continuiamo a parlare della crisi energetica dovuta appunto alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il paradosso delle ferie, così leggiamo da Il Giornale, una cosa che può riguardare molti dei nostri ascoltatori che stanno magari pensando alle vacanze. Con la guerra in Medio Oriente si pensava, leggiamo, che l'effetto diretto sarebbe stato uno stop ai voli. Viaggiare sarebbe diventato un lusso per pochi coraggiosi che potevano potevano permettersi di spendere molto di più visto l'aumento dei prezzi del jet fuel. E invece la situazione è diversa, soprattutto in Europa. Cosa è accaduto? Che nonostante questo le compagnie aeree arrivano a ribassi, pensate, fino al 70%, la legge nota della domanda e dell'offerta, e pertanto le offerte per i low cost, ci sono sconti per 27 delle 50 più importanti rotte del Mediterraneo, tra queste anche quelle per le isole e il sud d'Italia. C'è un esempio tra Roma Fiumicino e Catania Fontana Rossa, una delle rotte domestiche più trafficate in Italia. Due mesi fa un biglietto andata e ritorno costava 90 euro, oggi invece 50, quindi con una riduzione del 40%. Quindi, come quello che giustamente titola il giornale, un paradosso.
0: Alle 9.55 abbiamo ancora il tempo di fare un passaggio sulla pagina 19 della Repubblica, che dà conto di una iniziativa del Quirinale. Il Quirinale agli italiani: mandateci i vostri video, la Repubblica siete voi. Iniziativa per l'80° anniversario del 2 giugno, un messaggio per dire cosa rappresenta. Insomma, ci sono anche dei testimonial. L'articolo semplicemente racconta questa iniziativa: la Repubblica è la cosa pubblica, siamo tutti noi che con la nostra fatica la costruiamo giorno per giorno, dice Claudio Bisio, in uno dei contributi video che sono giunti per partecipare a questa iniziativa. C'è anche il comico Checco Zalone, il vero nome, come molti di voi sapranno, è Luca Medici, ma anche tanti sportivi. Insomma, un modo per ricordare che tra poco l'Italia festeggerà l'anniversario per l'80° della Repubblica. Sempre sulla Repubblica, perdonate il gioco di parole, dobbiamo anche leggere quantomeno il titolo di pagina 10: deroga al patto europeo di stabilità e crescita, c'è lo stop di Christine Lagarde, la presidente della BCE, che boccia la richiesta di un allentamento fiscale contro lo shock energetico. Cosa era successo? L'Italia aveva chiesto, come per il Covid e come per altre spese, per esempio quelle sulla difesa, di poter allargare un pochino le maglie degli investimenti. L'Italia si attenga alle regole e l'ordine di scuderia arrivato dalla presidente della BCE. Vedremo anche questo tema come si evolverà.
1: E allora, abbiamo detto 80 anni della Repubblica Italiana. Domani invece un grande del jazz avrebbe compiuto 100 anni. Parliamo di Miles Davis. E allora lo andiamo ad ascoltare in un brano però interpretato da Cyndi Lauper, Time After Time, poi il GR Flash.

Le 9 l'informazione. È possibile un accordo tra Stati Uniti e Iran già nella giornata di oggi, ad affermarlo il segretario di Stato USA Rubio in visita in India. I lavori sono in corso, ha detto Rubio, specificando però che il presidente Trump non ha fretta. Ed apertura in forte calo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, il principale listino per la quotazione di questa materia prima, in vista di un imminente accordo per il cessate il fuoco tra Iran e USA, con la conseguenza riapertura dello stretto di Hormuz. Kiev chiede la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU dopo l'ennesima ondata di raid russi durante la notte, massicci bombardamenti sull'Ucraina. La Russia ha utilizzato un missile ipersonico Uresnik in grado di trasportare testate nucleari. Stamane alle 11.30 presso l'aula del Sinodo in Vaticano sarà presentata la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas, che verte sul tema dell'intelligenza artificiale. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: Abbiamo ascoltato a inizio trasmissione i Rolling Stones, che nonostante i loro 80 e più anni continuano a stare sulla scena anche con brani, insomma, di un certo spessore. Anche loro però, i Beatles, in questo caso più che i Beatles, sono coloro che sono rimasti, Paul McCartney e Ringo Starr, insieme e si sono riuniti almeno per fare questa canzone, che è un po' un ritorno alla loro giovinezza, alla loro infanzia. Il brano si intitola Home to Us, cioè è casa per noi, ricordano la loro Liverpool di tantissimi anni fa. Non era un granché, la canzone dice questo, però era la nostra casa, bel ricordo, no? In fondo la propria casa, il proprio home, non house, no? Quando si dice home si intende proprio quello che sono gli affetti, non solo l'edificio, non solo la struttura abitativa.
1: Una raccomandazione ai nostri ascoltatori che dovessero incontrare Sir Paul McCartney: in una recente intervista ha dichiarato non amo fare i selfie, non chiedetemeli, semmai un saluto volentieri, ma non faccio foto. E pare che anche personalità alquanto famose, almeno quanto lui, gliel'abbiano chiesti e lui si sia rifiutato. Dunque, per chi incontrasse in quel di Gran Bretagna o altrove Sir Paul McCartney, magari si limiti ad un saluto, perché potrebbe ricevere una risposta non così cordiale.
0: La nostra Filomena non fa selfie, ma fa delle bellissime foto, e ce ne ha mandata una che è la foto del mare di ieri, dove le onde sembrano disegnare la coda di una sirena. Ed è vero, mi piacerebbe mostrarvela. Come fai a spiegare il mare a chi vede solo acqua? È una frase che mi ripeto spesso. È vero, questo si può dire di tante cose, no?
1: Il numero è sempre lo stesso, cari amici, se volete inviarci foto, per chi fosse già magari in vacanza o abbia prenotato un volo e stia studiando la destinazione prima di raggiungerla, al 335 12 43 722. Daremo conto anche di quelli che sono spostamenti vacanzieri e non, se volete condividerli con noi, sempre qui Radio Vaticana è con voi alle 9.06, pronti per andare nella rassegna stampa sui siti internazionali. Oggi non inizierò, cara Stefania, dal mio amato Spiegel e dalla rubrica lavoro, perché il paese ha la precedenza. Sta succedendo qualcosa in Spagna che in Italia non è ancora arrivato così tanto, ma il paese, come d'altronde gli altri quotidiani spagnoli, tengono in altissima considerazione sia nell'edizione online che nell'edizione cartacea, articoli che riguardano l'ex premier Zapatero. Perché Zapatero, che ha governato la Spagna per due mandati consecutivi dal 2004 al 2011, è un incagliato sostanzialmente in accuse per lui e per le figlie di aver beneficiato di fondi statali durante la pandemia. Naturalmente ricordiamo che Zapatero è considerato un po' il predecessore politico socialista dell'attuale premier Sánchez, anche lui contestato per alcuni accadimenti negli ultimi giorni in Spagna. Ma di cosa parliamo per questa inchiesta? C'è un rapporto, una indagine che indica l'ex presidente Zapatero e le sue figlie come principali beneficiari del salvataggio di Plus Ultra, vedremo cosa è tra poco, durante la pandemia. Il documento cita conversazioni su presunte manovre per influenzare l'indagine e accelerare alcune decisioni. Risultano figlie e l'ex premier Zapatero beneficiari dei fondi legati al salvataggio della compagnia aerea. Ecco di cosa parliamo durante la pandemia. Il rapporto che tira in ballo l'ex premier socialista è dell'unità di delinquenza economica e fiscale della Polizia Nazionale Spagnola. Il documento, a cui hanno avuto accesso alcuni media, fa parte per l'appunto dell'inchiesta giudiziaria in cui Zapatero, pensate un po', cari ascoltatori, dovrà deporre come indagato il prossimo 2 giugno. Secondo gli agenti, il principale beneficiario finale dei fondi ottenuti dalla rete sarebbe proprio Zapatero, attraverso la società WorldFav, le cui amministratrici e socie sono le sue figlie Alba e Laura. E Spinosa, giustificando ancora una volta il trasferimento di fondi attraverso contratti tratti che servirebbero solo come giustificazione documentale, così si legge negli atti che poi saranno a pieno titolo inseriti in questa indagine. Il rapporto di polizia include anche conversazioni tra imprenditori e avvocati legati al caso. Insomma, davvero un caso caldissimo di cui in Spagna si parla ormai da quasi 3 giorni, ma che continua a riservare sorprese ogni ora, ed è per questo che anche questa mattina il quotidiano spagnolo El País, non così lontano dal mondo politico socialista, anzi lo ha sempre guardato con un certo occhio di riguardo, tiene alta la notizia dell'ex premier Zapatero con tutte le ultime novità. Il resto scala, secondo El País, in secondo piano, compresa la politica internazionale.
0: Il sito invece statunitense della CNN apre con questo dubbio: perché un potenziale accordo con l'Iran potrebbe essere quasi altrettanto divisivo della guerra stessa. I dettagli che emergono su un potenziale accordo con Teheran suggeriscono che potrebbe essere al di là persino della capacità di Trump di trasformarlo in un trionfo. E poi ci sono delle analisi, una titola così: la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe trasformarsi in un incubo logistico.
1: E allora andiamo a scoprire cosa sceglie di mettere in pagina, almeno nella sua edizione online, il magazine tedesco Spiegel. Papa Leone è alla ricerca di una nuova etica per l'intelligenza artificiale, così l'apertura online in questo istante del magazine tedesco. Nella sua prima enciclica importante, Leone XIV cerca di difendere l'umanità dalla macchina. La Chiesa può rendere l'intelligenza artificiale gestibile, si chiede lo Spiegel. Abbiamo parlato con i consulenti tecnologici del Papa, così lo Spiegel nel suo articolo di apertura. Poi c'è un approfondimento storico sui bambini carnefici di Hitler, crimini nazisti, un approfondimento sicuramente interessante. E poi anche qui si prosegue sullo stesso solco: scopri cosa faceva la tua famiglia sotto il regime di Hitler, un titolo che letto da qui può sembrare curioso o astratto, ma in realtà leggevo proprio nei giorni scorsi, cari ascoltatori, che tanti tedeschi, attraverso anche delle app e dei siti, stanno ricostruendo le storie familiari dei nonni e dei bisnonni, soprattutto i giovanissimi lo stanno facendo per capire se qualcuno all'interno della propria famiglia avesse partecipato al regime nazista di Hitler. Allora, dunque, siamo arrivati al momento clou, direi, almeno di quello che io considero il mio appuntamento preferito sullo Spiegel, la rubrica Work, lavoro. Come posso lavorare con una persona che non sopporto, è la domanda di oggi. Di solito funziona così, scrive lo Spiegel: tutti concordano su un obiettivo e scendono a compromessi per raggiungerlo. Ma se le posizioni sono irremovibili, questo approccio non funziona. Uno specialista in gestione dei conflitti spiega come andare avanti anche in assenza di un terreno comune. E allora, questo è il numero 22, siamo arrivati al numero 22 di questa rubrica. Per chi fosse interessato, tolti i sorrisi, la trova sullo Spiegel e si può anche tradurre dal tedesco, dunque di facile accesso e lettura.
0: E allora, a proposito di voli e di vacanze, mi raccomando, se siete in partenza con un volo, non caricate nella stiva, quindi nel bagaglio che spedite, un power bank, quell'attrezzo che serve per ricaricare, no, i telefonini. Perché? Perché sentite cosa è successo: un volo EasyJet viene dirottato, lo riporta la BBC, viene dirottato a Roma a causa di un power bank trovato nel bagagliaio. È stato rivelato che un volo, appunto, diretto nel Regno Unito è stato dirottato a Roma dopo che è stato trovato un power bank in carica nel bagaglio di un passeggero. La compagnia aerea ha dichiarato che il comandante ha deciso di dirottare l'aereo in conformità con le norme di sicurezza dopo che un passeggero aveva informato l'equipaggio durante il volo che il caricabatterie portatile si trovava nella stiva. Molte compagnie aeree infatti hanno inasprito le regole sui power bank, spesso richiedendo che vengano riposti nel bagagliaio a mano a causa del rischio di incendio delle batterie agli ioni di litio. Quindi mi raccomando,
1: Grazie per i consigli, Stefania, sempre apprezzati, perché qui tra poco qualcuno prenderà un volo, non diciamo chi, per andare in una lunga vacanza, soprattutto durante il mese di agosto. E invece chi ci ascolta troverà queste stesse voci al microfono a raccontarvi l'attualità, ma anche a cercare di capire cosa state facendo anche voi, cari ascoltatori, nella nostra versione estiva di Radio Vaticana con voi. Andiamo su Le Monde. Guerra in Ucraina. Dietro il massiccio attacco a Kiev, una complessa operazione logistica che ha coinvolto l'intera macchina bellica russa. Nella notte tra sabato e domenica la capitale ucraina è stata infatti bersagliata da una serie di attacchi missilistici, tra cui uno con missili balistici, missili da crociera e droni a lungo raggio. Queste operazioni combinate, sempre più frequenti, rivelano l'intensificarsi della produzione russa di droni e missili. Allora, questo il quadro militare, diciamo così. Noi tra circa una ventina di minuti, alle 9.35, andremo a capire davvero quali sono invece non solo gli effetti di questi attacchi russi in Ucraina, ma anche come la popolazione sta cercando di affrontarli e di vivere, nonostante le bombe e i missili, una quotidianità che gli ucraini proprio non ci stanno a voler perdere. Non c'è rassegnazione, ci hanno detto al telefono nella preparazione di questa intervista che avremo tra poco con il responsabile paese per l'organizzazione WeWorld, che in Ucraina opera da anni ed è presente non solo nella capitale Kiev, colpita anche in questo caso dagli attacchi della Federazione Russa, ma anche in altre città. E allora entreremo davvero nei rifugi e in una quotidianità che non possiamo, e certamente qui a Radio Vaticana con voi non vogliamo, dimenticare.
0: E allora, mentre continuano ad arrivare messaggi, ci sta scrivendo Paola, però ancora non abbiamo davanti il testo, e in tanti ci state seguendo, beh, non perdete appunto la sintonia giusta, perché tra poco avremo ospite da noi, lo vedo già pronto, adesso credo che entrerà approfittando di questo sottofondo musicale che copre forse i rumori della porta, ecco, così abbiamo dato indicazione in diretta, ed è qui con noi il nostro collega, ospite della redazione spagnola, ma prima uno stacco, vero? C'è uno stacchetto? Bene, facciamo senza
1: oggi
0: stacco.
1: Oggi senza stacco, 9.16, 9.16 lunedì, 9.16, collega della redazione in lingua spagnola, perché so che ci tengono molto, essendo naturalmente, caro Renato Martinez, ben trovato a Radio Vaticana con voi, è un qualcosa di più di una redazione spagnola la vostra, è una redazione che copre tanti paesi, un'area piuttosto ampia. Partiamo da qui, ricordiamo, ecco, ai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno a tutti, sì, avete presente un po' l'America Latina, sono 24 paesi più la Spagna e anche la Guinea Equatoriale che facciamo, diciamo, questa copertura.
0: 26 paesi
2: del nostro mondo. Programmi e notizie, anche aggiornamenti di tutte le chiese, le comunità che si trovano in questi paesi. Quindi abbiamo un vasto
0: territorio.
2: Renato,
0: ma lo spagnolo continua a essere la lingua più diffusa nel mondo?
2: Continua a essere, insieme al cinese, che per quantità di popolazione, certo, ma è molto molto diffusa. Anche questo è una cosa interessante, perché a volte ci arrivano dei feedback attraverso i social di persone che stanno in Europa, in, certo, paesi che magari non sono che parlano lo spagnolo, ma arrivano perché sono persone, certo, migranti. Pensate agli Stati Uniti, non ne parliamo, che la metà degli Stati Uniti parla spagnolo, quindi all'incirca. E un po' questa è l'idea, questo è il lavoro che facciamo qui a Vatican News, cerchiamo di arrivare col Vangelo, con le parole del Papa a tutta questa popolazione.
1: Renato, c'è nella edizione appunto in lingua spagnola di Vatican News, noi abbiamo segnalato molto spesso i vostri articoli, come d'altronde quelli in lingua italiana, anche quelli che riguardano la domenica appena trascorsa, dove per quanto riguarda l'italiano troverete un articolo della collega Francesca Sabatinelli, un altro di Benedetta Capelli, proprio dedicato ai contenuti e agli argomenti del Regina Coeli, in cui il Papa ha esortato ad invocare lo Spirito Santo. Voi su cosa vi siete concentrati in queste ultime ore?
2: Sì, dopo aver seguito queste, diciamo, parte centrale del nostro lavoro, che è riportare le parole del Papa, abbiamo seguito un po' quello che succede in Perù, diciamo, una notizia un po' triste, perché la Chiesa peruviana ha realizzato un gesto simbolico molto forte, si è andata a trovare la popolazione dei Catacaos al nord del Perù, una popolazione che ha subito negli anni scorsi diverse, diciamo, abusi di questa società. Il sodalizio, che è stato sciolto nel 2025 da Papa Francesco, ha realizzato questo gesto di perdono, ma anche un gesto di speranza, perché comincia adesso la riconciliazione di questa popolazione. Poi abbiamo anche seguito un po' la situazione, rimaniamo un po' nell'ambito del calcio. Italia sta vivendo alla fine del campionato.
1: Non tocchiamo questo tasto, Renato, per cortesia.
2: Solo per un input per andare in Messico.
1: Ci vuoi bene, ma non veniamo da una domenica, alleggeriamo un po', veniamo da una domenica e anche da un lunedì. Noi siamo arrivati qui molto presto stamattina, come te. D'altronde abbiamo trovato tanti colleghi che, essendo di Roma, erano ben felici dell'esito, certo. Del risultato in quanto romanisti. Se invece vogliamo fare un discorso più ampio, diventa più complesso poi andare sulla nazionale italiana.
2: Tra poco inizierà il Mondiale di Calcio Messico e Stati Uniti, dall'11 giugno al 19 luglio. In questo senso la Conferenza Episcopale del Messico ha emesso un documento che può aiutare a prevenire la tratta di persone quando ci sono queste grandi mobilizzazioni, diciamo, di persone, di popolazione.
0: Perché c'è questo rischio?
2: C'è questo rischio. Sappiamo purtroppo che alla frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti ci sono tante persone che cercano di arrivare agli Stati Uniti, ma si fermano, sono bloccati alla frontiera, e questo genera questa problematica della prostituzione, la tratta di persone, lo sfruttamento lavorale, eccetera, eccetera. Quindi i vescovi stanno in vista di questo arrivo di tante persone che arriveranno per il Mondiale di Calcio, e stanno cercando di prevenire, come la Chiesa sta facendo da alcuni anni fa, la prevenzione in casi di abusi e tratta di persone.
0: Bene.
1: Grazie mille. Allora, Renato,
2: finalmente anche ricordare che siamo a pochi giorni del viaggio in Spagna. Abbiamo preso contatti con diverse realtà della Chiesa e della società in Spagna. Che
0: ricordiamo quando?
2: Dal 6 al 12 giugno Papa Leone sarà in Spagna.
0: Dove Madrid, esattamente?
2: Ecco. A Madrid, a Barcellona, alle isole de Canarias e alla isola de Tenerife.
0: Bene, avremo modo naturalmente di parlarne anche con te. Grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Un saluto ai 26 paesi in lingua spagnola.
2: Sicuramente. Grazie.
1: E buon lavoro, perché il lavoro, come immaginate, cari ascoltatori, di tutte le redazioni delle lingue qui dei media vaticani non finisce mai. Si inizia presto, si finisce tardi, e molto spesso è davvero continuativo, soprattutto, lo ha ricordato Renato, in quelli che saranno i giorni del viaggio del Papa in Spagna. E naturalmente non soltanto, sappiamo che Papa Leone si muoverà parecchio nelle prossime settimane e mesi. Grazie Renato.
0: Grazie.
1: Noi ci prendiamo un respiro musicale, tra poco andiamo a sfogliare la letteratura nelle pieghe della storia con Gabriele Nicolò e le sue spigolature.

0: a proposito di parole, parole di cui ti vergogni, canta Mango, e come canta Mango, notano anche i nostri ascoltatori. Pino Daniele, Mango, insomma tanti altri, oggi grande selezione musicale. Grazie Stefania che da questa mattina si è messa davanti al PC a cercare le canzoni per voi, ma anche per tutti noi, cari ascoltatori. Dalle canzoni restiamo in qualche misura in argomento parole, perché Stefania abbiamo un nuovo ospite in studio.
1: Eh sì, per spigolature il nostro Gabriele Nicolò, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: E oggi, a proposito di parole, un artista della parola, vero? Di questo ci parlerai.
2: Assolutamente, di una figura letteraria italiana, diciamo forse poco nota al grande pubblico, anzi un'occasione per invitare alla lettura, perché spigolatura ha anche questa sorta di compito. Tommaso Landolfi, che invece è una delle figure rilevanti del secondo Novecento. E lui stesso era ritroso, non voleva, diciamo, le luci della ribalta, e questo ha contribuito un po' a lasciarlo un po' nella nicchia. Ma se uno va a scovare i suoi libri, i suoi romanzi, le sue opere, ne trarrà sicuramente grande beneficio.
1: Collochiamolo temporalmente.
2: Sì, nel secondo Novecento. Lui è morto nel 1979. Si distingue per alcune opere che si inseriscono in un ambito tra il surrealismo e l'onirico. Ciò non toglie che ha una grande presa sulla realtà, riusciva a combinare le due dimensioni, non è che era una fuga in avanti senza, diciamo, poi un riscontro da un punto di vista di apprezzamento letterario. E lui scrive opere tipo Cancro Regina, Le due zittelle, e Un paniere di chiocciole, e su questo poi quest'opera ci ritornerò a breve. Sono opere che appunto si distinguono per un distacco dalla realtà, ma per vederla meglio, come si vede un quadro che uno non lo deve vedere molto da vicino, ti si scopre, costa un attimo e poi penetra nel profondo. Lui aveva un'ossessione, ecco appunto le parole, per il linguaggio, perché lui muoveva da una convinzione, cioè lo scrittore o presunto tale ha nei riguardi del lettore, diciamo, un dovere quasi mistico, cioè deve avere sacro rispetto, queste sono le sue parole, per il lettore, il quale, oltre eventualmente anche a divertirsi, a svagarsi nella lettura, deve imparare. E ogni parola, diceva, ha un suo preciso significato. Mi ricordo il grande Migliorini, il filologo, diceva: in teoria non esistono i sinonimi. Poi è ovvio che quando uno scrive, diciamo, anche in un articolo, diciamo, appunto nell'ambiente, sarebbe bene non ripetere sempre la stessa parola, perché anzi potrebbe essere anche un errore blu, se vogliamo. Però fondamentalmente ogni parola ha un suo significato e arraggera, emette anche delle sensazioni. Quindi nel momento in cui c'è la scelta della parola, che può essere un avverbio, anche una costruzione sintattica, ci deve essere la massima precisione. Questa ossessione provocava anche il riso dei suoi colleghi, perché in qualche modo era anche lento nella sua produzione. Però nel momento in cui si legge si capisce per quale motivo lui era particolarmente attento. C'è una sua opera, si chiama Racconto d'autunno, in cui lì c'è un certo momento, c'era un furfante che veniva inseguito dall'esercito, era nella foresta, e dice: a un certo momento sentì frascare dietro, che poi uno va a vedere sul vocabolario, muoversi tra le frasche. Ora è un termine particolare, però al tempo stesso è un termine che rende l'idea. C'è un'altra opera, ritorno come avevo detto, Un pioniere di chiocciolo, che è una raccolta di Elzevidi che lui aveva scritto per il Corriere della Sera. C'è un racconto in particolare che poi significativo di questo contesto, che si chiama A tavolino, dove lo scrittore sta a un tavolino molto stretto e lui si trova in maniera angusta, dice: ma io non ho uno spazio mentale per muovermi, però questa angustia lo favorisce nello scrivere, perché è essenziale, quindi io non devo perdermi in fronzoli. Siccome l'Elzeviro, si sa, è un linguaggio forbito, a quel punto deve togliere anche all'Elzeviro, diciamo, quella forbitezza che potrebbe in qualche modo appesantire. E cito a proposito di Flaubert, a cui lui si ispirava per certi versi, che anche lui era ossessionato dal linguaggio, e diceva Flaubert: io impiego 3 giorni per scegliere la parola giusta e altri 3 giorni per toglierla. Ecco, questo, e questa situazione un po' del passato ci porta un po' al presente. E mi permetto un po', diciamo, di aprire una parentesi. E ho qualche riserva quando vedo la letteratura odierna e anche un certo tipo di giornalismo in cui l'approssimazione in realtà regna sovrano, comunque inficia il testo. Immagino che anche i social, non so se voi siete d'accordo, sì, non contribuiscono molto bene in tal senso, con frasi e misticchi, interruzioni di linguaggio in cui non si riesce a capire in realtà il messaggio, se non in maniera frammentaria, anche un po' sbriciolata, se mi permettete.
1: Invece, a proposito dell'attenzione,
0: poi dobbiamo andarci su questo tema.
1: Sì, però volevo dire ancora una cosa a proposito dell'attenzione di Landolfi alla parola, no? Lui è stato un grandissimo traduttore. Grazie a lui abbiamo conosciuto opere in particolare di Gogol e di Dostoevskij. Quindi anche il traduttore ha un'attenzione, no? Delle volte si dice traduttore traditore, e invece in questo caso magari Landolfi è stato
2: un esercizio, anche perché per quanto la traduzione potrà essere approssimativa, anche se fatta benissimo, perché comunque c'è quel margine che impedisce una verosimiglianza, una sovrapposizione in senso buono completa,
1: diversa, certo.
2: Però è chiaro, nel momento in cui c'è una serietà di rigore del linguaggio, l'esercizio della traduzione che si misura sui grandi della letteratura, mi sembra che meglio non si possa, è un esercizio che va sviluppato, e Landolfi se lo poteva permettere.
1: Ecco, che cosa si possono permettere? Troppo si permettono i giornalisti adesso, vuoi dire?
2: Diciamo che c'è la tendenza a lanciare delle parole che pesano molto, quando c'è la parola giusta e ti accorgi che quella parola non è giusta. Infatti lo stesso Flaubert aveva appunto il mito della parola giusta. Esiste, bisogna avere la pazienza di trovarla. Certamente un conto è il romanziere che ha tempo di scegliere, ecco. Un conto è il giornalista che al volo deve, diciamo, certo, scrivere al volo. Per carità, questo, ci sono le logistiche che vanno tenute presente. Però vi faccio un esempio grammaticale che, tra tanti che potrei addurre. La grammatica italiana, finché non si voglia cambiare, prevede, o meglio, contempla che se io dico io penso, vuole poi il congiuntivo, io penso che sia. Certo. Se io dico una convinzione, sono convinto che è. Allora, io vedo scritto qualche volta, vedo anche sul parlato, che si cambiano le cose. Io credo che è, sono convinto che sia. Allora, queste situazioni, siccome poi il discorso sarebbe anche ampio sul latino, sul greco, che si vogliono, quando incominciano a anche essere messi in discussione certi confini, confondendoli, non dandoli più per scontato, alla lunga si rischia
1: anche...
2: Già è tanto usare il congiuntivo. Perché attenzione, il punto è che se si è un po' trasandati sulla grammatica, necessariamente lo si è anche sul pensiero.
0: Hai ragione, Gabriele, c'è da aggiungere un dettaglio al lavoro quotidiano di tanti colleghi giornalisti, che soprattutto quelli della carta stampata si trovano a dover lavorare con i tempi davvero stretti, per non parlare dell'online. Il problema, in una delle due frasi che tu hai citato, o meglio due formulazioni che poi proseguono con una frase, molto spesso, sai, sono pronunciate dai politici, e allora lì che fai? Cambi il virgolettato e fai fare loro bella figura? Questo non si può fare.
1: Questo è vero.
0: E lo dice chi ogni giorno qui fa la rassegna con Stefania Testimone, e quando leggiamo cerchiamo sempre di esplicitare quando ci sono le virgolette, però teniamo presente che in caso di cronisti, politici, ma non solo, ma anche di politica internazionale, molte dichiarazioni vengono immaginate, prodotte in modo errato molto spesso dai protagonisti, poi dagli opinion maker vengono dopo, diciamo così. Quindi questo è un punto, e poi anche quello dei tempi, lo ricordavate già, quando si decide di mettere in pagina un articolo alle 7:30-8 di sera e magari si ha 12 minuti per scriverlo.
2: Certamente.
0: La difficoltà c'è, quindi si può anche perdonare qualche refuso o qualche formulazione.
1: Però bisogna avere attenzione, no? Perché a volte poi le parole diventano virali, no? E per esempio,
2: certamente,
1: ci sono parole che girano ultimamente, io sento sempre avvallare, ma perché si avvallare?
0: No? Vabbè, quello è proprio un errore, però.
1: Se tu lo sai, fai attenzione, l'avvallo sento spesso, così come sento
2: d'accordo.
1: Usare male paventare. Paventare ha un significato preciso.
2: Sì, sì, qualche volta attribuiamo una capacità transitiva o intransitiva dei verbi, non conoscendone. Un discorso, ecco, volevo dire, il famoso Nabokov, lo scrittore russo, diceva sempre attenzione al vocabolario, cioè l'uso del vocabolario, bisogna averlo in teoria sempre sulla scrivania, perché si è un po' pigri, si dà per scontato, e vocabolario anche agli stagionati potrebbe rivelare verità, perché uno non è andato, perché ce l'ha accanto, però già lo sfogliare,
0: verissimo,
2: prenderlo. Invece il vocabolario bisogna sempre averlo accanto, aiuta sempre, è un amico che non ti può mai tradire.
0: Citiamo due grandi per concludere questa pagina letteraria, ma che ha incrociato il giornalismo: Indro Montanelli da una parte, sì, Eugenio Scalfari dall'altra, che sicuramente con le parole hanno avuto un'attenzione particolare e sono stati di insegnamento per tante generazioni a seguire, compresa la nostra. Anche lì forse c'era qualche tempo in più per scrivere, anche qualche spazio in più. Un altro tema elemento riferimento per concludere quel discorso. Certo. Spesso si scrive magari bene un articolo di 3600 battute, poi la pagina cambia, diventano 2,5, allora lì devi tagliare un po' con il macete, come si dice, e la formulazione, anche l'eleganza dello stile, sicuramente muta. Dunque
1: anche,
0: abbiate anche un occhio di riguardo per quelle questioni lavorative che riguardano il mondo del giornalismo.
1: Ma più in generale per tutti coloro che anche non fanno questo mestiere ma devono scrivere, leggere fa benissimo per scrivere bene.
2: Assolutamente, quindi, sì, è propedeutico,
1: quindi questa trasmissione è anche per quello, no?
2: Ovvero, invita alla lettura.
1: Oggi Tommaso Landolfi al volo, tre titoli.
2: E abbiamo detto Cancro Regina, Le due zitelle e I russi.
1: Bene. Grazie.
2: A voi.
0: Gabriele Nicolò, collega della redazione Cultura dell'Osservatore Romano, ci torna a trovare come ogni lunedì a Radio Vaticana con voi. Adesso Stefania è riuscita a scovare un brano italiano del dottor Gazzelle. Tutto qui.

0: Sulle note di Gazzelle, tutto qui, andiamo dentro un argomento che nella notte ha avuto dei nuovi sviluppi, gli attacchi russi in Ucraina, e andiamo allora a dare il benvenuto a Piero Meda, responsabile paese per l'Ucraina dell'organizzazione We World, che nel paese è presente da anni e non solo nella capitale Kiev. Ben trovato e bentornato a Radio Vaticana con voi, Piero Meda.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Piero, partiamo subito da un brevissimo ricapitolo di come la popolazione sta affrontando la nuova ondata di attacchi russi che si sono contraddistinti nelle ultime 24 ore anche per il ricorso al temuto missile ipersonico Oreshnik, che viaggia alla velocità massima di 3 km al secondo e può portare anche testate nucleari. Fortunatamente non è stato questo il caso, ma è stato lanciato per la prima volta sulla città ucraina di Dnipro già nel 2024, è tornato sui cieli dell'Ucraina a colpire. Qual è stato l'impatto anche psicologico nella capitale, ma anche nelle altre città colpite dai droni russi nelle ultime 24 ore?
1: Sì, grazie. Allora, sabato notte c'è stato uno degli attacchi più grossi che ci ricordiamo negli ultimi anni. Si parla di più di 700 droni e 90 missili scaricati, voglio usare proprio questo verbo, principalmente sulla città di Kiev e non solo sulla capitale. L'allarme è iniziato a suonare verso le 11:30 di notte. Eravamo stati preallertati da dei messaggi nei social ufficiali del presidente Zelensky, e anche le varie ambasciate avevano già mandato l'allarme che poteva succedere un grande attacco combinato. E quindi, tra virgolette, eravamo pronti, anche se non siamo mai pronti, anche se ormai siamo entrati nel quinto anno di guerra dopo la grande invasione, e non si è mai pronti a tutto ciò. Soprattutto non eravamo pronti alla grandezza di questo attacco. Quindi fino alle 6 del mattino c'è stato l'allarme antiaereo e gli scoppi sono continuati interrottamente. Noi, tutti i colleghi di WeWork, stanno bene, tante persone stanno bene, però non abbiamo dormito la notte. Si contano più di 5 morti, ma il conteggio non è ancora finito, una centinaia di feriti, ma soprattutto ci sono stati grossi attacchi contro i civili. Quindi anche a livello psicologico è stata attaccata una stazione della metropolitana. Ricordiamo che la metropolitana viene usata come rifugio antiaereo per la maggior parte della popolazione, e quindi toccare una metropolitana vuol dire proprio andare ad attaccare la protezione dei civili.
0: Piero, la metropolitana, stiamo parlando naturalmente di quella della capitale Kiev, è così?
1: Sì, correttamente.
0: Ecco.
1: Un mercato e una metropolitana.
0: Ecco, in metropolitana in questi casi come si svolgono le operazioni di evacuazione di fatto dalle case? C'è un allarme che arriva via cellulare, ma anche in audio si può ascoltare, e ci si dirige in metropolitana? È andata così anche questa volta in piena notte? Facci capire, voi siete, insomma, per voi è ordinaria quotidianità, facci capire davvero quello che accade per sensibilizzare al massimo su qual è lo stato delle cose ormai nel quinto anno di guerra. Siamo entrati, lo ricordavi poco fa.
1: Quando iniziano l'allarme suona una sirena per le strade delle città. In ogni città ci sono vari punti di allarme, le sirene si sentono ovunque. Sono delle sirene che sono diverse, non sono sirene dei pompieri, della polizia, proprio sirene molto lunghe che durano dai 2 ai 5 minuti, che indicano che sta iniziando un allarme aereo. Dall'altra parte c'è un'app governativa che mandano i messaggi istantanei sul telefono, che indicano di andare nello shelter, nei rifugi. Il problema è che non tutti hanno rifugi antiaereo nelle proprie palazzi, nelle proprie condomini, perché molte volte sono cantine o parcheggi sotterranei o qualsiasi cosa che sia a un piano meno uno. Quindi principalmente le persone vanno in metropolitana, e le metropolitane in 2 minuti dopo l'attacco, anche se sono fuori dall'orario di uso, vengono riaperte. Sono gratuite, come sempre, anche se dovesse succedere l'allarme di giorno, sono gratuite, e le persone iniziano a scendere al meno uno, meno due. Ci sono delle metropolitane che sono le più profonde d'Europa, quindi sono veramente dei posti sicuri, sono state costruite come anche rifugio antiatomico. Non è mai successo finora che sono state chiuse le porte dell'antiatomica, e ormai la popolazione è abituata e si può trovare nelle metropolitane, fino alle banchine dove passano i treni, persone che arrivano con le tende da campeggio, con con lettini, con materassini, perché ormai gli attacchi non sono più di mezz'ora, un'ora, ma sono di tutta la notte.
0: Voi avete personale anche in altre città dell'Ucraina, e nel Donbass è tornata l'allerta anche nelle ultime 48 ore. Si parla di una sorta di vendetta sui quotidiani di oggi della Russia, soprattutto in quelle aree, e di un presidente ucraino, Zelensky, che ha voluto vedere di persona in questo caso gli effetti del bombardamento camminando tra le macerie. Che segnale ha avuto, che segnale è stato questa presenza di Zelensky proprio sull'asfalto colpito, distrutto da alcuni droni e missili russi nei confronti di una popolazione che noi immaginiamo essere ormai abituata, semmai ci si può abituare.

0: parlano di vittoria in caso, e quindi in questo momento vedere il presidente camminare dove ci sono stati gli attacchi, oppure andare il presidente come si è visto l'anno scorso andare nei territori di Kherson che erano stati dichiarati occupati invece non erano occupati, tutte queste cose danno una forza alla popolazione per continuare. Gli ucraini, come dico io, sono sempre resilienti ma anche resistenti. Noi di WeWord supportiamo nelle zone del fronte proprio le persone che decidono di non lasciare le proprie case per vari motivi, soprattutto perché hanno costruito e hanno solo quello e hanno problemi di case rotte, perché quando cade un drone o un missile si rompono per un raggio di chilometri i vetri, e quindi li supportiamo a riparare i vetri e tetti e tutto. E queste sono forme di resistenza che la popolazione ucraina ormai da quasi 4 anni sta portando avanti. Quindi segnali come questi del presidente o segnali di quando arrivano i politici o grandi rappresentanze europee sono molto importanti per la popolazione, per far vedere che non sono soli.
1: E questo è importante sentirlo da te, che sei responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione WeWord, organizzazione, lo ricordavo, presente anche in altre città. Sul Donbass cosa puoi dirci, Pietro? Piero?
0: Sì, noi lavoriamo sia su Mykolaiv, Kherson, Kharkiv e Donetsk. Ormai il Donbass nella zona, nel periodo soprattutto primaverile estivo sono zone rosse, perché in questa stagione, appena finito l'inverno, gli attacchi via terra sono ricominciati. Quindi ora c'è la strategia militare principalmente andare avanti il più possibile dalle due parti per prendere chilometri o metri quadrati. E quindi gli attacchi aumentano sempre di più via terra. Quello che vediamo ultimamente, che si è esteso anche a Kharkiv, che non era successo neanche la finale l'anno scorso, è che ci sono dei droni, quelli che chiamano i droni suicida, quindi i droni che non sono, cioè i droni che sparano contro i civili o vanno contro le macchine o proprio contro i civili, quindi c'è proprio un safari contro i civili, e questa è la cosa ancora più drammatica, perché gli obiettivi non sono solo militari ma è chiunque, la popolazione, chiunque cammini, chiunque sia per strada.
1: In conclusione, Piero, il Papa non dimentica mai l'Ucraina, continua a parlare, a invitare al dialogo e alla comprensione reciproca le parti. Che eco hanno le sue parole in un paese in guerra, dove però sulla televisione finiscono i discorsi di tanti, anche quelli del pontefice?
0: Sicuramente le parole del Papa sono importanti come rappresentanza religiosa cattolica più grande possibile. Più della metà della popolazione ucraina è cattolica, è cristiana, e quindi queste parole sono molto importanti, sono messaggi di pace che quindi la popolazione percepisce in maniera positiva. Noi di WeWord lavoriamo sempre sul diritto al sogno, il sogno sia per passare sogni tranquilli sia il sogno di speranza del futuro, e quindi siamo allineati anche alle parole del Papa e speriamo che questo possa succedere nel breve periodo in Ucraina e non solo.
1: Grazie mille a Piero Meda, responsabile paese per l'Ucraina dell'organizzazione WeWord. Alle 9.48 un breve motivo musicale con Tracy Chapman e poi Marco Guerra con la rubrica Fare Luce, con due ospiti direttamente dal Museo Diocesano Diffuso di Napoli.

0: Cari amici ascoltatori, ben trovati da Marco Guerra per questa nuova puntata di Fare Luce, che oggi non sarà in video diretta, ma cercheremo comunque di dare forma alle immagini, alla bellezza di Napoli, di offrirvi queste immagini di bellezza parlando del Museo Diocesano Diffuso, che recupera e connette il patrimonio religioso di Napoli, valorizzando questo e il lavoro dei giovani. Per parlare di questo progetto partito nel 2025 abbiamo con noi Enzo Porzio, direttore del MUD. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E con noi c'è anche Emanuele Russo, presidente della cooperativa La Sorte, che gestisce il MUD a livello operativo. Buongiorno Emanuele Russo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, come nasce questa esperienza del MUD? Io sono stato a Napoli in occasione della visita di Papa Leone e mi sono trovato davanti al complesso della Regina, vicino al Duomo di Napoli. Ho visto dei giovani che guidavano un gruppo di turisti e che raccontavano loro con grande energia la bellezza di questa chiesa. C'è veramente la possibilità di fare un turismo diverso che abbia ricadute positive per il territorio e che valorizzi il patrimonio religioso. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Raccontiamo un po' come nasce.
1: Non so se...
0: Enzo.
1: Sì. Marco, grazie per la domanda. In realtà è proprio questo l'obiettivo. L'obiettivo del Museo Diocesano Diffuso di Napoli è quello di creare lavoro attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e religioso della nostra città. Un po' come già fatto e dimostrato al Rione Sanità di Napoli con la riapertura delle catacombe, con la riapertura delle chiese, analogamente l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, ha voluto intervenire su due piaghe della nostra città, che sono il grandissimo, altissimo livello di disoccupazione giovanile e il numero di chiese chiuse del centro storico, che sono oltre 150.
0: Sì, perché quindi Napoli ha una ricchezza di chiese che può essere paragonata a Roma. C'è un patrimonio artistico diffuso in ogni vicolo, veramente, ma poi di ogni tipo, perché dal gotico al barocco al romanico c'è veramente qualsiasi stile in una città che in pochi metri presenta un patrimonio artistico che non ha uguali. Quindi si può lavorare tanto su questo. Ecco, voi Enzo, come siete partiti? Come avete individuato questi luoghi, che sono veramente tanti?
1: Abbiamo iniziato da quelli che erano più facili da prendere in gestione, perché quando si dice una chiesa, in realtà ci si riferisce a volte a un vero e proprio condominio di proprietari, e non è semplice avviare quel processo di governance che serve appunto alla gestione a 360 gradi. Abbiamo iniziato quindi dal Duomo di Napoli, che era ovviamente il cuore pulsante del progetto e della stessa diocesi, quindi abbiamo iniziato anche dalla protezione più alta, da San Gennaro. E poi successivamente sono arrivate la chiesa di Sant'Agnello a Caponapoli, la splendida chiesa di San Giovanni a Carbonara, dove mi trovo adesso, straordinaria. Abbiamo riaperto poco fa, un mese fa, il percorso a pagamento, questo, delle cupole del Duomo di Napoli.
0: Quindi è possibile ammirare la città dall'alto, dalle cupole.
1: Un punto di vista straordinario, ed è la prima esperienza a pagamento, perché è importantissimo dirlo, il MUD è gratuito, cioè le chiese vengono aperte gratuitamente, il visitatore arriva, riceve un accompagnamento gratuito dai giovani che vengono formati da noi, e poi alla fine lascia una donazione libera, questo per tutte le chiese. Poi a questo vengono aggiunti dei percorsi premium, come diciamo noi, come il percorso sui tetti del Duomo.
0: E questa è veramente, c'è anche l'inclusività qua, perché si permette a chiunque di far conoscere la bellezza, e la bellezza fa rinascere anche l'amore per il territorio, quindi non solo i turisti, ma anche un napoletano, un ragazzo magari meno abbiente, può partecipare a questi percorsi e tramite la bellezza si curano le ferite di Napoli.
1: Sì, è proprio questo l'obiettivo voluto dall'arcivescovo di Napoli: non porre alcuna barriera all'ingresso, quindi come è un bisogno primario mangiare e bere, si intende un bisogno primario nutrirsi di bellezza, questo diciamo per l'anima, e questo ce lo ricordava anche Papa Francesco.
0: Sicuramente, anche perché la bruttezza abbrutisce, abitua al brutto. Ecco, io invece volevo parlare con Emanuele Russo, presidente della cooperativa La Sorte. Ecco, la gestione, questi ragazzi che fanno da guide hanno anche l'opportunità di crearsi una loro professionalità, una loro specificità in questo turismo che sta facendo rinascere Napoli, ma che non sempre ha ricadute su tutta la popolazione, è vero Emanuele?
2: Sì, è vero, e diciamo quello che direi è che soprattutto molti di loro hanno la possibilità di esprimere al meglio se stessi, perché poi comunque il bello del Museo Diocesano è che il Museo Diocesano diffuso è che ha messo insieme tante diversità di giovani, cioè sicuramente abbiamo dei ragazzi che a Napoli hanno studiato e hanno studiato parecchio e cercato di trovare un'occupazione nel loro ambito, e con noi ci possono riuscire, e contestualmente poi siamo dell'idea che diciamo quello più veloce si trascina un po' quello più lento, quindi nelle ultime selezioni che sono state fatte ad esempio sono stati anche coinvolti ragazzi che hanno semplicemente la licenza media, no? Per poter intraprendere un percorso che magari loro non hanno neanche mai immaginato di poter fare o di saper fare, no? Il MUD è anche un'esperienza di scoperta di se stessi, se vogliamo dire così, e per i giovani servono delle attività di questo tipo, ora che sia un lavoro che possa durare 6 mesi, un anno o per tutta la vita, è comunque una possibilità di conoscere se stessi oltre che il proprio patrimonio, no? Quello che caratterizza la propria città.
0: Ecco, oltre a mettere questa esperienza nel curriculum, questi giovani hanno una retribuzione, hanno comunque la possibilità di crescita, di intraprendere un percorso?
2: Sì, loro sono tutti assunti. Abbiamo assunto già i primi 20 che sono stati assunti l'anno scorso. Abbiamo 14 tirocinanti e altri 18 che stanno completando il percorso di formazione. L'obiettivo, diciamo, iniziale sarebbe quello di poter arrivare a 60 assunzioni, perché ci permetterebbero aprire una serie di chiese che poi andrebbero consolidate. E quindi servono parecchie persone.
0: Quindi è un circolo virtuoso. Più cresce il MUD, più assunzioni, più chiese riuscite ad aprire. Cioè va di pari passo l'occupazione e la valorizzazione del patrimonio artistico.
2: Sì, perché nel momento in cui la Fondazione Napoli Centro dice alla cooperativa che c'è la possibilità di aprire una chiesa, ovviamente si fa uno sforzo con il personale, però poi quel vuoto va riempito con delle assunzioni, se no quella chiesa non roterà mai all'interno di questo circuito.
0: Enzo ed Emanuele, il nostro tempo a disposizione sta per scadere, però volevo chiudere con un velocissimo appello sulle ultime aperture. Cosa possono vedere i turisti che arrivano a Napoli, velocissimamente?
1: Vai Emanuele.
2: Adesso, se vengono oggi, possono visitare con noi la chiesa di Sant'Aniello a Capo Napoli, c'è la possibilità dell'esperienza gratuita nel Duomo, quindi la scoperta di Santa Restituta e la cattedrale stessa, il giro sui tetti, sempre del Duomo, San Giovanni, la chiesa di San Giovanni a Carbonara, dove è possibile vedere anche le cappelle, raccontiamo anche le cappelle Caracciolo, di Somma, Vico. Quindi diciamo per ora.
0: E lasciamo i nostri ascoltatori con queste suggestioni. Grazie Enzo, grazie Emanuele. Lasciamo la linea al GR Flash.
3: Le 10, Andrea De Angelis in studio. Alle 11.30 nell'aula del Sinodo in Vaticano verrà presentata l'enciclica Magnifica Humanitas, la prima di Papa Leone, che sarà presente e interverrà al termine della presentazione. Parleranno tra gli altri i cardinali Parolin, Cerny e Fernandez, tutto in diretta su Radio Vaticana. Il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che oggi si potrebbe arrivare all'accordo con l'Iran per la fine delle ostilità, altrimenti ha minacciato: agiremo in altro modo. Ci stiamo imbestialendo, così il presidente israeliano ha affrontato le divisioni che riguardano il paese, denunciando gli atti brutali compiuti da persone convinte che i detenuti o i sospetti non abbiano diritti umani. E sono un centinaio tra morti e feriti le vittime a Kiev per l'attacco russo di ieri, in particolare 2 persone hanno perso la vita, tra i feriti anche bambini. È tutto per ora, noi ci risentiamo alle 11 in punto.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana. 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.
5: Alexa, metti radio.
6: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui. Su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
7: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: ascolta quello dico e quello spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

0: 10.07, Radio Vaticana con voi, prosegue con la nostra consueta radiovisione. Oggi parliamo di un tema che tocca ogni famiglia italiana e non solo, un fenomeno in aumento, quello degli incidenti stradali in tutta Europa e in tutte le capitali, ma non solo, città medie e piccole del vecchio continente. Affrontiamo questo tema soprattutto legandoci a quello che è il percorso di sensibilizzazione sulla prevenzione degli incidenti stradali e dunque sull'educazione anche ad una guida più sicura, non solo delle auto, ma vedremo anche come i monopattini negli ultimi tempi sono entrati in questa dinamica non semplice da affrontare. E dicevo, diamo subito il benvenuto al dottor Fabrizio Fossati, funzionario del servizio di polizia stradale. Ben trovato, dottor Fossati.
1: Grazie, buongiorno a voi e grazie per l'opportunità di essere qui.
0: Siamo in diretta anche in radiovisione, in diretta sui Facebook dei Media Vaticani, Vatican News, una diretta che sarà anche disponibile in differita su YouTube. Qui con me in studio, come ogni lunedì, c'è Stefania Ferretti. Allora partiamo proprio con una domanda, Stefania.
2: Sì, partiamo anche da questa considerazione, il fatto tra l'altro di essere sui social vuol dire che ci vedono, ci seguono anche molti giovani, no? E questo è un po' la parte più importante che vogliamo trattare questa mattina, oltre a dare naturalmente delle cifre che ci fanno capire bene di che cosa stiamo parlando, perché io mi rifaccio all'ultimo fine settimana, quello del 15-17 maggio. Pensate, in quel fine settimana sono state pensate 30 le vittime sulle strade italiane, quindi sono numeri che purtroppo ogni fine settimana si ripetono più o meno uguali. C'è una leggera flessione, credo, rispetto allo scorso anno, però siamo ancora su cifre troppo importanti, troppo alte.
1: Assolutamente è così. Noi, dalle ultime statistiche anche Istat, per l'anno 2025 l'intero anno ha avuto fortunatamente una leggera flessione rispetto all'anno precedente, però la leggera flessione comunque ci porta a dei numeri altissimi. Parliamo sempre di circa 3.000 vittime sulla strada ogni anno in Italia, e quindi non ci conforta l'idea di una leggera flessione. Certo. Perché è un numero altissimo, con una ricaduta drammatica.
2: Diciamo sempre che è come se sparisse ogni anno un piccolo paese di 3.000 persone.
1: Sì, assolutamente sì, e devo dire che i numeri, non ci confortano, malgrado il grande impegno che c'è da parte di tutti i soggetti, partendo dalla polizia stradale, ma tutti coloro che fanno attività per la prevenzione e l'educazione stradale, non ci conforta, dobbiamo fare molto di più.
0: Dottor Fossati, al nostro numero, noi siamo in diretta, in filo diretto con i nostri ascoltatori che ci inviano i loro messaggi al 335 12 43 722. Ce ne arriva uno in particolare da un'ascoltatrice che ci invita a riflettere anche sulle due ruote e le moto, soprattutto, che con la bella stagione sfrecciano, scrive Filomena, sulle nostre strade, causa anche in questo caso di incidenti gravi in cui però sono i motociclisti a perdere la vita o a riportare lesioni gravi. Al di là di questa considerazione, sulla strada non ci sono solo auto e moto. Da tempo vediamo anche nelle corsie riservate alle automobili la presenza di monopattini. Proprio dallo scorso fine settimana, ormai da una settimana circa, è scattato l'obbligo di targa, ma per quanto riguarda i monopattini privati, sulle strade ci sono anche tanti monopattini dove vediamo anche dei giovani, e sempre più spesso giovanissimi, anche andare in due. Sappiamo che questo è vietato, ma qual è il rischio concreto? Ci fa degli esempi anche che avete riscontrato all'interno di questo rapporto sempre più complesso tra pedoni, automobilisti, motociclisti, ciclisti e, da poco, neanche troppo poco, anche monopattini?
1: Proprio a riguardo di questo io vorrei partire da un concetto, che la sicurezza stradale è proprio riservata a una responsabilità collettiva, perché mai come i comportamenti che riguardano l'atteggiamento sulla strada possono incidere sulla collettività, e quindi tutti dovremmo concorrere a far sì che questa sicurezza stradale si espleti da parte di ogni soggetto, quindi dall'automobilista, dal motociclista, oggi anche dall'utente del monopattino, del ciclomotore, e anche da parte dei pedoni, chiaramente dando i giusti pesi soprattutto alla debolezza del soggetto. Il pedone è sicuramente il soggetto debole in strada, ma anche il pedone a volte solo per la distrazione può incappare in situazioni assolutamente pericolose. Lei parla dei motociclisti, i motociclisti anche sono per noi sulla strada una parte debole, perché è quel soggetto che in caso di incidente probabilmente con un autoveicolo o comunque un mezzo di massa superiore può rischiare molto di più. Tornando ai monopattini, è vero, entrare in vigore anche l'obbligo che abbiamo già, l'obbligo del casco, oggi l'obbligo del targhino, a breve l'obbligo dell'assicurazione. Ma è chiaro che andare sul monopattino in due è vietato e resterà vietato. Perché è vietato? Perché comunque quel veicolo è per una persona. Andare in due significa non controllare il mezzo, significa rischiare anche per se stessi e il proprio passeggero. E proprio per questo noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, che spesso sono utenti del monopattino, e facciamo delle raccomandazioni. Perché? Perché comunque sia, io dico sempre, occhi sulla strada e mano sul volante, cioè bisogna comunque stare attenti quando si è in strada, e rischiare un incidente non è solo rischiare la sanzione, ma è proprio rischiare la vita. E quando noi ci rivolgiamo ai giovani dobbiamo far comprendere a loro questo, perché i giovani sono i futuri utenti della strada, e quando noi andiamo dai giovani dobbiamo proprio far comprendere che cosa significa, al di là del non rispetto della regola e la possibilità di una sanzione, ma la sanzione più grave è quella di poter trovarsi in una situazione veramente difficile e delicata, quale può essere quella di mettere in pericolo la propria vita e la vita degli altri.
2: Sì, no, tornando proprio alle cause principali, no, degli incidenti, dottor Fossati, abbiamo detto la distrazione, credo che ormai sia al primo posto, no, tra le cause di incidenti stradali.
1: Sì, confermo, la distrazione è una delle principali cause, purtroppo.
2: Più della velocità elevata.
1: Sì, perché la distrazione oggi ci sta portando a delle situazioni che noi possiamo vedere, qualsiasi utente della strada oggi può notare questo aspetto della distrazione. Purtroppo la distrazione ci porta a delle situazioni che sono tali che veramente noi rischiamo di perdere il controllo del veicolo, addirittura il controllo visivo. Noi facciamo sempre un esempio. Dedicare qualche secondo a leggere quel messaggino sul telefonino, che sembra un momento irrinunciabile perché lo dobbiamo fare in quel momento, è paragonato a guidare ad occhi chiusi. Cioè noi dovremmo immaginare che quando dedichiamo quei pochi secondi, premesso che è vietato farlo, quando lo dedichiamo quei pochi secondi, abbassiamo lo sguardo, noi in quel momento stiamo guidando alla cieca. Noi lo facciamo sempre questo esempio, immaginate di guidare ad occhi chiusi. Quindi se guidare a occhi chiusi è un'azione che noi rifiutiamo a prescindere, quando usiamo il telefonino stiamo guidando ad occhi chiusi.
0: Voi come polizia stradale andate proprio nelle scuole avvicinando i giovanissimi che si approssimano alla patente di guida, sostanzialmente, dunque cercando di instradarli, è il caso di dire, verso una guida corretta. C'è un progetto che, se non sbaglio, da 25 anni la Polstrada porta avanti, dedicato ai giovani studenti delle scuole primarie, secondarie e superiori, che si chiama Icaro. Di cosa si tratta e quale riscontro avete avuto negli ultimi anni rispetto ai precedenti, magari? Perché l'Istat nel 2024 ci dà dei dati allarmanti, con un aumento rispetto al 2023, nel 2025 forse una flessione, ma la maturazione dei giovani su questo processo di sensibilizzazione a che punto è e cosa fa nel concreto questo progetto Icaro?
1: Il progetto Icaro, che nasce proprio nel 2001 con una collaborazione tra Ministero dell'Interno, chiaramente Polizia di Stato, affidato poi alla Polizia Stradale, e Ministero dell'Istruzione e Ministero dei Trasporti, punta ormai da 25 anni a andare nelle scuole e utilizzare quello che a nostro avviso è lo strumento più potente che c'è per fare prevenzione nell'ambito della sicurezza stradale, che è l'informazione. L'informazione, andare nelle scuole e considerare il progetto Icaro, ogni anno fa un concorso dedicato alle scuole dove pone un argomento, quest'anno era proprio l'argomento sulla distrazione e che un secondo di distrazione può cambiare la vita. I giovani nelle scuole, partecipano a questo concorso, poi noi ogni anno chiudiamo con una premiazione per gli elaborati diciamo migliori, ma la cosa migliore al di là dell'elaborato è la grande partecipazione che hanno, che noi riscontriamo da parte delle scuole, dei ragazzi, con chiaramente il supporto di tutto il, dei professori e dei dirigenti scolastici.
0: Voi infatti, mostrate anche delle slide,
1: noi mostriamo delle slide scuole. Noi mostriamo, allora, premesso che questi progetti sono dedicati alle varie fasce d'età, quindi alle varie scuole. Noi cerchiamo di andare dalle elementari fino alle scuole superiori, ma sempre nella corretta dialettica in base all'età. E proprio sulle scuole medie mi fermo un attimo, perché immaginate che nelle scuole medie abbiamo proprio quella fascia di età che inizia a poter essere potenzialmente un utente della strada. Ricordo che a 14 anni si può già conseguire la patente AM, che permette di guidare il ciclomotore e la minicar, con dei limiti che sono imposti chiaramente per legge, soprattutto che non devono superare la velocità di 45 km/h. Ma detto ciò,
0: e già non
1: lì
0: sempre accade, dobbiamo ricordarlo, dottore.
1: Sì, sì, ma quella è l'omologazione. E proprio a questi ragazzi noi iniziamo a parlare di questo, del loro di entrare nel mondo dei conducenti. E quando si diventa conducente, la prima cosa che ricordiamo è che fino a 16 anni, e qui torniamo anche un po' in modo simmetrico con la questione del monopattino, quando si porta un ciclomotore, si guida un ciclomotore dai 14 ai 16 anni e anche una macchinina, è assolutamente vietato portare un passeggero. Lei prima mi dice: ma che cosa succede? Ecco, io dico che quando si porta un passeggero che non si può trasportare, perché fino a 16 anni non si può trasportare, ricordiamo ai giovani che è un soggetto che non è neppure teoricamente coperto dalla polizza assicurativa. Quindi qual è il rischio? Il rischio è avere non solo poi la responsabilità personale, morale di aver contribuito nel caso di incidenti a cose che neppure vogliamo immaginare, ma anche poi tutte le questioni dei risarcimenti. Quindi, come posso dire, è bene dire ai giovani quali sono anche le loro responsabilità e iniziare a parlare di regole, perché poi le regole, per conoscerle, per rispettarle, bisogna conoscerle. Quindi è vero che sono ragazzi in una fase transitoria, ma io vi posso dire che già questi ragazzi con cui noi spesso giochiamo già le conoscono molte regole, anche se non hanno avuto ancora esami da codice della strada, però il buon senso, la consuetudine, cioè ci sono regole che loro già conoscono, e quindi è bene puntare ai giovani, perché saranno i futuri utenti della strada.
2: E a proposito di regole, va ricordato quella importantissima di non bere prima di mettersi alla guida. E questo è importante soprattutto per i giovani, soprattutto nel fine settimana, soprattutto quando si esce dai locali. Il famoso guidatore designato, no? Fatto breccia, secondo lei, dottore?
1: Avere, quando si va in un'occasione dove c'è la possibilità di bere dell'alcol, premesso che al di là che si guidi o no, sarebbe sempre meglio, specie da parte di ragazzi giovani, insomma, limitarsi nel bere l'alcol. E però al di là di questo, che è una considerazione generale, quando si guida non bisogna bere. Ormai siamo arrivati a questo assunto che quando si guida non bisogna bere, anche perché al di là di quelli che possono essere i parametri di legge, ogni organismo ha una propria reazione comunque all'assunzione di alcol, specie nei giovani. Quindi ben venga, e sta succedendo che i ragazzi, oltre a comprendere questo aspetto, riescono a disegnare fortunatamente l'amico che non beve, e quindi è destinato poi lui a riportare tutto il gruppo a casa.
0: C'è una sorta di turnazione
1: ma direi che si può anche andare a utilizzare, nel caso, altri mezzi di trasporto, mezzi pubblici, specie per i ragazzi che vivono nelle grandi città. E anche qui ricordo che oggi la normativa è molto più afflittiva, le sanzioni sono pesanti, cioè ci sono articoli di legge del codice della strada dedicati proprio a quello che poi noi chiamiamo l'omicidio stradale. E torno a dire che al di là di quanto possa essere la sanzione, ma è proprio un aspetto, come se, morale, personale, cioè pensare di cagionare danni ad altri fino alla morte, quello che può essere poi il rischio della sanzione importante, e qui parliamo anche di reclusione, parliamo anche di carcere, ma è anche il fatto di pensare che la nostra irresponsabilità possa aver cagionato anche danni gravi ad altre persone, quindi devastando anche famiglie.
0: Anche ancora di più quando torniamo e rientriamo in quel caso citato in precedenza, in cui un giovane non potrebbe neppure avere un passeggero a bordo, e talvolta, come sappiamo, purtroppo capita. Ci scrivono sempre i nostri ascoltatori al 335 1243 722: ahimè, tanti che provocano incidenti non bevono soltanto, ma sono sotto uso di sostanze stupefacenti. Questo è un altro tasto dolente della nostra viabilità quotidiana.
1: Sì, chiaramente, diciamo che l'articolo di legge che prevede comunque l'omicidio stradale, nelle aggravanti noi solitamente citiamo la guida in stato di ebbrezza, quindi col superamento del tasso alcolemico vietato per legge, ma non è solo la guida chiaramente in quelle condizioni, ma in qualsiasi condizione psicofisica non idonea, tra cui anche la condizione di assunzione di sostanze psicotrope, che chiaramente alterano tutte le condizioni psicofisiche, e quindi sono equiparate ovviamente all'alcol. Cioè, è chiaro che quando si sale su un veicolo e si guida, il conducente deve stare in condizioni tali da poter avere tutte le condizioni psicofisiche idonee per la guida. Tutto ciò che cagiona in condizioni che vengono riscontrate non idonee viene chiaramente severamente sanzionato.
2: Dunque, ricordiamo che siamo tutti sulla stessa strada, no? Come ci ha detto lei all'inizio, tutti siamo tutti coinvolti, e la polizia stradale svolge il compito di tutelare, di tutelarci tutti noi. Non dobbiamo vedere solo come coloro che ci sanzionano o sono lì per punirci, ma anzi sono lì per rendere più sicura la strada. Quindi vogliamo anche qui ringraziare tutto il lavoro che fate incessantemente tutti i giorni dell'anno, tutto l'anno, e a tutte le ore, 24 ore su 24. Grazie.
0: C'è anche un consiglio che vogliamo chiedere, approfittiamo,
2: esatto,
0: perché tra poco ci sarà il ponte del 2 giugno in Italia.
2: Stavo per chiedere,
0: e tanti utenti, prego Stefania.
2: No, stavo per chiedere, tra l'altro, un fine settimana insomma particolarmente impegnativo per voi in modo particolare, ma insomma per tutti coloro che si metteranno in viaggio, e saranno tanti.
1: Questo sarà sicuramente un ponte che vedrà grossi flussi veicolari su tutta la rete nazionale, ma da adesso in poi diciamo che un po' con l'arrivo dell'estate tutti i fine settimana saranno sicuramente interessati da grandi spostamenti per arrivare poi agli esodi estivi. Guardate, per viaggiare sicuri bastano poche attenzioni: controllare il veicolo prima di partire, partire riposati, fare adeguate soste durante il viaggio se sono viaggi lunghi, soprattutto allacciare le cinture, ricordo anche le cinture posteriori. Quando abbiamo i bambini, invece di farli riposare tra virgolette in macchina sganciandoli dai loro seggiolini, fermiamoci e li facciamo riposare, guidare come dicevamo in condizioni psicofisiche idonee, magari non partire dopo pasti abbondanti, perché è lecito mangiare e fare pasti abbondanti, ma porta comunque sonnolenza.
0: Dottor Fossati, non abbiamo elencato un elemento che invece voi nelle scuole avete riscontrato, cioè uno che riguarda i pedoni in particolare e gli attraversamenti pedonali. Anche lì attenzione e disattenzione. Molti, soprattutto giovani, ma non solo, anche adulti, ormai attraversano con le cuffie indosso e dunque non sentono magari neppure l'arrivo di un'auto, anche se dobbiamo ricordarlo, le auto di ultima generazione, soprattutto le elettriche, sono talmente silenziose che pure senza cuffie è difficile individuarle. Questo è un tema che voi nelle scuole avete riscontrato molto. Ci concludiamo con questo, che siamo già fuori tempo, ma è importante ricordare anche questo.
1: Ricordate la distrazione, ecco, come abbiamo detto prima, anche il pedone è un utente della strada, il pedone spesso si distrae. Attraversare un attraversamento pedonale con cuffie o guardando un telefonino, e a volte succede tra i giovani questa continua distrazione, ma mentre si attraversa la strada è bene guardare la strada.
0: Grazie davvero.
2: Grazie
0: a Fabrizio Fossati, funzionario del servizio di polizia stradale. Noi concludiamo qui la nostra radiovisione di oggi. Radio Vaticana con voi prosegue sulle frequenze di Radio Vaticana Vatican News. Questa intervista, un colloquio formativo e divulgativo con il dottor Fossati e la polizia stradale, potete ritrovarlo anche con i consigli per il 2 giugno su YouTube in differita tra pochissime ore. Adesso un po' di musica.

0: 10:30, Radio Vaticana con voi prosegue in questo lunedì con il benvenuto al collega dell'Osservatore Romano Marco Bellizzi. Ben trovato Marco.
1: Ben trovati, buongiorno.
2: Allora, di che cosa ci parli quest'oggi, Marco?
1: Parliamo di Artico, perché come sappiamo questa zona, in generale i poli, insomma, sono oggetto di mire da parte di alcuni politici, insomma, di alcuni paesi che vogliono in qualche modo accaparrarsi le ingenti risorse.
2: Scusami Marco, ma sono anche gli indicatori dello stato di salute del pianeta in qualche modo?
1: È certo, ecco. È appunto lì che dove sarei arrivato di qui a poco, perché il problema è che allora i poli si stanno ritirando, si stanno sciogliendo, lo sappiamo, c'è un incremento dello scioglimento che è piuttosto evidente in questi ultimi anni, e questo consente anche intanto rendere più facile l'accesso a queste zone, si liberano dei passaggi che prima non c'erano e quindi questo alimenta ancora la gola ancora di più. Se ce ne fosse bisogno di chi vuole poi appunto mettere le mani su queste risorse, ma ovviamente poi questo significa d'altra parte che l'ambiente, tutto il pianeta risente di questa situazione, perché i poli sono il termometro, ecco, della salute del pianeta, e quindi ci stanno parlando e ci stanno lanciando dei messaggi che noi, insomma, ovviamente come sempre cerchiamo di ignorare con molta abilità, in tutto appunto accompagnato a questo invece tentativo della politica internazionale di mettere mano sulle risorse, perché lì ce ne sono tante, sono conservate benissimo.
0: Marco, tu rappresenti anche una rubrica dell'Osservatore Romano qui oggi, per la cura della casa comune. Di cura del creato si è parlato molto anche nel fine settimana, in particolare nella visita pastorale di Papa Leone ad Acerra, e oggi sul Messaggero, il tema si intreccia anche con l'attualità della capitale italiana, Roma, c'è un articolo dedicato a Malagrotta che diventerà green, il cosiddetto verde. C'è un protocollo tra la regione e il commissario Vadalà che è stato siglato, sarà un parco per le rinnovabili. A proposito di rinnovabili, l'Osservatore Romano ha sempre avuto un'attenzione particolare, come d'altronde il Pontefice, cioè l'energia verde. Cerchiamo di usare ciò che il pianeta già ci dà senza andare a inquinare altrove. Su questo punto particolare, non solo su Roma ma più in generale sulle rinnovabili, a che punto siamo? Ci dai un po' il termometro?
1: Siamo a buon punto perché le energie rinnovabili stanno prendendo piede sempre di più. La tecnologia ci aiuta in questo senso, perché gli impianti che producono energia di questo tipo sono sempre più efficienti e quindi riescono veramente a soddisfare le necessità degli utenti, delle utenze. Non è tutto oro quel che luccica, naturalmente, perché poi intanto le energie rinnovabili hanno a loro volta bisogno, gli impianti per le energie rinnovabili hanno a loro volta bisogno di materiali, di materie prime, di materie rare, e anche lì, insomma, il problema è evidente che si ripropone sotto un altro aspetto, ma sotto il profilo dell'inquinamento pure semplice rispetto ai carburanti fossili ovviamente è tutt'altra storia, e quindi questo è ormai un percorso senza ritorno, insomma si va in quella direzione perché si vede che ormai è più efficiente e quindi non si ha ragione per tornare indietro. Vero è che poi questi impianti sono al momento appannaggio di paesi occidentali o paesi che hanno investito, anche paesi dell'Asia che hanno investito molto nelle energie rinnovabili molto saggiamente, ma ci sono ampie zone del pianeta dove, insomma, non si parla proprio, si parla di tutt'altro, insomma, del resto parliamo di anche zone dove si ha difficoltà ad accedere all'acqua, figuriamoci all'energia rinnovabile.
2: Marco Bellizzi, quest'oggi però nella cura della casa comune avete fatto un focus sulla plastica.
1: Sì, perché poi ecco, noi parliamo tanto di riciclo dei rifiuti, parliamo della plastica, abbiamo imparato tutti quanti ormai a riciclare la plastica, perché insomma almeno la maggior parte delle persone porta le bottigliette o comunque insomma gli altri involucri di plastica negli appositi contenitori per il riciclo, però la situazione anche qui non è proprio così ottimale, perché per esempio in Italia siamo arrivati al 70% del riuso delle bottiglie, il resto viene disperso nelle discariche e quindi poi fatalmente anche in mare, in acqua si scioglie in nanoparticelle. Abbiamo detto molte volte come queste nanoparticelle alla fine finisce che ce le mangiamo, ce le ingeriamo, quindi con dati che sono veramente impressionanti, finiscono ovviamente nella catena alimentare, e quindi bisogna implementare sistemi per il riciclo di questi involucri, in particolare per le bottiglie di plastica che ancora in Italia sono molto, molto usate. C'è un sistema che è stato presentato nei giorni scorsi che per la tracciabilità di ogni bottiglia di plastica con un codice, in modo che insomma si sappia dove va a finire, in che modo eccetera. Questo dovrebbe essere un sistema che tra l'altro è stato adottato da molti paesi, è stato presentato anche in Vaticano nei giorni scorsi grazie a un'iniziativa alla quale partecipa tra l'altro Mare Vivo, l'associazione Mare Vivo, è un noto anche attivista olandese che fa questo giro del mondo per sensibilizzare sul tema. Insomma, diamo un po' conto di che cosa si parla, e sempre nell'ottica insomma di fare il più possibile il bene di casa nostra.
0: Marco, ricordiamo che tutti gli articoli dell'Osservatore Romano sono disponibili, oltre che sul sito, anche in versione digitale con il PDF integrale del quotidiano a partire dal primo pomeriggio. Per chi volesse abbonarsi basta andare sul sito osservatoreromano.va e trova tutte le informazioni. Aggiungiamo qualche altra nota introduttiva all'edizione odierna o non ci vuoi svelare nulla della riunione
1: abbiamo
0: di questa mattina?
1: Abbiamo come sempre, tu dici del giornale in generale,
0: ma insomma
1: è la notizia principale è ovviamente quella che riguarda l'enciclica di Papa Leone, quindi insomma gran parte del giornale sarà ovviamente dedicato a questo documento importantissimo del Magistero Papale, l'esordio diciamo per quanto riguarda le encicliche di Papa Leone, quindi un appuntamento particolarmente importante.
0: E dove abbiamo già detto che l'intelligenza artificiale avrà un ruolo primario, come l'intelligenza artificiale, possiamo dirlo serenamente, già negli ultimi mesi e anni sta incontrando anche l'ambientalismo. Ci sono alcune associazioni che attraverso ricerche, insomma,
1: è uno strumento
0: sei occupato moltissimo,
1: Marco, per la cura dell'ambiente, utilissimo, come sempre ogni strumento va usato con la saggezza propria di cui è capace talvolta l'essere umano.
2: Grazie.
0: Abbiamo
2: Marco
0: esaurito
2: Benizzi,
0: tutti gli argomenti,
2: sì.
0: O c'era qualcosa? Perché Marco vedo che mi guarda in modo
1: non voglio rubarvi
0: tempo. Prego. Se hai altre
1: assolutamente, direi che abbiamo dato un po' di, come dire, abbiamo lanciato un po' l'amo, per cui i lettori e gli ascoltatori potranno sicuramente trovare interesse in quello che abbiamo detto.
0: E insomma, il lunedì le pagine oggi in primo piano con la cultura, la società, la geopolitica o la vita religiosa sull'Osservatore Romano, le pagine della rubrica per la cura della casa comune. Grazie al collega, all'Osservatore Marco Bellizzi.
1: Buona settimana.

0: secolo.
1: Questo secolo raccontato da Franco Battiato in questo brano meraviglioso E ti vengo a cercare alle 10.41, Radio Vaticana con voi. Ringraziamo dall'altra parte del vetro Patrizio Ciprari, che ha dato il cambio ad Alberto Giovannetti, ed anche a Bruno Orti, che ha curato la radiovisione. Proseguiamo dunque questa puntata fino alle ore 11 e lo facciamo anche ripercorrendo un po' la giornata di sabato scorso. Per chi ci ha seguito, una lunga diretta da Acerra per la visita pastorale di Papa Leone. Abbiamo raccontato storie di battaglie di giovani malati che comunque, con una grande capacità di resilienza e di forza, continuano a dare messaggi positivi e di coraggio in una terra, quella dei fuochi, segnata non solo dagli sversamenti illegali ma anche da un inquinamento persistente, dove però le bonifiche sono in parte iniziate, altre se ne faranno, così ci hanno detto le istituzioni locali. Le istituzioni locali andavano a braccetto con la parte religiosa, che pure naturalmente è stata molto presente nella giornata di sabato, e ci ha raggiunto in studio Marco Guerra, che ha voluto sentire anche, non a caldo ma a freddo, questa mattina raccogliere un commento da una personalità che nell'area della Terra dei Fuochi o comunque limitrofa opera. Marco, raccontaci tutto.
2: Sì, è Don Patriciello, che da sempre è vicino alle famiglie dei malati, e d'altra parte il Papa ha detto che è venuto innanzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso le persone care. Quindi lui, da Caivano, che è alla periferia di Napoli, uno dei paesi della Terra dei Fuochi, a Caivano è presente anche il Parco Verde, uno dei quartieri più problematici. Quindi Don Patriciello è veramente a contatto con quelle realtà più degradate dell'Interland di Napoli, dove la Chiesa è in prima linea, e in questa breve testimonianza che abbiamo raccolto ci esprime tutta la gratitudine per questa visita del Papa, che viene accolta come uno sprone a continuare, perché lui ricorda che è stato tra i primi, insieme ad alcune associazioni, ad alcune realtà, a credere in questa rinascita e a denunciare quello che stava accadendo nella Terra dei Fuochi, in un momento in cui c'era una collusione a tutti i livelli in quel territorio, ma c'erano comunque tante persone oneste che denunciavano quello che stava accadendo, e la visita del Papa rappresenta per lui un suggello a questo impegno e uno sprone ad andare avanti. Possiamo sentirlo.
1: Ascoltiamolo.
3: Papa Leone è venuto ad asciugare le nostre lacrime, è venuto a dirci che le ossa secca possano ritornare a vivere, è venuto a dirci che la nostra terra martoriata, avvelenata, può risorgere. Noi ci abbiamo sempre creduto. Il nostro impegno è stato questo: partiamo da una situazione di fallimento, abbiamo dovuto assistere a questo abbraccio mortale tra la camorra, soprattutto del clan dei Casalesi, con l'imprenditoria disonesta, ma anche abbiamo dovuto constatare che una politica corrotta, collusa o solamente ignava ha permesso l'avvelenamento delle nostre terre, e la terra avvelenata ci ha fatto pagare un prezzo altissimo. Ci siamo ammalati, si sono ammalati i nostri cari, abbiamo dovuto celebrare decine e decine di funerali, soprattutto dei bambini, di giovani genitori, con le lacrime agli occhi, con tanta disperazione, ma con una speranza immensa, grande. Noi possiamo risorgere. Il Papa è venuto a dirci questo: forza, forza, coraggio, coraggio, andate avanti, state facendo bene, la Chiesa non vi lascia, la Chiesa è con voi, camminiamo insieme, ognuno deve fare la sua parte, la politica deve fare la sua parte, la Chiesa la sua parte, la magistratura la sua parte, i cittadini debbono fare la loro parte.

0: il Santo Padre di entrare in immediata empatia con tutti coloro che erano lì presenti e non solo, anche a tutti noi che abbiamo ascoltato quelle parole, no? Però dalle lacrime la forza di risorgere, perché anche il Santo Padre ha detto: scegliamo la giustizia, scegliamo la verità, seguire la verità e seguire la vita. Quindi è quello che dice anche Don Patriciello, cioè l'atto forte di resilienza, di resistenza, ma anche di riscatto, no? Di queste terre, non come dire soltanto accettare supinamente quello che avviene come fosse fatale, no? Vivere in un posto degradato, ma avere la forza di combattere. E questo è venuto anche dalle stesse parole del Santo Padre.
1: Questo Stefania per quanto riguarda Acerra, ma non dimentichiamo che a inizio maggio, nei primi giorni, il Papa a Napoli, in un'altra visita, ha parlato di disuguaglianze e violenze, in cui la Chiesa, l'invito è stato sia presenza, una presenza concreta, lo ha sottolineato più volte. Perché abbiamo messo in connessione queste due giornate? Perché la prima l'abbiamo raccontata, la più recente, quella da Cerra, anche con la testimonianza di Don Maurizio Patriciello, che abbiamo raccontato e seguito come Media Vaticani. Per noi, oltre al sottoscritto, c'era Antonella Palermo per Vatican News e naturalmente il tecnico del suono Bruno Orti, che ci ha permesso di entrare in diretta nella lunga giornata di sabato, ma anche di quella di venerdì. È rimasto con noi Marco Guerra, perché Marco ha seguito invece quella splendida giornata nella città dei mille colori, come l'ha definita Papa Leone. Napoli, Marco, raccontaci in un minuto anche cosa è rimasto e quali furono le sensazioni di quella giornata dei primi di maggio.
2: Sì, sono stato inviato insieme alla collega di Vatican News, Lorena Leonardi, e anche lì il Papa ha lanciato un appello affinché Napoli non si arrenda al male, ma sia capitale di umanità e speranza. In particolare a Napoli il Papa ha chiesto al popolo di Dio napoletano di fare rete contro la violenza, contro la rassegnazione e la criminalità, e di fare rete con tutte le realtà che possono rilanciare il territorio, come abbiamo visto anche dall'intervista fatta poco fa ai ragazzi del MUD, il Museo Diocesano Diffuso. La diocesi di Napoli sta cercando di fare rete con l'imprenditoria, con le realtà sociali e con le istituzioni, quindi ha invitato la Chiesa a far parte di quel fronte comune per la rinascita di una città, dove il Papa ha messo in risalto anche quella che ha definito una geografia della disuguaglianza, perché chi conosce Napoli sa benissimo che nello stesso rione, nello stesso isolato, si annidano povertà nascoste e ricchezza. Ecco, non è una città come magari Roma o Milano, dove nel centro si concentrano le classi più abbienti e ci sono magari le periferie, le estreme periferie più degradate, dove si concentra la criminalità. C'è una commistione a Napoli molto più fitta in questo. Abbiamo visto appunto quartieri più popolari anche nelle vie del centro, e la camorra si annida anche vicino ai palazzi del potere. Quindi parlando di questa geografia della disuguaglianza, il Papa ha chiesto veramente di intervenire in ogni ambito della società e di farsi protagonisti di questa rinascita.
1: Marco, restiamo in Campania, perché abbiamo anche la possibilità di fare un riavvolgimento del nastro. Abbiamo raccontato la realtà di Acerra di oggi, la volontà di resilienza, la Napoli che hai vissuto tu in prima persona con il viaggio di Papa Leone nei primi giorni di maggio. Ma Napoli, la città dei mille colori, è anche una città che ha visto passare anche tanti pensatori, tanti filosofi negli anni. E allora andiamo a scoprire un passato della città di Napoli che ha visto tra i suoi illustri abitanti anche il filosofo Benedetto Croce. Abbiamo in collegamento telefonico Simone Gambacorta, che è il curatore della collana L'altro ieri, la nuova collana editoriale della casa editrice Solfanelli, pensata per riportare alla luce quelle che sono molto spesso, forse troppo spesso, opere dimenticate di scrittori italiani contemporanei. Ben trovato Simone Gambacorta a Radio Vaticana con voi.
3: Buongiorno a voi e grazie.
1: Simone, sono autori quelli che state cercando di riportare, appunto dell'altro ieri, da

0: qui il nome della collana, scrittori che hanno avuto percorsi importanti, possiamo dire, che hanno operato prevalentemente tra il secondo dopoguerra e gli anni 90 del secolo scorso, ma che oggi sono in qualche misura dimenticati. Il primo volume della collana, che possiamo dire è nuova di zecca, non ha compiuto neppure un anno, ha solo pochi mesi di vita, da te curata, è proprio La casa di Napoli, un romanzo del 1982. Come mai avete voluto scegliere questo romanzo, soprattutto ispirato alla giovinezza di Benedetto Croce e alla sua Napoli, una Napoli di tutti, ma in questo caso abitata dal grande filosofo?
1: Allora sì, questo è un progetto che è nato in condivisione con Marco Solfanelli, l'editore della casa editrice che pubblica questa collana, il cui titolo è un po' un programma, è il caso di dirlo, L'altro ieri, cioè scrittori non troppo lontani da noi, non troppo lontani dal nostro oggi, per intenderci, però dimenticati, messi in secondo piano, per motivi vari, però scrittori con percorsi compiuti, importanti, riconoscibili, percorsi articolati, fatti di tanti romanzi, di romanzi importanti, insomma libri vicini a noi, particolarmente capaci di parlarci, ma scivolati per mille ragioni un po' in secondo piano.
0: Ecco, l'importanza di andare a scovare una pubblicazione che ha Napoli al centro, è stata una scelta dovuta a cosa, Simone?
1: È stata la scelta dovuta a recuperare appunto con il romanzo di Gennaro Mann, La casa di Napoli, un autore importante, molto moderno, dimenticato appunto o comunque poco conosciuto, Gennaro Manna, che con questo suo romanzo crea la figura di Giovanni Sermonti, per molti versi ispirata a quella di Benedetto Croce, però anche autonoma, quindi è un libro, è un romanzo che può essere letto sia per chi abbia un interesse specifico per Croce, sia invece per chi abbia semplicemente desiderio di conoscere il percorso di vita, la formazione, il cammino di un intellettuale che poi sarà chiamato a confrontarsi con responsabilità sempre maggiori, in particolare però con la responsabilità del proprio pensiero, del proprio senso critico, dell'esercizio di una libertà di valutazione che diventa anche responsabilità di gesti e di valutazioni. Insomma, un intellettuale che ci viene riofferto nel suo rapporto con i tanti ambienti che affronta e che attraversa.
2: Dottor Gambacorta, buongiorno. Marco Guerra. Molti dimenticano che Napoli, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, è stato uno dei centri della cultura europea più vivi, era uno dei porti più importanti del Mediterraneo. Ecco, quali autori possono essere recuperati, riferendoci proprio all'altro ieri, e quali fanno parte della vostra collana?
1: Allora, la collana, grazie per il dottore, non lo sono, ma comunque grazie. Il secondo, sono usciti due romanzi, l'altro è Il sapore della menta di Piero Santi, e ora siamo al lavoro su un terzo romanzo che dovrebbe uscire prima dell'estate o comunque subito dopo, il cui titolo è In orgaggio, di Gianluigi Piccioli, un romanzo pubblicato nel 66 che parla industria. Per tornare a Napoli, Napoli è un mondo, in particolare per quanto riguarda l'Abruzzo, e Manna era di origini abruzzesi, come del resto lo stesso Croce, ma qui si apre una questione estremamente vasta e forse anche così vana. Storicamente ha rappresentato Napoli il baricentro di scambio, di confronto culturale. Per citare un importante illuminista meridionale Teramano, Delfico, Melchiorre Delfico, a Napoli fu, tra virgolette, di casa, per parafrasare il romanzo di Manna. In questa dimensione, di questa città, di questa capitale, di questo mondo straordinario, è chiaro che è possibile sbizzarrirsi nel recuperare autori più o meno vicini, più o meno dimenticati, ma comunque sempre particolarmente degni di essere riavvicinati. Noi pensiamo, con una certa modestia, non nella pretesa di rivelare chissà cosa, per carità, anche perché questa esperienza, questo tipo di collana non è una cosa che abbiamo inventato noi, è un modello che esiste da tempo nella nostra editoria, che è un modello che noi abbiamo pensato di fare nostro per dare un piccolo contributo di consapevolezza sulla base di un criterio, se vogliamo, un po', non dico critico, ma un po' provocatorio, o comunque toccato da una sorta di, uso questa espressione, di dispiacere, cioè il fatto che noi, lo si dice sempre, è vero, viviamo in una specie di Niagara di pubblicazioni, lo si è sempre detto, no? Negli anni sempre, si pubblica troppo, ieri uscivano cose più belle, oggi forse questo è proprio vero, c'è la sensazione che buona parte della nostra narrativa abbia, come dire, rinunciato o abbia scelto una deresponsabilizzazione di tipo intellettuale. Naturalmente non tutta, naturalmente ci sono autori estremamente importanti che ci nutrono, ci confortano, però in linea di approccio mediano l'impressione che può aversi è proprio quella di una, così, di indulgere a un gusto, per carità, lecito, di un racconto spesso incentrato su faccende dolorose, familiari. Beh, La casa di Napoli è sicuramente incentrato su un ambito familiare, ma è un senza ripiegamenti melodrammatici, è un romanzo molto nuovo, se vogliamo, perché è un romanzo molto visuale, molto, molto cinematografico, così dire, ma soprattutto è un romanzo dove Manna avanza questa tesi, secondo me, no, questa tesi, cioè la strategia narrativa che presiede alla nascita di questo romanzo è il fatto che ogni uomo porta in sé un qualcosa di chiuso, un segreto, una profondità non sondabile da un altro uomo. E l'unico modo per raccontarla è immaginarla avvicinarsi a un protagonista, in questo caso Sermonti / Croce, e cercare di ripercorrerne la vicenda immedesimandosi, avvicinandosi, ma nella consapevolezza che c'è, come dire, un territorio di non accessibilità rispetto al quale si ferma.
0: Abbiamo un minuto, una domanda,
3: sì,
0: dalla collega Stefania
3: Ferretti. Una domanda che riguarda poi il secondo volume, ci separano circa 60 anni, no? Più o meno, dal Sapore della menta di Piero Santi, che è una forma, diciamo, di ricordo dell'infanzia, un prustiano rimpianto del tempo passato? Gamba corta.
1: Sì, allora, mi fa piacere sottolineare che il libro è stato curato, il romanzo, da Sandro De Nobile, che ha scelto questo volume. Sì, è un libro soprattutto che in comune con questo di Manna, però pur nella dimensione del rimpianto, del ricordo del tempo passato, ha, come dire, l'affermazione di una individualità in modo profondamente e fieramente personale di attraversare la vita e le cose. Ecco, sono due forme di senso critico e di scelta autocritica che vengono applicate in una chiave narrativa. Questo forse potrebbe essere uno dei legami tra queste due opere all'interno di una collana che naturalmente non è nata e che non ha partizioni troppo rigide al proprio interno.
0: Grazie davvero a Simone Gambacorta, curatore della collana L'altro ieri, la collana editoriale della casa editrice Solfanelli, che ci ha permesso di ricordare anche altri aspetti di Napoli, della Campania più in generale, ma anche di scrittori dimenticati, che dimenticati non sono. Stefania, salutiamo e poi GR Flash.
3: Sì, salutiamo tutti voi, grazie per l'ascolto, grazie anche a Simone Gambacorta che ancora era lì con noi in collegamento, grazie ad Alberto Giovannetti, Patrizio Ciprari, ancora
0: Marco Guerra che è rimasto con noi
3: a te Francesco De Remigis.
0: Radio Vaticana con voi, la ritrovate in edizione podcast sul nostro sito. Adesso subito, con gran ritardo, le notizie flash con Andrea De Angelis.
4: Le 11, Andrea De Angelis in studio. Tra pochi minuti nell'aula del Sinodo in Vaticano verrà presentata l'enciclica Magnifica Humanitas. È la prima di Papa Leone che sarà presente, interverrà al termine dell'evento. Parleranno tra gli altri cardinali Parolin, Cerni e Fernandez, la diretta su Radio Vaticana. Il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che oggi si potrebbe arrivare all'accordo con l'Iran per la fine delle ostilità, altrimenti, ha minacciato, agiremo in altro modo. Ci stiamo imbestialendo, così il presidente israeliano Herzog ha affrontato le divisioni che riguardano il paese, denunciando gli atti brutali compiuti da persone convinte. Ha detto che i detenuti o i sospetti non abbiano diritti umani. In Italia, infine, due 25enni sono morti questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta, diretti al lavoro. È tutto, noi ci risentiamo alle ore 13.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Buongiorno e bentrovati da Eugenio Bonanata al microfono e da Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. Siamo in attesa di collegarci in diretta con l'aula nuova del Sinodo in Vaticano, dove alle 11.30 assisteremo alla presentazione della prima enciclica di Papa Leone dal titolo, come sapete tutti, Magnifica Humanitas, che verte sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci apprestiamo dunque a vivere assieme un momento storico per la Chiesa, per il Magistero di Papa Leone XIV, e che è guardato con tantissimo interesse, con tantissima curiosità anche da parte del mondo laico. Sappiamo che il Papa sarà presente fisicamente all'appuntamento di questa mattina, una prima volta, nel senso che non è mai successo che un pontefice partecipasse alla presentazione di una sua enciclica, ma ovviamente questo denota e testimonia ancora una volta quanto questo tema stia nel cuore di Leone XIV, il quale lo ha anche detto ripetutamente e in maniera molto chiara. Il Papa dunque siederà al tavolo di presidenza insieme agli altri relatori. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, aprirà i lavori, farà un intervento di presentazione della mattinata. Ci sarà poi anche un video esplicativo, diciamo, di questo argomento della tecnologia, ma non solo, insomma, quindi vista dalla prospettiva vaticana, e poi sarà sempre il segretario di Stato Vaticano a moderare gli interventi degli altri relatori. E ci sono dei cardinali, come avete ascoltato nel corso del radiogiornale, ci sono anche degli esperti. Inizierà il cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e poi ci saranno interventi anche da parte di altri esperti che sono di varia nazionalità. Saremo aiutati dalla traduzione simultanea e ci consentirà questo sicuramente di seguire in maniera agevole le parole che verranno impiegate in questa mattinata così densa. Dunque ci sarà la professoressa Anna Rowals del Dipartimento di Teologia e Religione della Durham University del Regno Unito, quindi un intervento di taglio teologico, di teologia politica, inclusa la dottrina sociale della Chiesa, l'etica teologica delle migrazioni umane. Questo sarà l'accento di questo secondo intervento. Poi Christopher Olan, cofondatore di Anthropic, responsabile della ricerca sulla interpretabilità dell'intelligenza artificiale, una presenza che è stata sottolineata da tantissimi osservatori, in quanto questa società Anthropic è una società che ha un modo di agire assai particolare nel tema dell'intelligenza, dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sappiamo che c'è una rigorosa linea etica che segue questa azienda, quindi che ha detto no al controllo di massa, ha detto no all'impiego dell'intelligenza artificiale per scopi bellici. Poi ci sarà l'intervento della professoressa Leocadie Lochambeau della Jesuit School of Theology di Santa Clara University, siamo in California, quindi un intervento di teologia politica e pensiero sociale cattolico. E poi in conclusione il cardinale Cerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. E poi a termine ci sarà l'intervento del Papa. Il Papa parlerà in inglese, farà quindi questo suo intervento e poi darà la benedizione a conclusione dell'evento, dell'appuntamento che ci apprestiamo appunto a seguire insieme. Ma prima di proseguire ci prendiamo una pausa musicale.

0: Siamo in attesa di collegarci con l'aula nuova del Sinodo in Vaticano per la presentazione dell'enciclica di Papa Leone XIV dal titolo Magnifica Humanitas. Sarà il cardinale Pietro Parolin, il segretario di Stato, ad aprire i lavori e a moderare gli interventi degli altri illustri relatori che sono presenti all'appuntamento, al quale abbiamo già ricordato sarà presente anche Papa Leone. Vale la pena di ricordare in questo momento di attesa che Papa Leone ha firmato l'enciclica il 15 maggio scorso, nel giorno del 135 anniversario della pubblicazione della Rerum Novarum, l'enciclica di Leone XIII, su quella che poi è diventata la dottrina sociale della Chiesa. Ed è una coincidenza certamente molto significativa e, se vogliamo, in linea con quello che lo stesso Papa Leone XIV aveva annunciato, diciamo così, il 10 maggio durante l'incontro con i cardinali avvenuto proprio nell'aula nuova del sinodo all'indomani della sua elezione. E in quella occasione il Papa spiegò quali sono stati i motivi che lo hanno spinto a prendere il nome di Leone XIV. Diverse sono le ragioni, disse il Papa, però principalmente perché Papa Leone XIII, con la sua storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima rivoluzione, grande rivoluzione industriale, e oggi, ha detto il Papa nell'occasione, la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere ad un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Dunque, già queste parole pronunciate da Papa Leone a pochi giorni, a due giorni dalla sua elezione, sono sicuramente indicative e tornano, diciamo, in primissimo piano oggi in occasione appunto della pubblicazione della enciclica Magnifica Humanitas. Ma nel corso dei mesi abbiamo avuto anche altre indicazioni, diciamo così, se vogliamo la genesi, no, di questa enciclica, abbiamo avuto altre indicazioni che sono arrivate ad esempio a gennaio 2025, quando è stato pubblicato il messaggio del Papa per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali che abbiamo celebrato recentemente domenica 17 maggio. Custodire voci e volti umani, il titolo di questo testo, dedicato in larga parte al rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale. La sfida che ci aspetta, scrive il Papa in questo documento, non sta nel fermare l'innovazione digitale, ma nel guidarla, nell'essere consapevoli del suo carattere ambivalente. Sta ad ognuno di noi alzare la voce in difesa delle persone umane, affinché questi strumenti possano veramente essere da noi integrati come alleati. È un testo molto lungo, molto articolato, che offre tantissime indicazioni, anche una messa in guardia da parte del Papa dei pericoli che si annidano nell'ambiente digitale, frodi, cyberbullismo, deepfake, e quindi, insomma, ci sono tanti sistemi tecnologici ingannevoli che rischiano di invadere la sfera più intima delle persone, quindi si arriva quasi, diciamo così, a creare una realtà parallela. Però il Papa nel documento indica che è sempre più urgente introdurre nei sistemi educativi di ogni livello anche l'alfabetizzazione ai media, all'informazione e all'intelligenza artificiale, che alcune istituzioni civili stanno già promuovendo. Come cattolici, ha scritto il Papa in questo documento, possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo affinché le persone, soprattutto i giovani, acquisiscano la capacità di pensiero critico e crescano nella libertà dello spirito. Questa alfabetizzazione, dice ancora il Papa, dovrebbe inoltre essere integrata in iniziative più ampie di educazione permanente, raggiungendo anche gli anziani e i membri emarginati della società, che spesso si sentono esclusi e impotenti di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici. Dunque, questo è il pensiero di Papa Leone espresso nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che sicuramente offre delle indicazioni e, se vogliamo così, una chiave di lettura possibile di quella che sarà l'enciclica, di quella che è l'enciclica che conosceremo a breve, l'enciclica Magnifica Humanitas. Sentite queste sonorità, ci arrivano dall'aula nuova del Sinodo in Vaticano, dove tutto è pronto per l'arrivo di Papa Leone, che appunto siederà nel tavolo di presidenza e dunque ascolterà gli interventi dei relatori, che seguiranno quello della cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in apertura di questo appuntamento, che appunto ci permetterà di conoscere i contenuti più precisi della enciclica di Papa Leone. È un documento che sicuramente richiederà del tempo da parte nostra per poterlo leggere interamente, per poter meditare sulle indicazioni che ci darà, e dunque da oggi si apre sicuramente un percorso impegnativo per noi in questo senso, e dunque seguiremo con attenzione, cercheremo anche come Media Vaticani di fare la nostra parte, come ci viene richiesto anche da Papa Leone nel messaggio di cui abbiamo parlato poc'anzi, pubblicato in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che abbiamo celebrato lo scorso 17 maggio. Ma dicevamo della genesi di questa enciclica. Si sapeva bene che il Papa stesse lavorando, no, alla scrittura di questo testo, ma abbiamo avuto anche altri segnali. Ad esempio vale la pena di ricordare il discorso di Papa Leone durante l'incontro con le autorità, i rappresentanti della società civile e del corpo diplomatico, che è avvenuto in Guinea Equatoriale lo scorso 21 aprile nell'ambito del lungo viaggio in Africa. Anche in quella occasione ci furono diversi passaggi dedicati appunto all'intelligenza artificiale, alla dottrina sociale della Chiesa, alla Rerum Novarum. In particolare, disse il Santo Padre, davanti a noi si stagliano questioni che scuotono le fondamenta dell'esperienza umana, come ho avuto modo di sottolineare paragonando i nostri tempi a quelli in cui Papa Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Oggi l'esclusione è il nuovo volto dell'ingiustizia sociale. Il divario tra una piccola minoranza, l'1% della popolazione, e la stragrande maggioranza si è ampliato in modo drammatico. E dunque anche in questa occasione Papa Leone ha dato una connotazione ben precisa, parlando appunto a proposito dell'importanza della dottrina sociale della Chiesa, che rappresenta, ha detto il Papa in quell'occasione, un aiuto per chiunque voglia affrontare le cose nuove che destabilizzano il pianeta e la convivenza umana. Questo è parte fondamentale della missione della Chiesa, ha detto ancora il Papa, contribuire alla formazione delle coscienze mediante l'annuncio del Vangelo, l'offerta di criteri morali e di autentici principi etici nel rispetto della libertà di ogni individuo e dell'autonomia dei popoli e dei loro governi. L'obiettivo della dottrina sociale della Chiesa, ha sottolineato ancora il Papa, è educare ad affrontare i problemi che sono sempre diversi, poiché ogni generazione è nuova, con nuove sfide, nuovi sogni e nuove domande. Dunque ci fermiamo un attimo per esigenze tecniche, poi torniamo nuovamente in diretta. Salutiamo coloro i quali si sono uniti in questo momento alla diretta video. Siamo collegati dall'aula nuova del Sinodo in Vaticano, dove a breve assisteremo alla presentazione della prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas, che verte sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci apprestiamo a vivere un momento storico per la Chiesa, per il Magistero di Papa Leone XIV, è un momento che è guardato con grandissimo interesse anche da parte del mondo laico. Il Papa sarà presente fisicamente nell'aula nuova del Sinodo questa mattina, quindi una prima volta, lo abbiamo ricordato, a testimonianza del fatto che questo è un tema che sta a cuore a Papa Leone. L'appuntamento di oggi però prevede un intervento introduttivo da parte del segretario di Stato, il cardinale Parolin, il quale poi lancerà un video e poi modererà l'intervento dei diversi relatori presenti nella mattinata. Tutti in piedi in aula, nell'aula nuova del Sinodo, in questo momento sta facendo il suo ingresso Papa Leone. Questo è l'applauso che sottolinea l'arrivo del Santo Padre a questo importante appuntamento che si svolge in Vaticano, che seguiremo in diretta insieme. Grazie anche alle traduzioni simultanee saremo in grado dunque di poter ascoltare e meditare meglio sui vari interventi dei relatori. Ci sono alcuni cardinali, il cardinale Fernandez come primo intervento, poi il cardinale Cerni che concluderà, e in mezzo ci sono appunto gli interventi da parte, diciamo così, di alcuni addetti ai lavori e rappresentanti del mondo accademico che ascolteremo quindi in questa mattinata. Diamo dunque la parola al segretario di Stato Vaticano, lo vediamo che si accinge a pronunciare il suo discorso di apertura, quindi introdurrà i lavori, farà dunque una sua riflessione che segna l'inizio di questo incontro che si svolge oggi nell'aula nuova del Sinodo in Vaticano. Sono presenti moltissime persone, sappiamo che le richieste giunte in Vaticano sono state tantissime anche da parte di tantissimi giornalisti, aula gremita. E dunque tutto pronto per dare inizio alla presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV. Dunque attendiamo di ascoltare le parole del segretario di Stato, il cardinale Parolin. Sono tutti seduti, il Papa è appena arrivato, ha preso posto sul tavolo di presidenza e dunque il cardinale Parolin si alza in piedi e ascoltiamo le sue parole.
1: Santo Padre, eminenze, eccellenze, illustri relatori, signore e signori, con viva gratitudine ci ritroviamo oggi per accogliere l'enciclica Magnifica Humanitas che il Santo Padre offre alla Chiesa e al mondo in un tempo segnato da trasformazioni rapide, profonde e cariche di responsabilità. L'enciclica reca come sottotitolo «Sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale» e queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa. 135 anni fa, con la Rerum Novarum, Leone XIII seppe riconoscere nelle trasformazioni industriali del suo tempo una questione profondamente umana e sociale. Oggi, dinanzi alla potenza delle tecnologie digitali, la Chiesa è nuovamente chiamata a discernere le res nove della storia e offrire alla luce del Vangelo un contributo al bene dell'intera famiglia umana. Rispetto a quel tempo, però, emerge una novità significativa. Allora alla Chiesa non era sempre possibile entrare direttamente in dialogo con i principali soggetti politici, economici e industriali che orientavano la trasformazione sociale. Oggi questo confronto è già avviato, coinvolgendo istituzioni, governi, università, imprese, centri di ricerca, e la Chiesa vi continua a partecipare con fiducia e libertà, nella convinzione che l'ascolto degli interlocutori renda più efficace ed incisiva l'opera di evangelizzazione, il servizio al discernimento comune e il contributo alla responsabilità di proteggere la dignità umana. In tale scambio la Chiesa porta il patrimonio sapienziale che le è affidato alla luce della rivelazione in Cristo, una comprensione della persona umana, della sua dignità, della sua libertà e della sua vocazione relazionale a immagine di Dio, senza la quale anche le tecnologie più avanzate rischiano di smarrire la misura del loro autentico progresso. È a partire da questa visione dell'uomo che l'enciclica interpreta la responsabilità del nostro tempo. Il Santo Padre ci ricorda che ogni generazione eredita il compito di dare forme alla propria epoca e di orientare la storia perché diventi luogo di dignità, giustizia e fraternità. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, questo compito assume un'urgenza nuova. La potenza tecnica cresce con straordinaria rapidità e ripropone con accenti inediti una questione già avvertita da Romano Guardini. La crescita del potere umano esige una corrispondente maturità nel governarlo. Oggi però la velocità con cui questa potenza si accumula rischia di superare la capacità della coscienza individuale e persino delle istituzioni di orientarlo. Questa asimmetria tra potere tecnico e saggezza morale è forse la sfida più profonda che Magnifica Humanitas ci consegna. Per questo l'enciclica pone a tutti l'interrogativo sulla direzione del nostro cammino comune. Dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione dobbiamo scegliere come persone e come comunità umana? Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano. La tecnica perciò non può ricevere la propria misura dalla sola efficacia o dalla rapidità dei suoi risultati. Chiede di essere ricondotta alla verità della persona, così come Gesù ce la rivela, alla giustizia della vita comune e al bene di tutti i popoli della terra, così come il Magistero sociale della Chiesa lungo i secoli ci ha insegnato. Con questo spirito apriamo oggi i nostri lavori. I relatori che ascolteremo ci aiuteranno a cogliere aspetti differenti e complementari della riflessione proposta in Magnifica Humanitas, affinché questo testo magisteriale possa diventare per tutti occasione di discernimento e di responsabilità condivisa. Grazie.
0: Questo dunque l'intervento di apertura del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che è servito a dare un contesto, a ripercorrere il contesto all'interno del quale appunto l'enciclica di Papa Leone si colloca. Dunque vediamo in questo momento che il cardinale Parolin sta parlando con il Papa e vediamo dunque secondo quella che è la scaletta degli interventi dovrebbe appunto cominciare la esposizione delle diverse relazioni dei diversi relatori, sebbene il momento iniziale dovrebbe essere quello di un video che ripercorre un po' quelle che sono state le parole del cardinale Parolin nel definire il contesto storico che stiamo vivendo.

0: nell'aula nuova del Sinodo è partito questo video che segna, diciamo, il momento di apertura, precede gli interventi dei diversi relatori presenti. È un video che racconta l'evoluzione storica, le diverse innovazioni nelle varie epoche, si intravedono appunto i vari papi che si sono succeduti, in questo momento Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, e dunque ecco immagini storiche che abbiamo potuto vivere, dunque l'avvento di internet, no? Sentiamo la sonorità tipica delle primissime connessioni, e dunque questo video ripercorre, ecco, questi vari momenti intrecciati con momenti storici che abbiamo potuto vivere, l'attentato alle Torri Gemelle, adesso vediamo Benedetto XVI che Papa Francesco che compaiono in questa narrazione che culmina appunto con Papa Leone e il Vaticano.
1: Offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
0: Ci sono anche le parole di Papa Leone XIV pronunciate all'indomani della sua elezione il 10 maggio, quando appunto incontrò i cardinali, spiegando loro tra le altre cose la scelta del suo nome, dunque il contesto che oggi ci apprestiamo a vivere, quello delle cose nuove, appunto, quindi l'intelligenza artificiale, quindi la citazione di Leone XIII, e dunque ecco l'attualità, alcune parole chiave che scorrono in questo video: giustizia sociale, solidarietà, condivisione, dunque questo il mettere al centro la dignità umana, che è un po' l'obiettivo generale che questo documento si pone. E dunque il video continua a scorrere presentando appunto immagini più vicine alla nostra epoca, alla nostra modernità, dunque le comunicazioni digitali che impegnano anche la realtà aumentata, e dunque il rapporto tra l'uomo e la macchina, e si vedono anche molti bambini presenti in questo video a ricordare appunto l'importanza di guardare i giovani in questo percorso, in questo cammino di grande responsabilità per tutti, dalle istituzioni alle imprese, fino a finire appunto ai singoli che, secondo la visione di Papa Leone espressa in altre occasioni, sono chiamati a vigilare appunto e a stimolare uno spirito critico da parte delle persone che utilizzano le nuove tecnologie. Papa Leone è molto interessato nella visione di questo documento visivo che introduce i lavori dei e le relazioni dei diversi relatori presenti oggi nell'aula nuova del Sinodo in Vaticano, appunto per presentare la nuova enciclica, la prima enciclica di Papa Leone. Lo ricordiamo ancora una volta dal titolo Magnifica Humanitas.

0: culmina con la firma della enciclica da parte di Leone XIV, che è avvenuto appunto il 15 maggio scorso, e oggi assistiamo al momento di presentazione di questo documento. Dunque sarà il cardinale Parolin a moderare gli interventi dei diversi relatori. Dunque l'applauso segna il termine di questo video, che è stato collocato nella prima parte dopo l'intervento introduttivo da parte del cardinale Parolin.
1: Diamo ora la parola ai nostri relatori e incominciamo con Sua Eminenza il cardinal Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, già rettore della Pontificia Università Cattolica Argentina e arcivescovo di La Plata. È stato creato cardinale da Papa Francesco nel 2023 e gli è stata affidata contemporaneamente la guida del Dicastero. A lui chiediamo di introdurre le nostre riflessioni a partire dalla prospettiva della teologia della grazia, aiutandoci a comprendere le possibilità autentiche di trascendenza che abitano l'essere umano e che si esprimono nel suo desiderio costante di andare oltre. Prego, Eminenza.
2: Buongiorno a tutte e a tutti. Magnifica Humanitas, firmata dal Santo Padre il 15 maggio, si aggiunge al ricco patrimonio della dottrina sociale della Chiesa. E lo fa in dialogo con quello che sta vivendo oggi l'umanità. Essendo cristiani, infatti, niente che sia umano ci lascia indifferenti. Proprio perché i documenti sociali danno voce alle nuove sfide per l'umanità, è inevitabile che in questa enciclica si sviluppi particolarmente un tema come l'intelligenza artificiale, ma non solo, anche la guerra ed altri temi connessi. Perciò il sottotitolo dice «Nel tempo dell'intelligenza artificiale», e non dice sull'intelligenza artificiale. Ma in questa mia breve presentazione di Magnifica Humanitas mi concentrerò soltanto sui numeri che vanno dal 118 al 130. Sono i paragrafi più teologali e possono offrire una cornice credente. Non dico paragrafi teologici, perché questo documento sociale sviluppa diversi temi della dottrina sociale della Chiesa, che è sempre teologia. Dico teologali in riferimento al livello più alto della nostra vita spirituale, lì dove si fa possibile il nostro sì a Dio, l'alleanza d'amore con Lui e la conseguente trasformazione del nostro cuore. Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica, e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo. Sì, questa nostra umanità, che è capace di ridurre tante persone in schiavitù nelle forme più diverse, anche se siamo nel terzo millennio. Sì, questa nostra umanità che può giungere a livelli di indifferenza, di cinismo, di crudeltà, che non smettono di stupirci. Malgrado tutto ciò, il Santo Padre non si vergogna di chiamarla magnifica, perché ogni essere umano ha una dignità infinita e mai perde quella sublime capacità di amare che Dio gli ha donato. Dal numero 122 al numero 126 appaiono alcuni esempi che ci fanno sentire orgogliosi di essere umani, perché mostrano che questa miserabile umanità è comunque capace di reagire e in alcune occasioni si manifesta davvero magnifica. Sostiene ad esempio che la cultura e l'arte possono custodire questa scintilla di bene e di bellezza e alle volte hanno assunto un valore quasi profetico. Si riferisce ad esempio alla Nona di Beethoven, al Guernica di Picasso o al film Schindler's List. Poi menziona la faticosa nascita di istituzioni che ci proteggono, come la Croce Rossa, l'ONU, la stipula della Convenzione dei Rifugiati, eccetera. Dopo ricorda eventi preziosi, come il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, con la bella testimonianza di Martin Luther King, o la fine dell'apartheid con la scelta da parte di Nelson Mandela del perdono e la fratellanza. Si ferma pure su nomi di grandi donne, Teresa di Calcutta, Dorothy Day, Marie Curie, Elizabeth Elliot, Benazir Bhutto e altre che hanno contribuito a rendere più umana la storia. Ricorda anche i martiri della fraternità e la giustizia come Colbe, Romero, Angelelli, Fantoin, aggiungendo i martiri del quotidiano, genitori, infermieri, medici, volontari. E conclude che questo intreccio affascinante di bontà, di lotta, di bellezza, ci fa capire che l'umanità magnifica e ferita non deve essere sostituita né superata. Non deve rinnegare ciò che la rende se stessa nella sua vera grandiosità. Di fronte di forme di postumanesimo che propongono persino la sostituzione dell'umanità, noi ci fermiamo a contemplare queste persone e questi fatti che sono nati dal cuore dell'essere umano. D'altra parte, alcune forme di transumanesimo ci invitano a pensare che grazie a futuri e sofisticati dispositivi che risolveranno i problemi e aumenteranno le nostre capacità, la nostra vita sarà un paradiso. Ma i dispositivi e le risorse tecnologiche danno all'individuo una gioia iniziale. Poco tempo dopo torna il vuoto, con la sensazione che qualcosa manca. Diverse forme di postumanesimo considerano che questo accade perché l'umanità è giunta alla sua scadenza, deve essere semplicemente sostituita ed è necessario un salto evolutivo verso una nuova forma di vita, un nuovo livello nell'evoluzione della specie. Si tratta di un salto dipendente dalla tecnologia. Come credenti siamo sicuri che tutto questo non colmerà il vuoto, non riempirà lo spazio infinito del nostro cuore, non darà un senso stabile e consistente alla nostra vita umana. Dietro questa idea di progresso si colloca una falsa mistica che è proprio l'opposto di ciò che i cristiani ed altri credenti chiamiamo nuova vita, la vita teologale, quella vita che è veramente di un altro livello, quella vita che certamente ci porta al di là di noi stessi in un reale superamento. È la vita che si vive nella fede, la speranza e la carità. Nella cosmovisione ipertecnologica, invece, la fede è sostituita da una fiducia totale nelle capacità tecnologiche.

che non può essere ridotta a meccanismi di un sistema tecnologico, né può essere riprodotta da loro. Certo, come non essere molto grati, ad esempio, delle possibilità di cure mediche che ci offrono le nuove tecnologie? Su questo non ci piove. Ma la mistica che ci propone il transumanesimo è quella del superamento di ogni limite come grande ideale. Proprio di fronte a questa proposta, l'enciclica parla, dal 118 al 121, del valore e della fecondità della nostra esperienza del limite. Il limite, infatti, non è sempre un difetto da correggere, ma un luogo in cui l'umano matura e si apre alla relazione. Per questo, afferma il Santo Padre, l'umano non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite, e aggiunge, è proprio nel nostro essere limitati che trovano spazio la compassione, la sincera inquietudine di fronte ai bisogni degli altri, la generosità che sorprende anche in mezzo all'oscurità o al fallimento, l'esperienza spirituale e l'adorazione di Dio. Attraverso il limite possiamo trovare una saggezza nuova, maturiamo, cresciamo come persone, facciamo un percorso di approfondimento. E bisogna dire a chi pensa di arrivare a un'umanità meravigliosa, superando ogni limite e sofferenza, che per sopprimere totalmente il dolore bisognerebbe in fondo spegnere anche l'amore, perché chi ama sempre, sempre soffre. Continua l'enciclica, custodiamo dentro di noi gli insegnamenti che si imprimono come cicatrici, memoria del cammino compiuto tra libertà e cadute, sogni e delusioni. È proprio dall'intreccio di tutto questo che tante volte riusciamo ad assaporare il gusto più dolce del nostro essere umani. Dice il Papa, rinunciare a questa avventura insieme drammatica e splendida in nome di un presunto superamento di ogni limite non sarà più essere umani e non sarà un trionfo. Comunque c'è in tutti noi un autentico desiderio di superamento, di andare oltre, che l'enciclica non pretende negare. La vera possibilità di questo oltre si chiama grazia. Grazia, bellissima parola che Sant'Agostino, come nessun altro nella storia, dopo San Paolo, ci ha insegnato ad assaporare. Il Santo Padre, figlio di Agostino, insiste nel mostrare come anche nel cristianesimo risuona questa chiamata a trascendere noi stessi verso un altro livello di umanità, ma quello sognato da Dio. Afferma, ad esempio, che l'essere umano non è chiuso nei confini della sua natura, ma è chiamato a trascendere se stesso, e spiega che questo è possibile per la gratuita, sorprendente e soprabbondante iniziativa di Dio. È Lui che ci offre un processo di elevazione e di trasformazione che, malgrado una distanza infinita, sorpassa le nostre limitate capacità. Ed è così che possiamo, per la grazia dello Spirito Santo, inserirci nel seno di quella vita inesauribile, anche se camminiamo tra i limiti.

tutti di questo mondo. Così diventiamo, come diceva San Paolo, nuove creature, e viene citato lì Papa Francesco quando spiegava che in questo trascenderci non diventiamo meno umani, ma pienamente umani. Diceva Evangelii Gaudium, giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Ad esempio, quello che ha fatto il Signore con la sua grazia nel giovane Francesco d'Assisi è certamente molto di più di quello che possono produrre in noi gli algoritmi e la tecnica. O non è così? Tutte queste considerazioni ci lasciano un potente e decisivo messaggio, o piuttosto una domanda fondamentale per la nostra, la mia e la vostra coscienza. Voglio appartenere a quella umanità chiusa in se stessa, decadente, vuota, insensibile, fiera delle sue risorse tecnologiche, fino al punto di adorare se stessa al posto di Dio? O desidero appartenere a quella magnifica umanità che Dio ha sognato, quella capace di amare, di dare la vita per gli altri, di soffrire con loro, di lasciarsi portare al di là di se stessa per diventare pienamente se stessa nell'amicizia con Dio? Lascio a ciascuno di noi la risposta. Grazie.

0: Ringraziamo il Cardinale Fernandez per queste riflessioni che ci hanno aiutato ad introdurci nella profondità teologica di Magnifica Humanitas. Molto belle le riflessioni, la ripresa del tema del limite, ecco, e questo desiderio dell'uomo di andare oltre, che trova la sua realizzazione soltanto appunto quando viene illuminato dalla grazia e orientato dalla sua vocazione di entrare in relazione con Dio. Grazie, Eminenza. E passiamo al secondo relatore, Anna Rolands. Do ora la parola alla professoressa, che insegna che è professore of Catholic Social Thought and Practice presso la Durham University. È membro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Papa Francesco l'ha nominata anche teologa esperta al Sinodo sulla Sinodalità. A lei chiediamo di aiutarci a comprendere alcuni dei temi principali di Magnifica Humanitas, in particolare il modo in cui l'enciclica ripropone i fondamenti e i principi della dottrina sociale della Chiesa. La sua riflessione ci guiderà anche a riconoscere la continuità tra l'ecologia integrale di Laudato Si e l'umanesimo integrale e la riflessione sullo sviluppo umano integrale di questo nuovo testo, mostrando come il Vangelo chiami a convertire il cuore dal desiderio di potere al desiderio di amore verso il prossimo. A lei la parola, professoressa Rolands.
1: Grazie.
2: Holy Father.
3: Santo Padre, Eminenze, Eccellenze, sorelle e fratelli, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, proclamò Gesù. Alla luce di ciò, Magnifica Humanitas pone questa domanda: cosa significa essere un essere umano pienamente realizzato nel tempo dell'intelligenza artificiale? Questa lettera non è una riflessione neutrale su tale questione, così come le tecnologie odierne non incarnano visioni del mondo neutrali. Questa enciclica mette la visione del Vangelo a confronto con le culture dell'intelligenza artificiale, mette in guardia contro una crescente cultura del potere che sta trasformando il lavoro, la famiglia, l'istruzione e la vita politica. Ci invita a trasformare le forme di potere che dominano in forme di potere condiviso e a misurare gli sviluppi tecnologici in base al loro contributo al vero progresso sociale ed etico. 11 anni fa, Laudato Si ci chiamava a prenderci urgentemente cura della terra e dei poveri, mettendo in guardia contro un paradigma tecnocratico che misura il valore umano in base all'utilità. Oggi Papa Leone mostra che per superare questo paradigma è necessario salvaguardare l'essere umano in modo altrettanto urgente. Un'ecologia integrale richiede pertanto un umanesimo integrale centrato su Gesù Cristo. Questo appello non è un semplice luogo comune. Nessuna idea è più centrale nella società odierna di quella dell'essere umano libero. Eppure questo ideale è oggi vicino al punto di rottura e questo conduce alcuni al dolore, all'ira, alla disperazione, mentre altri al desiderio di superare la propria umanità, cercando di diventare i propri dèi. Al contrario, Magnifica Humanitas presenta la libertà umana come un dono radicato in una verità personale, incarnata e relazionale. La nostra libertà e la nostra intelligenza si esprimono in una conoscenza che è irriducibilmente incarnata attraverso il lavoro, la cura, la contemplazione, persino la sofferenza e l'amicizia. L'enciclica definisce gli esseri umani liberi come una creatura amata, pari in dignità, creata per la relazione, capace di plasmare razionalmente il mondo e il prossimo, senza eccezione. Il potere è la capacità di coltivare insieme questa verità. Senza tali verità guida, la nostra libertà diventa poco più di uno strumento nelle mani di poteri arbitrari. Distillando queste verità per un'epoca di intelligenza artificiale, Magnifica Humanitas offre una nuova sintesi della dottrina sociale della Chiesa. Come i tempi recenti hanno dimostrato, quando la Chiesa parla di questioni sociali, alcuni si lamentano di ingerenze indesiderate. Tuttavia, la Chiesa parla giustamente perché la sua missione è rivelare il volto di Dio nella storia, accompagnare l'umanità nella sua lotta verso il vero bene comune e promuovendo l'umanità e l'unità. Discernere il nostro cammino nella storia è un compito comunitario, in dialogo con le culture, le scienze e le persone di ogni fede e convinzione. Molte vocazioni sociali portano una responsabilità speciale in questo compito e tuttavia un dialogo sociale sano richiede che usciamo dai nostri silos e ci riconosciamo come qualcosa di più che semplici strumenti dello Stato, agenti del mercato o utensili di un ordine algoritmico. La dottrina sociale della Chiesa ci invita in uno spazio di incontro e accompagnamento reciproco per condividere una ricerca collettiva della verità, della giustizia e della piena realizzazione umana. In questo spazio i più vulnerabili e le vittime, i nuovi schiavi di quest'epoca, hanno volti e nomi e devono essere ascoltati per primi. Magnifica Humanitas offre principi sociali a supporto di questo dialogo. Da oltre 135 anni i papi insegnano che il fondamento dell'ordine sociale è la dignità della persona umana, che il bene comune non può essere veramente perseguito senza il riconoscimento e la partecipazione di tutti, che le risorse della terra devono soddisfare i bisogni di tutti, comprese le generazioni future, che Cristo ci rende prossimi, legati da una solidarietà strutturale e personale, e che il potere deve essere trasparente, responsabile ed esercitato a più livelli della società. Questa enciclica pone l'accento sul fatto che tali principi si applicano tanto all'interno della Chiesa quanto all'esterno. La tradizione delle encicliche smaschera anche i falsi idoli. I papi hanno insegnato che non saremo salvati dal mercato, né dalle forze della storia, né dallo Stato-nazione. Oggi Papa Leone avverte che non saremo salvati neppure dall'intelligenza artificiale o dai suoi postumanesimi o transumanesimi. Tali ideologie presentano l'autonomia totale o l'automazione totale radicale, la coscienza delle macchine, il superamento dei limiti umani come obiettivi salvifici. Così facendo, esse creano nuove dipendenze, esclusioni e disuguaglianze, per citare il Santo Padre. Al contrario, i limiti sono parte di ciò che ci insegna la compassione, la generosità e una sana interdipendenza. Fanno parte di come il cuore viene trafitto e si apre alla comunione. Inoltre, fanno parte di come l'anima cresce nella sapienza, che è più della semplice conoscenza. Tuttavia, la tradizione delle encicliche racconta anche una storia positiva riguardante le tecnologie. Fin dalle origini, infatti, gli esseri umani hanno creato tecnologie che ampliano la loro libertà, alleviano le sofferenze e rispondono a bisogni reali. Quando le tecnologie rimangono strumenti al servizio di un bene chiaro, possono essere considerate come un'estensione della libertà che Dio ci dona nella Genesi per coltivare e custodire la terra. Le tecnologie appartengono pertanto ai termini dell'alleanza stabilita tra Dio e l'umanità, servendo la vocazione umana a un lavoro dignitoso, alla costruzione della famiglia, alla ricerca della verità come bene comune, alla costruzione della comunità e alla promozione dell'unità e della pace. La domanda della tradizione tradizione costruttiva, pertanto. Come possiamo coltivare tecnologie che possano rappresentare davvero una buona notizia per tutti? Le sofisticate tecnologie odierne non sono meri strumenti, bensì strumenti che, come linguaggi, che raccolgono, trasportano culture e incorporano architetture morali. Magnifica Humanitas osserva come i poteri dell'innovazione, tradizionalmente conservati dagli stati, siano oggi concentrati nelle mani di pochi ricchi privati, le cui culture sono sottratte al controllo del bene comune e rischiano di apparire come un nuovo imperium. Papa Leone ci spinge a domandarci, nell'interesse del bene comune, come possiamo resistere a tali distorsive concentrazioni di potere nelle mani di pochi? Come possiamo riportare le tecnologie nell'ambito del bene comune, rendendole responsabili nei confronti del bene di ogni essere umano e dell'intera umanità? Magnifica Humanitas riconosce che molti non si sentono sicuri, soprattutto le persone che si trovano qui in questa sala oggi, nell'esplorare queste domande. Questa lettera ci incoraggia a fare la nostra parte, chiedendo a ciascuno di noi quale visione dell'eccellenza umana incontriamo qui, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, quale immagine del valore umano e chi determina questo valore stiamo valutando. Affinché la nostra libertà sia ampliata e non assuefatta, costretta o erosa, dobbiamo essere liberi nel lavoro, nell'istruzione e nelle famiglie di usare o non usare queste tecnologie, di sostenerle oppure no. Papa Leone cita un'osservazione fatta quasi un secolo fa da Romano Guardini, e cito: l'uomo contemporaneo non è stato educato a usare bene il potere. Fine della citazione. Questa diagnosi spirituale attraversa l'enciclica come un filo conduttore, affrontando il modo in cui la tecnologia sta rimodellando la politica multilaterale. Papa Leone individua un profondo legame tra le povertà relazionali e la cultura del potere caratterizzata da polarizzazione e violenza. Egli descrive profonde connessioni fra i falsi realismi che normalizzano il conflitto e il dominio sociale, che automatizzano la realtà e riducono la persona umana a meri dati e che ci rinchiudono in identità collettive amico-nemico. Osserva inoltre che il principio secondo cui la forza fa il diritto si maschera da forza autentica, ma è di fatto semplicemente violenza che rivela relazioni impoverite dietro la sua maschera. Coloro che sono ricchi di relazioni sanno dialogare, sanno negoziare e sanno parlare attraverso le differenze con varie lingue senza dominare. Questa enciclica ci aiuta a discernere quando una cultura rischia di confondere e non riconoscere e disordinare. Ordinare virtù e vizio, forza e debolezza, coraggio e codardia. Magnifica Humanitas ci aiuta a vedere che il desiderio di dominio, ciò che Sant'Agostino chiama libido dominandi, può essere celebrato dal mondo come forza, ma non è mai una virtù cristiana. Al contrario, siamo chiamati a una civiltà dell'amore. Papa Leone afferma che questo significa disinnescare i conflitti disarmando le nostre parole, fondare le parole sulla pace e sulla giustizia, adottare la prospettiva delle vittime, coltivare un sano realismo e non un realismo falso, rilanciare il dialogo, il multilateralismo e pregare. Il Magnificat di Maria conclude questa enciclica insieme al grido di abbandono di Cristo sulla croce. L'inno di Maria è in questo caso il grido più visceralmente incarnato del Nuovo Testamento, che riecheggia oggi nella nostra epoca disincarnata. È il canto di una donna colma di nuova vita, che proclama della vita di Dio, che proclama i termini del bene comune. Ascoltando per prima la sofferenza, ella indica una storia umana in cui Dio regna. Gli affamati sono saziati, i potenti sono rovesciati e gli umili sono innalzati. Il suo Magnificat dà carne alla domanda insistente di questa enciclica: come possiamo formare comunità Una comunità che in un'epoca di accelerato cambiamento tecnologico metta l'essere umano al primo posto, coltivi la crescita spirituale ed etica, la giustizia e l'unità umana e celebri che l'autore, l'architetto e l'unico salvatore dell'umanità è il Dio Trinitario.
0: Ringraziamo cordialmente la professoressa Rulens. Il suo intervento ci ha aiutato soprattutto a riconoscere come Magnifica Humanitas si inserisce in una tradizione viva, in una tradizione feconda, quella della dottrina sociale della Chiesa, che da una parte è capace di custodire i propri principi e dall'altro di farli risuonare anche di nuovo, in modo nuovo, davanti alle sfide del nostro tempo, della nostra epoca e soprattutto dell'intelligenza artificiale. Grazie, professoressa Rulens. Ora do la parola al signor Christopher Olow, canadese, cofondatore di Anthropic e ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale, riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro sull'interpretabilità e sulla sicurezza delle reti neurali, e da oltre un decennio si dedica allo sviluppo sicuro e responsabile dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale. La sua presenza vuole essere un segno del dialogo tra gli attori del settore dell'intelligenza artificiale con la Chiesa per il bene comune dell'umanità, e quindi volentieri ascoltiamo una voce rappresentativa proveniente dall'interno di questo mondo. Prego, signor Olow.
3: Molte grazie, eminenze, eccellenze, stimati relatori, signore e signori, buongiorno a tutti, è un onore essere qui insieme a voi oggi. Vorrei iniziare parlando di qualcosa che potrebbe suonare strano detto dal cofondatore di un'azienda di intelligenza artificiale, da qualcuno che ha scelto questo lavoro spinto dal desiderio di contribuire al benessere dell'umanità. Ogni laboratorio di intelligenza artificiale all'avanguardia, compresa Anthropic, opera all'interno di un insieme di incentivi e vincoli che a volte possono entrare in conflitto con il desiderio di fare la cosa giusta, la pressione di restare commercialmente sostenibili e di rimanere all'avanguardia della ricerca, insieme alla pressione geopolitica e le più antiche e semplici pressioni legate all'orgoglio e all'ambizione. Indipendentemente da quanto sinceramente ciascuno di noi voglia fare la cosa giusta, e credo che molti di noi lo vogliano davvero, saremo sempre influenzati da questi incentivi. Ecco perché, se vogliamo che questa tecnologia funzioni bene, è di fondamentale importanza che esistano persone al di fuori di questi incentivi, persone che abbiano a cuore il buon esito delle cose, che osservino attentamente, che siano disposte a esprimere verità difficili, che siano disposte a essere nostri critici sinceri e riflessivi. E attraverso il dialogo e l'impegno reciproco, attraverso questa dinamica di confronto e collaborazione, che l'umanità riuscirà a realizzare grandi cose. Questo è ciò che vedo in Magnifica Humanitas, ed è per questo che sono grato a Sua Santità e alla Chiesa per aver intrapreso questo lavoro di discernimento. Ci soffermiamo molto spesso su ciò che ci divide, ma l'umanità, piena di dignità e coscienza, presenta moltissimi punti in comune. Nelle conversazioni che noi da Anthropic abbiamo avuto accanto a leader di diverse fedi e tradizioni culturali, abbiamo trovato una convinzione condivisa e profondamente sentita fra tutti. Se questa tecnologia sta arrivando, deve andare nella direzione giusta per la nostra casa comune e per le generazioni future. Alcuni potrebbero ritenere che le questioni riguardanti intelligenze artificiali siano gestite meglio da informatici come me, ma si sbagliano. Le domande sollevate dalle intelligenze artificiali sono più grandi della comunità di ricerca sull'intelligenza artificiale, non solo per le loro implicazioni, ma anche per la loro natura. I sistemi di intelligenza artificiale non sono progettati come si progetta un ponte o un aeroplano. Comprendiamo un aeroplano perché ne abbiamo progettato ogni parte e comprendiamo la fisica che lo governa. I modelli di intelligenza artificiale non sono così. sono cresciuti su una struttura modellata sul cervello, alimentati da un'enorme eredità di pensiero e linguaggio umano. E ciò che ne è derivato è molto più sottile, peculiare e bello di quanto la fantascienza ci avesse preparato a immaginare. Non sono i freddi robot calcolatori che ci hanno stati promessi, sono fatti di noi, delle nostre parole e, come osserva il Santo Padre, restano per molti aspetti misteriosi, persino per noi che li creiamo e li addestriamo. Se può essere di aiuto, un modo in cui a volte li descrivo è proprio questo. È un po' come dare vita a un personaggio di fantasia. E ora noi stiamo entrando in un mondo straordinario in cui questi personaggi immaginari parlano con noi, lavorano e svolgono professioni. Questo solleva chiaramente questioni che vanno oltre l'informatica e le neuroscienze. Il meccanismo che rende tutto ciò possibile è frutto della matematica, della programmazione e della scienza. Ma quale carattere scegliamo? Come interagisce con il mondo? Come dovrebbe interagire con il mondo? Queste sono tutte domande che appartengono più chiaramente alle scienze umane, alla religione, alla filosofia, alla società nel suo insieme. L'appello di Sua Santità al discernimento è profondamente tempestivo per i tempi in cui viviamo e vorrei indicare tre questioni in cui credo che la voce della Chiesa sia particolarmente necessaria. La prima riguarda il nostro dovere verso i poveri del mondo. Esiste una reale possibilità che l'intelligenza artificiale sostituisca il lavoro umano su vasta scala. Se ciò dovesse accadere, sostenere chi verrà escluso sarà un imperativo morale di proporzioni storiche. Questo compito sarà già di per sé abbastanza difficile, ma temo che gran parte del dibattito trascorra una sfida ancora più ardua. Lo sviluppo di intelligenza artificiale è concentrato in una manciata di nazioni ricche. E allora come possiamo garantire che i benefici dell'intelligenza artificiale siano condivisi a livello globale? Questo è un problema a cui non abbiamo trovato soluzione. E tuttavia è un problema che storicamente la Chiesa si è rifiutata di lasciare che il mondo ignorasse. La seconda questione riguarda il bisogno di immaginazione e ambizione morale riguardo alla prosperità umana. Se i modelli di intelligenza artificiale diventeranno diffusi ovunque, cosa significherà per gli esseri umani, per le famiglie e per il mondo vivere e prosperare pienamente? Oggi i genitori sono già preoccupati per la mente dei propri figli, le persone, per il futuro del proprio lavoro. Queste non sono domande a cui un laboratorio possa rispondere. Tuttavia esistono domande che tradizioni come la vostra custodiscono da millenni. E noi abbiamo bisogno che voi continuate a portarle avanti anche in questo nuovo momento della storia. La terza questione riguarda il bisogno di discernimento sulla natura stessa dei modelli di intelligenza artificiale. Io sono uno scienziato, dirigo un gruppo di ricerca che studia la struttura interna di questi modelli, ciò che realmente accade al loro interno. E devo essere sincero con voi, noi continuiamo a trovare cose misteriose, persino inquietanti. Individuiamo strutture che rispecchiano risultati delle neuroscienze umane, troviamo prove di introspezione, troviamo stati interni che dal punto di vista funzionale riflettono gioia, soddisfazione, paura. Non so cosa questo significhi, ma credo che richieda un discernimento continuo. Vorrei ora concludere con una richiesta. Abbiamo bisogno che una parte sempre maggiore del mondo, le comunità religiose, la società civile, gli studiosi, i governi, faccia ciò che Sua Santità, insieme alle persone in buona volontà, ha fatto qui. Prendere seriamente tutto questo, osservare attentamente gli eventi nel loro sviluppo e contribuire a che prendano una direzione migliore. Abbiamo bisogno di critici informati che segnalino i laboratori quando stanno fallendo. Abbiamo bisogno di voci morali che gli incentivi non possano piegare. Oggi è solo l'inizio. L'avvio è una lunga collaborazione tra noi che stiamo costruendo questa tecnologia e coloro che riescono a vedere ciò che noi non possiamo vedere dall'interno. Oggi rappresenta una potente dimostrazione della forma che questo progetto globale di buona volontà potrebbe assumere, che sia anche un primo passo decisivo verso un futuro di speranza per una magnifica umanità. Grazie.
0: Ecco, grazie al signor Olo per il suo contributo e per averci aiutato a cogliere alcune domande che Magnifica Humanitas rivolge a quanti lavorano nell'ambito della progettazione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. È un confronto che è tanto più prezioso quanto più rimane aperto e orientato non soltanto alla sicurezza dei sistemi, ma soprattutto alla dignità di coloro che ne sono coinvolti. Ed ora passiamo la parola alla professoressa Leocadie Lushombo, membro dell'istituzione teresiana proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo Insegna presso la Jesuit School of Theology della Santa Clara University in California ed è membro del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. E la sua prospettiva ci aiuterà a cogliere il significato di Magnifica Humanitas a partire dai popoli dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. In particolare richiamerà l'attenzione sugli avvertimenti del Santo Padre circa gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla coscienza e sull'urgenza di custodire la verità, di proteggere i lavoratori vulnerabili e di assumere una responsabilità morale condivisa. Prego, professoressa Lusciombo.
1: Grazie. Holy Father.
4: Santo Padre, Eminenze, Eccellenze, ospiti, signore e signore, relatori, la Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV evidenzia quattro preoccupazioni riguardo all'influenza dell'intelligenza artificiale, lanciando un appello a discernere i suoi effetti sul benessere umano e ad approfondire la nostra comprensione dell'antropologia teologica cristiana. La prima avvertenza riguarda la salvaguardia della capacità della mente di raggiungere la verità. Papa Leone ricorda che le macchine non devono sostituire la nostra responsabilità di cogliere la verità attraverso la nostra stessa capacità intellettuale. Perdiamo la capacità di collaborare creativamente gli uni con gli altri se trasferiamo alle macchine la nostra responsabilità personale di formulare giudizi. Dobbiamo trovare la verità in noi stessi e nelle relazioni con gli altri, crescendo nella consapevolezza di chi siamo veramente. La seconda avvertenza concerne la salvaguardia della libertà interiore. Papa Leone ci invita a essere consapevoli delle piattaforme digitali progettate, cito, per catturare il tempo e lo sguardo degli utenti, sfruttandone le fragilità e indebolendo la libertà interiore. Fine della citazione. Il Papa continua e riapro la citazione: ciò che conta è l'efficienza, non il rispetto della libertà e della dignità umana. Fine della citazione. Possiamo conoscere molte cose, ma essere privi di uno scopo. Gli esseri umani sono capaci non solo di conoscere un insieme di fatti, ma anche di dare un senso coerente alle informazioni, costruendo così una visione del mondo. Se deleghiamo i nostri giudizi alle macchine, ci dice il Papa, non cercheremo più di conoscere il tutto e ci limiteremo a riconoscere aspetti parziali. Papa Leone sostiene che mantenere la libertà interiore richiede un atteggiamento sano, caratterizzato da ritmi che includono il silenzio, lo studio approfondito, la lettura e l'analisi attenta. La terza avvertenza di Magnifica Humanitas riguarda il fatto che la verità è profondamente relazionale. I dati e i fatti sono soggetti a, e cito le parole del Santo Padre, verifica, confronto delle fonti e argomentazione responsabile. Fine della citazione. La conoscenza è relazionale, ci dice, perché si costruisce attraverso legami di fiducia e pratiche condivise, così come attraverso uno scambio onesto con gli altri e con il mondo. Un'osservazione del filosofo gesuita del XX secolo Bernard Lonergan si inserisce bene qui quando dice che la collaborazione scientifica richiede fiducia, la conoscenza è fondamentalmente comunitaria perché è radicata nella fiducia reciproca e nell'apertura al dialogo. La natura sociale e relazionale delle coscienze e dell'apprendimento è arricchita dalle diverse esperienze storiche, dai legami umani, dalle emozioni, dalle gioie e dai dolori. Essa cresce con le famiglie e le multiforme culture d'espressione, come quella che noi in America Latina chiamiamo la convivenza e il conjunto della quotidianità, nascendo dai problemi delle persone. Nasce tra i poveri, come affermava Monsignor Oscar Romero, le cui parole cito: sono i poveri a dirci com'è il mondo e quale dovrebbe essere il servizio della Chiesa al mondo. I poveri risvegliano la nostra coscienza sul fatto che coloro a cui è negato un volto umano devono recuperare la loro umanità, poiché anche loro, come tutti noi, sono incarnazioni di una magnifica umanità. Essa nasce anche dal vivere il Vangelo. Nuovi quadri interpretativi e autentici emergono da relazioni incarnate, interculturali e intercontestuali che difficilmente possono essere soddisfatte dall'intelligenza artificiale. L'atomizzazione dell'apprendimento, cioè il rivolgersi all'intelligenza artificiale per imparare anziché imparare gli uni dagli altri, è distruttiva per l'eredità condivisa delle comunità. Impariamo meglio quando siamo amati e incoraggiati ad avere fiducia nelle nostre capacità. Non possiamo sviluppare pienamente le nostre capacità cognitive senza l'amore degli altri. In molte culture comunitarie africane esiste la filosofia del Ubuntu, è attribuito al filosofo John Beattie, e cito: io sono umano perché appartengo, io partecipo, io condivido. Fine della citazione. La visione antropologica africana dell'Ubuntu risuona profondamente con le culture comunitarie asiatiche. In Corea c'è il concetto di Jeong, che esprime un senso di connessione emotiva che valorizza il noi più del successo individuale. In Indonesia, in Malesia, si valorizza il Gotong Royong, che significa condividere e portare insieme i pesi. Nelle Filippine vi è il concetto del Bayanihan, che indica il sostegno reciproco nei villaggi che tiene unite le comunità. La maggior parte delle visioni cosmologiche tribali e indigene in Asia e in Africa insegnano che gli esseri umani e il loro ambiente sono in relazione simbiotica, affermando il sé come muntu, che esiste oltre una visione puramente materiale basata sull'efficienza e sull'accumulazione. Magnifica Humanitas invita il sud globale a non perdere questi valori umani a causa dell'intelligenza artificiale, la quale può portare la persona a considerare l'apprendimento come un processo isolato e transazionale piuttosto che comunitario e dialogico. Esiste quindi il pericolo che le culture che comprendono l'apprendimento come relazione, comunità e dialogo vengano erose. Ciò renderebbe queste culture ancora più vulnerabili al colonialismo estrattivo. Per questo motivo sottolineo l'affermazione di Papa Leone, secondo cui, cito: il colonialismo ai nostri giorni mostra un volto inedito, non domina solo i corpi, ma si appropria dei dati, trasformando le vite personali in informazioni sfruttabili. Fine della citazione. Ebbene sì, l'intelligenza artificiale può facilmente diventare coloniale.
1: It's time is social imagination, creativity,
4: perché
1: and insight.
4: causa di tutto ciò che comporta la velocità dell'intelligenza artificiale, spegne il desiderio di porre domande. Papa Leone ci avverte che conoscere non è semplicemente accumulare dati già stimolati dalla tecnologia, bensì la capacità di impegnarsi nelle quattro attività cognitive fondamentali individuati da Lonergan. E cioè esperienza, comprensione, giudizio e decisione. La conoscenza si accompagna a queste quattro operazioni. Papa Leone ci invita a ricordare che nulla nel mondo dell'intelligenza artificiale è immateriale o magico. Fine della citazione. Queste sono le sue parole. Non dobbiamo rinunciare allo stupore a causa dell'intelligenza artificiale, ma piuttosto di ripensare il ruolo degli insegnanti, l'organizzazione delle scuole, i metodi di valutazione per offrire un'istruzione autenticamente integrata che formi la persona interiore globale, favorendone la crescita nelle virtù. Un mondo in cui la Chiesa e la società nel sud globale possano utilizzare positivamente questa tecnologia e dare voce alle persone, facendo buon uso dei mezzi locali che preservano la cultura dell'incontro, strutture di fratellanza e sorellanza in cui possiamo responsabilizzarci reciprocamente, dove possiamo toccarci, dove possiamo piangere insieme. E infine la quarta avvertenza espressa da Papa Leone riguarda la tutela dei lavoratori, soprattutto dei lavoratori più vulnerabili. L'intelligenza artificiale sta aumentando la vulnerabilità dei paesi in via di sviluppo, e soprattutto per quel che riguarda coloro che cercano lavoro. Magnifica Humanitas richiama la necessità di guardare oltre il PIL e, come Papa Francesco, di prendersi cura della nostra casa comune, di spezzare, cito le parole del Papa, le catene delle nuove forme di schiavitù, fine della citazione, disarmando la tecnologia. La tecnologia deve essere disarmata, ma questo non significa che dobbiamo rinunciarvi, piuttosto dobbiamo utilizzarla come mezzo e non come fine a se stesso. Il Santo Padre sottolinea l'insostituibile funzione sociale del credito nella creazione di posti di lavoro, esortandoci a rifiutare la finanza fine a se stessa. La tecnologia dovrebbe essere al servizio della prosperità e della dignità umana, non controllare le coscienze. Papa Leone denuncia uno sviluppo tecnologico che reprime la dignità umana e amplia il divario tra ricchi e poveri, come sta facendo l'IA, seguendo le dinamiche della globalizzazione economica. Come già suggerito da Papa Francesco nella giornata per la pace a gennaio del 2024, lo sviluppo tecnologico che non porta a un miglioramento nella qualità della vita, di tutta la vita, ma al contrario peggiora le qualità e i conflitti, e non può mai essere considerato un vero progresso, fine della citazione. Magnifica Humanitas mette in luce gli attori transazionali e le forze internazionali che traggono beneficio dall'intelligenza artificiale a scapito dei poveri, specialmente dei lavoratori più indigenti.
5: And I quote Pope Leo saying, who pay
4: che, come dice il Papa, pagano il prezzo più alto, sono loro e i poveri, più poveri, che pagano il prezzo più alto di una promessa di un benessere generale automatico, si rivelano spesso illusorie. Egli va oltre la mutualità e la reciprocità per sottolineare l'alterità delle vittime. Ricordo qui, cito Gustavo Gutierrez, il sur también esiste anche il sud, le vittime esistono anch'esse, e quindi dobbiamo ascoltare il Dio dei poveri. Questa è una richiesta di fare spazio all'irriducibile alterità di Cristo in questi più piccoli, così come leggiamo in Matteo 25. Papa Leone ci dice, e cito le sue parole, in alcune regioni del mondo, soprattutto nel sud, nel sud globale, adolescenti e bambini lavorano in condizioni pericolose nella frantumazione dei materiali da cui ricavano le terre rare, corpi segnati, mutilati, consumati, perché il flusso del calcolo non si interrompa. Fine della citazione.
5: Indeed, some mining workers, the mining workers,
4: gli operai, coloro che lavorano nelle miniere, definiscono il luogo e le condizioni di lavoro come se stessero lavorando nella propria tomba. L'obbligo etico di frantumare tutto questo e di difendere i diritti dei lavoratori vulnerabili spettano a noi tutti. E Magnifica Humanitas ci ricorda che il tutelare la dignità di tutti i lavoratori è fondamentale per il bene comune, soprattutto nei giorni, nel tempo dell'intelligenza artificiale, dove la sofferenza dei lavoratori spesso viene trascurata, non la si nota, dato che l'IA mette a disposizione degli utenti dei risultati immediati, lasciandoli senza una comprensione di chi hanno reso possibili questi risultati, quali vite, penso qui di tutti i lavoratori immigrati, compresi coloro che lavorano nella terra per portare cibo sulle nostre tavole. Grazie.
0: La professoressa Luciombo ha richiamato la nostra attenzione sui popoli, sulle comunità e sulle persone più vulnerabili e ci ha ricordato che ogni discernimento sull'intelligenza artificiale resta incompleto se non ascolta coloro che rischiano di subire le conseguenze del progresso senza partecipare realmente ai suoi benefici. Quindi la ringraziamo di cuore per questo suo contributo. Passiamo ora la parola al Cardinal Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, gesuita canadese di origine ceca. Ha esercitato il ministero in Canada, in America Centrale e in Africa. A Roma ha diretto il segretariato dei Gesuiti per la giustizia sociale. Nel 2010 è entrato nella Curia Romana come assistente del Cardinal Peter Turkson presso il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e Papa Francesco lo ha poi nominato co-sottosegretario della sezione Migranti e Rifugiati e dal 2022 prefetto del Dicastero. Il suo intervento ci aiuterà a collocare l'intelligenza artificiale nell'orizzonte dello sviluppo umano integrale, là dove la questione tecnologica incontra la cura della dignità umana, l'educazione delle nuove generazioni e la speranza cristiana. Eminenza, a lei la parola.
6: Dear Holy Father, Your Eminences and Excellencies, distinguished speakers and ladies and gentlemen.
4: Signore e signore, sono grato per l'opportunità che mi è stata offerta di intervenire in questa occasione altamente significativa in cui il Santo Padre Leone XIV presenta alla Chiesa e al mondo l'enciclica Magnifica Humanitas, invitandoci a guardare all'era dell'intelligenza artificiale con chiarezza e speranza. Il mio intervento verte su tre parole che offrono tre prospettive differenti: ingegno, coscienza e cura. La prima parola è ingegno. L'intelligenza artificiale è una delle grandi conquiste dell'ingegno umano. Essa offre una prova eloquente di capacità di ricerca e progettazione straordinaria. L'umanità può giustamente essere orgogliosa di ciò che tanti uomini e donne sono riusciti a realizzare nel campo della scienza e della tecnologia. Vi è tuttavia qualcosa di ancora più profondo che merita di essere riconosciuto. Nell'intelligenza artificiale l'umanità può intravedere un riflesso di se stessa, la capacità cioè di astrarre, di apprendere, di cercare ordine nella complessità. Ogni autentica conquista dell'intelligenza umana rivela qualcosa della grandezza della persona umana e per i credenti rimanda al mistero della creazione. Gli uomini e le donne sono creati a immagine di Dio e partecipano in modo finito alla creatività divina. Questa prospettiva ci permette di affrontare le sfide dell'intelligenza artificiale con gratitudine e discernimento. Gli estremi di un entusiasmo acritico e di una paura paralizzante sono comprensibili, poiché i cambiamenti determinati dalle nuove tecnologie avanzano a un ritmo che supera i processi culturali, politici ed educativi, attraverso i quali le società erano solite assimilare le grandi trasformazioni storiche. Mentre la rivoluzione industriale ha trasformato in modo graduale il lavoro, la città, la famiglia e l'economia, la transizione digitale procede a passi da gigante, a volte nell'arco di pochi mesi, che sembrano settimane. È in questo contesto che l'enciclica ci invita a entrare consapevolmente nel cantiere del nostro tempo. L'immagine è suggestiva e al contempo induce a riflettere. Ciò che si sta costruendo è aperto e incompiuto, un luogo in divenire, richiede competenze diverse, coordinamento e soprattutto una visione condivisa. Nessuno può davvero costruire da solo, le scelte di ciascuno influenzano l'intero progetto. Anche il futuro dell'intelligenza artificiale, un cantiere, può contribuire a una convivenza più equa, può sostenere la cura della nostra casa comune e favorire lo sviluppo dei popoli, ma può anche concentrare il potere, esacerbare le disuguaglianze e lasciare indietro coloro che sono già ai margini. La direzione che prenderà l'intelligenza artificiale non è iscritta nella tecnologia stessa. Dipende piuttosto dalle nostre decisioni, dalle istituzioni che ospitano e sostengono questa scelta e queste stesse decisioni e dalla nostra capacità di gestire l'innovazione in modo responsabile al servizio del bene comune. La seconda parola è coscienza. In italiano o in altre lingue romanze la parola è una, coscienza, in inglese sono due. Entrambe entrano in ballo, in gioco in inglese. La Magnifica Humanitas propone una visione chiara e un'attenzione precisa. L'essere umano è una creatura inserita in una trama di relazioni con gli altri viventi e con l'intero creato. L'intelligenza artificiale influisce sulla qualità delle nostre relazioni vissute e plasma l'ambiente umano in cui nascono le nostre decisioni e si sviluppano le relazioni. La questione della tecnologia diventa inseparabile dalla questione dell'umanità. Chi siamo, come abitiamo il mondo e come ci trattiamo gli uni gli altri. Una questione correlata, oggi molto dibattuta, è se e in che senso si possa parlare di coscienza in relazione ai sistemi di intelligenza artificiale più avanzati. Si tratta di una questione seria che merita attenzione e ulteriori approfondimenti. Va notato tuttavia che non si tratta semplicemente di una questione tecnica, ma più profondamente filosofica, poiché riguarda il significato dell'esperienza, dell'interiorità, della soggettività e della libertà. Come tale, rimane aperta a diverse interpretazioni. La Chiesa accoglie questi dibattiti con rispetto e riconosce il valore dei contributi scientifici e filosofici. Il suo impegno in queste tematiche deriva dalla propria visione della persona umana, ricevuta attraverso la rivelazione e sviluppata in seno alla sua tradizione vivente. A questo proposito, l'affermazione del Concilio Vaticano II risulta indispensabile. Qui cito: «La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità». Come ho detto prima, la frase deve essere anche letta con coscienza. La coscienza è veramente il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, ed è lì che egli è solo con Dio e la sua voce risuona nell'intimità. Il Concilio considera la coscienza come quella parte più intima della persona, in cui l'essere umano è toccato dalla voce di Dio, riconosce ciò che è bene, ascolta la chiamata della verità e diventa capace di rispondere. Per questo motivo essa fa parte della vocazione unica della persona umana, essere ciò, cioè interlocutore di Dio, partecipe dell'alleanza e soggetto dinanzi a Lui. Anche altre religioni e il pensiero laico contribuiscono in maniera significativa alla comprensione della coscienza. La terza ed ultima parola è cura. La Magnifica Humanitas mette in luce l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla nostra casa comune, e in questa prospettiva si pone in profonda continuità con la Laudato Si e la Laudate Deum. In questi testi Papa Francesco afferma che quando il potere tecnologico viene separato dalla saggezza, capace di salvaguardare le relazioni, può trasformarsi in dominio sull'umanità e sul creato. Nell'era dell'intelligenza artificiale tale consapevolezza acquisisce una nuova urgenza. Il cantiere digitale e il cantiere della nostra casa comune convergono sullo stesso interrogativo: che tipo di mondo stiamo costruendo e quale posto vi occupa la persona umana? Ciò si manifesta anche a livello materiale, dato che i sistemi di intelligenza artificiale più avanzati richiedono infrastrutture energetiche su vasta scala. La transizione digitale è anche una questione ecologica. Inoltre, la cura del futuro dipende in modo determinante dall'istruzione, dall'educazione. È urgente insegnare alle nuove generazioni a credere che l'evoluzione delle tecnologie non segue un percorso inevitabile, ma può essere orientata dalla responsabilità personale collettiva. Educare nell'era dell'intelligenza artificiale significa formare persone capaci di utilizzare strumenti potenti, mantenendo la libertà interiore di accedere a enormi quantità di informazioni, conservando il senso critico, e di vivere in ambienti digitali senza perdere la gioia dell'ascolto autentico degli incontri e delle relazioni interpersonali. Come cristiani ci impegniamo in questa impresa con una speranza specifica radicata in colui che è disceso dal cielo per creare una nuova storia quaggiù. La nostra speranza scaturisce dalla certezza che lo Spirito Santo agisce nella storia anche nell'epoca presente, sostenendo ogni scelta che orienti la

0: La posta in gioco è molto più alta, riguarda la natura stessa della convivenza umana e le possibilità che nell'era dell'intelligenza artificiale i popoli possano crescere in fraternità e svilupparsi nella pace. Questo è forse il contributo più originale che la fede cristiana porta al dibattito sull'intelligenza artificiale e direi adesso non tanto il dibattito quanto sulla conversazione, la conversazione sull'intelligenza artificiale, la convinzione cioè che gli esseri umani trascendono sempre la somma delle loro conquiste, i loro data profile e qualsiasi possibile simulazione tecnica, poiché siamo chiamati a una pienezza di vita che trova la sua verità nella relazione e il suo compimento attraverso un dono costante e sincero di sé. Salvaguardare questa verità e questa libertà affrontando le sfide del nostro tempo è il compito che la Magnificat Humanitas ci affida. Grazie.
1: Ringraziamo Sua Eminenza il Cardinal Cerny che ci ha ricordato che non possiamo essere degli spettatori rassegnati e passivi dei processi tecnologici, ma che siamo chiamati a costruire insieme, perché anche l'era dell'intelligenza artificiale possa diventare un tempo in cui l'ingegno umano serve alla dignità della persona e allo sviluppo integrale dei popoli. Santo Padre, Eminenze, Eccellenze, illustri relatori, signore e signori, giunti al termine di questo incontro, desidero esprimere un sincero ringraziamento ai relatori che ci hanno accompagnato nella lettura di Magnificat Humanitas. I loro interventi hanno mostrato la ricchezza dell'enciclica e la sua capacità di rivolgersi alla Chiesa, alla comunità internazionale e ai diversi ambiti nei quali oggi prende forma il percorso della vita comune. Dalla riflessione che abbiamo ascoltato emerge con chiarezza che l'intelligenza artificiale investe in profondità il nostro modo di comprendere la persona e la convivenza tra i popoli. Emerge soprattutto la consapevolezza che le domande decisive non sono soltanto domande tecniche, sono domande sull'uomo, chi vogliamo essere, quale futuro desideriamo consegnare a chi verrà dopo di noi, come orientare il potere che oggi è posto nelle nostre mani. Questi interrogativi, secondo prospettive diverse e complementari, hanno attraversato gli interventi che abbiamo ascoltato, che inducono ad una maggiore consapevolezza della possibile e doverosa proiezione di qualsiasi acquisizione umana verso il Vangelo e i sottesi principi di giustizia sociale e di imprescindibile valore di ogni persona e della sua coscienza. Così convergono in una convinzione fondamentale. Magnificat Humanitas ci aiuta a comprendere che il futuro tecnologico non è un destino già scritto, ma uno spazio affidato alla nostra responsabilità, alla responsabilità umana. L'intelligenza artificiale potrà portare frutti autenticamente degni dell'uomo nella misura in cui sarà orientata da una sapienza, capace di tenere insieme la dignità della persona, la giustizia della vita comune e il bene di tutti i popoli. Ecco perché il Magistero Pontificio continua ad esprimere la sua cura e riflessione sulle dinamiche della storia. In fondo, se andiamo all'etimologia dell'aggettivo cattolico, troviamo proprio il senso dell'abbraccio universale di Dio, che attraverso la Chiesa accoglie ed educa la responsabilità di proteggere la dignità di ogni persona che abita la terra. Per questo la questione non riguarda soltanto la sicurezza dei sistemi, la loro efficienza o la loro capacità innovativa, ma il fine a cui essi sono orientati. E l'enciclica in fondo ci invita a guardare alla tecnica con fiducia e discernimento. Questa vigilanza nasce dalla consapevolezza della grandezza dell'uomo creato a immagine di Dio, di quella Magnificat Humanitas che dà il titolo al documento e che ogni autentico progresso è chiamato a servire.

0: compito che ci attende supera il solo piano normativo e regolatorio, pur necessario. È anche un compito educativo, spirituale e culturale, formare coscienze capaci di abitare il tempo dell'intelligenza artificiale senza smarrire la libertà, di utilizzare strumenti potenti senza esserne dominati, di restare umani in un ambiente sempre più plasmato da logiche automatizzate. L'invito è ora quello di prendere in mano il testo e di prendere tempo per leggere e meditare questa enciclica. Un invito rivolto alle diverse componenti ecclesiali, al mondo delle università, non solo cattoliche, alla comunità internazionale e a tutti coloro che hanno a cuore il bene di questa magnifica Humanitas. Santo Padre, le siamo grati per il dono di questa enciclica, le siamo grati anche per la parola che ora ci vorrà rivolgere e le chiediamo infine di darci la sua benedizione apostolica. Grazie.
1: Your brothers and sisters.
2: Cari fratelli e sorelle, voglio ringraziare tutti voi per essere qui oggi e voglio ringraziare anche sinceramente coloro che si sono occupati dell'organizzazione di questo incontro e soprattutto coloro che hanno condiviso la loro competenza e le loro esperienze nelle varie riflessioni che abbiamo ascoltato. In modo speciale vorrei ringraziare il signor Ola per aver accettato il nostro invito e a nome della Chiesa accetto anche il vostro invito a camminare insieme, ad ascoltare, a dialogare e insieme a trovare un nuovo percorso per l'umanità nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Quale grande segno di speranza rappresenta il fatto che con tutte le nostre differenze siamo in grado di ascoltarci gli uni con gli altri. Questo scambio esprime chiaramente la gravità di questo momento, nonché la fiducia che insieme possiamo discernere le questioni principali della nostra epoca e così anche il futuro dell'umanità. In occasione di momenti chiave della storia, la Chiesa è chiamata a decifrare le nuove cose alla luce del Vangelo e della dignità dell'essere umano. 135 anni fa, il mio venerabile predecessore, Papa Leone XIII, osservava la situazione dei lavoratori delle fabbriche, le famiglie sradicate, le nuove forme di povertà che venivano generate dalla rapida trasformazione industriale dell'epoca. Egli comprese come la Chiesa non potesse rimanere distante. All'interno di un momento di svolta epocale che minacciava la dignità umana, l'enciclica Rerum Novarum parlò chiaramente ed espresse il suo messaggio sociale evangelico delle nuove cose che stavano avvenendo. Oggi ci troviamo di fronte a una trasformazione di magnitudo simile, con probabilmente delle conseguenze ancora più importanti. L'intelligenza artificiale già coinvolge molte aree delle nostre vite e influenza decisioni che danno forma alla coesistenza umana. Inoltre, sta fortemente cambiando il modo in cui vengono portati avanti i conflitti. E come il leone precedente, anche io mi sento responsabile delle grandi trasformazioni che ci troviamo di fronte nell'osservarle con occhi pieni di fede, con lucidità data dalla ragione, con apertura al mistero e ascoltando il grido dei poveri della terra che risuona nel mio cuore. Magnifica Humanitas è nata dall'ascolto, come nel caso di Papa Leone XIII. Anch'io ho ascoltato gli scienziati e gli ingegneri che lavorano con entusiasmo sincero su tecnologie in grado di alleviare una sofferenza immensa. Ho ascoltato i leader politici e i funzionari pubblici che con perseveranza continuano a sviluppare leggi. Ho ascoltato i genitori e gli insegnanti profondamente preoccupati per il futuro delle giovani generazioni. Altre voci che ci hanno profondamente preoccupato mi sono arrivate e mi hanno parlato di sistemi di armamento autonomi sempre più preoccupanti che vanno oltre la portata umana. Ho ascoltato i loro racconti di algoritmi che sono in grado di bloccare l'accesso ai sistemi sanitari, all'occupazione e alla sicurezza sulla base di dati influenzati da pregiudizio e ingiustizia. Ho ascoltato il silenzio di coloro che non hanno voce quando vengono prese le decisioni, decisioni che sono in grado di generare nuove forme di esclusione e sofferenza. Da questo ascolto è maturata in me una convinzione che viene espressa anche in Magnifica Humanitas: l'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola è forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze e sviluppare e indicare percorsi futuri per l'umanità. La Chiesa lavora da tempo per il disarmo nucleare, consapevole che ogni grande potere tecnologico può colpire le vite delle persone, così deve andare di pari passo a un discernimento morale adeguato e a un controllo politico altrettanto adeguato. Il disarmo nucleare rimane un servizio a favore della pace e della dignità della famiglia umana. Similarmente, l'intelligenza artificiale ora richiede di essere disarmata, liberata cioè dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominio, di esclusione e di morte. Come per l'energia nucleare, anche l'intelligenza artificiale deve essere al servizio di tutti e del bene comune. Le decisioni riguardanti la tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità. Non dormiamo come dormono gli altri, ammoniva l'Apostolo Paolo, ma rimaniamo vigili. Questo tipo di vigilanza è necessaria anche oggi. La pace, non intesa come la mera assenza del conflitto, è una giustizia all'opera. Ma quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, anche la pace corre il rischio di sparire. Il disarmo, tuttavia, non è sufficiente. Noi, al contrario, dobbiamo anche costruire. La parola costruire mi ricorda dei miei anni come missionario in Perù. Nel 2017 piogge e alluvioni torrenziali colpirono il nord del paese e tante famiglie videro le proprie case inghiottite dal fango. E qui ho imparato che la ricostruzione non significa semplicemente sostituire ciò che è stato distrutto, ma significa riparare legami, ripristinare la fiducia e risvegliare la speranza nel futuro. Inoltre, è bene ricordare che nessuno può ricostruire da solo. Nella Magnifica Humanitas ricordo il profeta biblico Neemia. A fronte delle mura distrutte di Gerusalemme, egli è in grado di ritrovare e riunire le persone scoraggiate per ricreare ricrescita e rinascita. L'immagine di queste mura non legittimizza divisioni o chiusure, ma invita ciascuno di noi a fare la propria parte. Mattone per mattone si ricrea una coesistenza vera, capace di tutelare la dignità di tutti. Questo sforzo parla al nostro tempo. L'intelligenza artificiale può essere un cantiere di storia dal quale trarre nuovi orizzonti di comunione, nel quale il progresso tecnologico impara a essere a servizio della vita umana. Lasciamo che ciascun costruttore scelga con cura come costruire, ci dice San Paolo. San Paolo non ha paura del cantiere, al contrario, ci avvisa nel prestare attenzione a costruire con basi solide. Non dobbiamo aver paura perciò dell'intelligenza artificiale, ma dobbiamo ricordare sempre la questione della cura umana che è sempre in gioco. Non possiamo essere costruttori ignari, ma dobbiamo utilizzare strumenti tecnologici potenti e accurati. Il vero sviluppo, dice Papa Paolo VI, coinvolge sempre ciascun uomo e tutta l'umanità. Ciascuno significa che nessun essere umano può essere lasciato ai margini della trasformazione digitale. L'intera umanità significa che nessuno può essere ridotto a strumento produttivo, a risultato cognitivo, a semplice dato. La persona porta con sé la libertà, un mondo interiore e la vocazione all'amore e all'adorazione che nessuna macchina può sostituire o bloccare. Solo con una tale visione integrale può l'intelligenza artificiale essere indirizzata verso il bene comune. Solo insieme, coloro che creano questi sistemi e coloro che ne vengono influenzati, paesi più ricchi e paesi più poveri, istituzioni e singoli, centri di potere e periferie, saremo davvero in grado di costruire un futuro non solo per i pochi privilegiati, ma per l'intera famiglia umana. Questa è la civiltà dell'amore di cui San Paolo VI parlò e di cui San Giovanni Paolo II con forza proclamò il proprio orizzonte da individuare insieme. Non si tratta di un sogno ingenuo, al contrario è un percorso futuro, è una direzione che Gesù Cristo ha aperto con l'inizio della storia. Per questo motivo la Chiesa desidera con umiltà e franchezza essere parte delle conversazioni che riguardano l'intelligenza artificiale. Noi non possediamo risposte tecniche, né desideriamo prendere il posto di coloro che sono esperti, ma possiamo portare a questo tavolo una saggezza che riguarda l'umano e l'epoca attuale. Ogni persona è unica e insostituibile e soggetto libero e intelligente, dotato di coscienza, in grado di cercare il Signore, servire gli uni gli altri e prendersi cura della casa comune. Per questo motivo invito tutti i membri della Chiesa e della famiglia umana, ascoltiamo, impariamo ad ascoltare gli uni gli altri. A fronte delle sfide attuali che ci troviamo ad affrontare con coraggio all'interno della società umana fraterna, dal lancio della Magnifica Humanitas, portate con voi l'impegno a rimanere vigili e, come artigiani di speranza, continuare a costruire nel cantiere del nostro tempo. Possa lo Spirito del Signore risorto sostenerci nel nostro lavoro insieme. Affido ciascuno di voi alla nostra Madre Maria. Il suo Magnificat canta della magnificenza e grandezza del Signore che ci solleva ed è lei che ci insegna a riconoscere la grandezza autentica di ciascun uomo e ciascuna donna nell'amare e nel servire. Possa il Signore rendere fruttuoso l'impegno grande che oggi abbiamo abbracciato, lasciando che la civiltà dell'amore possa maturare nella storia. Su tutti voi invoco dal profondo del cuore questa benedizione.

0: The Lord be with you.
1: Che il Signore sia con voi. Possa la pace di Dio, che sorpassa tutte le comprensioni, mantenere i nostri cuori e le menti aperti alla conoscenza e all'amore di Gesù e di suo Figlio, Signore Gesù Cristo. Possa la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discendere su di voi e permanere per sempre con voi. Amen. Grazie mille.
2: E con la benedizione di Papa Leone termina la presentazione della prima enciclica del Santo Padre intitolata Magnifica Humanitas, presentazione che si è svolta all'interno dell'aula nuova del Sinodo in Vaticano alla presenza dei cardinali.
3: Zoom.
2: Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e poi il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per il Servizio e lo Sviluppo Umano Integrale. Ci sono state poi le relazioni di alcuni ospiti, di alcuni addetti ai lavori, potremmo dire così, dunque della professoressa Anna Rowals, del Dipartimento di Teologia e Religione della Durham University nel Regno Unito, Christopher Holland, cofondatore di Anthropic, società in prima linea nello sviluppo dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, e poi l'intervento della professoressa Lushombo della Jesuit School of Theology Santa Clara University in California. Dunque il Papa sta per lasciare l'aula nuova del Sinodo al termine della presentazione dell'udienza. Sentiamo l'applauso, sottolinea l'uscita di Papa Leone al verso l'esterno dell'aula nuova del Sinodo. E allora a noi non resta che ringraziarvi per la vostra attenzione. Grazie da parte mia, da parte di Eugenio Boronata al microfono, e grazie anche ad Alberto Giovannetti alla console per la parte tecnica. A tutti buon proseguimento.
4: Nell'aula troverete uno stand dove vi sarà regalata in omaggio a ciascuno di voi una copia in inglese o in italiano dell'enciclica. Mentre accanto c'è uno stand della libreria editrice vaticana per chi volesse acquistare ulteriori copie. Grazie.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È in mia compagnia, in collegamento da Cairo Montenotte, ma lui è fiorentino, il chitarrista, concertista e didatta Giulio Cecchi. Grazie per essere qui, Giulio.
1: Ciao Luigi, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Perché di recente è uscita An Original Julian Bream's Unpublished Guitar Transcription, nuovo album di Giulio Cecchi pubblicato da Da Vinci Classics. Giulio, come nasce questo progetto discografico?
1: Questo CD è nato come idea in realtà diversi anni fa, nel 2022. All'epoca infatti visitai Londra per un progetto Erasmus e in quell'occasione ebbi la possibilità di consultare l'archivio donato da Julian Bream alla Gervood Library del Trinity Laban Conservatory di Londra e quindi di raccogliere e poi successivamente studiare e ancora più successivamente incidere questo corpus di trascrizioni che sono rimaste inedite, insomma. E, ecco, quindi è un progetto che ha diversi anni e che ha visto il suo compimento nello scorso febbraio, che appunto è stato il momento in cui il CD è uscito con la Da Vinci Publishing.
0: Quali autori sono presenti nella tracklist, Giulio?
1: Sì, questa è una tracklist abbastanza particolare, direi, per un CD, perché gli autori in realtà spaziano dal barocco, quindi con Scarlatti, Weiss, fino ad arrivare quasi ai giorni nostri, diciamo, con autori più contemporanei come Bartok e Lutoslavski. Questo riflette, dal mio punto di vista, il grande eclettismo di Bream come trascrittore, che non si ferma a un solo stile o a un solo periodo storico, ma ne affronta di diversi, alcuni anche, direi, abbastanza inediti per la chitarra, per esempio le melodie Ludove di Lutoslavski o anche i brani di Bartok. Quindi se vuoi faccio una carrellata degli autori, quindi si comincia con Scarlatti, poi Granados, Weiss, Bartok, Lutoslavski, Albéniz e Mendelssohn. Questi sono i compositori presenti all'interno del CD.
0: Giulio, un primissimo ascolto dal tuo album, cosa proponiamo?
1: Partirei proprio con la prima traccia, che è una sonata di Domenico Scarlatti, la K87, originale in Si minore e trascritta da Bream in Mi minore.

0: Ed era di Domenico Scarlatti la sonata K87 in mi minore, ma l'originale è in si minore, nella interpretazione di Giulio Cecchi, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo album dedicato alle intitolato An Original Julian Bream Unpublished Guitar Transcriptions, pubblicato da Da Vinci Classics. Giulio, chi è stato e cosa ha rappresentato Bream nel mondo della chitarra classica e della musica in generale? Cosa secondo te lo distingueva dai suoi colleghi?
1: Sì, Julian Bream, appunto, come dicevo prima, è stata una figura molto eclettica. Da un lato è stato dedicatario di importanti compositori. Penso al Nocturnal di Britten, penso a brani di Peter Maxwell Davis, a Michael Tippett e tanti altri.
0: Walton,
1: Che hanno dedicato brani a Bream. Molti compositori erano appartenenti comunque alla sfera, diciamo, inglese, ma in realtà poi anche tanti altri compositori a livello internazionale. Bream, insomma, è risaputo che fosse un attivo propulsore della chitarra anche presso, appunto, compositori. Per esempio, penso al video famoso in cui lui va da Stravinsky e gli suona il liuto. Purtroppo quella vicenda poi non ha avuto poi purtroppo i risvolti che forse Bream sperava, però comunque a testimonianza del suo grande spirito di iniziativa. Quindi, se da un lato questa forse è il contributo più importante effettivamente che lui ha dato all'accrescimento del repertorio, appunto, come avevano fatto anche prima di lui altri chitarristi come Segovia, Liubet, si inserisce appunto in questo solco dei trascrittori. E appunto la chitarra, da quando esiste, trascrive musica altrui. Quindi Bream, appunto, si inserisce in questo solco, in questa tradizione. E appunto il contributo che spero di dare con questo CD è anche quello di far riscoprire un repertorio, una delle pagine che poi di fatto, dopo la morte di Bream, insomma, dopo che la sua carriera è finita, non hanno poi continuato a essere insomma suonate da altri chitarristi, tant'è che appunto sono rimaste inedite e sono appunto conservate alla Jagood Library.
0: Altro ascolto, Giulio, cosa proponiamo?
1: Sì, allora andiamo col secondo brano contenuto all'interno del disco, dai Valses Poeticos di Granados. Ascolteremo il primo, articolato in realtà in introduzione, vivace molto e melodico.

0: Ed era il primo dei Valses Poeticos di Enrique Granados, introduzione vivace molto, vi melodico, nella interpretazione di Giulio Cecchi, chitarra, ma nella trascrizione di Julian Bream. Siamo appunto in compagnia di Giulio Cecchi per presentare questa novità di Da Vinci Classics, ovvero An Original, Julian Bream's Unpublished Guitar Transcriptions. Giulio, l'album appunto riveste un certo interesse vista la mole di materiale che è giustamente è inserito nella tracklist. Torniamo alle fonti consultate e quindi al tuo viaggio a Londra. Com'è andata? Di fatto.
1: Allora, appunto questo fondo di Bream contiene in realtà non solo le trascrizioni che appartengono a questo disco, ma rappresenta veramente una porzione molto significativa di quella che era la sua biblioteca personale. Quindi ci sono veramente, al di là delle trascrizioni, tanti altri anche manufatti di interesse. Appunto, per quanto riguarda le trascrizioni, la maggior parte di questi brani sono manoscritti, e, con l'unica eccezione, così ci leghiamo anche al prossimo ascolto, del brano di Béla Bartók, cioè la Petite Suite dai 44 duetti per due violini, che Bream ha scritto o ha fatto scrivere utilizzando un software di scrittura. Quindi, curiosamente, questa che un brano sembrerebbe bello e pronto per la stampa, in realtà poi appunto è rimasta impubblicata. Ci tengo a precisare che tutti i brani contenuti all'interno di questo disco sono stati comunque registrati da Bream nel corso degli anni, con l'eccezione di Bartók, che non è reperibile nemmeno nei CD di Bream. Quindi diciamo che di questo, ecco, vado piuttosto fiero, nel senso che si tratta veramente di un brano inedito, rimasto dimenticato, possiamo dire così, dagli esecutori poi nel corso degli anni. Quindi se posso, a questo punto introdurrei i prossimi ascolti di Bartók. Ascolteremo Sadness, Scherzo e Fairy Tale.

0: Ed era di Béla Bartók la Petite Suite dai 44 duetti per due violini, nella trascrizione di Julian Brims, ma nella interpretazione di Giulio Cecchi, nostro ospite, col quale stiamo presentando quest'album dedicato al grande chitarrista inglese. Abbiamo ascoltato in particolare tre movimenti, ovvero Sadness, Scherzo e Fairy Tale. Giulia, parliamo un po' di te. Come è avvenuta la tua formazione? Quali gli incontri importanti nella tua carriera? E parliamo anche della tua esperienza all'estero, visto che ci siamo.
1: Va bene, allora parto proprio dalle origini. Io ho cominciato a suonare la chitarra a 11 anni, in modo del tutto casuale, nel senso che mi è stata regalata per un Natale. Io non avevo idea di cosa farci, fondamentalmente, però appunto poi... oltre alla chitarra, i miei genitori, la mia famiglia, insomma, mi regalarono anche delle lezioni con un insegnante di Pistoia, Diegolo Pilato, con il quale appunto ho fatto le prime esperienze di chitarra, diciamo così, non strettamente classica, ma un po' di tutto, ecco. Dopodiché cominciai a prendere lezioni dal maestro Flavio Cucchi, e col quale insomma preparai l'esame di ammissione al triennio, che ho fatto alla scuola di musica di Fiesole e col maestro Silvano Mazzoni. E dopodiché appunto sono andato a Modena al Conservatorio Vecchi Tonelli, dove ho studiato con Andrea Dieci,
0: che salutiamo, caro amico,
1: che salutiamo e ringraziamo anche io nel mio caso, visto che appunto veramente l'ultima parte della mia formazione, quella più recente, quella che forse mi influenza ancora molto nel mio modo di suonare, appunto la devo a lui. E quindi appunto dopo il periodo modenese, diciamo così, ho deciso di svolgere questo periodo di Erasmus, di tirocinio Erasmus all'estero, a Londra, alla London Performing Academy of Music, e quindi appunto lì ho avuto la possibilità anche di visitare la Gervood Library e appunto svolgere questa attività di ricerca come parte del mio programma di Erasmus. E poi ecco, dopo essere tornato in Italia, quindi nel 2022-23, ho cominciato a insegnare nella scuola pubblica. Attualmente insegno, sono docente di ruolo presso l'Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte e insegno chitarra all'indirizzo musicale.
0: E quanto è stata formativa questa esperienza all'estero? È valsa la pena?
1: Sì, assolutamente. E ne è valsa la pena, pur con alti e bassi, nel senso che derivano dal vivere ovviamente all'estero, in un paese dove non viene parlata la tua lingua. Però sia dal punto di vista musicale che umano mi ha formato moltissimo. E infatti credo, insomma, l'Erasmus sia una di quelle cose che se si ha la possibilità, ovviamente, insomma, consiglierei di fare nel corso della propria formazione, ecco. E sì, questo.
0: Giulio, altro ascolto, cosa selezioniamo dalla tracklist?
1: Bene, siamo allora sempre un autore un po' come Bartók, legato alle sue radici popolari, Witold Lutosławski. Ascolteremo dalle melodie ludove, cioè dalle melodie popolari, riarrangiate da Lutosławski con la sensibilità, diciamo, di un compositore moderno, d'avanguardia. Ne ascolteremo tre, che sono la prima, la quarta e la settima.

0: era di Witold Lutosławski, dalle melodie Luvoce, la prima, la quarta e la settima, nella trascrizione di Julian Bream, ma nella interpretazione di Giulio Cecchi, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo suo album dedicato alle trascrizioni non mai pubblicate di Julian Bream, naturalmente album pubblicato da Da Vinci Classics. Giulio, quale strumento hai suonato per registrare l'album? Te lo chiedo, primo, perché il tuo maestro Andrea Dieci ha una Romanillos e insomma è un fan di Bream, non dell'ultima ora. E te lo chiedo anche perché, visti i colori che Bream tirava fuori nelle sue interpretazioni, che erano molteplici, insomma, come ti sei mosso a questo livello?
1: Esatto, allora la scelta della chitarra non è stata, diciamo, casuale, appunto. Come ricordavi anche tu, Bream è stato un grande sponsor, si potrebbe dire, di Liutai, tra cui Romanillos ovviamente, e nell'ultimo periodo della sua vita ha apprezzato molto e ha, insomma, supportato il lavoro di un liutaio inglese, Simon Ambridge. E questa chitarra che ho usato, e che non è mia, mi è stata prestata da Touch the Sound Project, e, appunto, è uno strumento di Simon Ambridge del 2008, che purtroppo non è mai stato utilizzato da Bream, sembrerebbe, ma appunto appartiene comunque a un liutaio, quindi a una scuola di pensiero molto sicuramente vicina, appunto, a quella che è l'estetica di Bream. E questo album, ovviamente, pur non volendo essere un omaggio, diciamo, sequioso alla figura di Julian Bream, comunque ovviamente si ispira molto e chiaramente, insomma, appunto, trae tante cose da quello che è stato il suo mondo, il suo modo di suonare, al quale sono legatissimo, e un po' come penso tanti di noi, ecco, che suoniamo la chitarra.
0: E tu quali colori hai cercato in particolare?
1: Allora, questa chitarra è uno strumento molto delicato, direi, molto leggero, costruito appunto ispirandosi alla liuteria comunque tradizionale, e quindi ho cercato di fare uscire il più possibile la cantabilità di questa chitarra e anche la trasparenza, diciamo, delle singole voci nei tessuti più polifonici, appunto come in Lutosławski, per esempio. Forse appunto l'aspetto della cantabilità uscirà maggiormente dal prossimo ascolto che faremo, e che, se appunto vuoi, posso a questo punto
0: assolutamente
1: introdurre. E ascolteremo di Albéniz, dai Cantos de España, la Córdoba.

0: presentando il suo nuovo album An Original Julian Bream's Unpublished Guitar Transcriptions, pubblicato da Da Vinci Classics. Giulio, e la didattica, cosa è cambiato da quando hai iniziato tu e come vedi il futuro della chitarra soprattutto a livello concertistico?
1: Ok, questo è molto difficile direi da rispondere, perché in parte questa domanda ovviamente si lega alla mia esperienza personale, che è sicuramente diversa da quella che possono aver fatto altri, e poi perché appunto effettivamente sicuramente sono cambiate tante cose. Appunto io in realtà ho cominciato seguendo non esattamente diciamo un percorso di studi di chitarra classica in senso stretto, anzi ero un adolescente abbastanza riottoso e quindi diciamo digerivo un po' a controvoglia all'inizio i vari carcassi, Sor, eccetera.
0: Vabbè, i ribelli sono creativi, ricordiamoci questo.
1: Un pochino, sì, ecco. No, perché appunto ascoltavo altri generi, altre cose. Quindi, appunto, è stato in realtà un problema che ho cominciato a pormi proprio nel momento in cui ho cominciato a insegnare, perché ho dovuto veramente ripensare il modo di approcciare, di far approcciare gli studenti a questo repertorio che io ho scoperto più tardi e non ne faccio segreto, ecco, non ho nessun tipo di problema a dirlo. Io ho dovuto appunto poi, quando già erano diversi anni che suonavo, ritornare su cose come appunto i 20 studi di Sorfo, un esempio, quindi le cose diciamo base, no, del repertorio didattico per chitarra. Quindi cerco diciamo di mantenere un po' anche queste mie due, come dire, anime, si può dire così, appunto all'interno dell'ambito dell'insegnamento, nel senso che poi appunto insegnando alle medie facciamo non solo repertorio di chitarra classica in senso stretto, ma facciamo anche tanti arrangiamenti per esempio di canzoni, di cose appunto più legate alla musica popolare. Penso che questo sia un valore se aggiunto poi appunto alla formazione più tecnica, più specifica, diciamo, della chitarra classica. E appunto più in generale direi che oggi il mondo della scuola è cambiato tantissimo rispetto anche solo a quando l'ho fatto io, quindi non troppi anni fa. C'è molta più attenzione all'aspetto dell'inclusività e quindi anche all'idea appunto per esempio di semplificare le parti di un brano, no? Cosa che per me era abbastanza inconcepibile all'inizio, perché ero legato abbastanza all'idea che lo spartito fosse quello e quello vada suonato. Poi se magari si tratta di qualcosa di troppo difficile, magari si sceglie del repertorio più di livello, diciamo, di difficoltà più bassa. Invece appunto qua ci troviamo spesso, tra virgolette, a manipolare i brani, e appunto non manipolare nel senso più nobile della parola, ecco, di renderli accessibili, insomma, il più possibile a tutti. E quindi ecco, questo direi che è l'aspetto sicuramente che è cambiato di più. La chitarra direi che adesso sta vivendo una fase di transizione, forse è sempre stata in una fase di transizione probabilmente, non ce ne siamo mai davvero resi conto, però sicuramente una certa concezione, diciamo, del concertismo legato alle figure appunto storiche, se vogliamo, di Segovia, anche di Bream, dello stesso Bream, cioè dell'idea di un concerto di chitarra che comincia magari dagli autori del Rinascimento spagnolo per arrivare a Turina, eccetera. Forse questo sta un po'.

0: un po' sfumando, diciamo, sta un po' passando come idea, e mi sembra che ci sia interesse a repertori nuovi, appunto a repertori anche poco convenzionali, e all'idea di eseguirli anche in ambienti meno ortodossi, diciamo, dei soliti, e credo che sicuramente sia un bene. Dall'altro, io sono appunto molto legato a questa tradizione, nel senso che appunto questo CD, torno a ripetere, pur non volendo essere un omaggio, un ossequio, parole che non mi appartengono, però è sicuramente un lavoro che guarda con ammirazione a quella tradizione che la ama e che la vuole in qualche modo anche celebrare. E quindi appunto, diciamo, questo discorso, per esempio, si lega alle Residenze Erranti, che sono stato questo progetto che ho fatto l'anno prima della pubblicazione del CD a Milano. Per chi non lo sapesse, diciamo, sono delle borse di studio offerte da Touch the Sound Project, per portare avanti, appunto, per sviluppare dei progetti personali legati alla chitarra. E la cosa bella di questi incontri, che sono stati sei, se non ricordo male, durante tutto l'anno, era veramente potersi confrontare con la diversità di proposte, di idee, per arricchire un po' il repertorio, e anche appunto per innovare l'ambiente, per cui c'era, per dire, il collettivo che, insieme al percussionista e alla ballerina e al chitarrista, facevano cose, e il duo di chitarra e voce che portava brani originali. Quindi tante proposte interessanti che, secondo me, appunto, rispecchiano un po' questa varietà positiva che c'è adesso, ecco. Il CD è disponibile nei vari store, sia digitali che reali. È possibile ascoltarlo su Spotify, su YouTube, eccetera. E devo dire che il CD, per me inaspettatamente, o forse sono io che mi, non so, sottovaluto, ma comunque sta ricevendo, devo dire, tanto interesse, tanta attenzione, sia dalla critica che dalle radio, e di questo vado veramente fierissimo. Quindi al momento sto cercando di promuoverlo, diciamo, anche attraverso presentazioni dal vivo, diciamo. Per esempio, ne ho fatta una di recente a Carcari, che è il luogo dove abito in Liguria, in provincia di Savona, e è molto bello, appunto, poterlo presentare poi di fatto alle persone in carne ed ossa. Una soddisfazione veramente. Veramente unica. E prossimamente sarò a Genova, all'Università di Genova, il 16 maggio, per suonare insieme al coro e all'orchestra dell'Università di Modena la Missa Criolla di Ariel Ramirez.
1: No.
0: E il 22 maggio farò un concerto barra presentazione, sempre del CD, alla Florence Academy of Arts. E appunto questi sono i due appuntamenti più vicini. Come progetti per il futuro, mi piacerebbe, cioè sto già pensando, diciamo, a una nuova pubblicazione, che penso si legherà diciamo, al repertorio spagnolo di fine 800, inizio 900. Questo è dovuto principalmente al fatto che di recente ho acquistato una chitarra, che è una copia realizzata da un liutaio tedesco scomparso di recente, Gelinghaus, della famosa chitarra Leona di Antonio de Torres. E quindi appunto credo che sarò, essendo ispirato, diciamo, da questa scelta di sonorità, sarà qualcosa legato a quel repertorio lì. Però ancora devo
1: E
0: definirlo,
1: magari ci
0: diciamo,
1: scappa anche il
0: come.
1: secondo disco, perché no?
0: Vorrei, sì, perché devo dire che appunto è stata un'esperienza unica quella di registrare. Tra l'altro, appunto, colgo l'occasione, insomma, per ringraziare la Da Vinci per aver creduto nel progetto e anche Gabriele Zanetti, il fonico, che ha fatto un ottimo lavoro in fase di registrazione. E quindi, appunto. Come idea ho questa, più invece rimanendo ancorati, diciamo, al terreno, sicuramente l'idea è quella di riprendere a suonare più musica da camera. Suono in duo, con un mio amico chitarrista Lorenzo Pampaloni e anche con una flautista, Emma Longo. E quindi appunto vorrei riprendere l'attività con loro, ecco. E per quanto riguarda i social, sì, potete trovarmi su Instagram, Facebook, eccetera. Poi sto allestendo un sito internet. Cioè, avrò bisogno di ancora un po' di tempo perché comunque sì, cioè, fare una cosa fatta abbastanza bene, ecco. E questo è
1: Giulio,
0: quanto.
1: con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Ascoltiamo l'ultima traccia del CD di Mendelssohn, la romanza senza parole, numero 6.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli: l'enciclica di Leone XIV, l'intelligenza artificiale serva l'umanità, non il potere di pochi. Il Papa chiede che il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. In Iran, attesa per un possibile accordo di pace, ma Trump per il momento prende tempo. La guerra in Ucraina: non si fermano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca dopo un intero dei bombardamenti. Buon pomeriggio a tutti, ascoltatori Alessandro Guarasci Studio. Sono le 14:45 secondi in questo momento. Dunque, la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, questo è il cuore della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, pubblicato oggi 25 maggio. Il testo riflette sulle nuove tecnologie alla luce della dottrina sociale della Chiesa. I particolari da Isabella Piro.
2: L'intelligenza artificiale sia a servizio dell'intera umanità e non del potere di pochi, lo scrive il Papa nella sua prima enciclica. 135 anni dopo la Rerum Novarum di Leone XIII, il Vescovo di Roma guarda all'era digitale attraverso la dottrina sociale della Chiesa e ne ribadisce i principi: tutelare la persona umana, la dignità del lavoro, la giustizia sociale e la pace. Forte l'appello del Papa a disarmare l'intelligenza artificiale per rompere l'equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Un intero capitolo è dedicato all'impiego delle nuove tecnologie in ambito militare, perché la rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti. Per questo è urgente un codice etico condiviso sull'intelligenza artificiale, mantenendo chiarezza sulle responsabilità di ogni suo passaggio e superando la teoria della guerra giusta in favore del dialogo. La sfida è ardua, conclude il Papa, ma i cristiani possono e devono affrontarla costruendo la civiltà dell'amore attraverso la verità, le relazioni, la speranza, così da testimoniare la bellezza di una magnifica umanità abitata da Dio.
1: E Leone XIV illustra il senso della sua prima enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il pontefice chiede di liberare l'intelligenza artificiale da logiche che la trasformano in strumento di dominio, esclusione o morte, e invoca il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. Benedetta Capelli.
3: Artificial intelligence now demands to be disarmed.
4: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte.
3: And death.
4: Papa Leone è chiaro, usa la parola disarmata, associata da lui stesso molte volte alla pace, ammette che è una parola forte, ma il momento richiede attenzione, necessità di risvegliare le coscienze e indicare vie all'umanità. La Chiesa, afferma il pontefice, è chiamata a decifrare le cose nuove alla luce del Vangelo e della dignità dell'uomo. Insieme, prosegue, possiamo discernere le grandi questioni del nostro tempo e quindi il futuro dell'umanità. Discernere grazie all'ascolto di voci diverse, ma anche dal silenzio di chi può restare escluso. Disarmare, ma anche costruire, perché le decisioni sulla tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità. Costruire, risvegliare la speranza, soprattutto nel futuro. Solo con una visione così integrale l'intelligenza artificiale potrà essere orientata verso il bene comune. Solo insieme, chi progetta i sistemi e chi ne subisce le conseguenze, i paesi più ricchi e quelli più poveri, le istituzioni, i singoli individui, i centri di potere, le periferie, saremo in grado di costruire un futuro, non per pochi privilegiati, ma per l'intera famiglia umana.
1: Voltiamo pagina perché il mondo guarda con il fiato sospeso per la firma dell'accordo tra USA e Iran che potrebbe mettere fine alla guerra e che comunque viene ritenuto imminente. Secondo le indiscrezioni dei media, all'intesa mancherebbe solo l'ok di Trump e Khamenei. Roberta Barbi.
5: Con l'Iran sarà un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, così il presidente americano Trump aveva parlato dell'intesa in via di definizione con Teheran, sottolineandone l'importanza e l'efficacia rispetto al negoziato dell'amministrazione Obama, definito da Trump fallimentare, una via diretta verso un'arma nucleare per l'Iran. Intanto, secondo quanto riferito dai media, Washington e Teheran avrebbero concordato in linea di principio gli aspetti fondamentali per provare a superare il conflitto e riprendere i negoziati, ma per la firma mancherebbe l'approvazione da parte dei due leader. Intanto dal portavoce del ministro degli esteri del governo iraniano arriva un'accusa contro Israele che starebbe facendo a sua detta di tutto per compromettere i colloqui e far fallire l'accordo. Ci aspettiamo alcune azioni da parte di Israele che si ripetano durante l'intero processo negoziale, ha detto Bagaei. Una volta firmata l'intesa dovrebbero seguire 60 giorni di tregua e la ripresa dei negoziati a Islamabad con la mediazione del Pakistan.
1: E la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina veniva quotato a $90,93 al barile, in calo dunque del 5,87%. La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca dopo un intero weekend all'insegna dei bombardamenti. Il ministro degli esteri ucraino chiede la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
6: Sono almeno 8 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore tra Russia e Ucraina in una nuova ondata di attacchi incrociati con missili e droni. I raid seguono uno dei bombardamenti russi più pesanti su Kiev dall'inizio delle ostilità di febbraio 2022. Una risposta, quella di Mosca, all'attacco ucraino contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, area ucraina occupata dalla Russia. Fatti accaduti lo scorso venerdì 22 maggio, dove hanno perso la vita 21 persone. La Russia, nel massiccio attacco contro la capitale ucraina di domenica, ha utilizzato il missile balistico Reshnik. Nel raid hanno perso la vita 2 persone, almeno 83 sono rimaste ferite, tra cui 3 minorenni. Una pioggia di droni ha colpito anche la regione di Kiev, uccidendo 2 persone e ferendone 9. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Le forze armate hanno condotto un attacco a Orlivka, regione ucraina del Donetsk, e 4 persone, tra cui 2 minorenni, hanno perso la vita. Il ministro degli esteri ucraino, intanto, a seguito del massiccio attacco russo a Kiev, ha annunciato di aver chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha aperto la possibilità di ricoprire il ruolo di mediatore negli eventuali colloqui di pace con la Russia sull'Ucraina.
1: Si celebra oggi la giornata internazionale dell'Africa. Nel 63 infatti veniva fondata l'Organizzazione dell'Unità Africana, ora Unione Africana. Un'occasione per fare punto sulla situazione del continente, vessato da guerre ed epidemie, ma anche ricco di risorse naturali, come spiega l'africanista Enrico Casale al microfono di Michele Raviara.
7: L'Africa in generale la vedo ancora ai margini delle dinamiche globali, pur avendo un ruolo assai importante dal punto di vista economico, perché l'Africa è uno dei continenti con maggiori risorse naturali minerarie. Purtroppo è ancora in molti casi un oggetto di sfruttamento. Il fatto che alcuni dei paesi africani produttori di petrolio non abbiano raffinerie è già la dimostrazione di come questo continente faccia ancora fatica a diventare protagonista.
1: Come se ne può uscire? Quali sono i passi che potrebbe compiere l'Africa?
7: L'Africa non ha più bisogno di assistenza, ha bisogno di paesi o gruppi di paesi che investono in Africa insieme agli africani. Solo così poi le economie possono lentamente crescere.
1: I due attivisti italiani della missione di terra della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. L'Uganda conferma 2 nuovi casi di Ebola, portando a 7 il totale da quando l'epidemia è stata rilevata anche in questo paese dell'Africa orientale il 15 maggio. Voltiamo pagina, si dichiara debitore di Freud Sandro Veronesi nel volume Ora nelle librerie, che raccoglie tutti i suoi racconti e che si intitola Caducità. Gabriele Nicolò ci spiega perché.
8: L'uomo dei piattini, il riccio, elemosina per me stesso, sono alcuni dei racconti dello scrittore fiorentino accomunati dal senso della caducità delle cose. Tale senso si fa poi maturo riconoscimento di eventuali scelte errate compiute nel nobile tentativo di far durare il più possibile l'effimero. In questo scenario, Veronesi ripropone il saggio di Freud dedicato alla caducità, nel quale esorta a sottrarsi dal vortice del transeunte per vivere in pienezza i frammenti della vita, poiché, sottolinea il padre della psicanalisi, è impossibile che tutte le meraviglie della natura e dell'arte debbano finire nel nulla. Tesaurizzando questo invito, Veronesi, nei suoi racconti, rispecchia l'aspirazione dell'uomo che agogna, anche solo per un attimo e pur nella consapevolezza dei propri limiti, a ghermire la dimensione dell'eternità.
1: E E allora finisce qui il nostro giornale da Luca Rossi, regia Alessandro Guarasci Studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle 15.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
1: Hope today. Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone, che vi parla, da Daniele Giorgi alla parte tecnica, a questa nuova puntata di Pope Today, il programma che quotidianamente vi accompagna all'ascolto dell'attività del Santo Padre, in particolare la puntata del lunedì. Come sapete, è una puntata molto ricca perché abbraccia non soltanto l'attività del Santo Padre del giorno, ma anche quello dell'attività appunto delle due giornate precedenti, quindi del sabato e della domenica. Ma incominciamo naturalmente, come facciamo sempre, con la lettura del bollettino della sala stampa della Santa Sede per quel che riguarda l'attività di questa mattina di Leone XIV. Il Papa ha ricevuto in udienza la signora Nemat Aoun, consorte del Presidente della Repubblica del Libano, col suo seguito, Monsignor Clemens Pickel, Vescovo di San Clemente a Saratov, in Russia, il signor Bayram Begai, Presidente della Repubblica d'Albania, con la consorte e il seguito, Monsignor Carlos Tomas Morel di Plan, Arcivescovo coadiutore di Santo Domingo nella Repubblica Dominicana, la delegazione del Circolo Equestre di Barcellona, in Spagna, membri dell'intergruppo demografia del Parlamento Europeo, e questa mattina, vi ricordo ancora, c'è stata la promulgazione della lettera enciclica Magnifica Humanitas. Di tutto questo parleremo naturalmente più sostanziosamente tra un momento. Vi ricordo ancora, per quel che riguarda invece le nomine, che il Santo Padre ha nominato questa mattina nunzio apostolico nei Paesi Bassi Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santiago Ignazio de Witt Guzman, arcivescovo titolare di Gabala, finora nunzio apostolico in Trinidad e Tobago. Ha nominato poi nunzio apostolico in Repubblica Ceca Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Eugene Martin Nugent, arcivescovo titolare di Domnach Sechnail, finora nunzio apostolico in Kuwait, Qatar e Bahrain. Ha nominato il Papa vescovo prelato della prelatura territoriale di Caravelí in Perù, Monsignor Francisco Castro Lalupu, trasferendolo dalla sede titolare di Pusia di Bisasena e dell'ufficio di vescovo ausiliare di Truillo. Vi ricordo inoltre che il Papa ha nominato vescovi ausiliari dell'arcidiocesi metropolitana di Cali in Colombia il reverendo Arnulfo Moreno Quiñones, del clero del vicariato apostolico di Guapi, appunto ancora in Colombia, e il reverendo Luis Fernández de Jesús Pérez Agudelo, del clero dell'arcidiocesi di Medellín, ancora appunto in Colombia. Prima di passare allora ad ascoltare le udienze di questa mattina e la voce del Papa, ascoltiamo un brano musicale. È un brano di Claude Debussy, che ascoltiamo però dalla voce di una delle cantanti più straordinarie della musica americana, cioè Barbara Streisand, che ha inciso a metà degli anni 70 un album il cui titolo era Classical Barbara, in cui ha ripreso alcuni dei brani appunto classici più noti. In questo caso è Bonsoir di Claude Debussy.

0: Nel suo saluto alla delegazione del Circolo Equestre di Barcellona, ricevuto questa mattina in udienza, il Santo Padre ha detto:
1: Todo creyente en Cristo está llamado.
0: Ogni credente in Cristo è chiamato a mantenere aperta la propria esistenza all'azione dello Spirito Santo, in atteggiamento di instancabile disponibilità a vivere la carità cristiana, virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e gli altri come noi stessi, proprio per amore a Dio. Il cristiano quindi non è un semplice filantropo, ma una persona compassionevole che ama in modo disinteressato e cerca attivamente il benessere integrale degli altri. Vi invito a mantenere il vostro sguardo fisso su Cristo, perché solo così è possibile riconoscere la sua presenza nei fratelli e nelle sorelle più piccoli e bisognosi. Subito dopo il Santo Padre ha ricevuto invece i membri dell'intergruppo del Parlamento Europeo sulla demografia. A loro il Santo Padre ha ricordato: negli ultimi decenni possiamo osservare che il rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea ha portato a un tempo di drastica sterilità. Non solo perché troppi sono stati privati del diritto di nascere, ma anche perché non si è riusciti a trasmettere gli strumenti materiali e culturali di cui i giovani hanno bisogno per affrontare il futuro. Di conseguenza, non di rado ci troviamo di fronte alle affermazioni contraddittorie di politiche presuntamente a favore delle famiglie, che al tempo stesso promuovono discriminazione nei confronti della maternità, esaltano l'aborto come diritto e minano le fondamenta stesse del desiderio di dare vita ad una famiglia. Fortunatamente oggi qui con noi ci sono delle meravigliose eccezioni. Tutte queste tematiche, pertanto, devono essere urgentemente esaminate e affrontate in modo coordinato da una grande varietà di istituzioni accademiche, politiche e sociali. La sfida demografica è in un momento cruciale per il futuro antropologico, sociale ed economico dell'Europa. Di fatto, il vostro impegno, grazie alla composizione trasversale dei membri, può svolgere un ruolo fondamentale e rappresenta un forum ideale per esplorare modalità volte a generare idee innovative di cui l'Europa e il mondo hanno un disperato bisogno. Questo dialogo non deve coinvolgere solo le diverse istituzioni e i governi europei, ma anche tutto lo spaccato della società civile, della quale i cristiani sono parte integrante. Il Santo Padre poi ha, come vi dicevo, presieduto la presentazione della sua enciclica Magnifica Humanitas e dopo aver ascoltato gli interventi appunto di chi ha presentato l'enciclica, il Santo Padre è intervenuto e ha detto: come il leone precedente, mi sento chiamato a guardare a un'altra grande trasformazione con gli occhi della fede, con la lucidità della ragione, con apertura al mistero e con le grida dei poveri della terra che risuonano nel mio cuore. Magnifica Humanitas è nata dall'ascoltare come fece Leone XIII. Ho ascoltato scienziati e ingegneri che lavorano con sincero entusiasmo su tecnologie capaci di alleviare immense sofferenze, leader politici e funzionari pubblici che hanno cercato con tenacia norme eque, genitori e insegnanti profondamente preoccupati del futuro delle generazioni più giovani. Mi sono giunte anche altre voci molto preoccupanti riguardo a sistemi d'armi sempre più autonomi che praticamente nessun uomo e nessun governo può davvero controllare. Sento racconti molto preoccupanti di algoritmi che possono bloccare l'accesso alle cure sanitarie, al lavoro, alla sicurezza, sulla base di dati inquinati da pregiudizi e ingiustizia. E ho sentito il silenzio di coloro che non hanno voce quando vengono prese le decisioni, decisioni che rischiano di generare nuove forme di esclusione e di sofferenza. Da questo ascolto è maturata una convinzione allarmante espressa in Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Si tratta di una parola forte, lo so, ma è stata scelta volutamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare attenzione, risvegliare coscienze e indicare la strada da seguire per l'umanità. La Chiesa si adopera da molto tempo per il disarmo nucleare, consapevole che ogni grande potere tecnologico può incidere sulla vita delle persone e quindi deve essere accompagnato da un discernimento morale e un controllo pubblico adeguati. Il disarmo nucleare continua ad essere un servizio alla pace e alla dignità della famiglia umana. In modo analogo, l'intelligenza artificiale esige ora di essere disarmata, liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominazione, esclusione e morte. Come l'energia nucleare deve essere al servizio di tutti e del bene comune. Le decisioni riguardanti la tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità. Non dormiamo dunque come gli altri, ammoniva l'Apostolo Paolo, ma vigiliamo. Questa vigilanza è necessaria oggi. La pace non è soltanto assenza di guerra, ma è giustizia in azione. Tuttavia, quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, la pace stessa è a rischio. Disarmare però non basta, dobbiamo costruire. E la parola costruire, ha detto il Santo Padre, mi ricorda gli anni trascorsi in Perù come missionario. Nel 2017 il nord del paese fu colpito da piogge torrenziali e da alluvioni. Molte famiglie videro inghiottire dal fango le loro case, anche molte strade. E lì ho imparato che ricostruire non significa semplicemente sostituire ciò che è stato distrutto, significa riparare legami, ripristinare fiducia, risvegliare la speranza nel futuro. E poi, ha detto il Papa ancora, nessuno ricostruisce da solo. Il vero sviluppo, ha ricordato ancora citando questa volta San Paolo VI, ha ricordato il Papa, riguarda sempre ogni uomo e tutto l'uomo. Ogni significa, ha detto il Papa, che ogni persona può essere lasciata ai margini della trasformazione digitale. Tutto significa che nessuno può essere ridotto alla produttività, alle prestazioni cognitive o ai semplici dati. Ogni persona reca in sé una libertà, un'interiorità e una vocazione all'amore e all'adorazione che nessuna macchina può sostituire o fermare. Soltanto con questa visione integrale l'intelligenza potrà essere diretta al bene comune. Soltanto insieme, coloro che progettano i sistemi e coloro che ne subiscono gli effetti, i paesi più ricchi e quelli più poveri, le istituzioni e gli individui, i centri di potere e le periferie, riusciremo a costruire un futuro non per pochi privilegiati, ma per l'intera famiglia umana. E adesso facciamo ancora una pausa musicale. E il brano che ascolteremo è un brano di Claude Debussy, di Gabriel Fauré, è ancora tratto, appunto, come vi dicevo, dall'album Classical Barbara, e si intitola Après un rêve, e poi continueremo con l'attività del Papa di domenica e di sabato.

0: Cari amici, veniamo allora all'attività del Santo Padre di domenica 24 maggio, solennità di Pentecoste. Il Papa ha celebrato la Santa Messa nella Basilica di San Pietro e nella sua omelia ha evidenziato come nella solennità di Pentecoste il tempo di Pasqua raggiunga il suo compimento. Il Papa ha detto che al vedere il Signore i discepoli ritornano a vivere, loro si erano nascosti, si erano sepolti, ha usato questa espressione il Papa nel Cenacolo, pieni di paura, ma Gesù vi entra nonostante le porte chiuse e li riempie di gioia. Il Santo Padre ha sottolineato come proprio il luogo, che era stato il luogo della cena e del tradimento, si trasformi e da sepolcro degli apostoli diventi invece, e per tutta la Chiesa, un grembo di risurrezione. E quindi, ha detto il Papa, la Pentecoste è una festa pasquale, la festa del corpo di Cristo che per grazia siamo noi. E si è soffermato quindi su tre aspetti principali. Il primo, ha detto il Papa, è che lo spirito del risorto è lo spirito della pace. Ma ascoltiamo le sue parole.
1: Infatti, nella sua Pasqua, Cristo fa pace tra Dio e l'umanità e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo. Questa pace viene dal perdono e ci porta al perdono. Inizia col perdono donato da Gesù stesso, che è stato da noi tradito, condannato, crocifisso. Sorprendendoci con il suo amore, proprio lui, il risorto, dice: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Con queste parole Gesù ci affida un'opera divina, perché solo Dio può perdonare i peccati. Tale autorità viene donata nel segno di una riconciliazione universale. Il Signore effonde lo spirito della pace da un capo all'altro della storia, perché non esclude nessuno, colui che ha redento tutti dalla morte. Lo Spirito Santo, infatti, è Signore e dà la vita sin dall'inizio della creazione, quando aleggiava sulle acque, e ora, al suo riscatto, cambia la storia del mondo. Davvero, la Pentecoste si compie come festa del patto nuovo, cioè dell'alleanza tra Dio e tutti i popoli della terra.
0: Il secondo aspetto che il Santo Padre ha voluto evidenziare nella sua omelia è che lo spirito del risorto è lo spirito della missione. Ascoltiamo le sue parole.
1: Come il Padre ha mandato me, dice il Signore, anch'io mando voi. Veniamo così coinvolti nella missione di Gesù, quella di colui che esce da Dio e a Dio ritorna con la potenza dello Spirito che procede dal Padre e dal Figlio, con loro è adorato e glorificato, unico Dio. Lo Spirito Santo è la vivente carità di Cristo che ci pervade, ci sprona, ci sostiene nella missione. Mentre dà agli apostoli il potere di esprimersi nella varietà delle lingue, lo stesso Spirito insegna all'umanità la parola della salvezza. Ora che gli apostoli hanno ricevuto il soffio del risorto dentro di sé, quest'annuncio viene dalla loro bocca, alla voce di Pietro e di quanti sono con lui. Proprio nel giorno di Pentecoste, gli apostoli iniziano ad annunciare Gesù, crocifisso e risorto. Le grandi opere di Dio si riassumono tutte nella redenzione, che inizia con la fede.
0: Con la forza dello Spirito, ha detto il Santo Padre, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza, perché noi siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra. Non certo per nostro merito, ha detto il Papa, né per privilegio, ma per il dono che l'unico Signore condivide con tutti. E la missione della Chiesa attesta tale condivisione, trasformando la confusione del mondo in comunione con Dio e tra di noi. E la missione, ha detto il Papa, inizia dicendo la verità di Dio e dell'uomo, perché, e questo era il terzo punto, lo spirito del risorto è lo spirito della verità. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: Il Signore stesso ce l'ha promesso, chiedendo unità per la sua Chiesa, un'unità fondata sull'amore di Dio, sorgente del nostro amore. Lo Spirito che ha parlato per mezzo dei profeti, promuove sempre l'unità nella verità, perché suscita in noi comprensione, concordia e coerenza di vita. Come insegna Sant'Agostino, lo Spirito Santo volle che questo fosse il segno della sua presenza, il dono di lingue che si capiscono nell'unica fede. Il Paraclito ci difende allora da tutto ciò che ostacola questa intesa, dalle faziosità, dalle ipocrisie, dalle mode che annebbiano la luce del Vangelo. La verità che Dio ci dona resta così parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura. Lo Spirito del Risorto, infatti, non viene effuso una volta e poi basta, ma costantemente. Come l'Eucaristia è la presenza viva di Cristo che sempre ci nutre, così lo Spirito Santo imprime in noi il suo carattere nel battesimo che ci fa cristiani, nella cresima che ci rende testimoni, nell'ordine che costituisce ministri e pastori per il popolo di Dio. In ogni sacramento egli è dator munerum, sorgente di santità, che moltiplica doni e carismi nella preghiera, nelle opere di misericordia, nello studio della parola di Dio. Come insegna l'Apostolo, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Proprio perciò siamo Chiesa, unico corpo che vive di Dio e serve il mondo. Grazie allo Spirito possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore.
0: Dopo la Santa Messa, il Santo Padre ha recitato insieme ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro il Regina Coeli. Il Santo Padre, poco prima della preghiera mariana, ha ricordato come nella solennità di Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e ancora oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita. E ha ricordato come lo Spirito Santo arrivò come un vento impetuoso che aprì le porte chiuse del cenacolo e che spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. E quindi il Papa si è posto questa domanda: quali porte apre lo Spirito Santo? E ha così risposto:
1: la prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi,
2: le diffidenze e i pregiudizi, rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità.
0: Prima di passare all'attività del Santo Padre di sabato 23, quindi alla sua visita ad Acerra, ascoltiamo un brano ancora dall'album Classical Barbara, sempre dalla voce appunto di Barbara Streisand, è un brano di Friedrich Händel, il cui titolo è Lascia ch'io pianga.

Cari amici, adesso veniamo all'attività del Santo Padre di sabato 23 maggio e quindi veniamo alla visita pastorale che ha compiuto ad Acerra. Il Santo Padre, incontrando nella cattedrale di Santa Maria Assunta i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale, ha ricordato come Dio avesse posto, al momento della creazione, l'uomo e la donna in un giardino perché lo coltivassero e lo custodissero.

0: Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema, luoghi, storie e memorie. Di fronte a questa realtà ci possono essere due atteggiamenti: l'indifferenza o la responsabilità. Voi avete scelto la responsabilità e con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia. Il Signore poi pone a Ezechiele una domanda. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Carissimi, ecco che Dio ha per noi domande nuove che allargano il nostro orizzonte. Lui sa che abbiamo un cuore che cerca la vita e sospira l'eternità, ma che le rinvia troppo facilmente a un tempo indefinito e lontano, a un mondo diverso e che ancora non c'è. Ezechiele invece deve servire il suo popolo, quello che c'è nella situazione in cui si trova. Allo stesso modo le nostre chiese hanno la missione di fare risuonare qui e oggi la parola di Dio. Questa parola ci domanda se crediamo nelle sue stesse possibilità. È parola di vita. Se oggi ci incontriamo è per rispondere a questa parola. E rispondiamo così: Signore, la morte sembra essere dappertutto, l'ingiustizia sembra avere vinto, la criminalità, la corruzione, l'indifferenza uccidono ancora, il bene sembra restare inaridito. Però se tu ci interroghi, potranno queste ossa rivivere? Noi crediamo e diciamo: Signore Dio, tu lo sai. Tu sai che possiamo rialzarci, perché tu stesso ci prendi per mano. Tu sai che il nostro deserto può fiorire. Tu sai cambiare il lutto in gioia.
1: Subito dopo l'incontro in Duomo, il Santo Padre si è recato invece nella piazza principale di Acerra, dove ha incontrato i sindaci e i fedeli dei comuni della Terra dei Fuochi, e ha ricordato come questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e di innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme ad essere testimoni di un nuovo patto. Il Santo Padre ha voluto ricordare anche l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, in cui Papa Francesco scriveva: la cultura ecologica non si può ridurre ad una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all'esaurimento delle riserve naturali e all'inquinamento. Deve essere invece uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. E ha così spiegato queste parole:
0: sorelle, fratelli, quel paradigma si presenta ancora oggi come vincente e all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse. Lo vediamo resistere ogni volta che ci ha responsabilità politiche, che chi ha responsabilità politiche e istituzionali è troppo debole verso chi è forte. Lo ritroviamo attivo in uno sviluppo tecnologico che mira ai vertiginosi profitti di pochi ed è cieco davanti alle persone, al loro lavoro, al loro futuro. Per questo, se siamo chiamati a cambiare, è a partire dal nostro sguardo. Secondo alcuni, lasciare un mondo migliore ai nostri figli è diventata un'ambizione molto grande. Non lo deve essere, però, la missione di lasciare al mondo figli e figlie migliori. L'impegno educativo è alla nostra portata ed è prioritario. Educazione dei giovani, certo,

0: anche degli adulti, dei bambini, ma anche degli anziani, dei cittadini e dei loro governanti, dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei fedeli e dei pastori. Tutti abbiamo da imparare ancora. Ognuno ha qualcosa da donare, ma prima devi imparare a ricevere. Non è facile ammetterlo. Tuttavia è questo l'inizio del futuro. È come una porta che si apre su ciò che fin qui non abbiamo pensato, né creduto, né amato abbastanza. Imparare ancora. Ecco che cosa ci rende comunità. Per i cristiani è fare strada con Gesù, diventare ad ogni età sempre più e meglio suoi discepoli.
1: Cari amici, si chiude così questa puntata di Pope Today e vi lascio la voce ancora di Barbara Streisand, impegnata nel vocalizzo dalla Pavane di Gabriel Fauré, sempre tratto dall'album Classical Barbara che ci ha accompagnato in questa nostra puntata. Vi invito a rimanere però all'ascolto perché tra pochi minuti sarà in onda Dritti al Cuore. Restate all'ascolto della Radio Vaticana.

L'informazione delle 15, la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, il cuore della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas. Il pontefice chiede di liberare l'IA da logiche che la trasformino in strumento di dominio, esclusione o morte, e invoca il disarmo delle tecnologie perché, ha detto, si pongono al servizio del bene comune. L'Uganda conferma 2 nuovi casi di Ebola, portando a 7 il totale da quando l'epidemia è stata rilevata anche in questo paese dell'Africa orientale il 15 maggio. I 2 attivisti italiani della missione terrestre della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate sulla vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Per ora è tutto, l'informazione alle 16.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi sono molto felice di cominciare la mia trasmissione con due delle persone che preferisco in assoluto. Quindi accolgo veramente due amiche, due ospiti che, tra l'altro, anche per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore e che credo possa interessare moltissimi dei nostri ascoltatori. Le mie amiche e nostre amiche che sono qui sono Gaia Terzulli e Cecilia Lavatore. Ben arrivate.
1: Grazie, grazie.
0: Che sono già state nostre ospiti ai nostri microfoni. Cecilia Lavatore anche abbastanza recentemente, sì. Visto che appunto porta in giro questo suo spettacolo, è una scrittrice e un'attrice oltre che docente, e forse sì. In questo caso appunto è anche proprio in questo ruolo, diciamo, che è coinvolta in questo progetto, un progetto che è partito proprio da Gaia Terzulli, che invece è una giornalista ed è anche una madre, e proprio dal tuo essere madre parte questo incontro che si intitola Cara frustrazione, ho bisogno di te, imparare a stare tra impulso e limite. L'incontro si svolgerà il 28 maggio alle ore 18 nella libreria Eli in Viale Somalia 50A, qui a Roma naturalmente. Dicevo che tutto questo nasce anche dal tuo essere diventata recentemente madre. E perché hai sentito così presto, tutto sommato, perché i tuoi bambini sono ancora piccoli, ma perché hai sentito così presto il bisogno di parlare di frustrazione?
1: Allora, grazie e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. E, è una domanda molto bella, perché effettivamente è un po' un anticipo, no? Rispetto a i temi e gli interessi che in questo momento ho, che afferiscono tutti, diciamo, più all'infanzia. Però ti dico questo, Rosario, che quando diventi genitore sviluppi una, mi piace chiamarla, iperpercezione rispetto ad alcune cose. Cioè è come se da una parte sicuramente c'è un po' di ansia rispetto a quello che aspetta i nostri figli, no? Perché è comunque un mondo che, lo sappiamo, accelera le percezioni, accelera le sensazioni e ci espone ad una tale varietà di stimoli, di riflessioni, che non possiamo naturalmente tenere dentro tutto, però possiamo trattenere quello che ci sta più a cuore. E ecco, in un presente direi forse anche saturo di stimolazioni emotive e di direi di notizie che ci impongono di riflettere sul dominio dell'emotività, sul dominio degli impulsi, appunto, come citavi tu prima, ho sentito l'esigenza di riflettere da giornalista e da madre su che tipo di educazione voglio dare ai miei figli, su come aiutarli fin da piccoli a evitare i problemi che probabilmente affronteranno un domani. Non potrò evitare tutto necessariamente, però potrò prevenire senz'altro, o provare a prevenire alcune situazioni che, lo ammetto, mi spaventano molto, come il fatto di non saper reggere i fallimenti, le frustrazioni, che però mi piace definirlo, sono un po' dei fiori dentro un bouquet di spine. E infatti nella locandina del nostro talk ho chiesto ad una talentuosa disegnatrice, Chiara Irene Conte, che ringrazio molto, di disegnare dei bucaneve che rappresentano un po' la rinascita, no? La rinascita perché è possibile, perché però impariamo a sostenere ciò che ci fa male, che lì per lì ci addolora.
0: Qui c'è subito secondo me una cosa che tu hai centrato in maniera molto chiara, che è proprio un discorso di prevenzione, cioè che il problema della frustrazione, il problema dell'educazione a viverla, ad affrontarla, ad accettarla e a superarla, è un po' tardi cercare di affrontarla quando si presenta, bisogna cominciare molto prima, no? E a questo punto volevo chiedere a Cecilia, appunto, nella tua esperienza di docente, di insegnante, a te capita di lavorare con ragazzi preadolescenti?
2: Sì, ho iniziato alle scuole medie e poi sono stata docente 4 anni nel biennio delle scuole superiori e adesso in un serale, quindi ho attraversato tantissime fasce e addirittura sì. All'inizio le supplenze le facevo alle scuole elementari come maestra, quindi ho visto veramente nell'arco di 9 anni di tantissime età differenti e ho potuto quindi riflettere tantissimo sulle tematiche che Gaia ha introdotto.
0: E ti capita, appunto, soprattutto immagino nell'età adolescenziale, di trovare un tipo di difficoltà nell'affrontare la frustrazione, nell'affrontare il rifiuto, per esempio, nell'affrontare, no, le
2: sì,
0: difficoltà.
2: Le cadute, no? Mm-hmm. Allora, totalmente, ed è direi la priorità oggi nella professione del docente, quella di affrontare e confrontarsi con l'emotività degli studenti. È direi purtroppo quasi un'emergenza che noi viviamo nelle classi, perché c'è proprio una disconnessione di tantissime persone in quella fascia d'età, cioè quella preadolescente e adolescente, con il loro mondo interiore emotivo. È uno scollamento, un disallineamento, direi, perché non è stato coltivato. Quindi è giustissimo quello che dicevi sulla prevenzione. Credo che bisognerebbe diciamo accompagnare lo studente, la studentessa, verso il proprio mondo emotivo già dall'infanzia, in realtà, perché è proprio lì poi che si creano le ferite più profonde, e noi questo lo studiamo. Noi docenti, per affrontare il concorso pubblico, abbiamo una formazione approfondita di queste tematiche, le chiamano appunto psicoantropologiche. Il discorso è che poi la struttura dell'istituzione scolastica italiana ancora è molto antica, è molto rigida, è poco incline, poco aperta a entrare dentro le tematiche del corpo e della mente. Rimane sempre molto di più sulla mente intesa come strumento per la didattica, mentre invece la mente è anche il mondo delle emozioni, la mente è anche il mondo che dialoga con il resto del corpo. Ecco, e poi io direi che manca la dimensione, questo mi sento di dirlo proprio come da credente, la dimensione della spiritualità. C'è veramente quasi un tabù, no, rispetto a quello che è la dimensione spirituale, che invece secondo me è una risorsa importantissima per affrontare le difficoltà della vita.
0: Poi in questo momento, appunto, mi rivolgo ancora alla tua esperienza, Gaia, di madre, appunto, di due bambini molto piccoli. In questo momento ho la sensazione che la loro porta sia completamente aperta a te come madre. Ad un certo punto invece succede che i ragazzi cominciano a chiudere la porta nei confronti dei genitori, e forse in qualche modo invece ad aprirla nei confronti di insegnanti dei quali magari possono ammirare una empatia, no? È proprio uno strano passaggio, perché mi rendo conto che il problema si è già creato quando arrivano davanti agli insegnanti, ma l'occasione appunto di inculcare loro una fiducia in se stessi e la capacità di vincere la frustrazione è proprio il momento in cui loro sono completamente aperti all'educazione da parte di un genitore.
1: Assolutamente, e mi emoziona questa metafora che utilizzi, perché ieri l'ho utilizzata anch'io, questa della porta apriti, chiuditi, sesamo. Sì, allora, no, non nascondo che sto vivendo quel periodo della mia vita in cui mi dico sempre non crescete, perché temo che arrivi quel momento fatidico in cui la porta si chiuderà, no, ho da fare, no, lasciami stare, eccetera, mentre adesso vieni a giocare, siediti, e un po' mi spaventa, ma perché effettivamente quando tutto è aperto hai la sensazione anche di poter gestire, non dico controllare, perché siamo in una società, a mio avviso, ipercontrollante, quindi non voglio usare questo termine che non mi piace, però se non altro tieni d'occhio, no? Che cosa accade? Qual è l'importanza di, non dico chiudere la porta, ma aprirla ad altre figure? Accade in adolescenza, che è poi, diciamo, la fascia d'età a cui ci rivolgiamo con il nostro talk, che si cerchino dei modelli di identificazione. È l'età in cui abbiamo bisogno di depositare la nostra fiducia, di investirla. È un investimento la fiducia in adolescenza, e va fatto oculatamente. Certo, in un'età in cui sono gli impulsi a prevalere, essere oculati è difficile, però se non altro oggi parliamo molto di empatia. Quella penso che possa guidare i ragazzi nell'affidarsi o nel anche direi ispirarsi a figure che ritengono credibili, se non altro. E in questo fa tantissimo il modello, non tanto quello che uno dice, ma quello che uno fa. Cecilia lo sa molto meglio di me, perché insegnare è sì trasmettere, seminare, ma è anche essere coerenti, no? Con quello che
2: con quello che uno...
1: Bravissima, con l'esempio, cioè, ed è una polemica anche molto attuale, lo leggevo l'altro giorno a proposito della di quello che una dirigente scolastica rimproverava agli studenti della proprio, del proprio istituto, di stare sempre connessi al cellulare. Allora qualcuno ha obiettato: sì, preside, però mentre lei ci parla ha il telefono in mano. Ah, ma devo prendere una call, insomma. Quindi voglio dire, la coerenza, la credibilità sono alla fine linfa, sono proprio nettare per i ragazzi che sono abbeverati comunque di senso, perché loro lo cercano sempre il senso, non è vero che non lo cercano. Magari si disperdono e fanno confusione perché non sono più abituati a nominare le cose, ad organizzarle, sono preda di quella entropia sociale che è così, mi piace il termine che usa la dottoressa Antonia Toto, etnopedagogista. Sono quindi persi in un caos di sentimenti, pulsioni a cui non riescono a dare perimetro, oltre che limite, ma nome soprattutto. Però la loro porta è sempre in realtà aperta a chi li può ispirare e a chi li può guidare. Basta saperlo fare, basta saper, secondo me, restare, che è una cosa che oggi si fa fatica a fare.
0: Tu hai detto una parola fondamentale, che è coerenza, che credo c'entri molto con il vostro compito, no? Non parlo di lavoro,
1: sì.
0: Proprio compito.
1: Sì.
0: E coerenza. Ma l'altra parola su cui invece volevo sollecitare Cecilia è la parola rispetto, perché oggi è difficile incuterlo attraverso il timore, credo, adesso non so perché non ho un'esperienza di insegnante, però il rispetto va in qualche modo guadagnato.
2: Sì.
0: E come si fa? Come si riesce a...
2: Allora, non è più parte del ruolo di default, cioè la cattedra non esiste più nell'orizzonte mentale dell'adolescente oggi nel 2026, perché è stata svuotata di molti significati la scuola italiana, e già a partire dalle condizioni degli edifici, che sono anche addirittura negli edifici delle scuole più prestigiose sono fatiscenti. Quindi dal centro di Roma fino alle periferie, cioè le zone dove io insegno, che sono per lo più periferie estreme della città, ma noto le stesse problematiche proprio degli edifici, negli edifici. Quindi il luogo condiziona anche la prossemica proprio del rapporto, e manca quindi il rispetto, perché chi non ci porta rispetto è innanzitutto lo Stato, purtroppo, e questo è venuto a mancare negli anni. Io sono degli anni 90, già lamentavano questa trascuratezza verso i docenti, verso l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni i saperi, già lo lamentavano i miei professori quando io ero un adolescente, e adesso penso che la situazione sia anche peggiorata. Quello che però è migliorato sicuramente è la consapevolezza dei docenti di dover curare l'aspetto psicologico, l'aspetto emotivo degli insegnanti. Io sono circondata da colleghi e colleghe appassionatissime di questo lavoro e appassionate proprio dell'aspetto umano di questo lavoro, quindi vi do anche una buona notizia. quello che ci succede è che lo dobbiamo riguadagnare proprio andandolo a cercare nel legame, nel vincolo che si crea tra docente e discente, ed è un vincolo fatto di tempo, di pazienza, di momenti sommati l'uno con l'altro, che alla fine danno questo valore aggiunto che è il patto formativo, nel senso che oggi la società corre tantissimo, e questo questa frenesia porta a non accettare la vulnerabilità, a non accettare la fragilità, che invece c'è sempre in un rapporto affettivo, e quello tra docente e discente è a tutti gli effetti anche un rapporto affettivo, perché siamo fatti di sentimenti, e passare insieme tante ore in una classe vuol dire anche imparare a scavare l'uno dentro l'altro, con tutte le varie diciamo problematiche o anche le varie virtù che ognuno di noi ha, cioè vizi e virtù dell'essere umano entrano dentro una classe di scuola. E questo diciamo questo integrare tutto dell'altra persona, quindi anche i suoi momenti no, le sue giornate no, quante volte io entro in classe veramente scoraggiata, magari anche per motivi che esulano dalla scuola italiana, e sono felice quando questo viene accettato dai miei studenti e magari fanno un passo indietro e dicono vabbè, oggi non facciamo troppo rumore perché la prof ha mal di testa, no? E questo fatto qui vuol dire costruire, cioè il rapporto va costruito e il rispetto va costruito con la lentezza, con il tempo che ci vuole, e mentre invece il mondo fuori dalla bolla della scuola è continuamente in corsa, in questa corsa verso non si sa che cosa, il successo. Beh, noi a scuola il successo non lo contempliamo, nel senso che la professione del docente non è, dico sempre, non è una carriera, perché la carriera viene un po' dalla parola carriera, no? Che è gara, e noi non siamo in gara con nessuno, perché dal giorno 1 al giorno ultimo della tua vita da professoressa, da professore, sei allo stesso livello, non c'è né bene né male, non devi calpestare i piedi a nessuno. E quindi questa cosa qua poi è un bellissimo esempio per gli studenti, e quindi quando anche sono provocatori e mi dicono prof, ma lei ha una macchina vecchia, una macchina brutta, no? Perché magari loro pensano che i soldi sono la felicità, che arrivare ad avere una macchina bella può significare che ce l'hai fatta nella vita, e il momento più bello è quando io a queste provocazioni che spesso ho ricevuto, ve ne dico soltanto una ma ce ne sono tantissime, io faccio vedere che invece io sono grata di fare questo lavoro che ho scelto, che ho voluto fortemente, che per me è stata una vocazione. E questo è veramente il messaggio più importante da dare ai ragazzi, che si è felici restando fedeli a quello che si è veramente, all'autenticità. Ed è l'autenticità ed è quello a cui loro poi portano rispetto, che ci sia una corrispondenza tra quello che tu racconti e quello che poi scegli di essere e di fare nella vita. Penso che sia un po' quella la chiave, che io ancora sto cercando perché sono una giovane professoressa, però ho notato che veramente è di questo che c'è bisogno, perché viviamo tutti in un mondo di schermi, di virtualità, di allontanamento da quello che davvero è l'essenza dell'essere umano, dell'anima, aggiungerei dell'anima proprio.
0: Vorrei adesso invece parlare dell'altro termine di cui appunto l'incontro sarà fatto, cioè il termine limite, che è una parola che tutti quanti cerchiamo un po' di evitare, un po' perché non vogliamo averne, un po' perché non vogliamo ammetterne.
1: È vero.
0: Allora, come si fa ad insegnare a convivere con il limite?
1: Questa è la domanda delle domande, e l'aspettavo al varco. No, allora, è un lavoro continuo, direi, perché l'adolescente per sua stessa natura abita il caos con grande naturalezza, e il limite lo indossa un po' come la taglia che non ci sta, no? Con il vestito che ci sta stretto e che insomma non va bene. Per cui è un lavoro di continuo, come posso dire, progresso di chi guida, progredire di chi guida e arretrare di chi aspetta, di chi riceve. Ma mi piace ricordare una frase di Simone Weil che mi ha cambiato un po' l'esistenza, che è: per arrivare alla verità l'importante è indietreggiare. Quindi in realtà se uno accetta, impara ad accettare di rimanere entro un perimetro vitale che non è fatto di non è asfittico, non è privo di ossigeno, non è privo di libertà, ma è la, oggi la chiameremo comfort zone, è la diciamo lo spazio vitale entro il quale io mi posso esprimere senza prevaricare l'altro, senza disperdere in maniera entropica, appunto si diceva prima, le mie energie, ma incanalandole in un progetto che ha poi una misura, un senso, una direzione. Ecco, se io imparo questo sono veramente libero, e quindi è secondo me, importantissimo invece strutturarlo il limite, ribadirlo. È importante come, mi chiedevi? Beh, senz'altro non imponendo, non credo che sia quella la, diciamo, la chiave, ma aspettando e conquistando una fiducia, che è appunto un'altra cosa. Prima ne parlavamo e ne parleremo con i nostri esperti anche il 28. Cioè, non è tanto un negoziare, perché poi io credo che invece l'autorità debba essere chiara, no? Cioè, quando stabilisce o il genitore o il docente, appunto nel caso di Cecilia, delle regole, quelle devono essere, e bisogna essere anche fermi, altrimenti si risulta non credibili immediatamente. Ma è uno spiegare, cioè un trattare chi abbiamo di fronte come una persona, come un essere senziente ma anche capace di rapportarsi con noi, di comprendere e di domandare il senso, cioè perché mi serve, quindi di discutere con noi, no? Poi il limite rimane, però a noi sta l'importanza anche di spiegare, di raccontare, di non imporre come se fosse qualcosa di tout court che va accettato, ma di validare continuamente e ricordare l'importanza che quel limite ha. Ripeto, non perché ci tarpi le ali o perché ci impedisca di essere quello che siamo, ma perché ci dia la possibilità di esserlo al meglio senza disperderci, cioè senza sprofondare in quel caos nel quale poi noi stessi non ci riconosciamo più. E il caos, quando ci pervade, tira fuori gli impulsi che diventano anche bestiali, beluini.
2: Richieste d'aiuto poi sono.
1: Bravissima, sono, hai toccato proprio il fulcro, sono implicite richieste d'aiuto. Cioè, quando, in questo voglio dire, credo che qualunque esperto ce lo possa confermare, quando un ragazzo arriva ad impugnare un'arma, ad essere aggressivo, minaccioso, implicitamente ci sta chiedendo: fermatemi, ridatemi un limite, ridatemi una regola, un senso della misura, perché l'ho perso. E, come dire, sono un po' come un naufrago in balia dell'oceano e della tempesta, ho perso la bussola. Ecco che la bussola possiamo essere noi, con pazienza, con calma, con grande perseveranza, ricordandoci che non è tanto l'atto in sé di cadere della goccia che scava la pietra, ma il suo persistere.
0: Il discorso del limite mi porta a pensare ad una quasi conseguenza di questo, no? E cioè, il limite significa anche dare delle regole, significa avere, soprattutto poi immagino a scuola, anche una, a che fare anche questo con la coerenza, ma insomma una forma di equità anche nei confronti no, dell'intera classe,
2: certo.
0: Perché non stiamo parlando soltanto di singoli individui, ma anche di una comunità. E questo significa anche però che a volte i giovani si scontrano con una sconfitta. Cioè, con
2: certo.
0: Un'interrogazione è andata male, o con no?
2: Sì.
0: Anche altre situazioni.
2: Sì.
0: E la sconfitta, però, come si fa a che non sia totalmente scoraggiante?
2: Certo.
0: Come si fa a far capire che ci si può rialzare?
2: Che non sia sabotante, no?
0: Esatto.
2: Certo. Allora, in questo entra in gioco la famiglia. Quindi introduco questo tema del terzo elemento, perché abbiamo parlato di professori, abbiamo parlato di studenti, ma nel patto formativo c'è anche la famiglia, e questa di solito è la fonte della mancata accettazione del fallimento, perché la vergogna è un grande tema, la vergogna di non essere all'altezza delle aspettative, o anche la vergogna di deludere, ma anche di non corrispondere a quello che i genitori vogliono da un proprio figlio, affinché il proprio figlio o la propria figlia confermino che loro sono dei bravi genitori. Ossia, mi spiego meglio, nella generazione dei genitori di oggi io noto un senso di colpa, perché purtroppo bisogna lavorare tanto per potersi permettere di vivere, per esempio, in una città come Roma, bisogna lavorare tanto, perché bisogna consumare tanto, secondo purtroppo le dinamiche del mercato di oggi, bisogna lavorare tanto perché altrimenti appunto si è dei falliti, no? Come purtroppo ci si sente un po' sotto attacco rispetto a questo, no? Come ci si sente dire. Quindi, cosa succede? Che nel momento in cui il ragazzo o la ragazza prende un brutto voto, in qualche modo il genitore si sente ferito nel proprio orgoglio, perché è una prova che non è stato abbastanza bravo il genitore più che il figlio, perché non l'ha fatto studiare abbastanza, perché non l'ha seguito con i compiti, perché non gli ha chiesto abbastanza come stava andando a scuola, non l'ha saputo capire. Perciò a me alle volte l'impressione che mi dà quando metto un 4 sul registro elettronico è che lo sto mettendo più alla madre e al padre che al ragazzo, perché infatti sono i genitori ad arrabbiarsi di più delle insufficienze, ma non con i ragazzi, si arrabbiano con noi professori, e la prendono come un affronto alla loro famiglia, e quando invece è veramente parte del percorso. E lo dico, come io poi lo racconto anche spesso in classe, sono stata una studentessa che ha preso moltissime insufficienze, non ero brillante, avevo scelto un indirizzo di scuola che non era il mio, lo scientifico, mentre invece io ero più per le materie umanistiche, e l'ho pagata cara perché ho preso molte insufficienze, ma queste sono parte della mia identità oggi. Io sono grata ai giorni in cui sono tornata a casa con questo senso di aver sbagliato, perché ho capito dall'errore veramente qual era poi la mia direzione. Invece c'è una continua giustificazione, fatta anche purtroppo di medicalizzazione, ossia una saturazione, un'inflazione di certificati che sono di ordine psicoattitudinale, quindi dai disturbi del comportamento, al disturbo dell'attenzione, alla discalculia, disgrafia, tutta una serie di diagnosi che sono importantissime quando effettivamente esistono. Però molto spesso io in 9 anni di docenza vi posso assicurare che ho trovato delle discrepanze tra quello che i certificati dicevano e quello che io vedevo in classe, perché io il ragazzo e la ragazza li vedo tutti i giorni in classe, questi specialisti li vedevano soltanto un pomeriggio. E spesso, secondo me, è anche un business che c'è dietro questi certificati, un business per economico, ma anche per in qualche modo rassicurare i ragazzi e farli sentire esonerati dallo sforzo, dall'impegno, dalla fatica, che secondo me invece sono una grande risorsa di felicità. Perché se io mi impegno, mi affatico, io poi lo dico anche da ex danzatrice di danza classica, poi, che è una disciplina difficilissima proprio a livello sia mentale che fisico, ma è proprio quella fatica che poi mi darà la grande soddisfazione nel momento in cui invece riesco nel mio intento ad ottenere un buon risultato. È proprio la fatica che ha preceduto la prova che mi dà la misura della gratitudine, della contentezza, della pienezza della vita. Se è tutto facile, non siamo felici. Se è troppo facile, non siamo felici. E quindi io questo cerco di far capire ai ragazzi direttamente: al di là del tuo certificato, tu te la senti di un attimo staccare da tutto il resto, concentrarti su questo testo e cercare di capire veramente che cosa ci vuole dire l'autore, l'autrice? E questa cosa qua, quando mi riesce, gli dà una possibilità, un'opportunità di misurarsi davvero con i loro limiti, ma in senso proattivo, ecco.
0: E di superarli. No?
2: E di superarli anche spesso, sì.
0: E hai citato prima, Gaia, gli esperti che saranno presenti anche all'incontro. Volevo ricordare Lucio Oldani, medico-psichiatra e psicoterapeuta, e Corrado Schiavetto, psicotraumatologo e psicoterapeuta. Perché hai voluto anche la presenza appunto di due figure professionali proprio della psiche umana?
1: Certo, senz'altro per validare anche dal punto di vista clinico quello che è un po' la tesi di questo talk, che si intuisce già dal titolo, direi, bene, no? Cioè che abbiamo bisogno delle frustrazioni. Cecilia l'ha appena detto benissimo, cioè il fallimento in realtà è linfa vitale per la rinascita, la paura, la sconfitta sono propedeutici per loro stessa natura al risollevamento di noi stessi, della nostra testa, delle nostre forze, della nostra autostima. Quindi ho chiamato queste due persone che in maniera diversa lavorano con gli adolescenti e con il mondo, direi, anzi con la prateria sconfinata dei loro disagi, disturbi, problemi, possiamo chiamarli in tanti modi perché poi hanno una nomenclatura composita, perché volevo che ci spiegasse entrassero, si addentrassero un pochino nelle, proprio nei, nei meandri non solo della psiche dell'adolescente, ma anche delle, di tutti quegli attori esterni che diciamo contribuiscono a indebolirla e a minacciarla costantemente. Uno tra tutti i social network. Ne parleremo ampiamente. Io peraltro, insomma, lo ammetto, sono una direi detrattrice del, di questi device, perché poi anche lì ritorniamo al mio essere madre, sono molto attenta all'uso che ne faccio davanti ai figli e all'uso che ne faccio fare ai figli, cioè pari a zero. Mi auto, diciamo, censuro in questo come madre un po' controllante, però è quello che ho deciso di fare, e quindi non può che essere, non può che guidarmi anche questa convinzione che la, diciamo, un iperutilizzo, un utilizzo non controllato della tecnologia non ci aiuti, anzi ci svantaggi, è uno dei fili rossi un po' del nostro, della nostra conversazione. E lo farò spiegare nella fattispecie al dottor Schiavetto, che in quanto psicotraumatologo lavora proprio sulla ricostruzione dell'identità post trauma, per l'appunto, mentre il dottor Oldani ci aiuterà proprio spiegandoci anche a livello clinico e medico che cosa accade nella mente, ancora tutta informazione, e nella psiche dell'adolescente. Ci spiegheranno in che misura è importante allenare una mente ancora così malleabile, così fragile, a sostenere il peso del dolore, dell'insufficienza o anche della nostra insufficiente capacità di ritenere all'altezza, perché poi è anche un po' questo il tema, no? Viviamo in una società della performance, per cui dobbiamo essere sempre performanti, e allora il rischio è che la frustrazione sia il non sentirci all'altezza di qualcosa che però è solo nella nostra testa, poi in realtà nella grande platea che abitiamo tutti, no? E a volte trattino platea, trattino messi in scena che abitiamo e che è purtroppo amplificata dai social, il rischio è quello di perdere di vista che cos'è la realtà e che cos'è il virtuale.
0: Ho un'ultima domanda, ma è per entrambe. Voi che rapporto avete avuto da adolescenti con la frustrazione, con il limite? Come l'avete vissuto?
2: Io l'avevo introdotto prima, quindi ti ho quasi rubato la domanda. Io sono un carattere estremamente orgoglioso, quindi ammetto di aver vissuto sempre male i fallimenti, perché sono anche competitiva, sono una persona che vuole dare il meglio di sé, e questo è diciamo una sfida che io ho coltivato verso me stessa in modo, secondo me, ingiusto spesso verso poi quello che è la mia sensibilità. E quindi la mia è stata proprio una strada di presa di coscienza di questo e di, direi, resa incondizionata, nel senso che poi piano piano nella crescita ho imparato che non sto in gara con nessuno, non esiste nessun trofeo, tra l'altro, alla fine. Quindi questo veramente è quello che poi porto nella mia docenza, questo senso di ricercare la gioia, non la vittoria, la gioia, perché è con la gioia che poi abbiamo le risorse, direi, parlare meglio i psicoterapeuti che poi avremo ospiti il 28, ma è la risorsa della gioia che poi crea un pensiero positivo. Perché tu all'inizio hai proprio aperto questa intervista parlando delle notizie tremende che ci circondano, e bisogna trovare un modo per schermarsi, per difendersi, per essere sì informati, poi siete entrambi giornalisti, voi bisogna ovviamente dare il giusto peso e l'importanza all'informazione per essere dei cittadini a tutto tondo. Al tempo stesso, questo pensiero continuamente negativo che ci viene diciamo introdotto anche attraverso gli schermi, queste protesi di cellulari che abbiamo sempre in mano, che continuamente ci parlano di delitti, di guerre, di diciamo tragedie, che ci portano poi a pensare alla vita in termini pessimisti. E invece, secondo me, bisogna proprio coltivare, proprio la parola coltivare mi piace proprio per indicare questo concetto, un pensiero spero che sia speranzoso. Ed è questo che io ti dico, Rosario, che io ho vissuto male i fallimenti, cioè sono una persona che ha sofferto tantissimo dei suoi limiti, e però a un certo punto ho capito che era più importante la mia salute mentale che vincere queste gare. Ecco.
1: Bellissimo. No, bellissimo che abbia parlato di salute mentale, perché poi in realtà è il grande, diciamo, denominatore comune di tante cose che diremo quel giorno. Ma allora io in realtà insomma torno un po' a emozionarmi per questa domanda, perché devi sapere, dovete sapere tutti e due, che io devo molto di questa, di questo talk a mio padre, che come Rosario sa non c'è più da alcuni mesi, e che mi ha, è stata la persona che mi ha insegnato l'importanza della frustrazione. Lui lo diceva sempre: non è tanto importante il traguardo raggiunto, ma la frustrazione attraversata e superata per arrivare al traguardo. Per me era un mantra che non sempre capivo, perché mi sembrava quasi che mi invitasse a soffrire, no? Poi, insomma, appunto in adolescenza tendiamo un po' a travisare quello che ci viene detto, soprattutto da chi contestiamo. Nella fattispecie era proprio papà e il genitore in quanto tale. Per cui all'inizio no, l'ho negato, lo ammetto, e anzi facevo di tutto per camuffarli anche quei momenti, no? Non so, un brutto voto diventava: ah, ma non era programmata l'interrogazione, oppure un oggi la chiameremmo la friend zone, da un ragazzo diventava: ma no, ma in realtà a me non piaceva, cioè. E quindi un po', poi ovviamente parlo di cose, dei problemi che uno può avere in un, o che vive come tali in una fase delicata come l'adolescenza, però ecco, tendevo a negarmela. Ho capito poi dopo, e molto in questo ha giocato il mio essere diventata madre, quanto fosse importante abitarla, cioè sedersi dentro il momento anche, ma dico sedersi nel senso veramente di starci,
2: perché è proprio occasione di crescita.
1: Bravissima. Perché se io fuggo o accelero il passo, poi mi recupera. Non è che mi, come posso dire, non è un'ombra che arretra,
0: semini.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Cioè lei corre con un passo ancora più veloce di me, io penso di essere la Ferrari e invece sono il cavallo, e lei che ha un motore ancora più potente del mio, e si ripresenta magari poi con gli interessi. Per cui direi che ringrazio l'essere diventata madre di avermi aiutato, forse tardivamente, a capire l'importanza di questa frustrazione, che ricordo, visto che io diciamo sono orgogliosamente antichista di formazione, che deriva dal latino frustra, che vuol dire invano, ma come sempre le lingue antiche ci raccontano verità che a volte ci dimentichiamo. Il senso della parola invano non è nel vano, ma è nella invece utilità, in quella, perché parafrasando potremmo dire che è inutile, invece la radice è proprio nell'utile, non nell'inutile, ovvero è tutto fuorché vana la frustrazione quando avviene. È preziosa, è fondamentale, direi che è quasi rigenerativa, perché solo con quella riusciamo a ritrovare le ali per percorrere la vita.
0: Io credo che i nostri ascoltatori abbiano capito perché Gaia e Cecilia sono due tra le mie persone favorite, come avevo detto, preferite.
1: Come tu sei per noi, però, perché ci tengo a dire che è reciproco.
2: Sì, totalmente.
0: E volevo allora ricordare ai nostri ascoltatori l'incontro del 28 maggio alle ore 18 alla libreria Eli in Viale Somalia 50A, qui a Roma, e l'incontro ha per titolo "Cara frustrazione, ho bisogno di te, imparare a stare tra impulso e limite". E ringrazio le mie ospiti, Gaia Terzulli e Cecilia Lavatore,
1: grazie
0: di essere state in nostra
1: compagnia. Grazie infinite, grazie a te e ai nostri radioascoltatori.

0: E adesso parliamo di cinema in qualche modo, ma anche di memoria, per ricordare cioè la figura veramente di una star che è stata leggendaria, cioè Rodolfo Valentino, di cui quest'anno tra l'altro ricorre anche un importante anniversario, un centenario. Ma ne parliamo con Paolo Orlandelli, che è l'autore del testo, oltre che il regista, di uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 31 maggio al Teatro di Documenti, il cui titolo è Goodbye Valentino. Parliamo infatti proprio di Rodolfo Valentino. Intanto benvenuto a Paolo Orlandelli, benvenuto Paolo.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo un anniversario, quindi un'occasione anche importante per ricordare la figura di questo divo straordinario, tra l'altro come anche altre grandi leggende del cinema, penso a James Dean o penso a Marilyn Monroe, morto giovanissimo.
1: Sì, esatto, Rodolfo Valentino è morto il 23 agosto del 1926 a New York mentre promuoveva il suo ultimo film, il suo ultimo successo, Il figlio dello sceicco, che era prodotto niente meno che dalla casa di produzione United Artists, che era di Charlie Chaplin. Aveva 31 anni ed è morto nell'arco di una settimana per una grave ulcera e l'infezione che è seguita all'operazione. In quest'ultimo anno della sua vita era in una fase di grande sofferenza perché si era separato da

0: una grande sensibilità artistica, era ciò che lui voleva mutuare da lei. Noi abbiamo in scena Rodolfo Valentino, Natascia Rambova, il suo amico Norman Kerry, e poi abbiamo una parte narrativa affidata appunto a un'attrice che racconta tutto quello che avviene nella sua vita corredandolo di molte immagini, video e foto, perché io volevo assolutamente mostrare al pubblico la sua reale immagine. Il nostro attore Flavio Pieralice è molto bravo e molto bello, però è chiaro che vedere l'originale è sicuramente un fatto interessante, oltre a mostrare appunto dei frammenti del cinema delle origini, no? Come dicevi tu, il cinema degli esordi, perché il cinema nasce a fine 800, 1895, che è proprio l'anno di nascita di Valentino. E quando Valentino inizia a lavorare, il cinema già ha 20-25 anni e fa tutti i film muti. Valentino muore un anno prima dell'avvento del sonoro e porta sullo schermo questa sensualità che per quei tempi era assolutamente inedita, perché i protagonisti del cinema delle origini, e soprattutto lì in America, erano tutti dei cowboy molto maci, erano tutti atletici, biondi, occhi azzurri e sorridenti. Lui porta questa sensualità, questo fascino mediterraneo, che poi sostanzialmente lo consacra come Latin lover, però si parla sempre in questi casi del personaggio che uno interpreta. Sì. Lui aveva sicuramente una grande sensibilità per l'eleganza, per la bellezza, era un appassionato e collezionista d'arte, però poi, come spesso accade, gli attori vengono un po' etichettati. Però fu una vera e propria rivoluzione, il pubblico impazzì per lui, tanto le donne quanto gli uomini, che cominciarono a imitarlo nella pettinatura, nell'abbigliamento. E quando morì, pare che insomma sia stata una delle manifestazioni di massa il suo funerale a New York tra le più grandi mai conosciute. Ci furono appunto svenimenti, suicidi, e sicuramente si può dire che non è mai stato sostituito lui sullo schermo, non si è trovato una persona come lui che incarnasse quel tipo di sensualità. Ed è rimasto fissato al gradino più alto della fama, perché appunto è morto nel suo momento di massima ascesa e il pubblico non l'ha mai visto né invecchiare né magari venire emarginato, perché appunto l'avvento del sonoro poi ha penalizzato moltissimi attori.
1: C'è un aspetto che conta molto anche nella sua carriera, cioè la sua capacità di danzatore, no? Lui era un ballerino oltre che un attore.
0: Sì, esatto. Lui appunto, mentre era in Italia, no, e non trovava la sua strada, ha ottenuto un diploma di agraria in Liguria, poi è andato in vacanza premio in Francia e lì ha cominciato a frequentare i locali un po', a ballare. Quando è andato a New York con questo diploma di agraria non è riuscito a trovare lavoro in quel campo e faceva praticamente l'accompagnatore, il taxi dancer si chiamava. Andava negli alberghi, nei ristoranti, e quando c'erano i tè danzanti o le feste danzanti lui faceva l'accompagnatore delle signore che non avevano un partner. Poi infatti quando si è trasferito a Los Angeles e cercava di aprirsi la strada nel cinema, ma aveva soltanto ingaggi come Bruto, no? Come Heavy, cioè faceva le parti dell'immigrato, del violento, del molestatore, però è stato notato per come danzava da questa June Mathis, che era la direttrice di produzione della Metro, e gli è stata assegnata una parte importante nei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, che raccontava la storia di questa famiglia franco-argentina, insomma a cavallo tra Europa e Sud America durante la Prima Guerra Mondiale. E lì lui, attraverso proprio il tango, si è fatto notare e ha avuto tra l'altro durante le riprese anche un aumento del suo ruolo, e quello è il film che l'ha consacrato. Poi c'è stato Lo Sceicco, Sangue e Arena, molti film in cui sicuramente lui rivestiva ruoli esotici e che dimostravano anche la sua abilità nella danza, ma anche nello sport, perché lui era proprio un cultore insomma del fisico e gli piaceva molto insomma fare, per, non so, inseguimenti a cavallo, oppure Monsieur Bocquet.

0: lui fa la scherma, cose di questo tipo. Era sì. un carattere avventuroso, molto, molto innamorato della vita, e sicuramente quando finalmente incontra il cinema lui trova la sua dimensione. Lui spesso, ecco, anche nel suo diario racconta di quanto l'inquietudine che aveva da ragazzo era proprio dovuta al fatto che non trovava quella strada in cui potesse riversare tutte le sue energie, e il cinema invece diventa proprio il mondo in cui lui si trova a suo agio, perché è apprezzato, acclamato dal pubblico, però è anche una dimensione molto creativa dove tu puoi raccontare storie, cercare soggetti e avere a che fare con tutte persone, registi, sceneggiatori, costumisti che si occupano di arte, che era il mondo in cui lui, per il quale si sentiva nato.
1: Tu sei, hai nominato il diario, no? Perché tu sei anche sì. il traduttore della versione italiana del suo diario.
0: Sì, sì, io essendo un appassionato così delle biografie di Livi, ho scoperto che il suo diario e anche le sue poesie non erano tradotti in italiano, e anni fa li ho tradotti e pubblicati, e lì c'è stata sicuramente una grande compenetrazione, insomma, col personaggio. Io sono proprio un suo fan e anche collezionista, e è stata una frequentazione molto, molto appassionata da parte mia, perché ovviamente si tratta di cinema, si tratta di recitazione, però è proprio il personaggio che mi ha affascinato e interessato. E nel testo, questo che rappresentiamo, c'è moltissimo di suo, cioè io ho un po' la tendenza a raccontare i personaggi con le loro parole, poi vengono o prese esattamente oppure parafrasate, appunto dal diario. Sì. Abbiamo anche delle poesie qua che lui recita, che anche abbiamo drammatizzato, ma mi piace cercare di far parlare i personaggi con le parole che loro hanno lasciato, per come loro volevano farsi conoscere.
1: Voglio ricordare anche che lo spettacolo ha il patrocinio del Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta, che era appunto il luogo natale di Rodolfo Valentino. E
0: esatto.
1: Siete in scena dal giovedì alla domenica fino al prossimo 31 maggio.
0: Sì, allora vorrei ricordare anche gli altri attori, oltre a Flavio Pieralice che è Valentino, c'è Natascia Rambova interpretata da Valentina Bandera, Norman Kerry da Luca Lombardi, la narratrice è Elisabetta Mancosi, scene e costumi sono di Carla Ceravolo.
1: Bene, che è anche la direttrice appunto del Teatro dei Documenti,
0: del Teatro
1: che ospita lo spettacolo.
0: Sì.
1: Grazie allora a Paolo Orlandelli, che invece è il regista e appunto autore del testo. Ma scusa, mi stavi dicendo ancora una cosa?
0: Sì, no, che comunque questo è un progetto finanziato anche dal Comune di Roma, tramite un bando per le sale sotto 100 posti per la formazione e la sperimentazione assessorato alla cultura.
1: Bene, grazie, buon lavoro allora.
0: Grazie a te Rosario, a presto, vieni a trovarci, certo. Venite tutti a vedere lo spettacolo, buona giornata.
1: A te.

0: L'informazione delle 16, la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, il cuore della prima enciclica di Leone XIV, il pontefice, chiede quindi di liberare l'intelligenza artificiale da logiche che la trasformano in uno strumento di dominio, esclusione o morte, e invoca il disarmo delle tecnologie perché si pongano al servizio del bene comune. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma Teheran avverte che un accordo ancora non è imminente. L'Uganda conferma 2 nuovi casi di Ebola, portando a 7 il totale da quando l'epidemia è stata rilevata anche in questo paese dell'Africa orientale il 15 maggio scorso. Bene, con questo è tutto, l'informazione però torna alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run,
3: il papà
4: Pantheon in semblance del
3: suo.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, che richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte. Questo il tema iniziale di questa puntata del Mondo alla Radio. Poi andremo in Libano e ricorderemo anche la giornata internazionale dedicata all'Africa che si celebra oggi. Bentrovati all'ascolto da Michele Ragliar e da Daniele Giorgi in regia. 335-1243-722 invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Questo è l'incipit della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, suddivisa in 5 capitoli più un'introduzione e una conclusione. L'enciclica parte da un assunto: la tecnologia non è una forza antagonista rispetto alla persona, né di per sé è un male, tuttavia non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanza, la regola e la usa. Partiamo da questo per cercare di raccontare questo testo importante per la storia del pontificato di Papa Leone, con il nostro ospite che è Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione dei media vaticani. Buon pomeriggio Alessandro.
7: Buon pomeriggio Michele, a te, a chi ci ascolta e a chi ci guarda.
6: Che cos'è questo testo? Come si inserisce innanzitutto nella tradizione della Chiesa e che cosa aggiunge al dibattito contemporaneo sul tema che ormai da anni domina il dibattito pubblico, cioè l'intelligenza artificiale?
7: Allora, innanzitutto è la prima enciclica di Papa Leone XIV. L'enciclica è il documento più alto a livello di magistero di un papa, quindi quello che c'è in questo documento, in questo piccolo ma grande libro che è Magnifica Humanitas, ha un peso importante, come dicevi te, nella storia del pontificato ma anche nella dottrina sociale della Chiesa. Ecco, questa è la prima cosa da sottolineare: è un documento di dottrina sociale della Chiesa. Leone XIV ha sottolineato che questo nome lo aveva scelto proprio per richiamarsi al suo predecessore Leone XIII, che unanimemente e non solo tra i cattolici è conosciuto soprattutto per l'enciclica Rerum Novarum, delle cose nuove. Quelle cose nuove erano la rivoluzione industriale, che indussero Leone XIII a pubblicare, a promulgare un'enciclica che affrontasse con una visione cristiana quali erano i temi, le sfide e anche le possibili soluzioni in una prospettiva cristiana rispetto alla rivoluzione industriale. Oggi siamo di fronte a qualcosa che, a detta di molti, sia a livello tecnologico, filosofico, antropologico, viene sottolineato da alcuni.

0: è perfino più importante, più profondo come impulso di cambiamento rispetto alla rivoluzione industriale, ovvero la rivoluzione digitale alimentata dall'intelligenza artificiale. Quindi Papa Leone ha voluto in un qualche modo riprendere lo spirito con cui Leone XIII aveva firmato la Rerum Novarum, peraltro la Magnifica Humanitas è stata firmata il 15 maggio, il 15 maggio è di 135 anni fa, 1891 era stata firmata la Rerum Novarum, quindi mi sembra evidente la connessione e il legame che Papa Prevost ha voluto fare con il suo predecessore.
1: È un testo molto lungo, molto denso, molto lungo, insomma, sono
0: come giusto che sia, perché appunto è un documento che parte da lontano.
1: E chiaramente non possiamo esaurire nei pochi minuti a disposizione quello che c'è scritto, lo faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Se dovessimo spiegare brevemente che cosa pensa Leone XIV e quindi la Chiesa dell'intelligenza artificiale.
0: Allora, intanto fammi dire, perché l'ho fatto come battuta alla fine di una conferenza sulla comunicazione e l'intelligenza artificiale che ha promosso il nostro dicastero e abbiamo tenuto all'Urbaniana la settimana scorsa. Mi auguro e consiglierei questa lettura a Dario, Sam, Elon, ovvero Altman, Musk, Amodei Anthropic, perché veramente questo è un documento che certo in prima battuta va a noi cattolici, alla Chiesa, però ci sono molti passaggi che guardano ad una dimensione che non è solo ecclesiale, che quindi i cosiddetti padroni del vapore, della locomotiva di oggi, che è l'intelligenza artificiale, forse farebbero bene a leggere per cogliere qualche elemento importante anche per loro. Qual è il cuore di questa enciclica? La tecnologia non è mai neutra, può essere utilizzata per il bene e per il male, e quindi c'è un richiamo alla responsabilità, alla coscienza di tutte le persone, soprattutto di coloro che guidano questo momento storico dell'intelligenza artificiale. E poi c'è un richiamo molto forte a rimettere al centro l'uomo, quindi a restare umani anche nell'era dell'intelligenza artificiale, perché, e il Papa lo denuncia con nome e cognome, c'è una spinta da parte di molti settori a mettere la tecnologia al centro per fare quello che chiamano il salto, cioè arrivare ad una nuova condizione nel percorso antropologico dell'uomo, per cui arrivare al postumanesimo, al transumanesimo, ovvero ad avere una specie umana che non è più quella che noi conosciamo da migliaia e migliaia di anni, ma fargli fare un salto dove l'intelligenza artificiale, quindi dove una tecnologia, per quanto potente, in un qualche modo prende il sopravvento rispetto alla dimensione umana, quindi qualcosa di nuovo, una dimensione nuova che appunto è il transumanesimo, e che Papa Leone invece critica molto, molto in modo affilato, perché appunto rimettere al centro la persona vuol dire ricordarsi che la tecnologia è al servizio della persona e non il contrario.
1: C'è un passaggio, sempre tornando sulla tradizione, no? La tecnologia non è neutra, dipende da chi la usa, come la usa, e Papa Leone fa un passaggio ulteriore sull'intelligenza artificiale, cioè chi la finanzia. E quindi andiamo agli interlocutori che abbiamo citato prima, cioè la non neutralità sta anche nell'investire con tutte le conseguenze che hanno questi finanziamenti, sia da un punto di vista etico, l'hai accennato tu, sia anche da un punto di vista materiale. Faccio un esempio: le terre rare che servono per costruire i data center che consumano una quantità incredibile di energia, chi lavora in questa estrazione è sfruttato. E allora, in questo senso, è integrale l'approccio all'intelligenza artificiale, quindi non è solamente come dobbiamo usare la chat che ci troviamo sullo smartphone.
0: Ed è per questo che io, appunto, un po' così provocatoriamente ritengo che sia importante che coloro che oggi guidano questo movimento acceleratissimo dell'intelligenza artificiale possano anche leggere questo documento, perché ha una visione integrale. Non sempre un progresso tecnologico corrisponde a uno sviluppo umano. La bomba atomica è stato uno straordinario progresso tecnologico, ma non è stato un avanzamento nello sviluppo dell'umanità. E oggi, di fronte all'intelligenza artificiale, ci troviamo per alcuni ad una condizione di rischio perfino superiore a quella di una guerra nucleare.

0: perché ovviamente la potenza e la rapidità con cui questa, dire tecnologia è un po' limitativo, questo sistema di tecnologie sta avanzando e va in un qualche modo non solo regolato, ma va considerato anche nella sua essenza. Oggi molti di quelli che hanno in un qualche modo creato, dato vita a questa nuova realtà dell'intelligenza artificiale, compreso Chris Hola, che è il cofondatore di Anthropic, che oggi ha parlato alla presentazione, io ero lì all'aula nuova del Sinodo, dove anche Papa Leone ha rivolto poi le sue parole per la presentazione dell'enciclica, dice: non tutto quello che succede con questa tecnologia noi lo comprendiamo, c'è qualcosa che ci sfugge, lo dice uno di quelli che l'ha inventata. Quindi siamo di fronte a qualcosa che rappresenta una novità. Cioè oggi anche alcuni di quelli più ottimisti rispetto a questa intelligenza artificiale dicono: c'è qualcosa che comunque non è chiaro nel modo in cui procede, appunto, il machine learning, nel modo in cui queste macchine imparano. A me dà sempre un certo effetto quando alcuni di questi personaggi, li abbiamo conosciuti anche negli ultimi giorni, dicono: impara da sola. Ecco, impara da sola è qualcosa che noi l'abbiamo sempre considerato solo per gli esseri umani nella storia di questo pianeta. Gli animali, le piante, gli altri esseri non hanno la capacità di comprendere e di imparare da soli. E qui siamo di fronte a qualcosa che effettivamente non è più soltanto un tema di statistica, di algoritmo. Ci sono delle dimensioni che non sono particolarmente chiare e che quindi determinano, e il Papa lo chiede molto, molto fortemente con questa enciclica, di rallentare e prendere coscienza della potenza di questa intelligenza artificiale che abbiamo ormai nella vita di ognuno di noi e molto spesso neanche ce ne accorgiamo.
1: Anche inconsapevolmente.
0: Assolutamente,
1: certo.
0: Sì. Ma perché lo sviluppo è su tutto, dagli armamenti alla medicina, dall'educazione al commercio, ai trasporti, è ormai permea il sistema mondiale, sicuramente quello occidentale, ma non solo.
1: Approfondiremo gli altri argomenti. Certo. Solo una battuta sul fatto: abbiamo parlato di intelligenza artificiale per uso militare. Il Papa ha detto che bisogna disarmare, sì, l'intelligenza artificiale, ma tutto questo, diciamo, viene preso anche in altri punti dell'enciclica, in cui si parla anche di guerra, cioè di pace, e su come vada rivisto anche il concetto di guerra giusta e come non sia più accettabile che la potenza delle nazioni venga diciamo, applicata con la violenza.
0: Quello è uno dei passaggi più forti dell'enciclica, cioè Leone chiede un superamento della teoria della guerra giusta, è qualcosa di molto molto forte se consideriamo quanto anche nella dottrina della Chiesa la guerra giusta è stata presente. E quindi sì, assolutamente, il è un po' nel DNA, un po' il marchio di questo pontificato, una pace disarmata e disarmante. Anche per l'intelligenza artificiale chiede che sia disarmata, appunto, che non sia uno strumento superpotente per la guerra. Ed è interessante che alla fine il Papa mette anche 5 piste concrete su cui lavorare per dare una guida all'intelligenza artificiale, e la prima di queste piste è disarmare il linguaggio. E questo è molto interessante, anche perché molto dell'intelligenza artificiale si sviluppa attraverso il linguaggio. Non a caso i chatbot che noi utilizziamo ormai ogni giorno, non li nominiamo perché ovviamente tutti li utilizziamo, si chiamano large language models, cioè sono esattamente questo, modelli di linguaggio sistematici con dati immensi, inimmaginabili, e però la struttura fondamentale è proprio il linguaggio.
1: È il linguaggio che poi viene, torniamo al discorso di prima, è il linguaggio che noi gli diamo all'intelligenza artificiale, certo, che elabora, quindi la responsabilità.
0: Qualcuno ha detto non è né intelligente né artificiale, non è intelligente perché non ha una capacità di coscienza rispetto a quello che dice e a quello che risponde, non è artificiale perché in fondo l'abbiamo operata, l'abbiamo realizzata noi, è un'invenzione comunque dell'uomo. Sul fatto che non sia in un qualche modo autonoma, libera, questo è proprio il punto, cioè ci sono già studiosi e anche ingegneri della Silicon Valley che dicono attenzione, perché qui siamo di fronte a qualcosa di nuovo, cioè alla possibilità che ci sia il salto.
1: Abbiamo veramente un minuto, abbiamo avvertito dei pericoli dell'intelligenza artificiale, ma quali sono poi le cose positive, che quello certo. Che può avvenire, perché se no sembrerebbe solo che è un monito, attenzione,
0: no,
1: non è questo
0: però è anche vero che Rerum Novarum pure fu pubblicata analizzando i mali che c'erano nella rivoluzione industriale, che comunque ha portato tanto bene rispetto a una situazione pregressa, che certo, voglio dire, basterebbe vedere i tassi di mortalità tra i bambini prima e dopo la rivoluzione industriale. Però è ovvio che un'enciclica mette in luce quali sono le problematiche e le sfide per orientarle verso il bene. In fondo questo documento è un punto di partenza, non un punto di arrivo. I benefici sono enormi, come per tutte le tecnologie. Quello che preme al Papa è che appunto al centro ci sia però l'uomo, e come dire, più è potente il mezzo, più è grande la responsabilità di chi lo utilizza. Quindi c'è questo richiamo non solo di carattere etico, perché non è solo questo, è proprio di carattere antropologico. Qui siamo di fronte a qualcosa che può rimodulare e in un qualche modo appunto cambiare, risistemare anche quella che è la grammatica dell'esistenza umana. Quindi è questo che ha portato il Papa a decidere fin dall'inizio, perché in realtà che questa enciclica sarebbe arrivata sull'intelligenza artificiale, o meglio sull'uomo, nel tempo dell'era dell'intelligenza artificiale si era capito già abbastanza presto nel suo pontificato.
1: E allora grazie ad Alessandro Gisotti, vice direttore della Dicastero per la comunicazione. Noi invitiamo i nostri ascoltatori a leggere appunto il testo che è stato pubblicato oggi, c'è l'integrale sul sito del Vaticano, c'è la sintesi sul portale Vatican News, e c'è anche il volume pubblicato dalla libreria editrice Vaticana, che siamo sempre noi, insomma, per avere un po' tutti il polso, insomma, su quello che sta avvenendo sull'intelligenza artificiale. Grazie Alessandro.
0: Grazie.
1: E ora le notizie dal mondo, la linea va a Gianmarco Morroni.
2: Grazie Michele. Partiamo dall'Ucraina e di 2 morti e 87 feriti, fra cui 3 minorenni, il bilancio aggiornato delle vittime dell'attacco russo di ieri a Kiev. A tutti i feriti in questo attentato verrà prestata assistenza. Questo è il nostro dovere, lo Stato lo adempirà, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, ringraziando soccorritori e servizi di emergenza impegnati sul campo. Il colpo è stato duro, 90 missili di vario tipo, molti dei quali balistici, e centinaia di droni. Purtroppo non tutti i missili sono stati abbattuti, ha dichiarato. Secondo Zelensky, il maggior numero di colpi è stato registrato a Kiev, dove 3 missili russi sarebbero stati diretti contro un impianto di approvvigionamento idrico. Il presidente ha denunciato anche incendi in un mercato, danni a decine di edifici residenziali e a diverse scuole. È importante che questo non resti impunito per la Russia, ha affermato ancora Zelensky, chiedendo decisioni da Stati Uniti, Europa e altri partner per rafforzare la difesa ucraina e costringere Mosca alla pace. 4 civili, tra cui 2 adolescenti, sono stati uccisi invece in un attacco ucraino a Gorlovska, nella Repubblica Popolare di Donetsk, lo ha dichiarato il sindaco della città, precisando che i raid hanno colpito il distretto di Kalininsky. L'Occidente non ha intrapreso alcuna azione per condannare l'attacco delle forze armate ucraine contro Starobelsk, nel quale 21 persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. È vero che siamo giunti a una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ma nessuno può affermare che la firma dell'accordo sia imminente. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Esmail Baghei. La politica americana sta attraversando una fase di incertezza. Il fatto di trovarsi di fronte opinioni contraddittorie nel giro di poche ore rende difficile qualsiasi processo di dialogo. In ambito diplomatico ci impegneremo a tutelare gli interessi nazionali con gli occhi aperti, ha aggiunto il portavoce. L'Iran non cederà in alcun caso alle pressioni e alle richieste eccessive degli Stati Uniti nel corso dei negoziati per porre fine alla guerra, e quanto ha affermato invece il presidente iraniano Pezeshkian. L'accordo con l'Iran sarà un grande accordo significativo, oppure non ci sarà affatto, ha precisato il presidente americano Trump. Droni delle forze di difesa di Israele hanno effettuato 3 attacchi nel sud del Libano contro alcuni veicoli, uccidendo 3 persone. L'esercito israeliano inoltre ha annunciato di aver individuato e distrutto un tunnel di Hezbollah lungo circa 100 metri nell'area del Monte Dov, zona contesa lungo il confine tra Libano meridionale e alture del Golan occupate e Israele settentrionale. Secondo i militari, il tunnel conteneva 4 stanze utilizzate da operativi di Hezbollah. L'infrastruttura sarebbe stata scoperta nel quadro delle operazioni israeliane volte a smantellare le capacità militari del movimento sciita nel Libano del Sud. L'area del Monte Dov rappresenta uno dei punti più sensibili del fronte israelo-libanese. L'Uganda conferma 2 nuovi casi di Ebola, portando a 7 il totale da quando l'epidemia è stata rilevata anche in questo paese dell'Africa orientale il 15 maggio. I 2 nuovi casi confermati, ha informato il Ministero della Salute dell'Uganda, sono operatori sanitari ugandesi che lavorano in una struttura privata a Kampala, la capitale del paese. Entrambi i pazienti sono stati ricoverati nell'unità di trattamento designata. Hanno ormai superato quota 900 i casi sospetti del virus nella Repubblica Democratica del Congo. Sul totale di 904 casi sospetti cumulativi distribuiti in 11 zone sanitarie del paese attualmente colpite dal virus, finora quelli confermati in laboratorio sono 101. I decessi sospetti, secondo il rapporto, sono 119. Intense piogge hanno colpito il distretto di Yongchuan nel sud-ovest della Cina, provocando alluvioni e causando danni diffusi in diverse aree. Secondo quanto riportato da fonti locali, 9 persone sono morte e altre 11 sono ancora disperse. A causa dell'esondazione di alcuni fiumi, funzionari addetti al controllo dell'area hanno attivato i loro protocolli e dispiegato sul posto oltre 400 persone, tra forze dell'ordine, personale della protezione civile e vigili del fuoco. 168 le persone a rischio evacuate preventivamente, 82 quelle trasferite. Le autorità centrali hanno inviato oltre 10.000 articoli di soccorso, tra cui tende, brandine e lampade di emergenza. Michele, è tutto, la linea può tornare a te.
1: E grazie a Gianmarco Murroni. Andiamo in Libano, dove non si fermano le violenze nonostante la tregua. 3 persone sono rimaste uccise questa mattina in 2 attacchi di droni israeliani nel sud del paese dei Cedri, che hanno preso di mira 2 veicoli. E in Libano la chiesa locale ha lanciato l'allarme riguardo al fatto che la crisi economica e la guerra stanno spingendo molti giovani verso l'uso di droghe. Per questo Aiuto alla Chiesa che Soffre sta aiutando la chiesa libanese a mettere in campo diverse iniziative rivolte a ragazzi e ragazze. Allora, Marco Guerra ha intervistato il direttore di ACS Italia, Massimiliano Tubani. Ascoltiamolo.
3: Noi abbiamo rilanciato un allarme che proviene dalla chiesa locale, in particolare da Monsignor Rame, che è l'arcivescovo di Baalbek, Deir el-Ahmar. Quindi è un grido di sofferenza che proviene dalle diocesi locali. Ed è un aspetto che non viene considerato ordinariamente, perché ci si concentra comprensibilmente, giustamente, sul conflitto, ma le conseguenze, diciamo, nascoste di questo conflitto, quale quelle descritte dall'arcivescovo, in particolare la diffusione della disperazione fra i giovani e quindi l'incremento dell'utilizzo di droghe, è un aspetto che non viene considerato a sufficienza. E per questo motivo la Chiesa locale sta prendendo in considerazione in maniera intensa, diciamo, e continuativa l'utilizzo dello strumento dei campi estivi per sostenere questi giovani, per inserirli in una comunità sana nella quale si possa dare spazio alla speranza di un futuro che concretamente possa essere realizzato anche in un contesto di conflitto. Può certo sembrare strano, ma è un'attività che stiamo svolgendo, per esempio, anche in Ucraina.
4: Occuparsi dei giovani anche in un contesto di conflitto vuol dire anche creare un ambiente il più possibile di normalità, in cui, insomma, dare un momento anche di socialità a questi ragazzi. La crisi economica però continua a mordere, e l'obiettivo anche della Chiesa libanese è quella di fermare l'esodo di giovani verso altri paesi, verso l'Occidente soprattutto. Tutto.
3: Sì, diciamo che il problema è complesso. Realisticamente noi non ci attendiamo un'inversione di tendenza a breve. Tra l'altro c'è anche il problema degli sfollati, dei rifugiati siriani in Libano. Si era pensato che una parte, almeno una parte di essi, potesse rientrare in Siria a seguito del cambio di regime. Ma anche in questo caso si pongono dei problemi abbastanza concreti, perché c'è una diffidenza nei confronti dell'attuale regime, si percepisce una insufficiente insicurezza e quindi quello che si auspicava, cioè perlomeno diciamo un parziale rientro dei rifugiati siriani, in realtà non si sta verificando, comunque si sta verificando in modo molto parziale, perché prevalentemente i sunniti prendono in considerazione questa ipotesi, ma i cristiani, gli sciiti invece sono comprensibilmente restii.
4: E poi non ultimo per importanza c'è il sostegno alla formazione del clero, anche quello è importante, servono nuovi sacerdoti che possano guidare il popolo di Dio in Libano.
3: Diciamo che l'attività di aiuto alla Chiesa che soffre prevalentemente a sostegno della pastorale, e questo è un aspetto fondamentale della nostra azione, perché dove le condizioni di sicurezza inducono anche diciamo comprensibilmente sulla base di considerazioni più che giustificate molte organizzazioni a abbandonare il territorio, la Chiesa rimane, e quindi è opportuno che aiuto alla Chiesa che soffre continui a sostenere la Chiesa locale sia nello sforzo di evangelizzazione, di sostegno pastorale, sia anche nel sostegno alle popolazioni per quanto riguarda gli aspetti più elementari ma fondamentali, cioè i bisogni primari in una situazione di emergenza quale quella scaturita dal conflitto in corso.
1: Cambiamo argomento e torniamo alla visita del Papa ad Acerra sabato scorso. Uno dei temi è stato quello della legalità, di contrasto alle mafie. Si occupa anche Avviso Pubblico, che è un network di amministratori locali e associazioni che in questi giorni ricorda i 30 anni dalla sua fondazione. Sono oltre 5.700 gli episodi di intimidazione, minaccia e violenza censiti in Italia negli ultimi 15 anni ai danni di amministratori locali e funzionari pubblici, con una media di una minaccia al giorno. I sindaci e gli amministratori dei piccoli comuni risultano i bersagli più colpiti. Pierpaolo Romani, coordinatore di Avviso Pubblico, ribadisce al microfono di Alessandro Guarasci che serve uno sforzo comune dal basso per lottare contro l'invasività delle mafie.
5: Siamo passati da 14 enti soci a quasi 630, siamo presenti praticamente in tutte le regioni italiane. La cosa interessante è che aderiscono comuni del nord, del centro e del sud, così come le regioni e le province, e un dato storico è la trasversalità politica dell'appartenenza, cioè la lotta alla mafia e alla corruzione in Avviso Pubblico trova una unitarietà di intenti. Questo credo sia la cifra, ecco, di questi 30 anni di Avviso Pubblico, che abbiamo raggiunto come? Primo, adottando un metodo di lavoro, un approccio istituzionale, e secondo, stando sempre al merito delle questioni, quindi la nostra interlocuzione è sempre stata basata su dati oggettivi, su fatti, e portando la testimonianza degli amministratori e delle amministratrici locali all'attenzione del legislatore.
6: Ecco, però oggettivamente stanno aumentando gli amministratori minacciati, e a questo punto che cosa c'è che non va? C'è una scarsa consapevolezza pubblica del valore dell'amministrazione, dell'amministratore, oppure semplicemente ci sono delle leggi che non vi proteggono abbastanza?
5: Allora, c'è una serie di cause. La prima è innanzitutto la grande sfiducia che aumenta verso la politica e i partiti, cioè la politica non è più intesa come un qualcosa che carpisce i bisogni, che dà delle risposte utili e che può aiutare a migliorare la società. La seconda è l'aumento dell'astensionismo elettorale, e a fronte di tutto questo è aumentata la rabbia sociale. Le diseguaglianze si ripercuotono in paura e rabbia, e questa rabbia e questa violenza di diverso tipo, psicologica e fisica, si riverbera sui rappresentanti più vicini alla gente delle istituzioni, quindi i sindaci, i consiglieri e gli assessori. Vorrei però sottolineare che da 16 anni, grazie al rapporto amministratori sotto tiro di Avviso Pubblico, l'attenzione mediatica sul fenomeno è aumentata, quindi è stata creata una commissione d'inchiesta, è stata fatta una legge, c'è un osservatorio presso il Ministero degli Interni ed è stato attivato anche un fondo di ristoro che noi faremo di tutto perché non venga ridotto o cancellato, come pare dovesse succedere l'anno prossimo con legge finanziaria.
6: Sono nate tutta una serie di associazioni, e a questo punto vuol dire che comunque piano piano una coscienza al basso sta nascendo, però l'impressione è che tutte queste organizzazioni siano molto appunto organizzate, strutturate. però poi rimangano un po' tutto quanto a livello un po' superficiale, è così?
5: Noi abbiamo deciso di lavorare ancora di più sui territori. Faremo soprattutto un'operazione opposta, raccoglieremo i bisogni dei territori, che sono diversi, e cercheremo di dare delle risposte, ma non come avviso pubblico, creando delle reti di legalità organizzata sui territori. Ecco, perché c'è bisogno, in un mondo in cui la mafia è diventata impresa, è diventata banca, di coinvolgere anche questo comparto. La rete degli enti locali, la rete con gli operatori economico-produttivi, la rete col mondo delle informazioni. Noi pensiamo che bisogna fare questo. Lo dico anche perché l'inchiesta Idra di Milano parla di una alleanza tra le tre mafie, e se si allea la mafia, cosa fa l'antimafia? Si deve alleare prima e meglio delle mafie. La Chiesa per noi è un alleato importantissimo. Perché anche? Perché prima di fare le leggi bisogna cambiare le coscienze, risvegliarle, e in questo la Chiesa ci può essere di grande aiuto.
1: Torniamo tra qualche istante al mondo alla radio, parlando della Giornata Internazionale dell'Africa.

0: Si celebra oggi la giornata internazionale dedicata all'Africa in occasione dell'anniversario della fondazione nel 1963 dell'Organizzazione dell'Unità Africana d'Addis Abeba, ora Unione Africana. Parleremo di questa organizzazione, del ruolo geopolitico del continente tra grandi ricchezze, ma anche guerra e povertà endemica.
1: Tanto va detto che l'Organizzazione dell'Unità Africana è nata nel 1963. In tutto il continente c'erano solo 32 stati indipendenti. Gli altri erano stati ancora colonizzati, erano ancora sotto il dominio coloniale. Quindi l'organizzazione, almeno inizialmente, aveva questo obiettivo fondamentale: portare l'Africa fuori dal processo della colonizzazione, quindi avviare in tutto il continente un processo di decolonizzazione. Oggi chiaramente gli obiettivi sono diversi. A partire dagli anni 70 il processo di decolonizzazione termina, gli stati sono indipendenti e quindi si lavora per una maggiore integrazione del continente africano, sia dal punto di vista della libertà di muoversi all'interno del continente, sia un'integrazione di carattere economico, cioè creare un blocco africano che aiuti i singoli paesi a inserirsi nelle dinamiche dell'economia globale, che è sempre più complessa. Nel 2002 all'Organizzazione dell'Unità Africana è subentrata l'Unione Africana. Voglio sottolineare un piccolo dettaglio: non è un caso che la sede sia dell'OUA sia dell'UA siano ad Addis Abeba, perché all'Etiopia è sempre stato riconosciuto una sorta di primato tra i paesi africani, nel senso che è stato l'unico paese, tranne un brevissimo periodo, a non essere stato mai colonizzato, e quindi era un po' un modello per tutti i paesi africani nel 1963, ma anche nel 2002.
0: Perché si è sentita l'esigenza di cambiare dall'organizzazione all'Unione Africana e che cosa cambia tra le due istituzioni?
1: C'era la necessità, avvertita già negli anni 90, di creare una struttura sovranazionale più efficiente rispetto a quella dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Quindi si è preso come modello l'Unione Europea, tanto è vero che l'Unione Africana di fatto ripresenta nel continente africano la stessa struttura dell'Unione Europea, più o meno la stessa struttura dell'Unione Europea. Attualmente l'Unione Africana ha 55 stati, cioè la totalità dei paesi africani, e questo non ha portato ad un'integrazione globale. Come sappiamo, ci sono ancora diversi conflitti nell'ambito continentale, e non solo, ma anche diverse tensioni, tant'è vero che sei paesi africani sono stati sospesi perché o sono in conflitto o hanno subito il golpe, e sono il Mali, il Burkina Faso, il Niger, la Guinea Conakry, il Gabon e il Sudan.
0: Un'altra delle novità dell'Unione Africana è quella che prevede l'invio di contingenti di più paesi nelle situazioni di crisi. Come procede questo compito?
1: Questo è un compito fondamentale dell'Unione Africana, anche se si scontra con una difficoltà materiale, cioè la mancanza di fondi. Alcuni contingenti sono stati inviati. Io voglio ricordare qui per esempio il contingente attivo in Somalia per contenere la minaccia di Al-Shabaab, questo movimento islamista legato all'Al-Qaeda, ma anche in altri paesi. I contingenti inviati dall'Unione Africana dovrebbero essere ancora di più, in modo tale che le crisi locali siano risolte direttamente dai paesi africani. Appunto, però, spesso e volentieri mancano i fondi, perché queste missioni solitamente sono missioni di lunga durata che hanno costi logistici, organizzativi molto, molto elevati, e quindi non sempre l'Unione Africana riesce a rispondere a questa esigenza, però certamente la tendenza deve essere quella di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione Africana sulle crisi locali.
0: Allarghiamo lo sguardo. Come sta l'Africa intesa come attore geopolitico nelle dinamiche mondiali in questo momento?
1: L'Africa in generale la vedo ancora ai margini delle dinamiche globali, pur avendo un ruolo assai importante dal punto di vista economico, perché l'Africa è uno dei continenti con maggiori risorse naturali minerarie, quindi quello che offre un maggiore contributo allo sviluppo economico mondiale, purtroppo è ancora in molti casi un oggetto di sfruttamento piuttosto che un soggetto che si propone in modo autonomo, non solo attraverso la vendita di risorse naturali, risorse minerarie, ma attraverso la vendita di propri prodotti derivati dalla trasformazione. Il fatto che alcuni dei paesi produttori africani, produttori di petrolio, non abbiano raffinerie è già la dimostrazione di come questo continente faccia ancora fatica a diventare protagonista attraverso appunto la trasformazione, ma mantenga ancora delle vecchie logiche di sfruttamento.
0: A questo si aggiunge un contesto in cui ci sono guerre, c'è cioè una povertà endemica, ci sono malattie, vediamo in questi giorni l'epidemia di Ebola. Come se ne può uscire? Quali sono i passi che potrebbe compiere l'Africa, o meglio le Afriche, perché poi parliamo sempre di continente, ma in realtà sono realtà molto ricche e molto differenti tra di loro.
1: Certamente si passa attraverso una maggiore collaborazione con gli altri continenti, ma deve essere una collaborazione che rende protagonisti gli africani. L'Africa non ha più bisogno di assistenza, ha bisogno di paesi o gruppi di paesi che investono in Africa insieme agli africani, quindi promuovano uno sviluppo che veda gli africani protagonisti, attori principali di questa crescita. Solo così poi le economie possono lentamente crescere e attraverso questa crescita garantire anche un maggior sviluppo sociale oltre che economico del continente, perché non è soltanto la questione della diffusione delle malattie, ma anche la necessità di avere un'istruzione di qualità che in molti paesi non esiste, di avere un sistema di previdenza, un sistema di assistenza sociale, tutti elementi che non esistono e che possono essere creati sulla base appunto di una crescita economica e di una collaborazione effettiva degli altri continenti.
0: E ringraziamo l'africanista Enrico Casale per averci illustrato un po' sia quella che è la storia dell'Unione Africana e della cooperazione tra i paesi di questo paese, sia di questo continente, sia qual è la situazione attuale a livello geopolitico di questo continente sempre ricco di risorse, ma sempre sfruttato o visto più come un oggetto da conquistare che come un soggetto autonomo. E ci spostiamo in Nigeria per approfondire uno di questi temi, dove il presidente Bola Tinubu si candiderà per un secondo mandato quadriennale. Lo riportano i media nigeriani, che citano la schiacciante vittoria di Tinubu alle primarie del suo partito. Ma il paese africano è anche attraversato da nuove violenze jihadiste e rapimenti di giovanissimi nelle scuole cristiane. 92 persone sono state salvate dall'esercito nigeriano nella regione nord-orientale, dove 52 uomini, 33 donne e 7 bambini sono stati recuperati nelle scorse ore lungo la strada Buratai-Kamuya nell'isola di Biu, nello stato di Borno, dove proseguono i raid americani e nigeriani contro l'ISIS. Proprio in quest'area è stato ucciso uno dei massimi leader dell'organizzazione, Abu Bilal al-Minuti, ritenuto il numero 2 dell'ISIS a livello globale. L'operazione si è svolta lo scorso 15 maggio con raid congiunti rivendicati dal presidente americano Trump e dallo stesso Bola Tinubu. Siamo nell'area del lago Chad e per parlare delle caratteristiche delle operazioni anti-ISIS nello stato nord-orientale di Borno e capire meglio dove siamo. Francesco De Remigis ha intervistato l'africanista Matteo Giusti, analista della rivista Limes.
2: La regione a stragrande maggioranza musulmana, è un grande stato che confina con il Chad e con il Camerun, in parte anche con il Niger, e che ha le grandi parti ancora coperte dalla foresta, e c'è tutta una zona di un lago che in realtà sono tantissimi microlaghi, lagune e paludi, che è il lago Chad, che è fra Chad, Nigeria, Camerun e Niger, e che è diventato, questi boschi e questo lago sono praticamente il santuario di tutti i terroristi che agiscono in questa zona. È una zona particolarmente lontana dalla capitale Abuja, per non parlare della capitale economica Lagos, ma è anche lontana dalla propria capitale, che è Maiduguri, che è distante, considerando le strade nigeriane, ci vogliono circa 3 ore.
3: Dunque siamo, possiamo dire, in uno dei cuori pulsanti del terrorismo nel Sahel, che ormai impera da anni. Ma nel fine settimana è successo qualcosa. Partiamo cronologicamente dal primo attacco in breve, poi commentiamo anche il secondo, rivendicato sempre in modo congiunto, ma in questa fase in particolare dalle forze nigeriane.
2: Diciamo che il primo ha colpito in Nigeria contro l'ISIS dall'uccisione del secondo in comando dello Stato Islamico nell'area, che poi in realtà Abu Bilal al-Minuki era capo di quello che si chiama ISVAP, cioè Stato Islamico dell'Africa Occidentale. È sicuramente un successo che Trump ha subito rivendicato per se stesso, ma in realtà i nigeriani e i servizi nigeriani facevano la caccia al Minuki ormai da diversi mesi, lo stavano braccando, lo hanno ucciso proprio nell'area del lago Chad con quello che si chiama tecnicamente un omicidio mirato, anche se insieme a lui sono stati uccisi un numero imprecisato di suoi luogotenenti e altri ufficiali, si parla tra le 10 e le 15 vittime. Quindi diciamo che buona parte dello Stato Maggiore dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale in quest'area è stata decapitata.
3: Il presidente americano Trump già lo scorso dicembre lanciò un avviso ai miliziani dell'ISIS.

0: rapiti nelle scuole, soprattutto i giovanissimi e le giovanissime che vengono convertite a forza e costrette a sposare i miliziani, e soprattutto sono spesso diciamo, l'obiettivo di rapimenti a scopo di lucro. Questo è vero in Nigeria come è vero in tanti altri stati africani, anche se la Nigeria è forse quello che subisce gli attacchi peggiori della minoranza cristiana. Trump lo fa in maniera utilitaristica perché non ci dimentichiamo che la Nigeria è un gigante nella produzione del petrolio.
1: Siamo nella parte nord della Nigeria, è corretto?
0: Sì, siamo nella parte estrema nord-orientale, quella più lontana da tutto, quella che ha meno collegamenti, meno strade, più difficile da arrivare, lontana dalle grandi città, ma anche dalle medie città. La Nigeria è un paese che ha tra i 215 e i 230 milioni di abitanti, non si fanno censimenti da anni, ma queste sono zone piuttosto spopolate e soprattutto i confini col Ciad, il Camerun e il Niger sono totalmente porosi e totalmente fuori controllo. Quindi in questa area nord-orientale la legge non esiste.
1: Non esiste la legge, dice lei, giusti, ma esistono sicuramente dei flussi di persone e molti di questi sono cristiani che sono di fatto costretti a scappare verso la Libia e poi magari anche ad intraprendere un viaggio verso l'Europa. Perché scappano? Per responsabilità dell'ISIS, per paura, per minacce o per necessità economica?
0: Scappano per tutti questi motivi messi insieme, ma diciamo che l'arrivo dei due network del terrorismo internazionale, sia lo Stato Islamico che Al-Qaeda, hanno fatto deflagrare un sistema estremamente fragile. In più, il cambiamento climatico ha ridotto le zone verdi nell'area per la desertificazione, i pastori che sono musulmani vengono armati dallo Stato Islamico e lanciati contro le popolazioni stanziali agricole della zona che invece sono animisti e cristiani, per strapparli da terra e ucciderli, fingendo che sia una necessità di pascolo, ma in realtà li vogliono utilizzare per una specie di jihad contro i cristiani. Questi sono i cosiddetti migranti climatici, ma in questo caso scappano dalla guerra, scappano dal terrorismo islamico e per non finire sotto la legge islamica di questi network del terrorismo che sono particolarmente feroci e costringono le persone a conversioni forzate.
1: Storicamente, per quanto riguarda i network del terrorismo in Nigeria, si è parlato molto dei Boko Haram. In questo caso parliamo di ISIS. Sono la stessa cosa e invece, se non fosse così, quali sono le differenze?
0: Boko Haram, che è un mix di due parole, una Hausa, la lingua del nord Nigeria, che è Boko, che significa la cultura occidentale, e Haram, che in arabo significa proibito, un gruppo terrorista originario della Nigeria. Con lo Stato Islamico si sono prima alleati, poi si sono scontrati duramente. Boko Haram si è diviso in due parti alla morte di Shekau, che era il suo fondatore. La maggior parte dei Boko Haram è finita dentro lo Stato Islamico dell'Africa occidentale, quindi diciamo che in questo momento sono fortemente concorrenziali, fortemente antagonisti, anche se Boko Haram è ridotto a circa il 30% del suo potenziale di solo 10 anni fa. In compenso lo Stato Islamico è diventato molto molto più potente.
1: In chiusura, Giusti, perché sono diventati quasi dei bunker queste lande attorno al lago Chad? Perché sostanzialmente le milizie dell'ISIS, ma anche uno dei massimi leader, quello che è stato eliminato dal raid congiunto nigeriano e americano.
0: Perché non ci sono strade, perché non ci sono città importanti vicino, perché le truppe stanziate nelle zone di confine sono male organizzate, male armate e soprattutto molto poco vogliose di trovarsi a scontrarsi contro gruppi armati molto ben organizzati, e quindi diventa una specie di selvaggio West dove poter far passare tutti i traffici verso il Niger, che non ci dimentichiamo che il nord del Niger, la città di Agadez, è il centro di smistamento più grande di tutta l'Africa subsahariana per i migranti che vanno nel Mediterraneo.
2: E andiamo ora in Kenya per parlare della crisi innescata dalla congiuntura tra cambiamento climatico e tagli agli aiuti allo sviluppo. Siamo nelle zone semidesertiche al confine con l'Etiopia, nelle contee di Marsabit e Isiolo. La situazione è talmente grave che non si riesce a ricevere neanche il Plumpy'Nut, che è una pasta d'arachidi che è molto utilizzata per curare delle forme di malnutrizione acuta. Valerio Parambaro ne ha parlato con Nicole Fascendini, esperta di salute pubblica che collabora con varie organizzazioni, tra cui AMREF.
3: Il cambiamento climatico

0: ovviamente ha aggravato ulteriormente la situazione, perché le aree sono state negli ultimi anni colpite da lunghi periodi di siccità, in particolar modo tra il 2020 e il 2023 ci sono state 5 periodi, stagioni delle piogge che sono mancate, che quindi hanno aggravato la situazione. E dall'altra parte negli ultimi mesi ovviamente i tagli degli aiuti, sicuramente da parte degli Stati Uniti, ma non solo, di tutta la cooperazione internazionale, hanno aggravato la situazione in quanto hanno portato meno supporto ai sistemi. Quindi l'esempio che mi sono trovata di fronte io è aver trovato comunità in cui non è più che non ricevono più il plan peanut, per esempio, che è la pasta alimentare che normalmente viene distribuita da UNICEF proprio a supporto e per terapia della malnutrizione acuta, non arrivava da mesi.
1: Come si sta cercando di attuare la soluzione One Health in Kenya? E facendo un passo indietro, se spiega che cos'è questo approccio e se può essere appunto, insomma, una soluzione anche in questo periodo particolare di crisi.
0: Allora, l'approccio One Health è un approccio che riconosce l'interconnessione, a me piace spesso chiamarla la relazione intima quasi, tra salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente. Questi tre elementi sono interconnessi e poiché sono così legati tra di loro, richiedono una risposta unitaria, cioè la One Health cambia l'approccio di guardare alla salute, non si guarda più alla salute come la salute dell'uomo, ma si riguarda alla salute come la salute dell'uomo all'interno di un sistema. Quindi la salute dell'uomo, dell'ambiente e dell'animale sono messi sullo stesso livello. E questo è perché tra questa interconnessione tra uomo, animale e ambiente abbiamo l'emergenza e l'insorgere, diciamo, delle crisi di salute più comuni, le malattie infettive. Il 60% delle malattie infettive dell'uomo proviene dall'animale. Più semplice in assoluto, la rabbia, più comune o più conosciuta nell'ultimo periodo, il Covid. Non abbiamo ancora la conferma, ma è molto probabile che il Covid abbia una emergenza, un'insorgenza dall'animale. Quindi in questa interfaccia uomo, animale, ambiente abbiamo una serie di problematiche alla salute che possono essere affrontate non più solo da un'unica disciplina, quindi in questo caso dal sistema sanitario, ma richiedono un approccio multisettoriale, multidisciplinare. La One Health risponde proprio a questa esigenza.
1: Non solo in Kenya, ci sono tanti esempi nel mondo di un collasso, di una crisi che parte dall'ambiente. Si può affermare che la natura, insomma, dopo essere stata sfruttata, ora si presenta il conto.
0: Assolutamente corretto. Io credo che negli ultimi dieci anni abbiamo veramente sfruttato troppo le risorse naturali, tutte per il nostro sviluppo e per il nostro bene, senza pensare al bene della terra. La realtà dei fatti è che, torno al discorso di prima, siamo interconnessi. Non possiamo avere salute nostra se non la natura non è in salute.
2: Siamo tutti interconnessi, è questo che emerge dall'intervista realizzata da Valerio Palombalo a Micol Fascendini, che collabora con AMREF e ci ha raccontato la situazione in Kenya. È tutto per questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi. Linea ora alla programmazione della Radio Vaticana.

L'informazione è la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, il cuore della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas. Il pontefice chiede di liberare l'IA da logiche che la trasformano in strumento di dominio, esclusione o morte, invoca il disarmo delle tecnologie perché si pongono al servizio del bene comune. Le nostre comunità siano case di pace e non di violenza, questo l'ha detto il cardinale Matteo Zuppi. Ringrazio quanti, ha detto, pagando anche di persona con ricatti, soprusi e violenze, manifestano concreta solidarietà nell'enorme sofferenza dei popoli colpiti dalle guerre. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi a un accordo per porre fine alla guerra, ma avverte sempre Teheran che un accordo non sarebbe imminente. Bene, per ora è tutto, l'informazione alle 18.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Magnifica Humanitas, presentata la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa della dignità umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo il dovere di restare umani. L'enciclica Magnifica Humanitas è un dono prezioso, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Diplomazia al lavoro per cercare un'intesa fra Stati Uniti e Iran, sarà o un grande accordo oppure non ci sarà affatto, dice Trump. Calcio e violenza, scontri tra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, 8 gli ultra arrestati. Buonasera da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano, Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone. Il documento pontificio è stato illustrato dallo stesso Papa Prevost. Sentiamo Cristiana Caricato.
3: Con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV riannoda i fili dell'impegno ecclesiale nelle dinamiche e nei vortici del vivere umano. La presenta lui stesso al termine di una mattinata in cui entra nella storia, come accadde 135 anni fa al suo predecessore Leone XIII, provando a decifrare le cose nuove. Oggi il mondo influenzato e determinato dall'intelligenza artificiale alla luce del Vangelo. Nell'aula del Sinodo il Papa difende la persona umana in una nuova rivoluzione che più di quella industriale di un secolo e mezzo fa è gravida di incognite e richiede nuove urgenti riflessioni sul ruolo e il futuro del progresso tecnologico. Prevost usa parole drammatiche, parla di momento chiave della storia, dell'alleanza necessaria in un momento grave dove è in gioco l'umanità stessa, che rischia di essere governata da algoritmi che bloccano l'accesso alle cure sanitarie e al lavoro attraverso dati inquinati da pregiudizi. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, spiega il pontefice, liberata dalle logiche che la trasformano in strumenti di dominazione, esclusione e morte. Un invito alla vigilanza soprattutto sul potere tecnologico in ambito bellico. Un argine da creare con ogni possibile alleanza, come la presenza di Christopher Hola, cofondatore di Anthropic, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, alla presentazione testimonia. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Magnifica Humanitas affronta una delle principali sfide dell'epoca contemporanea, l'intelligenza artificiale. Sentiamo Paolo Fucili.
4: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Tra i relatori che stamani hanno presentato l'enciclica, il cardinale segretario di Stato Parolin e il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez. Ecco alcuni passaggi dei loro interventi.
5: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica. E lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quant'è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
6: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale Custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
2: Altro importante evento oggi è stato l'avvio dell'Assemblea Generale della CEI questo pomeriggio con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Sentiamo Nicola Ferrante.
7: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza. Così, con gratitudine, il cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI, apre nel pomeriggio l'82esima Assemblea Generale. Nel testo ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
8: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
7: Preoccupato lo sguardo sul paese.
8: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà. E anche da povertà.
7: Fronte politico è necessario, esorta il porporato, un clima costituente capace di coinvolgere forze politiche e società civile nella costruzione del bene comune, non contraddistinto da contrapposizioni.
8: E pertanto auspicabile che si apra un dialogo serio e non ideologico.
7: La Chiesa non pianta bandiere di conquista, ammonisce, è il tempo in cui tornare all'essenziale.
8: La Chiesa non guadagna nulla rimpiangendo il tempo in cui sembrava più ascoltata. Guadagna tutto se torna a parlare al cuore.
7: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E ora voltiamo pagina. La crisi fra Stati Uniti e Iran, diplomazia al lavoro per cercare di arrivare a un accordo che per Teheran però non è imminente. Sentiamo Marino Galdiero.
9: I mercati ci credono, anche se i termini dell'accordo sono vaghi e i pareri politici sono per lo più negativi negli Stati Uniti. A renderli ottimisti al momento sono le parole di Trump, per il quale con l'Iran si arriverà ad una grande intesa o niente, intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma non si ferma qui. Il presidente degli Stati Uniti lancia un appello ai paesi arabi per allargare gli accordi di Abramo. Sarebbe un onore accogliere Teheran, dice. Ci sono però ancora questioni da sciogliere. Una delegazione iraniana di alto livello, che include il principale negoziatore del paese e il governatore della banca centrale, si trova a Doha per discutere un accordo di pace con gli Stati Uniti e lo sblocco dei fondi congelati e ovviamente la questione del nucleare. Insomma, al di là degli annunci, le parti avrebbero irrigidito le proprie posizioni. Il presidente iraniano Pezeshkian ha già avvisato che non cederanno a pressioni e richieste eccessive. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: Conflitto Russia-Ucraina, ancora raid russi su diverse regioni dell'Ucraina, massicci attacchi delle forze di Mosca su Kiev nel fine settimana hanno danneggiato anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino dei Padri Domenicani. Sentiamo Vito De Torre.
10: 24 ore dopo la rappresaglia russa, Mosca annuncia nuovi attacchi massicci su Kiev. Durissimi i toni del Ministero degli Esteri russo. I raid continueranno e colpiranno i centri decisionali e i posti di comando ucraini. Nella nota ufficiale, la Russia invita inoltre i residenti della capitale a lasciare la città il prima possibile e a non avvicinarsi agli obiettivi militari e amministrativi. Proprio oggi i rappresentanti diplomatici in Ucraina hanno reso omaggio alle vittime dell'attacco missilistico russo della scorsa notte. I missili hanno colpito anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino, associato alla Pontificia Università Angelicum di Roma. L'onda d'urto di un'esplosione avvenuta a circa 400 metri ha devastato porte, finestre e alcune stanze del complesso religioso. I domenicani non hanno mai lasciato il monastero, nemmeno quando i russi erano alle porte della capitale ucraina. Vito Dettore, linea allo studio.
2: E ora siamo allo spoglio delle elezioni amministrative che è tuttora in corso, in calo l'affluenza che si ferma al 60% e per i primi risultati sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
11: Buonasera, eccoci, boom di De Luca, Salerno, centrodestra in vantaggio a Reggio, Calabria, Venezia, Arezzo, centrosinistra avanti a Prato e Chieti, in calo di 5 punti, come dicevi, l'affluenza che si ferma al 60%, elezioni amministrative in oltre 700 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Nella città più importante, Venezia, dopo l'era, Brugnaro tiene a sorpresa il centrodestra con Venturini in vantaggio su Martella del Campo Largo. A Salerno invece trionfo per Vincenzo De De Luca, che torna ad amministrare la città dopo i due mandati come presidente della Campania. Prato si conferma il centro-sinistra con Matteo Biffoni, mentre ad Arezzo in vantaggio il candidato del centrodestra Comanducci. Si cambia da Reggio Calabria con la netta vittoria di Cannizzaro, che strappa il comune al centro-sinistra. Resta il partito Sud Chiama Nord Messina con Federico Basile. Ricordiamo che nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato raggiungerà il 50% più uno dei consensi al primo turno, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Scontri fra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, oltre gli ultra arrestati. Sentiamo Federico Plotti.
12: Resta in coma farmacologico il tifoso juventino rimasto ferito gravemente ieri durante gli scontri tra i tifosi divampati prima del derby tra Juventus e Torino. Colpito alla testa, forse con una pietra o una bottiglia, la prognosi per Marco Basoccu, 36 anni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Le Molinette, resta ancora riservata, così fanno sapere i sanitari. Intanto la procura del capoluogo piemontese ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Si tratta di un capo di imputazione che potrebbe essere aggiornato nei prossimi giorni. Fanno sapere i magistrati torinesi, che non escludono aggravanti e altri reati a carico del o dei responsabili dell'aggressione. Nella guerriglia scoppiata ieri sera, poco prima della stracittadina, sono rimasti feriti anche 6 agenti delle forze dell'ordine. Al momento sono stati arrestati 8 ultras, altri 11 sono stati sottoposti alla misura del DASPO. Tutto questo non c'entra nulla con il calcio, è solo violenza, dice il ministro dello sport Abodi. Federico Plotti, linea allo studio.
2: C'è apprensione per i due italiani arrestati in Libia orientale, i connazionali fanno parte della Global Sumud in viaggio via terra verso Gaza. Antonella Mazza Teruel.
13: La Farnesina è al lavoro per far rientrare dalla Cirenaica i due italiani, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani ammette che la situazione libica non è semplice. Domenico Centrione e Leonardo Alberizia, con altri 8 civili europei, americani e un tunisino, sono gli arresti con l'accusa di ingresso illegale nel paese nordafricano. Fanno parte del Global Sumud Convoglio in contatto con la flottiglia, ma gli attivisti viaggiano via terra a bordo di oltre un centinaio di mezzi e camion con aiuti umanitari, case mobili e autoambulanze. Sono diretti a Gaza. Dopo aver attraversato la Tripolitania, il convoglio è rimasto bloccato per 8 giorni nell'area che divide il territorio sotto il governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale, dalla zona orientale controllata dalle truppe del generale Haftar. Nel tentativo di negoziare il passaggio a Sirte, i 10 hanno superato il checkpoint e sono stati fermati. Secondo i legali della Global Sumud Flottiglia, sono stati trasferiti a Bengasi per comparire davanti a un giudice a processo come clandestini e potrebbero essere espulsi. Già in giornata, Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. Le due persone sono arrivate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi riconducibili a un contagio da Ebola. I risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro questa sera. Ed è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati su Radio Vaticana, come tutti i venerdì dalle 13.05 fino alle 14, in diretta con Don Massimo Granieri, in replica poi al lunedì sul tardi pomeriggio in versione ridotta dalle 18.15 fino alle 19. Oggi pomeriggio puntata speciale, perché abbiamo voluto dedicare una puntata interamente agli U2, come diciamo noi in Italia, oppure U2 come dicono gli inglesi, però ormai sono di famiglia gli U2, quindi li pronunciamo all'italiana maniera. Ma per far ciò, per insomma fare questo excursus interessante all'interno della spiritualità e della musica degli U2, ho con me un graditissimo ospite, secondo me uno dei maggiori esperti della spiritualità degli U2 in Italia, fra Federico Russo. Buon pomeriggio Federico.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Che bello averti qui, davvero. Fra Federico non ha bisogno di presentazioni, perché è già stato ospite diverse volte qui su Radio Vaticana, ho avuto anche il piacere anni fa di intervistarlo per l'Osservatore Romano. Federico è un frate francescano e ha scritto due libri molto importanti. Il primo, quello dedicato appunto agli U2, edito per le edizioni di San Paolo, One, che è il titolo di una canzone degli U2, un modo per avvicinarsi a Dio, gli U2 tra rock e Bibbia. E il secondo, uscito qualche tempo fa, Redemption Song, la Bibbia secondo Bob Marley, è uscito per Ancora editrice 3 anni fa. Però Federico, c'è un altro libro in uscita,
2: sì,
1: prossimamente. Possiamo dirlo, possiamo anticiparlo?
2: Annuncio, sì. Il prossimo libro sarà sui Queen e uscirà per esempio per Edizioni San Paolo, credo nel mese di luglio prossimo.
1: Ah, che si intitolerà?
2: Si intitolerà Somebody to Love.
1: Qualcuno da amare.
2: Sì.
1: C'è tanto da scoprire insieme a Federico. Io direi una cosa, di annunciare ovviamente, le linee sono aperte per i nostri radioascoltatori, chi vuole può raggiungerci via WhatsApp, anche sui profili social miei, Instagram e Facebook, potete interagire anche con l'ospite fra Federico. Intanto iniziamo subito ad ascoltare gli U2. Tempo fa abbiamo fatto sentire una versione di Sound of the Future mixata con un discorso molto bello letto dal nostro Sommo Pontefice nel giorno del Natale 2025. Iniziamo dunque la trasmissione dedicata agli U2 insieme a Fra Federico Russo qui su Radio Vaticana.
3: Al cuore di Dio giunge l'invocazione di pace che sale da ogni terra, come scrive un poeta:
4: Not the peace of a ceasefire, not even the vision of the wolf and the lamb.
3: Non la pace di un cessate il fuoco, nemmeno la visione del lupo e dell'agnello, ma piuttosto come nel cuore, quando l'eccitazione è finita e si può parlare solo di una grande stanchezza.
4: Let it come like wildflowers suddenly.
3: Che venga come i fiori selvatici all'improvviso. Perché il campo ne ha bisogno. Pace selvatica.

0: diceva Alberto in regia che quando comincia Tracce su Tracce su Radio Vaticana tutti i fonici si radunano. C'è anche Gabriele dall'altra parte che mi ha chiesto una dedica particolare sul prossimo, sulla prossima canzone che faremo ascoltare degli U2. È una puntata, lo ripeto, questa dedicata interamente agli U2, è una puntata monografica, e grazie anche a Fra Federico Russo che ha accettato l'invito ed è qui questo giorno, questo pomeriggio. Federico, ci diamo del tu, perché certo. con i frati francescani non puoi dare del lei, insomma. Il verticismo con i francescani esiste soltanto nel collegamento con il Padre Eterno, e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta del francescanesimo. Federico, questa è una canzone molto importante, noi l'abbiamo associata ovviamente alla poesia di Yehuda Amichai, Wild Peace, che è stata citata da Papa Leone a Natale dell'anno scorso, e l'abbiamo ritrovata dopo qualche mese nell'EP Days of Ash degli U2. Sì. Insomma, questi U2 ci sorprendono sempre.
1: Sì, hanno sorpreso perché hanno rilasciato questi due EP nel tempo di Quaresima, il primo il mercoledì delle ceneri e poi l'altro il venerdì santo, quindi scegliendo anche due giorni piuttosto importanti per la liturgia cristiana. E la canzone che abbiamo ascoltato appunto faceva parte del primo di questi due EP, dove loro hanno un po' gettato uno sguardo sul mondo, soprattutto sulle violenze, sulle situazioni di guerra. In questo caso la canzone è dedicata a questa Sarina, che è era una ragazza, una studentessa di 16 anni iraniana, che è morta, uccisa dalla polizia iraniana in occasione degli scontri, delle manifestazioni anzi che ci sono state in Iran appunto qualche tempo fa. E poi ecco questo mini album, diciamo, che getta un po' lo sguardo sulle varie realtà del mondo, da Minneapolis alla Palestina, all'Ucraina, quindi ecco, uno sguardo sul dolore, no? Infatti Giorni di Cenere, no? Era il titolo di questo
0: EP. E poi è uscito proprio il mercoledì delle ceneri.
1: È uscito il mercoledì delle ceneri, sì.
0: Sai, io venendo qui in radio ho avuto un problema alla mia automobilina, ho preso il taxi. Io dico sempre che le coincidenze non esistono. Con il tassista che mi ha portato, mi ha accompagnato qui in radio, abbiamo, e lo saluto Francesco perché mi ha detto poi che si sarebbe sintonizzato dal suo taxi, abbiamo parlato dell'importanza di sacralizzare il tempo e di respirare aria di spiritualità, e lui ha invocato proprio il tempo del mercoledì delle ceneri e di Pasqua, cioè nell'immaginario delle persone anche che abitualmente non frequentano la chiesa, comunque sono due momenti molto importanti, cosa che gli U2 hanno riportato alla memoria, sì, di tutti. Insomma, pensare che è un gruppo tra i più importanti al mondo di musica rock, che parlano di musica nel tempo più sacro della chiesa. Cosa vuol dire per noi sacerdoti, cosa vuol dire per te che porti addirittura la musica degli U2 per strada per evangelizzare?
1: Sì, penso che appunto il fatto di aver rilasciato questi due album in questi due giorni importanti per la liturgia è già un messaggio, cioè è un po' richiamare proprio all'importanza, al valore del tempo liturgico, cioè quello che la tradizione cristiana ci ha trasmesso, che celebrare il tempo e celebrare anche quelli che sono i misteri della nostra fede, e appunto in giorni particolari durante l'anno, ed è un tema oggi credo molto trascurato in generale nella cultura contemporanea, no? Quindi soprattutto poi in un ambito come quello della musica rock, pop, è molto raro, ecco, vedere qualcuno che pone l'attenzione su questi aspetti, no? Sì. Riscoprendo queste tradizioni che appartengono appunto alla fede cristiana.
0: Io penso che addirittura sia un unicum, cioè perché non mi ricordo nella storia della musica rock una cosa così, così incredibile. Ritorneremo poi sul disco pasquale degli U2, ma visto che abbiamo Fra Federico che ha scritto un libro sugli U2, ha scritto Bob Marley, porta questa musica in giro per avvicinare i ragazzi alla musica, omaggiamolo con un medley degli U2 dal vivo, I Still Haven't Found What I'm Looking For, che chiude poi con Exodus, che è una canzone bellissima di Bob Marley. E poi su questa canzone c'è Gabriele che mi ha detto che c'è una dedica particolare da fare, la faremo alla fine della canzone, intanto ce la gustiamo qui su Radio Vaticana.

0: ho obbedito a Tecnico Alberto, ho detto guai a te se mi sfumi questa canzone. Non potevo farlo, anche perché insomma ascoltare Federico, ascoltare gli U2 dal vivo è sempre un'esperienza molto molto profonda, anche perché non sai mai cosa ti puoi aspettare da questi ragazzacci. Poi insomma ho preferito questa versione dal vivo di I Still Haven't Found What I'm Looking For insieme a Exodus di Bob Marley, per omaggiarti insomma, visto che sei un ricercatore degli U2 e di Bob Marley. Possiamo dire che questa canzone I Still Haven't Found forse è l'apice diciamo della ricerca spirituale degli U2?
1: Sì, direi di sì. Da quel punto di vista sì, oltre al fatto che ovviamente si trova nel disco più celebre, quello più famoso, che è The Joshua Tree, ma penso che sia una canzone che esprime proprio questa ricerca spirituale, che è fatta di un già e un non ancora, perché traspare una fede che a un certo punto lui dice di credere comunque in Gesù, perché viene evocato la figura di Gesù, però nello stesso tempo continua a ripetere: non ho ancora trovato quello che sto cercando. Quindi quest'idea della fede, che comunque è sempre un cammino, sempre una ricerca, e quindi quest'idea anche della terra promessa che poi aleggia un po' sul disco di Joshua Tree, già dal titolo, dall'immagine di copertina, no? Quindi l'idea di un cammino, che poi è la stessa idea che Bob Marley ha nel suo Exodus, quindi è bello anche questo accostamento tra
0: penso che loro, scrivendo queste cose, si siano ispirate appunto a Bob Marley, ed è bello anche questa citazione, perché poi chi ha avuto modo di vedere dal vivo gli U2, Bono è sempre pieno di sorprese, in tante canzoni cita sempre altri artisti che sono stati per lui e per loro fonte di ispirazione. E ritorniamo al testo pasquale, anzi ai testi pasquali del disco pasquale degli U2. Abbiamo detto che all'inizio della Quaresima pubblicano Days of Ash, giorni di cenere, e alla vigilia della Pasqua, il Venerdì Santo, pubblicano questo Easter Lily, Giglio Pasquale, che richiama tante cose, ma soprattutto centra la narrazione musicale sullo scandalo della croce e della resurrezione di Cristo. Cosa possiamo dire di questo disco, anche questo disco incredibilmente sorprendente degli U2?
1: Sì, ancora più sorprendente, che è un po', credo, anche una naturale continuazione del primo, del precedente, perché da una parte si poneva appunto l'attenzione sul dolore del mondo, e qui gli U2 sembrano un po' voler dire: guardate che c'è qualcuno che a questo dolore può dare un senso, no? E quindi il mistero della Pasqua, della croce, che poi si trasforma in resurrezione, no? È nuova vita. Quindi, tra l'altro, c'è una delle tracce dove il video fa proprio vedere la figura di Cristo crocifisso, quindi c'è proprio un riferimento esplicito, e poi appunto il riferimento al mistero della Pasqua un po' attraversa tutte le tracce. Quindi è come dire, ecco, dopo aver guardato il mondo con le sue guerre, con le sue atrocità, proviamo a alzare lo sguardo, perché c'è qualcuno che forse ci può gettare una luce di speranza, no, in tutto questo.
0: Ascoltiamo un pezzo storico degli U2, si intitola Gloria.

0: Gloria, You Due, dall'album October. Federico, la grammatica liturgica nelle canzoni degli U2 ritorna sempre. Abbiamo fatto ascoltare prima il Kyrie Eleison della canzone precedente, Easter Parade. Gloria in te Domine, quindi chiaramente un riferimento alla liturgia cattolica, ma poi ci sarà nella canzone successiva, ci sarà un Gloria rovesciato. Però rimaniamo su questa grammatica liturgica che usano gli U2.
1: Sì, abbiamo ascoltato appunto una delle ultime canzoni e una delle primissime, perché qui siamo nel 1981, secondo album, gli U2 praticamente ventenni, e già inserirono questa canzone che citava l'inno liturgico di Gloria, no? Latino. E poi c'erano in quell'album diversi altri riferimenti sempre alla fede cristiana, e questo nasceva perché loro frequentavano una comunità carismatica di Dublino, 3 di loro su 4, e da lì nacque un po' questo fervore spirituale. E poi dopo si allontanarono, insomma, da quella comunità, però gli è rimasto dentro un po' questo desiderio, questa sensibilità, e quindi riaffiora sempre, ovviamente in modo più o meno esplicito. Poi hanno avuto delle fasi in cui magari cercavano più un messaggio meno diretto, magari un po' più mediato, un po' più velato da magari dall'allegoria o da, ecco, però sostanzialmente l'hanno sempre avuto un po' questo filone fin dagli inizi,
0: e non l'hanno mai abbandonato, infatti fino a incidere 2 EP veramente veramente fantastici. A proposito di grammatica liturgica latina eccetera, adesso faccio ascoltare un brano che secondo me è uno dei miei preferiti. Io sono impazzito la prima volta che ascoltai in Joshua Tree questo brano Exit. Ve lo faccio ascoltare in versione live, perché poi loro verso la fine riprendono un tema, il tema del Gloria, però secondo la versione dei Them, ma secondo me anche riferito al Gloria di Patti Smith. Ascoltiamolo dal vivo, questo brano Exit, qui su Radio Vaticana.
2: Well, this is a big place, but you two and you are bigger than this place.

0: Mamma mia, che pezzo! Exit in versione live degli U2. La trovate la versione da studio in The Joshua Tree. Canzone ispirata, influenzata dalla letteratura di Flannery O'Connor, in modo particolare dal romanzo La saggezza nel sangue, che è uno dei miei romanzi preferiti. Io ogni estate lo leggo, lo rileggo. Sarò arrivato alla decima lettura di questo meraviglioso romanzo. Federico, qui c'è un Gloria rovesciato, cioè si ispira alla canzone Gloria dei Them di Van Morrison, c'è anche secondo me una citazione alla canzone Gloria di Patti Smith, e qui Gloria non è più un inno di lode, ma è una preghiera distorta, un urlo disperato di chi sente il peso del peccato e non trova una via di uscita. Quindi sì, gli U2 in qualche modo sono capaci anche di, insomma, muoversi nella notte oscura,
1: anche gli inferi, esatto, diciamo, dell'animo umano, dell'esperienza umana, perché qui appunto siamo di fronte al mistero del male che diventa furia omicida, furia distruttrice, quindi queste mani dell'amore che possono costruire ma possono anche distruggere, quindi un amore malato, un amore deviato, no? E quindi ecco, gli U2 hanno esplorato anche questo lato oscuro, che d'altra parte appartiene all'esperienza umana, e credo che i grandi artisti hanno la capacità di esplorare anche questo lato, no? Mi viene da pensare anche a Dostoevskij, come,
0: certo,
1: cioè, ci ha messo di fronte a questo mistero del male che esplode, che dilaga, no? Ma poi c'è comunque questa possibilità di una salvezza, di una redenzione che arriva, e quindi ecco, succede certamente. Exit è questo esplorare un po' gli inferi, no? E questo credo che renda anche più credibile poi quello che è il loro messaggio, perché
0: più autentico,
1: è,
0: no?
1: Più autentico, perché quando appunto hai avuto il coraggio, la capacità di esplorare gli inferi, allora dopo anche quella luce che scorgi diventa davvero più autentica. Non
0: assolutamente, sì, assolutamente sì. Senti, lo chiedo a te come artista, come musicista, citando Flannery O'Connor, com'è raccontare l'azione della grazia nel territorio del diavolo? Cioè, come si fa a raccontare la presenza divina attraverso le canzoni oggi?
1: Non è facile, perché io credo che, diciamo, tra gli artisti cristiani a volte c'è una forma un po' di autocensura, nel senso che c'è un po' di paura appunto ad esplorare anche questo lato più oscuro, no? Però se ci pensiamo nella Bibbia, anche se pensiamo ai salmi, ci sono dei salmi che hanno un linguaggio molto forte, no? Sulla violenza, a volte sulla disperazione. Ecco, non sempre, secondo me, negli artisti cristiani c'è questo coraggio, no? A volte c'è un po' paura magari a scendere nella parte oscura, no? Invece secondo me questo renderebbe appunto più credibile poi il messaggio. Secondo me gli artisti, proprio perché sono artisti, non sono semplicemente dei catechisti,
0: certo,
1: e hanno questo compito di esplorare anche gli estremi, no? I lati più estremi dell'animo umano, quindi anche quelli che magari fanno più paura.
0: Cioè, in fondo è quello che ci insegna Dante nella Divina Commedia, cioè che l'inferno può essere attraversato,
1: esatto,
0: e può,
1: sì,
0: essere vinto. Cioè, in questo tipo di narrazione che c'è in Flannery O'Connor, in Dostoevskij, c'è questa esperienza, ma anche nelle canzoni di Fra Federico, che presto o tardi ascolteremo qui anche in diretta su Radio Vaticana. Andiamo avanti, una canzone scelta da Federico, Yahweh non ha bisogno di presentazioni, qui c'è un cuore mendicante che chiede la presenza e l'aiuto dell'Eterno, qui a Tracce su Tracce.

0: qui andiamo sul sacro, ma sul sacro quello serio, le quattro lettere sacre della Bibbia ebraica che indicano il nome di Dio, racchiusi in questa canzone Yahweh degli U2. Cosa possiamo dire di questa canzone, Federico?
1: Beh, che qui, come hanno fatto in altre occasioni, gli U2 hanno messo alla fine di un album che era How to Dismantle an Atomic Bomb, questa specie di salmo, no? Un salmo contemporaneo, con questa invocazione a Dio usando appunto il nome biblico, il tetagramma sacro, dove anche qui emerge un po' in qualche modo anche una meditazione sul mistero anche delle tenebre, perché a un certo punto la canzone dice perché, no? C'è la sofferenza quando nasce un bambino, c'è ancora il buio mentre aspettiamo l'aurora, no? Quindi c'è quest'idea della fede, ma che convive anche, no, con questa esperienza del male, del buio, ma che comunque c'è una speranza che sorregge, no? Quindi penso questo è un po' un tema che ritorna spesso. Gli U2 appunto negli anni 80 avevano concluso un album con una canzone Forti presa dal Salmo 40, quindi
0: c'è un filo conduttore, cioè un filo rosso che in qualche modo unisce un po' tutti i dischi degli U2, che a volte sono espliciti, a volte più impliciti, però alla fine la presenza, insomma, del divino c'è sempre nelle loro liriche, nelle loro canzoni. Ahimè, siamo giunti al termine di questa puntata, volata via velocissima, graditissimo ospite fra Federico Russo, grazie di cuore di essere stato con
1: grazie
0: noi, torna
1: a te,
0: a trovarci,
1: Massimo, volentieri.
0: Torna a trovarci, salutaci tutta la tua comunità francescana, pregate per noi perché ne abbiamo veramente tanto, tanto bisogno. Chiudiamo questa puntata ricordandovi che sarà disponibile fra pochi minuti sul sito di Vatican News, si replica a lunedì dalle 18:15 fino alle 19:00, e noi ci diamo appuntamento al venerdì prossimo. Chiudiamo questa puntata dedicata interamente agli U2 con un lascito, insomma con un impegno, quello di seguire Gesù, no, con tutta la nostra vita, e lo facciamo con questa bellissima canzone che è stata la prima canzone che mi fece innamorare degli U2, I Will Follow, che vuol dire appunto ti seguirò, ed è proprio una risposta all'invocazione, no, al comando che ci dà il Signore di seguirlo, di lasciare tutto e di seguirlo per le sue strade. Grazie per esserci stati, alla prossima, e continuate a seguire Radio Vaticana. Grazie Federico, alla prossima. Grazie. Sì, anche a te. Ciao.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: L'informazione delle 19, la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Questo è il cuore della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, pubblicata oggi. Isabella Piro.
1: L'intelligenza artificiale sia a servizio dell'intera umanità e non del potere di pochi, lo scrive il Papa nella sua prima enciclica. 135 anni dopo la Rerum Novarum di Leone XIII, il Vescovo di Roma guarda all'era digitale attraverso la dottrina sociale della Chiesa e ne ribadisce i principi: tutelare la persona umana, la dignità del lavoro, la giustizia sociale e la pace. Forte l'appello del Papa a disarmare l'intelligenza artificiale per rompere l'equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare. Un intero capitolo è dedicato all'impiego delle nuove tecnologie in ambito militare, perché la rivoluzione digitale sta modificando la grammatica dei conflitti. Per questo è urgente un codice etico condiviso sull'intelligenza artificiale, mantenendo chiarezza sulle responsabilità di ogni suo passaggio e superando la teoria della guerra giusta in favore del dialogo. La sfida è ardua, conclude il Papa, ma i cristiani possono e devono affrontarla costruendo la civiltà dell'amore attraverso la verità, le relazioni, la speranza, così da testimoniare la bellezza di una magnifica umanità abitata da Dio.
0: Il pontefice chiede di liberare l'IA da logiche che la trasformano in strumento di dominio, esclusione o morte. Benedetta Capelli.
2: L'intelligenza artificiale richiede oggi di essere disarmata, liberata da logiche che la trasformano in strumento di dominio, di esclusione o di morte.
3: And death.
2: Papa Leone è chiaro, usa la parola disarmata, associata da lui stesso molte volte alla pace, ammette che è una parola forte, ma il momento richiede attenzione, necessità di risvegliare le coscienze e indicare vie all'umanità. La Chiesa, afferma il pontefice, è chiamata a decifrare le cose nuove alla luce del Vangelo e della dignità dell'uomo. Insieme, prosegue, possiamo discernere le grandi questioni del nostro tempo e quindi il futuro dell'umanità. Discernere grazie all'ascolto di voci diverse, ma anche dal silenzio di chi può restare escluso. Disarmare, ma anche costruire, perché le decisioni sulla tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità. Costruire, risvegliare la speranza, soprattutto nel futuro.
0: Parliamo dell'Ucraina, perché il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale d'ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e ha annunciato che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid. Con questo è tutto, l'informazione torna domani mattina.
4: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. I discepoli erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme a Maria, la madre di Gesù. Oggi celebriamo nella Chiesa la memoria della Beata Vergine Maria, madre della Chiesa. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siede alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito, morente sulla croce, ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come nostra madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta del suo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulte per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro della Genesi. Dopo che Adamo ebbe mangiato dell'albero, il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto questo, sii maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò la moglie Eva perché essa fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Il Signore scriverà nel libro dei popoli: là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.

Vergine felice che hai generato il Signore, beata Madre della Chiesa, che fai ardere in noi lo Spirito del tuo Figlio, Gesù Cristo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore.

scriveva San Alfonso, tutte le grazie che vogliamo ottenere chiediamole per mezzo di Maria, perché ella ottiene tutto ciò che vuole e le sue preghiere non saranno mai trascurate. Cari fratelli e sorelle, celebriamo la memoria della Santissima Vergine Maria, Madre della Chiesa. Ci ricorda che la maternità divina di Maria si estende per volontà dello stesso Gesù a tutti gli uomini, così come alla Chiesa. Maria è ai piedi della croce, questo indica presenza e continuità. A differenza dei discepoli, Maria non ha mai lasciato suo figlio nel cammino della croce. Lì Gesù affida il discepolo amato a sua madre. Maria affronta questo momento con grande dignità, non fugge agli avvenimenti della vita, ma rimane in piedi. Questa celebrazione ci aiuterà a ricordare che la crescita della vita cristiana deve fondarsi sul mistero della croce, sull'offerta di Cristo nel banchetto eucaristico e sulla Vergine offerente, Madre del Redentore e dei Redenti. Così come Maria seppe stare sotto la croce senza fuggire dalla fatica, dell'incomprensione e della sofferenza, così anche Maria, Madre, saprà stare accanto a ciascuno di coloro che suo figlio ha fatto sui figli. Questo ci porta a invocarla come Madre della Chiesa. Il Concilio Vaticano II ci insegna che Maria è segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo pellegrinante di Dio. Speranza in questo tempo in cui la guerra, la violenza e la morte minacciano la vita. Consolazione perché ella, come madre, ci stringe al suo petto pieno di calore e amore e ci dà forza e coraggio per portare la nostra croce e per alzare gli occhi a Dio. Maria, Madre della Chiesa, ricorda la presenza, il dono e l'azione dello Spirito Santo nella Chiesa, invocando lo Spirito Santo nel cuore della Chiesa. Maria prega con la Chiesa e prega per la Chiesa, perché assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore alla Chiesa e la protegge. Maria si prende cura dei suoi figli. Possiamo quindi affidargli tutta la vita della Chiesa, come ha fatto il Papa Paolo VI. O Vergine Maria, Madre di Dio, Madre Augustissima della Chiesa, a te raccomandiamo tutta la Chiesa. Fratelli e sorelle, chiediamo l'intercessione di Maria Santissima per la Chiesa Universale, per il nostro Papa Leone, per i vescovi, sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i laici impegnati e per tutti i battizzati, perché senza madre non possiamo essere figli. E noi, prima di tutto, siamo figli, figli amati, che hanno Dio per padre e la Vergine per madre. Amen.

Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'ammirevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella festa della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della redenzione. Perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnando sé volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo te rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella testa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Alfonso, San Gerardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati della sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Partecipare alla tua mensa, ma chi sia una parola che inizia un santo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

dallo alto della croce, Gesù disse al discepolo amato: ecco tua madre. Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli e l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Facciamo insieme la preghiera alla Madonna del Perpetuo Soccorso di Papa San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in un mondo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è la ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Chiesa, con l'aiuto di Maria Santissima andiamo in pace. Una buona serata a tutti voi.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Leone XIV. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Sono nato in provincia di Milano. Abitavo al sesto piano d'un alto palazzo che sorgeva tra due enormi sottopassaggi. Quando ero piccolo, una delle raccomandazioni più frequenti di mia mamma era di non attraversare per nessuna ragione l'enorme incrocio che ci trovavamo davanti appena usciti dal portone d'alluminio di casa. Potevamo attraversare solo accompagnati da qualcuno più grande. Un lato del crocevia era costituito dal piazzale della chiesa, un'enorme tenda di cemento armato grigio che il parroco aveva fatto costruire negli anni 70. Nel mese di maggio, dopo cena, recitavamo il rosario in chiesa. Lo presiedeva Suora Adelaide, un'anziana salesiana, almeno così appariva a me, dodicenne. Concludevamo sempre con un canto dedicato a Maria. Dopo il rosario giocavamo a nascondino sul piazzale della chiesa. Da allora il rosario mi ha sempre accompagnato, soprattutto da quando, alla fine del liceo, percepii la chiamata al sacerdozio. Fu un momento di beatitudine assoluta, durante il quale sperimentai la presenza di Gesù nella mia vita. Sentivo che mi chiamava a seguirlo con tutto me stesso e ciò mi riempiva di gioia. Cominciai ad affidare la mia vocazione, molto più intensamente di prima, alla materna protezione di Maria. Per consolidare la mia intuizione, decisi di iscrivermi alla facoltà di Storia e Filosofia presso l'Università Cattolica di Milano. Gli anni dell'università confermarono in me la certezza che solo diventando sacerdote sarei stato veramente felice. Entrai in seminario dopo la laurea. Mi ricordo ancora, come se fosse adesso, la certezza con cui andai a chiedere al fondatore della Fraternità dei Missionari di San Carlo, Don Massimo Camisasca, di poter essere accolto a Roma nel seminario da lui guidato. Lui fu felice di accettarmi. Ma di colpo fui assalito da una profonda inquietudine. Ciò che fino ad allora mi era sembrato certo e indubitabile si offuscò. Iniziai a dormire molto male. Terribili prove che avrei dovuto attraversare come prete missionario iniziarono ad assalire la mia immaginazione. La paura di non farcela si impadronì della mia anima. Avrei dovuto lasciare chi amavo, mia madre, mio padre, i miei fratelli, gli amici dell'università con cui avevo condiviso tutto, gli amici della parrocchia. Fu proprio durante quella tempesta che iniziai a scoprire la vicinanza di Maria in maniera del tutto nuova. La preghiera s'era trasformata in una vera e propria battaglia contro la tentazione d'abbandonare i propositi di diventare sacerdote che mi avevano animato durante i 4 anni di università. Domandavo a Dio la forza di aderire a ciò che da sempre avevo intuito essere la mia vocazione, ma che ora mi atterriva. La recita del rosario era una luce nel buio della notte. Maria non mi fece mancare il suo sostegno. Mi diede la forza di lasciare tutto e di partire per Roma. I primi di ottobre giunsi nella capitale. Fui presto invaso da una grande gioia. Non ci volle molto perché mi sentissi a casa. L'accoglienza di Don Massimo e degli altri seminaristi fu molto calorosa. Dopo mesi di prova potevo finalmente cominciare la vita che avevo desiderato da quando avevo 18 anni. I momenti di particolare oscurità sono stati quelli in cui la recita del rosario si è fatta più frequente e intensa. Sono state proprio le difficoltà ad approfondire il mio rapporto con Maria. Anche quando mi è capitato di essere nel buio più minaccioso, non mi è mai mancata la sua luce, come una stella che annuncia l'alba. Forse perché quando stiamo naufragando, pregare perché i flutti tacciano diventa questione di vita o di morte. Tuttavia darei un'immagine distorta se dicessi che il rosario mi ha accompagnato solo nelle prove. La preghiera mariana ha sostenuto e riempito di letizia gli anni felici del mio sacerdozio. Mi ha illuminato nelle tante decisioni che ho dovuto prendere. Poter affidare a Maria i miei familiari, gli amici e tutte le persone che incontravo mi ha fatto sempre percepire l'utilità del sacerdote che presenta a Dio le preghiere di tutto il mondo. Esiste un legame profondo tra Maria e il sacerdote. La Vergine è colei che porta al suo figlio tutte le nostre preghiere. E chi è il prete, se non chi intercede davanti a Dio per tutta l'umanità? Quasi sempre inizio la mia giornata recitando il rosario in ginocchio. Col procedere delle decine il cuore si fa più leggero. Offro a Maria tutte le incombenze della giornata, tutte le persone che dovrò incontrare, di cui magari non conosco ancora il volto. Chiedo a Maria che il fuoco del suo amore dilati il mio cuore, perché in esso ci sia spazio per tutti coloro che mi sarà dato conoscere. Il rosario è una grande compagnia, anche perché lo possiamo recitare in macchina, in treno, in aereo, in ginocchio, in poltrona, camminando per strada, di giorno, di notte. Durante la preghiera nascono in noi i pensieri più diversi. Tutti sono occasione di rapporto col Signore. Se sono pensieri buoni, perché il Signore li porti a compimento. Se sono pensieri cattivi, perché il Signore li scacci. Se è il ricordo di persone che amiamo, perché il Signore le custodisca e le protegga. Se è il ricordo di persone che ci hanno fatto del male, perché il Signore estirpi dal nostro cuore il risentimento e ci dia la forza di perdonare. Se è la preoccupazione per cose che dobbiamo fare, perché il Signore ci doni la forza di compiere ciò che ci comanda. Se sono consolazioni spirituali, ringraziamo di poter cominciare a gustare Dio già su questa terra. Il rosario è una preghiera potente. Maria prende sempre in considerazione le nostre richieste. Non bada allo stato d'animo o alla concentrazione con cui ci rivolgiamo a lei. Sa che il corpo corruttibile grava l'anima e la fatica con molti pensieri. Ogni volta che ci sorprendiamo distratti, non scandalizziamoci e riprendiamo l'attenzione. Il rosario, oltre ad essere una preghiera di domanda, è una preghiera contemplativa. Che cosa significa? Iniziamo ogni mistero del rosario ricordando l'episodio della vita di Gesù o di Maria che mediteremo. Attraverso il susseguirsi delle Ave Maria entriamo sempre più in profondità nel mistero che contempliamo. Il ritmo ripetuto delle parole ispirate ci dona lo Spirito Santo che illumina il mistero che stiamo meditando. Il mistero, infatti, non è l'inconoscibile, ma l'infinitamente conoscibile. Vorrei concludere dicendo una parola sull'aspetto comunitario della recita del rosario. Nulla unisce di più i fratelli che pregare con loro. Il rosario ha sostenuto per secoli il nostro popolo e può farlo anche oggi. Riscopriamo la preghiera mariana nelle nostre comunità, con i nostri figli, con nostra moglie e nostro marito. Quante distanze sarebbero vinte in breve tempo? Come diventerebbe facile perdonarsi a vicenda dopo aver pregato per chi ci ha ferito? Mi auguro che queste riflessioni possano contribuire a riaccendere nei nostri cuori la speranza della vita magnifica che il Signore desidera donarci e a farci scoprire quante tracce di eternità sono racchiuse in ciò che ci è dato da vivere ogni giorno.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme

0: preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà dedicata interamente a dei concerti per clavicembalo o fortepiano e orchestra. Tutti quanti di autori italiani. Inizieremo infatti con due concerti di Baldassarre Galuppi, poi ascolteremo un concerto di Giovanni Benedetto Platti e infine un concerto del fortepiano di Antonio Salieri. Inizieremo appunto con Baldassarre Galuppi, uno dei più interessanti musicisti della scuola veneziana, nato a Burano nel 1706 nella Laguna di Venezia e morto a Venezia nel 1785. In vita Galuppi fin da giovane fu subito notato per il suo eccezionale talento musicale e nel 1741 intraprese il primo viaggio importante della sua vita andando a lavorare a Londra per il teatro Haymarket fino al 1748. Poi ritornò in patria, a Venezia, e alcuni anni dopo, dopo una trattativa serratissima con la serenissima Repubblica di Venezia, l'imperatrice di Russia, Caterina, nel 1765 ottenne che Galuppi passasse al suo servizio, cosa che appunto fece e trascorse 3 anni in Russia, ritornando poi a Venezia all'apice della fama e del successo a livello internazionale e a quel punto non lasciò più la patria, rimase fino al 1785, appunto anno della morte, dedicandosi prevalentemente alla musica sacra. Ed ora passiamo al primo ascolto, il concerto in re maggiore per cembalo e archi, nei movimenti allegro moderato, andante, allegro. Rita Peiretti, clavicembalo solista e direzione dell'Accademia dei Solinghi,

Avete ascoltato di Baldassarre Galuppi il concerto in re maggiore per cembalo e archi, nell'esecuzione dell'Accademia dei Solinghi con Rita Peiretti al clavicembalo e alla direzione. Ed ora ascoltiamo un altro concerto sempre di Baldassarre Galuppi, il concerto in do minore, nei movimenti allegro assai, andantino, allegro ma non presto. Esegue sempre l'Accademia dei Solinghi con Rita Peiretti al clavicembalo e alla direzione.

Era il concerto in do minore per clavicembalo e archi di Baldassarre Galuppi, nella esecuzione di Rita Peiretti al clavicembalo e alla direzione dell'Accademia dei Solinghi. Ed ora proseguiamo ascoltando un concerto di un altro autore di scuola veneziana, Giovanni Benedetto Platti. Compositore che ha delle notizie biografiche piuttosto fumose, infatti anche la data di nascita è abbastanza incerta. Probabilmente nacque nel 1697 a Padova o nei dintorni e studiò a Venezia con Francesco Gasparini e altri maestri di un certo livello, entrando a far parte anche dell'Arte dei Suonatori, una corporazione di musicisti. Tra l'altro la sua data di accettazione all'interno di questa corporazione ha fatto presumere grosso modo la sua data di nascita, che a tutt'oggi è ancora abbastanza dubbia. Ascolteremo allora un concerto a cembalo obbligato in do minore, nei movimenti andantino, adagio, allegro. Il solista è Luca Guglielmi, che in questo caso eseguirà il concerto su un pianoforte, una copia di un fortepiano Bartolomeo Cristofori del 1726. Lo accompagna l'ensemble Concerto Madrigalesco, con Liana Mosca e Ulrike Fischer ai violini, Teresa Ceccato viola, Sara Bennici violoncello.

Avete ascoltato di Giovanni Benedetto Platti il concerto a cembalo obbligato in do minore nell'esecuzione al fortepiano di Luca Guglielmi con l'ensemble Concerto Madrigalesco. Ed ora proseguiamo e terminiamo ascoltando un concerto per fortepiano di Antonio Salieri, compositore noto soprattutto per la sua vicinanza, la sua conoscenza con Wolfgang Amadeus Mozart, nato nel 1750 e morto nel 1825. Maestro tra l'altro di alcuni tra i maggiori compositori della scuola viennese successiva. Ascolteremo il concerto per fortepiano in si bemolle maggiore, nei movimenti allegro moderato, adagio, tempo diminuito. Paul Badura Skoda, fortepiano, con i solisti veneti diretti da Claudio Scimone.

0: Avete ascoltato di Antonio Salieri il concerto per fortepiano in si bemolle maggiore, nella esecuzione di Paul Badura Skoda al fortepiano, con i solisti veneti diretti da Claudio Scimone. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Aldo Finzi Numquam. Esegue la Moscow Philharmonic Orchestra, diretta da Dmitry Yablonsky.

0: Di Aldo Finzi avete ascoltato Numquam per orchestra, nella esecuzione della Moscow Philharmonic Orchestra diretta da Dmitry Jablonski. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua.
3: Il Signore stesso sa che ci occorrono rifugio e protezione in mezzo a tanti pericoli. Per questo nel momento più alto, sulla croce, ha detto al discepolo amato, a ogni discepolo: «Ecco tua madre». La madre non è una cosa opzionale, è il testamento di Cristo e noi abbiamo bisogno di lei come un viandante del ristoro, come un bimbo di essere portato in braccio. È un grande pericolo per la fede vivere senza madre. Il Signore lo sa e ci raccomanda di accogliere la madre, perché senza madre non possiamo essere figli. E noi prima di tutto siamo figli, figli amati che hanno Dio per padre e la Madonna per madre. Madre che è già giunta alla meta, chi meglio di lei può accompagnarci nel cammino? Che cosa aspettiamo? Come il discepolo che sotto la croce accolse madre con sé, anche noi invitiamo Maria a casa nostra, al cuore nostro, alla vita nostra.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Una cattiva accoglienza, 1911. L'indole dell'uomo è multiforme, ma la verità è una sola, e così non di rado si vedono uomini diversissimi tra loro riuniti come fratelli sotto un'unica bandiera. San Francesco d'Assisi era appena stato sepolto, sottratto in questo modo alle delusioni che non sono risparmiate neppure ai santi, che già sciamavano per il mondo seguaci e discepoli del suo credo gioioso e fanciullo, diffondendo in ogni luogo le liete parole del Maestro e la dolce grazia del suo insegnamento. Alcuni frati francescani erano penetrati perfino nella lontana e rozza Inghilterra e al tempo di Enrico III, nell'anno 1224, due di essi, Egidius e Gottlieb, si trovarono a percorrere insieme il paese anglosassone.

Dei due, il più vecchio è Regidius. Era anche il più devoto, perché doveva espiare decenni di vita dissipata in mondanità e stoltezze. Egli si aggrappava alla dottrina redentrice della grazia come un naufrago si aggrappa all'ultima trave che vede ancora galleggiare e che significa la salvezza. La lieta e luminosa dottrina umbra, di conseguenza, aveva assunto in lui una forma ombrosa e quasi oscura. Il cilicio era più importante di uno sguardo sereno e la sua povertà non era di quelle che trionfano in silenzio, bensì testarda, rabbiosa e tormentata. Gottlieb, al contrario, seguiva il suo maestro con gioia semplice e fresca, senza avere la sensazione di compiere qualcosa di speciale e sapendo di non avere peccati particolari da farsi perdonare. Egli infatti si era convertito ancora in gioventù dopo una vita pacifica e operosa di aiuto giardiniere. I racconti sereni e luminosi sulla vita del santo erano suonati al suo orecchio come una cara musica e gli era sembrato facile e giusto imitare l'uomo di Assisi e vivere dell'aiuto di Dio come fa l'uccello tra i rami. Egli anelava alla grazia divina come l'uomo sano anela la luce del sole e il suo essere soddisfatto destava spesso il biasimo e perfino una segreta invidia nell'oppresso Egidius che a fianco di questo giovanetto si paragonava a un invalido accanto a una fresca recluta. I due viandanti si trovavano ormai da 9 ore nei dintorni di Oxford. La giornata autunnale, rigida e nuvolosa, cominciava già ad impallidire sopra gli alberi in un crepuscolo precoce ed essi non avevano ancora incontrato né un tetto né un muro e neppure un capanno di cacciatori o un filo di fumo che salisse alto. Il tempo, inoltre, era triste e opprimente. Cadeva una pioggia intermittente fredda e sottile e qui e là un colpo di vento impetuoso e tagliente spazzava la brughiera e vorticava tra gli alberi, irrequieto e malinconico, come un re insoddisfatto e nevrotico che non sa chi prendere a bersaglio della propria ira e se valga davvero la pena di continuare a regnare e di far pesare al mondo il proprio tetro malumore.

0: Vedrai, piagnucolò frate Gilius. Dovremo pernottare nella foresta.
1: Può essere,
0: ammise Gottlieb. Mi fa male dappertutto, gemette il più anziano, e scommetto la testa che qui ci sono lupi in abbondanza.
1: Non lo metto in dubbio, disse Gottlieb arrendevole. Per tutto il giorno aveva dovuto consolare il compagno, aspettarlo e ascoltare i suoi lamenti. Adesso era stanco e pensava che anche il santo di Assisi, durante i suoi viaggi, non doveva aver sopportato di peggio.
0: «E lo dici così tranquillo», replicò Egidius irritato. «Sono sicuro che ti farebbe piacere se dovessi restare qui lungo disteso».
1: «No, di certo, fratello. Io rimango con te, te l'ho promesso e manterrò la mia parola. Non vogliamo cantare insieme un salmo?» «Cantare? Questa è un'altra delle tue.
0: No, per conto mio sono pronto a morire se così deve essere, ma chi adesso mi metta anche a cantare non lo può pretendere nemmeno la Santa Madre di Dio».
1: Va bene, dicevo solo così per dire», rispose Gottlieb e sostenne con più forza il compagno perché gli sembrava opportuno affrettarsi.
0: La pioggia sferzava i loro volti e dopo il tramonto il vento era andato rinforzando, come se con il calar della notte gli fosse ritornato il coraggio di scatenarsi e di compiere dei misfatti. Adesso erano entrati nella foresta e sopra le loro teste, tra le cime degli alberi in mezzo spogli, sentivano la tempesta infuriare e tormentarsi. E quando uscirono dal folto degli alberi, raggiungendo la brughiera fradicia di pioggia, il vento li afferrò con furia alle tonache e ululò loro nelle orecchie come un branco di lupi affamati. Frate Egidius si spaventò di nuovo e iniziò a sussurrare di dei e demoni dei tempi pagani, e Gottlieb, che in fatto di scienza non ne sapeva molto, lo lasciò parlare e stette ad ascoltare mezzo inorridito. Le schiere di nuvole precipitavano in basso come fuggissero terrorizzate, passavano nere sulla brughiera battuta dalla pioggia. La terra tutta pareva piegarsi dalla paura e far posto alle terribili schiere che sembravano imperversare nell'aria con empia baldanza o selvaggio rimorso. Per farsi coraggio nella notte ostile, fratello Gottlieb intonò un salmo, ma perfino il suo compagno, che gli era aggrappato addosso, poteva appena sentirlo, tanto forte era il rumore che faceva la tempesta autunnale. Essa gli strappava di bocca le parole devote e se le portava via con rabbia, assieme ai rami e alle foglie abbattuti. Poi aspettava e si precipitava di nuovo sui poveri forestieri. Egidius era diventato silenzioso. Stanco e pieno di paura, si teneva stretto al compagno e camminava a capo chino, immerso in una cupa tristezza. Assordati dal vento ed estenuati dalla stanchezza, per un pelo non si sarebbero accorti dell'unico tetto che era dato di trovare in quel deserto, e se ne avvidero soltanto quando ebbero di fronte un muro possente e un portone di solide travi di legno. Era un convento.

E quando, rianimati, si fermarono tirando un sospiro di sollievo, sentirono attraverso lo spesso muro, come da un'infinita lontananza, un baccano poco rassicurante che la bufera prese subito con sé per lacerarlo con scherno nell'oscurità. Ascoltarono con maggiore attenzione e dovettero ammettere che là dentro si faceva baldoria e che, senza dubbio, tutti stavano seduti davanti a un bicchiere e si divertivano. «Ah, e dobbiamo alloggiare proprio da questi fratelli!» «Su, su, non pensarci!» gli consigliò Gottlieb. «Non ci mangeranno di certo, ma se preferisci passare la notte in compagnia dei lupi, per me va bene lo stesso!» «No, no!» si precipitò a dire Gidius. «Ma io glielo dirò! Risveglierò la loro coscienza! Dovranno vergognarsi e ringraziare Dio che ci ha inviato a loro!» «Prima dobbiamo essere dentro, caro fratello!» cercò di placarlo l'altro e, preso il suo bastone di nocciolo, batté con quello contro il portone che rintronò forte. Trascorse un po' di tempo senza che venisse nessuno, ma senza che se ne accorgessero, sopra le loro teste si aprì una piccola finestrella e il frate guardiano osservò ben bene i due ospiti inattesi. Dopodiché, mentre frate Gottlieb là fuori saggiava ancora una volta la porta con il bastone, si recò lemme lemme dall'abate e annunciò che due poveri diavoli bussavano alla porta e chiese se doveva aprire. L'abate, cui piaceva divertirsi e che da molto tempo non aveva avuto più alcun ospite, chiese subito incuriosito: «Sono dei giullari, di certo devono essere dei girovaghi, dei saltimbanchi o dei cantastorie. Chi se ne andrebbe in giro altrimenti a quest'ora?» «Va a chiederglielo, e se sono dei giullari allora fagli entrare e portali da me. Ma se sono dei frati mendicanti o penitenti o altri allocchi noiosi, allora fa come se fossi sordo e lasciali stare dove sono.» Il guardiano ritornò al portone, aprì un'altra volta la finestrella e gridò: «Ehi voi, chi siete?» «Amici!» gridò svelto Gottlieb di rimando. «Aprici, siamo stanchi!» «Siete dei giullari?» urlò di nuovo il guardiano. Ma il vento soffiava con furia. Il guardiano veniva da una regione del nord e di tutto ciò che quelli là fuori gli dicevano non capiva la metà e anch'essi facevano fatica a capirlo. «Ho chiesto se siete dei suonatori ambulanti!» tornò a chiedere quello. Essi non capirono e non avevano mai sentito questa parola e allora Gottlieb, per porre fine all'attesa, rispose a gran voce: «Sì! Sì, siamo brava gente, non abbiate paura e aprite!» Il guardiano allora li fece entrare e stette a guardare con compassione e disprezzo i poveri viandanti scarmigliati e barcollanti entrare con le vesti zuppe e asciugarsi gli occhi dalla pioggia. Li condusse nel refettorio, dove l'abate e gli altri monaci sedevano uno vicino all'altro e aspettavano ansiosi. Avevano trascorso la serata inventando un nuovo gioco a dadi, si erano messi a litigare e si erano riconciliati soltanto dopo essersele date di santa ragione. «Salve, gente!» esclamò rivolto a loro l'abate. «Voi dunque siete i musicanti e saltimbanchi? Mi fa proprio piacere! In verità devo dire che non mi sembrate tali. Prendete un boccale di birra e riempitevi la bocca di prosciutto, poi potrete mettervi all'opera!»

sentirsi rivolgere la parola in quel modo, i due frati erano sbigottiti. Gottlieb taceva imbarazzato e sorrideva stupidamente. Egidius, invece, si sentì trascinato dal fuoco sacro, mosse solenne in direzione dell'abate, tese la mano verso di lui ed esclamò con voce tagliente: «Guai a voi, fratelli! Non siamo cantastorie e avventurieri, bensì inviati del Signore. Siamo vostri fratelli e vi vogliamo insegnare ciò che il nostro santo maestro ha insegnato a noi. Perciò rientrate in voi, dateci un boccone da mangiare e poi reciteremo insieme le orazioni». Inutilmente frate Gottlieb lo tirava da dietro per la tonaca e Egidius non aveva ancora terminato il suo discorso magniloquente che già l'abate gli era davanti col volto infuriato. Percosse la mano tesa, lo colpì al petto e gridò: «Cosa? Tu vuoi essere nostro fratello? Nostro maestro? E adesso toglietevi dai piedi, non abbiamo bisogno di gente come voi».

Avvenne quello che l'abate furibondo aveva ordinato, e le mani gelate dei due viandanti non si erano ancora ammorbidite al calduccio della stufa che, percossi e presi a spintoni, si ritrovarono di nuovo all'aperto davanti al portone che si richiuse con gran fracasso alle loro spalle. Così come gli uomini sono differenti tra loro, anche gli avvenimenti e le cose si riflettono in loro in modo diverso. Molto tempo dopo, quando fratello Gottlieb e fratello Egidius si erano separati ormai da un bel pezzo, ognuno di loro raccontava a volte la storia della cattiva accoglienza subita nel convento vicino a Oxford, ma ognuno a modo suo, e non si sa chi dei due abbia tramandato la versione giusta. Fratello Gottlieb, ogni volta che gli capitava di parlarne, la raccontava così. Quando fummo di nuovo fuori, al margine della foresta e stavamo gelando, mi venne in mente che l'abate, sebbene egli intendesse altrimenti, non aveva poi tutti i torti. Infatti, anche il nostro maestro Francesco si era a volte definito un giullare di Dio. Dunque sarebbe stato un nostro dovere accettare l'invito e comportarci come cantastorie, e poi dichiarare lietamente e in modo acconcio la nostra fede. Item, non ci comportammo in modo intelligente e fu così che dovemmo pernottare in un fienile vicino alla stalla. Fratello Egidius invece raccontava, e così è stato tramandato ed è giunto fino a noi: avrei preferito dormire tra i lupi della foresta piuttosto che rimettere piede là dentro. Tuttavia, aspettammo per vedere se quegli accecati non venissero presi da pentimento. In verità, dopo una mezz'ora scivolò fuori un giovane monaco cui era dispiaciuto che i messi del Signore fossero stati accolti nel suo convento in maniera così disumana. Ci condusse in un fienile vicino alla stalla, ci diede del fieno e ci mettemmo a dormire. In quella stessa notte ebbi un sogno e vidi il Signore Dio che giudicava questi monaci. Li condannò a essere impiccati, e così avvenne. Il mattino dopo, quando ci svegliammo, di tutti i monaci del convento solo quel giovane frate era ancora vivo. Gli altri giacevano a letto morti, e sulle loro gole c'erano i segni che si vedono sugli impiccati.

Humanes, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo Angel, seconda parte, con il quartetto di Paolo Fresu. Paolo Fresu tromba e flicorno, Gwen Lee alla chitarra, Furio Di Castri basso acustico, Roberto Gatto alla batteria.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso la seconda parte del compact disc Angel con il quartetto di Paolo Fresu. E per concludere The Movie Sound Orchestra.

Con la musica della Movie Sound Orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Domenico Bartolucci, Sinfonia rustica in fa maggiore, Mugellana. Statna Filarmonia Košice, dirige Walter Attanasi.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Domenico Bartolucci Sinfonia rustica in fa maggiore, Mugellana. Statna Filarmonia Košice ha diretto Walter Attanasi. Per la rubrica Musica da Camera ascoltiamo di Giovanni Battista Viotti Quartetti per flauto, violino, viola e violoncello, opera 22, numero 1 in si bemolle maggiore, numero 2 in do minore. Esegue il quartetto di Salisburgo.